il merito. Un grazie particolare a Elena Ledda, a Simonetta Soro e a Ottavio Nieddu, il presentatore di Mare e Miniere, che per l'occasione si è prestato a fare regista di palco in maniera, come sempre, impeccabile e premurosa. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto.

questa non è, come racconta il film Il Padrino 3, un'antica canzone siciliana. Il cinema l'ha voluta tale, ma qualche volta l'arte riesce a raccontare storie più vere e profonde della verità stessa. Perché dentro queste parole c'è davvero la mia Sicilia, la sua cultura, la sua lingua, la nostalgia, la sua capacità di trasformare l'amore e il dolore in canto. Mi piace pensare che anche Andrea Camilleri avrebbe riconosciuto dentro questo fuoco, dentro questo brano, qualcosa della sua Sicilia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume core. L'anima chianci addolorata, non si dà pace che malanottata.

tu non c'è nudo, casa faccia l'ubarcone. Se non c'è nudo, casa faccia.

0: Marco Argiolas e il grande Mauro Palmas.
1: Pippo Caballà. Grazie Pippo, grazie Mauro,
0: grazie
1: e grazie
0: voi.
1: Marco, grazie Pippo perché ci hai portato dentro questa atmosfera siciliana, perché noi qui di Sicilia parleremo molto questa sera. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare Marin Miniere anche a nome dei miei responsabili, perché per questo rinnovo di Media Partner, per questo incontro che continua ormai da tanti anni, per questa occasione che ci date anche di presentarci, di raccontarci un po'. Noi siamo una delle radio specializzate digitali di Radio Rai e noi siamo quelli, Radio Techete si occupa soprattutto di raccontare storie e di ritrovare storie attraverso le testimonianze, ma attraverso anche molto i documenti d'archivio. E qualche documento d'archivio l'ho portato anche questa sera per parlare di Andrea Camilleri. Innanzitutto Andrea Camilleri radiofonico, ma non solo, perché Andrea Camilleri, ne parlavo prima con il professor Marci, a cui farei un applauso, è una figura rinascimentale, perché è stato un regista teatrale, un regista televisivo, un grande autore, un radiofonico eccezionale, sperimentatore, però tutto, mi sembra di capire, ruotava intorno al fatto che Andrea Camilleri è stato uno scrittore, un grande scrittore italiano, no?
2: Certo, un grandissimo scrittore con una caratteristica che è stata quella di saper mettere a frutto qualunque esperienza, a cominciare da quelle della scuola elementare, delle prime letture che annotava nelle sue agendine, e poi via via ogni fase della vita lavorativa e quindi l'Accademia d'Arte Drammatica, l'Enciclopedia dello Spettacolo, la RAI per la parte che ha fatto alla RAI per molti anni, le regie teatrali, e io considero tutto questo come una serie di attività autonome, ciascuna delle quali ha mostrato le sue qualità, ma anche come un lungo apprendistato per la scrittura. E poi ci arriveremo, lo vedremo.
1: Sì, infatti adesso io vorrei partire appunto dalla radio, prima di tutto perché noi studiamo la storia della radio, ma perché esiste un Camilleri radiofonico eccezionale. C'è un lavoro che ha fatto il professor Marci recentemente, perché il professor Marci è anche il direttore dei Quaderni Camilleriani, anche in realtà li ha fondati lei, i Quaderni Camilleriani, insieme con Maria Elena Ruggerini, e ha fatto questo gioco, ha fatto un'intervista impossibile con Camilleri, perché ovviamente non è casuale, per chi non lo sa, tra il 74 e il 75 la radio italiana ha realizzato uno dei programmi più belli che Radio Rai abbia mai realizzato, e cioè le interviste impossibili, dove delle figure in prima persona, quindi mettevano la loro voce, figure intellettuali importantissime dell'Italia, da Italo Calvino a Umberto Eco, da Edoardo Sanguinetti a, non so, Arbasino, Manganelli, insomma, intervistavano delle figure della storia interpretate da dei grandi attori, ve ne dico uno solo, Carmelo Bene, tanto per capirci. Quindi queste interviste impossibili, che duravano più o meno 20 minuti e che sarebbero state una cosa di una modernità straordinaria, dei podcast adesso diremmo eccezionali, tra l'altro io mi sono occupata della loro ripubblicazione, sono tutte disponibili su Rai Play Sound, ascoltatele perché ve ne sono di eccezionali. Camilleri dalla prima ora si è occupato delle interviste impossibili, ha fatto la regia di tantissime di queste interviste, ne è stato anche autore di un paio, quindi io vorrei un po' cominciare a parlare di questo e delle interviste impossibili e della sua storia radiofonica. Intanto, com'era il Camilleri radiofonico, il Camilleri alla radio, il Camilleri alla RAI? Come c'è entrato? Raccontiamolo. Non facilmente.
2: Non facilmente, certo, non facilmente. Fece nel 1955 un concorso, sostanzialmente vincendolo, ma non fu mai chiamato per una ragione di discriminazione politica. Camilleri era notoriamente
1: comunista
2: e la RAI, ma non solo la RAI, in quel tempo e forse ancora oggi in parte, le istituzioni e le aziende si preoccupavano di chiedere ai carabinieri delle informazioni sui possibili assunti. E scherzando, Camilleri dice, la relazione dei carabinieri di Agrigento mi dipingeva come se fossi stato Bakunin.
1: E quindi
2: non fu assunto. Però poco tempo dopo si determinò una necessità, come avviene talvolta nei lavori, e cioè una funzionaria che va in maternità, che deve essere sostituita, e quindi chiamano Camilleri, gli fanno un contratto per 6 mesi, e poi un contratto per 1 anno, e poi via via.
1: Fanno ancora così.
2: Marcello Sorgi, che lo ha intervistato per la prima grande intervista pubblicata da Sellerio, dice: Camilleri è stato un precario della RAI, è andato in pensione da precario sostanzialmente.
1: Sì, sì. È un classico, mica solo.
2: Però lui aveva una passione straordinaria per la RAI, per la radio e per la potenzialità della radio, che è essenzialmente parola. E Camilleri, non dimentichiamoci, è un maestro della parola e dell'uso della parola.
1: Allora, io delle interviste impossibili vi farei sentire qualche cosa proprio raccontato da Camilleri, quindi chiederei a Ottavio di fare partire il primo documento.
3: Nel 1973, durante una riunione del servizio prosa radiofonica della RAI, venne lanciata, discussa e perfezionata l'idea di una serie di trasmissioni che mettessero a confronto alcuni tra i più noti scrittori italiani con grandi personaggi storici. Nacquero così le interviste impossibili. Impossibili perché tra un vivente e uno scomparso, la cui prima serie venne trasmessa l'anno seguente con ampia risonanza. A quella ne successe una seconda. Il punto di partenza era, lo si è detto, che un autore d'oggi, in prima persona, con la sua voce, e cioè interpretando se stesso, intervistasse un personaggio storico da lui indicato in base a personalissimi criteri. Così facendo, ciascun autore, già al momento stesso della scelta del personaggio col quale voleva incontrarsi, in parte svelava gli intenti che lo muovevano. Ora, ricevere o fingere di ricevere conferme a ipotesi, ora tentare di illuminare zone della storia rimaste in ombra, ora criticare talune azioni che il personaggio storico aveva compiute. Però non si trattò soltanto di questo. Il gioco dell'incontro immaginario, pur sotto toni spesso ironici, divertenti o francamente comici, finì quasi sempre col prendere la mano all'intervistatore. In effetti, suggerendo certe risposte al personaggio storico, l'autore, consciamente o inconsciamente, voleva rovesciare le parti. O meglio, erano i personaggi storici, paradossalmente, a intervistare gli scrittori, ma anche architetti, poeti, saggisti, registi italiani contemporanei. In ciò soprattutto è consistita l'originalità delle interviste impossibili, il segno che ne ha decretato il successo, facendone non solo un gioiello della radiofonia, ma anche la più originale ed esaustiva antologia della letteratura italiana contemporanea.
1: C'è questa intervista impossibile che lui fa con Stesicoro, che era interpretato da Pino Caruso. Penso che Pino Caruso ve lo ricordate bene. Lei la conosce bene questa intervista? Noi ne ascolteremo.
2: Beh, la prima cosa che ci colpisce nella bellezza di questa intervista è la voce di Camilleri, che non è la voce di Camilleri che conosciamo noi. Noi l'abbiamo conosciuto
1: con qualche sigaretta
2: quando aveva
1: in meno.
2: Da 70 anni ai 90, 94, sì, quando ci ha lasciato. Sì. Ma aveva una voce notevolmente diversa. E quindi questa voce giovane, fresca, che intervista Stesicoro, e c'è quel gioco, io non ripeto le parole che ha detto magnificamente Camilleri, ma c'è questo gioco per cui sembra che l'intervistato conduca il filo della conversazione. Ed è anche interessante notare che fa due interviste impossibili. Una sola viene registrata e trasmessa. La seconda, Federico II, quindi intervista due che per motivi diversi parlano siciliano. E in queste due interviste noi troviamo le anticipazioni di alcune parole che poi, anni dopo, ma quindi ce le aveva già in testa, e aveva già in testa l'idea che potessero essere funzionali ad un discorso narrativo. La seconda intervista, Federico II, ha un dettaglio che è molto importante, per ciò di cui forse parleremo dopo, e cioè per una trasmissione radiofonica che si intitolava Otis Topos. Federico II soverchia nella parte finale l'intervistatore, e lì c'è un'interferenza del tecnico Rai, ed è raro che un tecnico, anzi non succede, e il tecnico dice: che facciamo, dottor? E poi gli dice: taglia. E fa sfumare il discorso di Federico II.
1: Però noi adesso vi facciamo sentire un pezzetto di Stesicoro, ma prima di quello, le interviste impossibili non erano soltanto di una modernità e di una bellezza straordinaria, ma avevano anche una sigla che era bellissima e che adesso...

0: Ci siamo spinti fin quassù per incontrare uno dei più grandi poeti dell'antichità, colui che per primo diede un ordine formale al coro e il cui canto epico venne paragonato a quello di Omero, Stesicoro. Greco di Sicilia, nato verso la fine del VII secolo avanti Cristo a Himera o a Matauros, non si sa bene. Anzi, se lei, maestro, volesse cogliere questa occasione per chiarire definitivamente quale città le abbia dato i natali...
1: A Catania.
0: A Catania? Ma è magnifico, questa è una notizia inedita che sconvolge, vero?
1: Se tu non mi lasci finire di parlare, figlio mio, il nostro discorso invece di andare avanti si mette a camminare all'indietro come il cordaro. Volevo dire che mentre a Catania, dove solo qualche volta mi si piede, mi hanno dedicato una piazza, Himera o Matauros non esistono manco più. Che importanza ha dove sono nato? Greco di Sicilia. Hai detto bene. E questo basta.
0: Entro subito nel vivo, se mi permette. Circa la sua attività politica...
1: Politica mai ne feci.
0: Ma come? Se Aristotele scrive che fu proprio lei a convincere i suoi concittadini a non porsi spontaneamente sotto la protezione di Falaride, il tiranno di Acragas...
1: Ah, per questo fatto qua Aristotele si fece convinto, no signore, non fu politico. Fu solo che su questo Falaride io qualche dubbio l'avevo per le voci che ogni tanto mi arrovavano.
0: Voci di stragi, vero? Di soprusi?
1: No, quando mai. Veniva uno e mi diceva, guarda che Falaride ha fatto costruire un magnifico tempio e l'ha fatto decorare dal famoso Strabone. E a queste parole il sangue mi diventava acqua. Poi veniva un altro e faceva, guarda che Falaride ha chiamato alla sua reggia il poeta Armodio e piange come un vitello a sentire le sue poesie. E a me, mentre parlava, le gambe mi diventavano delle cotte.
0: Mi perdoni se l'interrompo, maestro, però non capisco proprio. Questa è, vero, la prova lampante che, come è stato giustamente osservato, l'arte ingentilisce gli animi. Un tiranno che ama l'arte...
1: rappresenta la disgrazia peggiore per i suoi sudditi. Perché, figlio mio, il tiranno che si spreme di lacrime a sentire una poesia o una musica va a finire che lacrime non se ne ritrova più quando dovrebbe mettersi a piangere per i suoi simili. Ma lasciamo perdere.
2: Questo è solo l'inizio di Stesicoro, che lo trovate appunto, vi consiglio di ascoltarlo tutto. Professore, prima ne stava facendo accenno di Utis Topos, di questo documentario che praticamente insieme con Sergio Liberovici Camilleri fa e che è... Se le interviste impossibili sono moderne perché sembrano veramente, sono concepite veramente come quelle che adesso si chiamano podcast, Utis Topos è qualcosa che va oltre, perché l'autore immagina che quelli che normalmente erano i radioascoltatori possano divenire i protagonisti della radio. E quindi praticamente è una immensa sperimentazione dove questi a Torino si incontrano in una periferia torinese e diventano i protagonisti, sono loro che fanno la radio. Ed è una cosa che per quei tempi era assolutamente di una modernità sconvolgente. Anche qui comunque la parola è protagonista, perché ovviamente poi stiamo parlando di radio. È il 1974, non l'ho detto.
3: Sì, la parola, le parole delle diverse lingue. Noi adesso abbiamo sentito questa splendida interpretazione di Pino Caruso e abbiamo, credo che tutti quanti abbiamo notato un elemento. E Camilleri non riduce con la sua lingua, non riduce il livello portandolo ad una dimensione regionale o provinciale, ma solleva la Sicilia, la sua lingua, la lingua vigatese, a chiave di interpretazione del mondo. Stesicoro sta parlando di politica, sta parlando del rapporto fra i cittadini e il potere, e lo fa con quella sua lingua e con quella pronuncia di Pino Caruso. La stessa cosa avviene in Utis Topos, dove non è il siciliano, se non... diciamo, ci sono lingue, dialettalità che si mischiano, perché è il sottoproletariato torinese che
2: è siculo, non solo siculo, meridionale soprattutto.
3: No, ci sono anche i veneti,
2: sì,
3: ci sono
2: anche i veneti.
3: Cioè c'è una c'è l'Italia,
2: c'è l'Italia
3: popolare, sì. E operaia che vive a Torino, lavora a Torino, ha i problemi, la casa, la difficoltà economica, la discriminazione sociale, sono tutti gli elementi che questi cittadini trasformati in protagonisti rappresentano le loro esigenze sostituendosi a quello che dicono chiaramente, ed è un atto molto coraggioso da parte della RAI, a differenza di ciò che avviene alla televisione che ci impapocchia delle storie che non siamo noi, mentre invece in questo caso noi diciamo quali sono i nostri problemi. Vi faccio notare una cosa, concepisce quest'idea nel 1973, assieme a Liberovici, dobbiamo ricordare, no?
2: Assieme a Liberovici.
3: Sergio Liberovici, che era un musicista, un compositore, quindi in questo contesto ritorna a casa, diciamo, no? Quel che è interessante è la data, 73, nel 74 va in onda a giugno, ma nel 1974 probabilmente tutti quelli che siete qui presenti ricorderete che a maggio abbiamo fatto il referendum sul divorzio. La società italiana è cambiata e utis topos è un elemento di innovazione che non sarebbe stato possibile probabilmente 10 anni prima, ma che in quel clima, in quella forte pulsione che veniva dalla società invece si ambienta perfettamente. Quindi la RAI sta interpretando, in realtà è un gesto coraggioso dal punto di vista, diciamo così, della tecnica radiofonica, ma anche in sintonia con un clima sociale, culturale e politico.
2: Allora io adesso farei sentire un pezzetto di Utis Topos e poi tornerei con il professore a parlare un po', invece lascerei l'industria torinese, lascerei l'ambiente cittadino e tornerei un po' invece in un ambiente più marino e anche in un ambiente più di miniere. Però intanto ascoltiamo Utis Topos.
4: Utis Topos, ovvero un'ipotesi di Radio Futura di Andrea Camilleri e Sergio Liberovici, con la collaborazione degli abitanti di una barriera di Torino.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Pronto?
1: Desidera?
0: Signorina, cosa vuol dire utopia?
1: Attendi un attimo. Utica, utile, utopia, sostantivo femminile, dal greco utis, nullo, e topos, luogo. Immaginazione che non può tradursi in realtà.
0: Ah, grazie.
1: Prego.
2: Pronto, pronto, pronto.
3: Ma dato che adesso la RAI è da parte nostra.
4: Allora, proviamo a leggere dalla nostra parte una volta una retta.
5: No? Io sarei d'accordo ad accettare questi microfoni, tutta sta roba qui. In più noi possiamo utilizzare per tutta la roba che manca nel quartiere, cioè incominciando dalla scuola ai servizi.
4: In quartiere, grosso modo, le scuole teoricamente ci sono, no? Però è un altro discorso. E che tipo di scuola abbiamo?
5: Appunto, che tipo di scuola vogliamo?
4: Ecco, quindi è qui il problema dell'autogestione, cioè... Noi che abbiamo uno strumento dobbiamo vogliamo dire queste cose qui, cioè non solo la denuncia, ma dimostrare come avessimo certi strumenti li vorremmo usare noi.
0: Sì, insomma, quello che ho capito io è che con questi registratori dobbiamo solamente prendere delle idee della gente.
4: Chiaro.
0: Gente a casa, donne, insomma uomini, la gente proprio comune del mondo, giusto?
6: Siamo della radio.
7: No, non della radio.
8: Era l'incipit di Utis Topos, invece io volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile.
9: Posso,
8: prego,
9: posso
8: certo.
9: Chiederle di leggere le ultime qui abbiamo sentito le prime parole di Utis Topos che citavano Utopia.
8: Sì.
9: Le parole conclusive, è interessante il fatto che la parte conclusiva di Utis Topos è affidata ai tecnici RAI,
8: sì,
9: che dicono delle cose molto interessanti. La frase conclusiva è questa: se giudicate utopistico tutto ciò, vi prego di riflettere sui motivi per cui sarebbe utopistico. Vi prego di riflettere, io sto pregando voi di riflettere sui motivi per i quali sarebbe utopistico pensare che gli strati più umili della popolazione possano avere il diritto alla parola.
8: Farei un applauso a Camilleri e al professor Marci. Volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile che ha scritto, che io ho un po' seguito un po' come traccia anche un po' per questa nostra conversazione, perché ci sono alcuni spunti che ci portano proprio qua, che ci portano vicino al mare, che è così importante insomma nella poetica di Camilleri, che ci portano però anche molto vicino alla miniera. E Camilleri era un uomo di miniera praticamente, cioè un uomo che amava la miniera, che ne ha parlato moltissimo.
10: Scusate se intervengo, ma sono un grande amante di Camilleri. Sì, certamente, lui addirittura, se non erro, il professore potrà correggermi, e penso che suo padre... Avesse una miniera e quindi è assolutamente legato alle miniere, alla famiglia di Pirandello, cioè il romanzo Il figlio sbagliato, cioè, che è straordinariamente legato al mondo delle miniere, quindi lui era assolutamente dentro questa parte della Sicilia delle miniere di Zolfo.
9: Sì, certo, mare e miniere.
8: Parliamo di questo. Camilleri a mare e miniere,
9: sì,
8: facciamola anche noi l'intervista impossibile.
9: Certo, il mare è uno che nasce a Porto Empedocle, e come noi possiamo non parlare del mare, scusate. Oltre che un elemento fondamentale della nostra personalità, era soprattutto allora un elemento economico fortissimo. Gli abitanti di Porto Empedocle, della Sicilia, come di altre regioni italiane, vivevano per la pesca. Una parte della popolazione traeva il suo sostentamento dalla pesca. E Camilleri questo lo racconta in numerosi racconti, anche dicendo della situazione difficilissima, del tipo di lavoro pericoloso, delle morti, delle sofferenze, la dragunara la chiamano i siciliani, no? La grande tromba marina.
10: che anche le proteste dei minatori di zolfo, no? Nella tripla vita di Michele Sparracino,
9: certo,
10: ci sono gli zolfatari.
9: Ma soprattutto, certo, il titolo appena citato, ma molti altri, e soprattutto nel Sonaglio. Il Sonaglio fa parte della trilogia fantastica dove si parla di fantasia, ma la parte iniziale non è di fantasia. La parte iniziale è della descrizione del mondo della miniera, dei sacrifici che i siciliani dovevano fare per poter trarre sostentamento dalla miniera, dai bambini carusi che all'età di 5-6 anni venivano sostanzialmente venduti dalla famiglia pensando di assicurargli un futuro, a questa impresa cioè lavoravano alle dipendenze di un picconiere che ne faceva ciò che voleva in tutti i sensi, anche poi negandogli il compenso. Quindi sono temi tutti presenti, anche la tonnara, cioè anche l'episodio della pesca del tonno magnificamente descritto.
8: E c'è anche tanta musica.
9: Certo, c'è moltissima musica. E anche qui noi non ci dobbiamo dimenticare Camilleri, produttore della RAI, Camilleri regista radiofonico, televisivo
8: teatrale.
9: I testi musicali che non sono testi di accompagnamento, di riempimento, ma sono testi portatori di significato e espressione della volontà sperimentale. Noi non abbiamo ancora usato questo termine, ma Camilleri nelle sue attività radiofoniche, televisive, registiche e soprattutto per quello che mi interessa nella sua attività letteraria, è uno sperimentatore, è un inventore di modalità prima non praticate ma possibili. Allora questo noi lo dobbiamo tenere presente, appunto. La musica, per carità, c'è Albano, c'è Romina, Felicità, c'è il Festival di Sanremo, ma ci sono i cantanti, diciamo così, della musica tradizionale rivisitata, e ci sono i musicisti che sperimentano le nuove forme musicali coerenti con l'epoca nella quale questo avveniva nei romanzi, nella messa in scena radiofonica.
8: E poi ci sono anche cantautori come Pippo Caballà, che adesso ci farà sentire Petra Lavica, giusto?
10: Sì, io mi pregio di essere un concittadino di Stesicoro. Noi abbiamo masticato pane Stesicoro nella nostra piazza, nella piazza nera piena di lava. Noi siamo figli della montagna, quindi questa canzone è dedicata alla nostra pietra nera, ma anche alla metafora di essere isola, e che uno stretto, qualsivoglia ponte potesse essere metaforico, vero, progettato, non ci potrà mai legare al cosiddetto continente.

scappare, ma quando spunta il sole in cielo mare, voglio tornare. I vicini di yoga non da strada, solo la fame li fa ritirare.

0: ma quando spunto sull'intraro mare, voglio tornare.
1: Montalbano per me è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Capita nelle migliori famiglie di avere uno zio, un cugino al quale vogliamo bene, però francamente quello zio, quel cugino sono personaggi scomodi. Mi spiego meglio. Montalbano nacque casualmente. Cioè a dire, è stato un compito che mi sono dato come scrittore. Mi sono chiesto, ma sei capace di scrivere un romanzo dall'A alla Z, con tutto e le conseguenze logiche, temporali? Ho pensato che la migliore gabbia fosse il romanzo poliziesco, dove tutto a un certo punto deve logicamente tornare. E così ho scritto il primo Montalbano. Però, siccome il personaggio mi era parso non ancora ben definito in quel primo romanzo che si chiamava La forma dell'acqua, decisi di scriverne un secondo, Il cane di terracotta, proprio per definire il personaggio. Dopodiché, dopo averlo scritto e pubblicato, dissi addio Montalbano. Se non che, dopo 6 mesi mi telefonò Elvira Sellerio e mi disse: ma André, ti rendi conto del successo che sta avendo questo libro? Bisogna farne una serie. Ora io, una serie? Ma stiamo scherzando? Io sono un centometrista, non sono un maratoneta. E no, deve, è così. Ho scritto il terzo, il quarto e il quinto, sempre un po' sentendomi ricattato da Montalbano, perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici e i miei romanzi civili. Quindi lo odio.

0: proprio per il successo che gli ha dato, lo dice anche lui, però poi Camilleri è uno scrittore a tutto tondo, ha scritto dei romanzi storici straordinari. Io ne ho uno nel cuore particolare che è La concessione del telefono. Io poi, da vecchia studiosa del Risorgimento, magari tante cose non le condividevo, ma è straordinario, pieno di ironia, eccezionale. Sono bellissimi, però ovviamente la notorietà di Camilleri è legata al commissario.
1: Sì, certo, due cose. Quando Montalbano, sceneggiato televisivo, raggiunse 1 miliardo di telespettatori, i dirigenti Rai andarono a casa di Camilleri a annunciargli la notizia. E dice: è che siamo in Cina. Cioè, 1 miliardo. Poi l'ha superato, naturalmente. E quindi grande fama, grande importanza e il ricatto economico. Perché ne è venuta una ricchezza per l'autore, per Paloma,
0: Sellerio,
2: per la Sellerio,
0: per la
2: Sellerio.
1: No, no, sto dicendo lo sceneggiato.
0: Ah, lo
1: Certo,
0: sceneggiato, sì.
1: la Sellerio a monte con i libri, ma io sto dicendo lo sceneggiato che ha prodotto effettivamente una ricchezza vera. E però c'è nell'esperienza della Rai una cosa che vorrei dirvi, se mi è
0: Certo.
1: consentito. Negli anni 60 Camilleri fece per la Rai una serie di importanti spettacoli televisivi. Molti ricorderanno, almeno quelli della mia età, ricorderanno Maigret, ricorderanno il tenente Sheridan e così via. Ne fece moltissimi. Maigret è importante perché, come dicevo prima, Camilleri da ogni esperienza ricava un insegnamento che metterà a frutto nella scrittura. Allora, facendo Maigret, che era il produttore, non era né il regista né lo sceneggiatore era Diego Fabbri, e Camilleri racconta più volte questa cosa, che Diego Fabbri, ad ogni romanzo di Simenon, della serie di Maigret, che dovesse mettere, di cui dovesse fare la sceneggiatura, comprava più copie. Dopodiché le smontava e pagina per pagina e rimontava le pagine secondo il suo criterio più adatto, che riteneva più adatto per la sceneggiatura. Questa cosa è molto importante perché Camilleri la impara e quando scrive non i romanzi di Montalbano, avete sentito cosa dicevano? Mi danno un ordine, io lo devo rispettare, mentre invece lui non rispetta nella la sua scrittura, che è sempre una scrittura sperimentale, non rispetta l'ordine. Nel Birraio di Preston, l'ultimo capitolo in realtà sarebbe il primo, e quindi i lettori sono chiamati a partecipare ad una vicenda che inizia in medias res. E poi si sviluppa e noi la dobbiamo seguire e ripercorrere, ma alla fine ci viene data un'ulteriore chiave di lettura. E pensate che quello che io ritengo sia il suo romanzo più importante, vi prego di leggere La concessione del telefono, il Birraio di Preston, ma non dimenticate Il Re di Girgenti. Il Re di Girgenti è il protagonista di un grande romanzo storico, ma entra in scena dopo 150-200 pagine. In cui non si parla di, non è ancora nato, non si parla di lui, si parla di altre cose, di altre storie. E badate bene, tutte queste storie, come peraltro il filo del discorso c'è anche nei romanzi di Montalbano. Fazio dice a Montalbano che rifiuta di mandare i suoi agenti per fermare una manifestazione di operai presso una fabbrica. Fazio gli dice: commissario, Vossia comunista, e lui dice di no, di piantarla, e quello dice: no, come no? Comunista arraggiato. Questa è la definizione. Quindi questo elemento sociale di attenzione ai problemi c'è anche in Montalbano, ma ovviamente nei romanzi storici è molto più presente la condizione di vita. Abbiamo fatto cenno alla condizione di vita dei minatori e dei pescatori, ma perché vogliamo parlare dei Vidrani? Che contadini che hanno una concezione, una condizione di vita ancora più dura, ancora peggiore, se consideriamo che fino a 50 anni fa l'economia del mondo si basava sul lavoro dei dei contadini.
0: E,

0: una cosina piccola, piccola, piccola, prima di andare all'ultimo documento, gliela vorrei chiedere sul vigatese, cioè sulla lingua camilleriana, perché di questo non abbiamo ancora un po' parlato, perché su questo io le volevo fare, se è possibile, parlarne rapidamente, anche se capisco che non lo è.
1: Rapidamente è molto difficile. So, lei mi dovrà fermare.
0: Sì, io la fermo. La fermerò.
1: Ovviamente mi invita a nozze, nel senso che io ho pubblicato un dizionario della lingua vigatese e sto lavorando alla nuova edizione, che non sarà neanche l'ultima, ce ne sarà un'altra. Io spero di avere vita e che la vita sia ancora allietata dalla bellezza di questa lingua di Camilleri, che non è siciliano e non è italiano. È una lingua sperimentale di costruzione, partendo da dati esistenti, che possono essere le parole siciliane o le parole italiane. Il problema non è la fonte dalla quale derivano, ma è il modo in cui le plasma, le lavora e soprattutto le inserisce nel suo contesto, consentendo a noi lettori di capire sempre il significato della parola. Cioè lo scrittore non vuole escludere il lettore, ma vuole che capisca tutto e che capisca, anche se riesce a capirlo, l'ardimento della sua costruzione. Io, se voleste, vi potrei raccontare degli esempi, ma il tempo non ce lo consente.
0: Però ce l'ha un tempo invece per... Le volevo fare una domanda personale. Lei era presente a Siracusa quando Camilleri ha fatto le conversazioni di Tiresia?
1: Ho avuto questa fortuna.
0: Io l'ho visto in TV, perché appunto è stato trasmesso.
1: Ho avuto questa notevole fortuna, perché posso garantire che si è trattato di uno di quei momenti di verità che capitano raramente nella vita di una persona, per cui improvvisamente si vede di fronte ad un qualcosa sulla quale forse non aveva mai riflettuto, ma sulla quale bisognerebbe riflettere. E avevamo di fronte un vecchio cieco, un vecchio strepitoso, e quando siamo entrati in teatro distribuivano, e io ho acquistato il volumetto della conversazione su Tiresia, l'ho letto prima che iniziasse la rappresentazione. Non ha sbagliato una parola, cioè aveva 92-93 anni, era vecchio, fragile, cieco. Le parole che ha cambiato rispetto al testo le ha cambiate volendole cambiare, cioè lui si ricordava il testo e lo stava innovando, lo stava costruendo di bel nuovo. E ha concluso sul tema dell'eternità, che noi non ce lo saremmo mai aspettati da un uomo laico, privo di visioni religiose, non incline a questo tipo di riflessioni. E invece alla fine si chiede che cosa sia l'eternità. Ed è un tema sul quale io credo che noi dobbiamo riflettere, ma dobbiamo riflettere, e termino, con l'augurio che Camilleri ci ha fatto e che io adesso trasmetto a voi, perché ci ha detto: io spero di rincontrarvi qui fra 100 anni e potremo continuare a parlare di questo argomento.
0: Grazie al professor Marci. Prima di farvi ascoltare l'ultimo passaggio in cui Camilleri presenta le conversazioni di Tiresia prima della loro messa in onda, io volevo ringraziare Maria Miniere, volevo ringraziare Ottavio Nieddu, che mi ha fatto da regista, a proposito di regista radiofonico, e a Emanuele, a Marco Argiolas, a Mauro Palmas, a Pippo Caballà. Grazie ancora professore, e andiamo con l'ultimo brano.
2: Ho sempre detto e ripetuto che io sono un contastorie, uno che racconta delle storie più o meno inventate, però scrivendole le racconto attraverso i libri. Però mi sarebbe sempre piaciuto poterlo essere sul serio, cioè raccontare una storia con la mia voce di fronte a un pubblico. L'Istituto Nazionale del Dramma Antico mi ha offerto l'occasione e io non l'ho voluta perdere. E infatti ho recitato, ho raccontato una storia al Teatro Greco di Siracusa. Ecco, la storia di Tiresia è un personaggio leggendario dell'antica Grecia che è stato raccontato nei drammi, nelle tragedie di Sofocle e di Euripide ed è stato poi, come posso dire, raccontato attraverso romanzi, poemi, saggi per secoli e secoli. Ogni autore l'ha manipolato a modo suo. Ecco, io ho voluto raccontare la storia sua e come è stato mutato dai vari autori, perché la sua storia è straordinaria, è quella di un uomo che per aver ucciso un serpente viene mutato in donna, rimane donna per 7 anni, poi ritorna a essere uomo, si sposa, ha una figlia, viene accecato da Euno, la moglie di Zeus, però Zeus per ripagarlo gli dà 7 esistenze da vivere, non continuative, e poi gli fa dono di conoscere il futuro degli uomini. Ma è un vero dono.
3: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Il recente Festival di Venezia ha ulteriormente confuso e in qualche caso inasprito il rapporto, già per sua natura difficile, tra critici e attori. E ci riferiamo anche ad attori ormai di sicuro livello sia artistico che commerciale, le cui quotazioni si giovano di carature sicure, di valori accertati. E uno di questi è Nino Manfredi. Manfredi che continua a lavorare indefessamente, ha partecipato con Alberto Sordi e Bernard Blier, come saprete, all'ultimo film di Scola, e cioè Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico scomparso in Africa? Titolo lunghissimo. Mentre è già imminente la presentazione di Straziami ma di baci saziami, che vedrà Manfredi impegnato anche nella regia. Dunque, dicevamo, Manfredi costantemente sulla breccia, ma sempre piuttosto perplesso circa le prospettive del nostro cinema. Almeno questo era il suo atteggiamento in occasione dell'ultima chiacchierata che facemmo in Chuck, no Nino? Ecco, nel frattempo è intervenuto niente a modificare la tua posizione, la situazione?
3: È peggiorata la cosa, secondo me è peggiorata, Sandro, ma non scherzo, perché tu sai che non dico questo, dico solo questo con dolore, così, con un po' di dolore, ecco, perché è peggiorata. Noi facemmo quella chiacchierata, ti ricordi, anche privatamente, ti dissi, Sandro mio, qui ci fanno chiude. Ecco, io credo che cominciano a chiudersi le porte, si cominciano a chiudere, perché non so da che punto prenderti, ma eravamo rimasti al punto che se non si chiarivano, se questa gente non smetteva di fare certe cose e di essere avallati da una parte della critica, io lo dico con molta sincerità, spero di sbagliarmi, però guarda, la cosa importante è questo: io sono un attore che sente molto il pubblico. Va bene, diciamo un attoraccio che arriva al pubblico, sì. Va bene, perché questo può essere oggi classificato come uno che comunica. Io
2: beh, certo, comunque invece è un punto di partenza importante.
3: Però allora io vi dico che posso fare il macatisci, lo stregone in questo senso, perché allora sono uno che sente, c'ha queste facoltà, e vi dico che il pubblico si sta molto allontanando da noi, perché non si può sentire continuamente dire ah che meraviglia, che capolavoro, va a vedere, non capisce niente. Perché io, a parte il fatto che secondo me il capolavoro è quello che capiscono tutti, è vero, perché
2: certo.
3: Dico vero, Gesù Cristo parlava agli apostoli, dico, parlava con tanta chiarezza, hanno capito tutti, ancora dico, ancora dura, cioè, 2000 anni ancora pensa resiste, quindi mi pare che ha fatto delle cose, ecco, dico, a parte questo, dico, mi pare che
2: questo continuo impegno vero o presunto.
3: Ma no, l'impegno ci deve essere, io non voglio essere frainteso, l'impegno ci deve essere, ma deve essere chiaro, bisogna farlo capire a tutti, perché è inutile che noi parliamo di cose così importanti ai ragazzini della prima elementare, o dico, perché se no noi non riusciremo mai a far interessare quelle persone che dovremmo più di tutti far interessare ai nostri problemi, perché bisogna dirglielo però con semplicità. Ti facevo l'altro giorno l'esempio di Indovina chi viene a cena, che è un tema che forse non è giusto trattare in commedia. Va bene, però il signor Kramer, secondo me, ha proprio indovinato in questo. È un tema importante che io voglio far penetrare, far arrivare a tutti, e lo devo trattare nella maniera più semplice. Io sono sicuro che un nostro regista, essendo un tema così impegnato, non l'avrebbe trattato in quel modo. Forse l'avrebbe trattato,
2: si l'avrebbe ingrevito con dei simbolismi, delle cose,
3: cose, eccetera, e non sarebbe andato nessuno a vederle, quindi nessuno si sarebbe mai interessato di quel problema.
2: Senti Nino, per concludere, parliamo anche alla luce di queste ultime considerazioni che abbiamo fatto, dei tuoi programmi immediati, non tanto come programmi concreti, come film che farai, quanto quale sarà da oggi in poi il tuo atteggiamento nei confronti del tuo mestiere.
3: Ma vedi Sandro, io sono un po' nei guai, sai, noi siamo un po' nei guai per questa ragione, perché questa scissione che c'è stata e fra l'ANAC e tutte queste cose qui, che sai, queste posizioni prese, hanno inasprito ancora di più la nostra posizione. Noi siamo quelli che eravamo un po', diciamo così, la spina dorsale commerciale del cinema, perché dico, non ci scordiamo che questa gente dimentica continuamente lo spettacolo. Allora che cosa succede? Che oggi è avvenuta una scissione ancora più grave, perché il produttore, se prima noi ci permetteva di affrontare dei film sia pure divertenti, curiosi, ma affrontando anche un temino che volesse dire qualche cosa, oggi non te lo permette più, perché appena sente parlare di un tema, accidenti alla parola, impegnato, è vero, dice oh no, per carità, io faccio i western. Per quale ragione, Sandro, questi western ormai non finiscono mai? Perché c'è stato anche il periodo dei colossi del macista, del
2: ma ha avuto una parabola che poi si è conclusa.
3: Mai così. Perché? Perché veramente siamo in un momento brutto. Io quello che dico, certo, poi più di tutti dico, è importante il lavoro. È bene sempre essere sinceri con se stessi, lavorare e affrontare. Io dico che far ridere la gente è una missione molto importante, quindi vuol dire che invece di far ridere anche dando un significato a queste risate, vuol dire che faremo ridere così. Però è molto grave, è un peccato.
2: Il cinema italiano sta registrando fermenti nuovi in un settore, quello dei commenti musicali, che sino ad oggi era certamente di ottimo livello, ma un pochino bloccato su una rosa ristrettissima di autori: Trovajoli, Rota, Piccioni, Rustichelli, Morricone, eccetera. Invece ora qualcosa si muove anche in questo campo e cominciano ad essere proposte al pubblico firme di giovani, firme inedite, come quella di Stelvio Cipriani, notissimo agli appassionati della canzone, quale arrangiatore e accompagnatore di Rita Pavone durante le mille tournée della Signora Ricordi, ma poco più che esordiente quale autore di commenti musicali. Ne ha firmati già diversi, comunque, ricordiamo The Bounty Killer, Operazione San Pietro e adesso un altro western, Un uomo, un cavallo e una pistola. Ecco, Cipriani, cosa ti ha suggerito il passaggio dalla canzone alla musica in celluloide, che certamente è fatica molto più impegnativa?
0: Perché da un punto di vista musicale posso dire molto di più. Come giustamente hai detto tu, io con Rita ho acquisito un bagaglio di esperienza, cioè avevo le mie, diciamo così, strutture teoriche conseguite in conservatorio, una composizione e tutto quanto. Poi, giunto a un bivio, diciamo così, ho dovuto lasciare l'individualismo di Rita per passare e mettere in pratica quello che praticamente avevo acquisito.
4: C'è una grossa differenza però tra il respiro, il taglio che si deve dare a una composizione di non più di 3 minuti, quale è appunto una canzone, e il commento invece di una vicenda cinematografica che sviluppa circa 1.5 o 2 ore, no?
0: Infatti io non sono molto tagliato per le canzoni, perché in 3 minuti non riesco a dare, diciamo così, quell'ampiezza che invece viceversa posso dare nel cinema.
4: E abbiamo dimenticato, nel citare i film da te commentati, Luana, che è stato un film che non ha avuto un grande esito di critica, ma tuttavia è stato molto apprezzato invece proprio per la colonna sonora che è appunto firmata da te. Ecco, Luana è un personaggio un po' favolistico, no? Questa vergine nella giungla, eccetera. Come hai creduto di sottolineare le vicende di questo personaggio sul pentagramma?
0: Niente, essendo un film un po' così imperniato sulla giungla, tutto ciò che era giungla, tutto ciò che era così rumori, eccetera, è tutta una questione ritmica molto basata su tam tam, basandomi logicamente su dischi africani originali e su altre cose. Mentre invece per la parte romantica lì ho dato sfogo attingendo un po' a Tchaikovsky. Infatti il tema ricorda un po' la Giulietta Romeo.
4: È bello questo coraggio però dell'autore nel dichiarare certe fonti, no?
0: Ah sì, io sono schietto per questo, perché in fondo lo facciamo un po' tutti. Infatti qui parte con Tchaikovsky, poi continua Cipriani, poi riprende un po' Chopin, continuo io, siamo un po' tutti, ecco.
4: Ascoltiamo questo mélange.

0: Dal clima cecoschiano al western il salto è abbastanza grosso, ci sembra. Tu sei molto disinvolto, molto acrobatico.
1: Certo, sì. Sì, posso fare un po' tutto. Infatti anche in Operazione San Pietro siamo in un terzo genere, jazzistico. Quello è stato molto interessante.
0: Adesso però ci interessa, appunto, per agganciarci all'attualità, in quanto questo film è proprio programmato in questi giorni. Si tratta di Un uomo, un cavallo e una pistola, l'ennesimo western italiano, interpretato da Tony Anthony, Dan Vadis, con la regia di Vance Lewis. Sotto questo nome si nasconderà sicuramente un regista italiano. Chi è?
1: Roberto Infascelli.
0: Roberto Infascelli è bravo, non si capisce perché sente il bisogno di nascondersi sotto pseudonimi di matrice americana. Comunque, Un uomo, un cavallo e una pistola, il western è classico come trama, sì, come sì, ordito. Sì, sì. Ecco. E tu quale musica hai concepita? Piuttosto, a quale modello ti sei ispirato? A quale matrice ti sei rifatto?
1: Beh, all'italiana, senz'altro, tenendo come modello il maestro Morricone, chiaro. Cioè, non ricopiando Morricone, intendiamoci, ma soltanto perché lui ha trovato il modulo giusto. Tutti i suoni ricavati da lui hanno funzionato, dando questo incremento all'western all'italiana.
0: Come, anche come arrangiamento sei morriconiano?
1: Soprattutto nei temi sono io, c'è un po' il carattere romantico, il carattere così, però l'atmosfera, sai, è inevitabile.
0: Il brano che è intitolato come il film, Un uomo, un cavallo e una pistola.
1: Esatto, sì, sì.
0: Allora, ascoltando questo disco, diamo il nostro arrivederci a Cipriani, augurandogli naturalmente di averlo di nuovo al nostro microfono in occasione di impegni più importanti.
1: Ciao Sandro, grazie.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Con le voci di Gianna Piaz, Antonello Muroni, Federico Neri.
3: E con la collaborazione musicale di Enzo Lamioni.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Le confidenze di Lea Padovani.
3: Una diva con la D maiuscola oggi al microfono di Chuck. Lea Padovani. Di solito le dive invitate al microfono di Chuck sono molto reticenti. Oggi invece abbiamo donna Lea, che ci dirà tutto sul suo futuro cinematografico.
4: Guardi che sono anch'io come le altre. Vede, non per darci molte arie, ma al microfono le dichiarazioni di un'attrice assumono una importanza che in una semplice conversazione con un giornalista potrebbero sembrare di normale amministrazione.
3: Ecco, lo sapevo. Non incominciamo, ma che dobbiamo parlare della Roma allora?
4: Ma proprio così, ma pensi che la Roma è a soli 3 punti dal Brescia? Ce la farà, sa? Io sono romanista e spero che vada bene quest'anno.
3: Senta signorina, a parte il fatto che anche io sono romanista, ma non lo devo dire perché un cronista deve essere assolutamente imparziale. A parte il fatto che numerosi ascoltatori non sono romanisti e gli ammiratori di Chuck in particolare vogliono sapere da lei.
4: Ho capito, niente da fare. Devo proprio parlare di me.
3: Giusto.
4: Dunque le dirò. Film ne faccio molti, ma preferisco parlarne poco perché di solito sono abituata a lasciare il giudizio al pubblico.
3: Ma le sarà grato ogni tanto ricordare uno o due dei suoi film più belli?
4: Sì, non lo nego. Sono questi ricordi che mi danno la speranza di poterne fare altri così buoni. Ricorda Il sole sorge ancora?
3: Sì, un film da cineteca quello, infatti mi pare che sia proprio nella cineteca di New York.
4: Esatto, e Cristo fra i muratori.
3: Già che lo ricordo.
4: Credo che sia per un'attrice la massima aspirazione interpretare un personaggio come quello di Annunziata, che racchiude in sé tutta la gamma delle espressioni umane. Sembra uno strumento perfetto, dal quale si possono trarre ogni sorta di armonie. E poi c'è Roma ore 11.
3: Brava Lea, scusi ma questa espressione ci voleva. Brava, un'attrice intelligente non potrebbe esprimersi in modo migliore. E poi?
4: E poi vedremo. Tanti progetti come al solito, tante speranze soprattutto. Tanta buona volontà.
3: Teatro?
4: Quello. Già, si sa, è sempre la mia aspirazione finale, ma... Senta, Bersani, strettamente confidenziale.
3: Dica.
4: Per motivi economici, finanziari...
3: Ho capito, non indaghiamo. Comunque, le auguro di risentirla presto a questo microfono per annunciare i nuovi suoi successi sulla ribalta.
4: La ringrazio. Posso approfittare del microfono di Chuck per inviare un saluto che mi sta particolarmente a cuore?
3: Ma prego, di solito si usa. Chi vuol salutare? Andiamo, vediamo un po'.
4: No, non si tratta assolutamente di quello che lei sta pensando. Voglio salutare Lia, mia sorella, che è in clinica da 5 mesi. Ciao Lia, a presto, stammi bene.
3: Auguri anche da parte nostra, signorina Lia. Una domanda fuori ordinanza per concludere. Quando lei non lavora, cosa preferisce fare?
4: Che cosa faccio? Leggo, faccio la spesa, cucino e mi dedico al giardinaggio.
1: Largo ai giovani.
3: È forse l'attore giovane del cinema italiano più fortunato, un attore che ha avuto una delle maggiori soddisfazioni, quella di essere scritturato dalla Ponti De Laurentiis per un contratto di ben 7 anni, dopo aver partecipato ad un solo film. È Renato Salvatori, o meglio Peppe Salvatori, come si chiama in effetti, o meglio ancora Augusto, il camionettista romanaccio delle ragazze di Piazza di Spagna.
5: Guardi, le dico subito che non sono romano, ero romanaccio per l'occasione, ma io sono di Forte dei Marmi.
3: Ah, di Forte dei Marmi? Si sente.
5: L'estate scorsa stavo ballando alla capannina di Forte quando mi si fece incontro un signore che poi seppi era il soggettista Amidei e mi propose di venire a Roma a fare un provino per un film. Io accettai subito, non perché il cinema mi attirasse particolarmente, ma per la novità.
3: Per la novità, e lei fino a quel giorno era stato un semplice spettatore.
5: Sì, e soprattutto un ammiratore di Lucia Posè. I suoi film li vedevo anche 3 volte di seguito.
3: Ah, scommetto che Amidei le disse subito che avrebbe dovuto interpretare una parte a fianco di Lucia Posè.
5: Se vuol proprio saperlo, ve lo disse subito. Partì per Roma, feci il provino e andò bene. Il giorno dopo la Carpatella incominciò a girare il mio primo film, sotto la regia di Emmer.
3: E fece il camionettista innamorato. Ora, Renato Salvatori fa parte della scuderia di Ponti. Infatti, in una recente intervista, il produttore dichiarò che aveva intenzione di creare una specie di vivaio di giovani attori.
5: Ora giro con soldati e da camionettista sono diventato corsaro.
3: Corsaro? Corsaro nero?
5: No, purtroppo, biondo. Nel film i tre corsari hanno deciso di farmi diventare biondo. Ed è una cosa che odio. Ma da attori bisogna sottostare alle esigenze della macchina da presa.
3: Ah, e come va il lavoro? È molto faticoso?
5: Abbastanza, tanto più che in meno di un anno mi sono trovato in piena attività cinematografica e francamente non pensavo che fosse un'attività tanto faticosa. Pensi che contemporaneamente giro i tre corsari e Yolanda la figlia del corsaro nero.
3: Ah, ma allora lei proprio sarà il corsaro dello schermo.
5: Speriamo di no, perché vorrei fare qualche altra cosa. Ho anch'io ormai delle aspirazioni.
3: È giusto. E quali sono queste aspirazioni?
5: Non vorrei compromettermi, ma desiderei tanto interpretare delle parti piuttosto brillanti o molto drammatiche.
3: Giovanotto, andiamo piano, eh? Lei ha tempo 7 anni, può stare tranquillo.
5: E ce la farò per 7 anni a fare l'attore?
3: E perché no? Ha anche il tempo di crescere e quindi di calmare i bollori della sua gioventù. Giusto?
5: Giusto, lo accetto come augurio.
2: Colonna sonora.
0: Dopo Totò a colori, Totò in azzurro, in verde, in ocra, eccovi Totò in rossellini. Ma non scherziamo, questa volta il principe De Curtis è al microfono di Chuck per invitarci ad ascoltare una bellissima canzone da lui composta per il film Verso la libertà, che sta girando sotto la regia di Roberto Rossellini. Quindi primizia assoluta. Al microfono Totò. Prego, principe.
6: Grazie. Dunque, mi faccia delle domande.
0: È una canzone?
6: No, non è una canzone veramente, è una samba.
0: Una samba, e come si chiama?
6: La samba di Totò. Parole e musica mia.
0: Ah, molto bene, buono il titolo. Ha una particolare funzione la canzone nel film?
6: Beh sì, un'importante funzione.
0: Sì, la canta lei?
6: La dico io. Qui la canta Rondinella e la canta magnificamente perché...
0: Giacomo Rondinella.
6: Quel cantante che nel film io la dico.
0: La dice?
6: Sì.
0: Appunto la dice, in che circostanza la dice questa canzone?
6: Faccio la corte a una graziosissima cameriera.
0: Fa la corte a una graziosissima cameriera? Funzione importantissima.
6: È vero che è importantissima.
0: D'accordo. Bene, allora la samba di Totò.
6: La samba di Totò. Al microfono Rondinella. A prescindere.
7: Come l'invito sta fronte pur c'è.

0: Bravo Giacomo, e a lei le piace?
1: Ah, moltissimo, principe, la ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Chuck. E auguri, il film come va?
0: Il film va molto bene, è quasi alla fine.
1: Quasi alla fine?
0: Sì.
1: Bene, e Rossellini?
0: Rossellini è quel magnifico regista che...
1: quindi lei è il magnifico interprete che è, quindi il film sarà sicuramente bene.
0: Io sono un uomo di mondo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Trovo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Grazie, ciao. Arrivederci a tutti, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera all'ospite. Non so se è un uomo o una donna. Buonasera all'ospite.
2: Sono una donna.
1: Buonasera, come sta?
2: Io bene, bene.
1: Non c'è male, grazie. Lei mi ha messo un po' di un imbarazzo, in angoscia.
2: No, eccomi qua.
1: Ecco qui, ma ero già pronto a conversare con Enrico Job. Enrico Job è il marito di Lina Wertmüller, che è invece al nostro microfono. Lei già dava segni quando l'ho incontrato sul treno che avrebbe dimenticato l'appuntamento.
2: Sì, gliel'avevo avvertito.
1: Ecco, ed io mi ero preoccupato di dire si segni dell'appuntamento e per fortuna oggi l'ho fatta chiamare. Ma nonostante questo, in serata rischiavamo di fare un buco, come
2: ma
1: si
2: un
1: dice.
2: Un piccolo brivido ci vuole, da thrilling, no?
1: Ecco, e mi pare questo è degno di Lina Wertmüller, no? Ecco, non credo che bisogna... che sia necessario presentare l'ospite ai nostri ascoltatori, possiamo solo ricordare, direi che farebbero subito a riconoscerlo, dai capelli, dagli occhiali, ma in modo particolare ricordando che è regista ed ha battuto con alcuni film il record d'incasso in Italia. In particolare con Mimì metallurgico ferito nell'onore, l'altro bellissimo film Travolto da un insolito destino, un titolo lungo, spero di ricordarlo, Nell'azzurro mare d'agosto.
2: Bravo.
1: E Pasqualino, sette bellezze.
2: Sì.
1: Basterebbero questi film appunto per far entrare in estrema familiarità con l'ospite. Lei però, oltre che essere regista, è anche autrice teatrale, mi pare, no?
2: Sì,
1: è
2: sì.
1: Stato, ecco. Ha lavorato per la televisione, diciamo che ha coperto in modo egregio il vasto raggio di azione scenica. Di tutta questa attività, qual è quella che lei predilige soprattutto?
2: Ma devo dire che non riesco a distinguerle con tanta sottigliezza. Per
1: sì.
2: me è lo spettacolo la mia attività, è tutto quello che mi porta a comunicare col grande pubblico.
1: Sì.
2: È come se fosse lo stesso lavoro, anche se i mezzi cambiano e con i mezzi cambiano anche tutti gli stilemi e tutto il lavoro, insomma.
1: Sì.
2: Ma il lavoro centrale, il grande albero motore è lo spettacolo.
1: Lo spettacolo. Lei è allora una donna dello spettacolo, ma nello spettacolo si può essere attore o attrice oppure scrittrice, regista, eccetera. Lei è stata mai attrice?
2: No, devo dire no, io sono un autore,
1: ho
2: cominciato con un'accademia di teatro nella quale studiavo regia e ho sempre fatto l'autore e il regista. Che non toglie che verso gli 80 anni debutterò come attrice, sicuramente.
1: Ecco, io credo che sarà certamente un'ottima attrice perché ha tutte le qualità, così almeno esterne, di una grande attrice. Ma
2: troppo
1: chi è
2: buono.
1: No, insomma, c'è
2: un'attrice di carattere.
1: C'è il taglio della grande attrice. Però ha scritto, mi pare, anche delle commedie, cioè ha lavorato per commedie musicali, no?
2: Io ho scritto molto per il teatro, sì.
1: Sì.
2: Ho scritto prima di tutto per il teatro radiofonico,
1: sì.
2: Quando già facevo teatro come aiuto regista con i grandi registi come Salvini e poi come De Lullo,
1: sì.
2: E poi ho scritto delle commedie che devo dire, grazie a Dio, hanno avuto successo.
1: Rinaldo in campo?
2: No, quelli erano di Garinelli e io facevo con loro così l'apprendista stregone.
1: Sì, sì.
2: E devo dire, no, le mie commedie sono di successo, le uniche due che io poi ho portato sulle scene sono 2 più 2 non fa più 4, che fu una commedia di molto successo scritta nel 69 con una grande compagnia che era la Pagnani, Giannini, la Guarnieri e molti altri attori.
1: Vogliamo completare un po' il quadro, poi dopo parliamo un po' più di lei, del modo come gestisce, come vive questa sua attività. E per completare il quadro dobbiamo dire che poi nell'81 mi pare ha scritto un libro anche qui. Ma lei perché preferisce sempre i titoli lunghissimi?
2: Ah beh, questo non lo so io.
1: Non lo sa, perché il titolo del libro era Essere o avere, ma per essere io voglio, mi pare, la testa
2: avere
1: di
2: Alvise. Avere la testa d'Alvise su un piatto d'argento.
1: Ecco, sì. Un po' lungo come titolo.
2: Sì, beh, ma mi piace, dei titoli lunghi.
1: Bene. Come scrittrice, che cos'è che predilige? Cioè, questo libro, intanto, di che cosa parla? Qual è il nodo?
2: È un libro ironico, sì. Ed è un libro che parla così di due amici, uno dei quali appare all'altro sempre perfetto ed è lo specchio deformante delle sue imperfezioni. Cioè, questo piccolo uomo che ha un suo piccolo successo si sente completamente un fallito, è un cretino, rincontrando un amico d'infanzia con cui ha vissuto una lunga avventura di guerra, sì, da bambino, e fin da bambino gli aveva sempre messo davanti questo specchio di tutte le perfezioni, facendolo sentire, facendogli venire tutti i complessi.
1: Ecco, lei,
2: appunto, questa è una storia che riguarda proprio questa parte dell'essere umano che, messo a confronto con qualcosa che è meglio di lui, invece che cercare di migliorare, ha voglia solo di distruggerlo per non sentirsi inferiore.
1: Ecco, io non le chiedo quanti anni ha, ma dove è nata lei?
2: A Roma.
1: A Roma, ma da famiglia zurichese, mi pare.
2: No, la famiglia di origine di Zurigo, ma un'origine molto lontana, perché sono, sì, tre generazioni da mio padre che sono italiani.
1: Ecco,
2: italianissimi.
1: Ma... sì. Ma quella tagliente ironia che è presente in quasi tutto il suo lavoro, da che cosa le viene?
2: Da una natura un po' birichina, una po' natura birichina, appunto, che crede che la migliore compagnia per la vita, sì, e per l'avventura della conoscenza, sì, sia una sana ironia, appunto.
1: Ecco, ma rispetto ai grandi temi della vita, per esempio quei temi filosofici, diciamo, la morte...
2: Ma è proprio di fronte a quelli che l'uomo si è sempre salvato con l'ironia. Io, sì, penso proprio che appunto bisogna diffidare di chi si prende troppo totalmente sul serio, sia esso un uomo, sia esso addirittura un governo, uno Stato, un paese... Perché è la coscienza, l'ironia è una qualità superiore, sì, che il poter ridere di noi stessi vuol dire che noi sappiamo distaccarci, sì, da tutte le grandi malattie dell'ambizione personale e collettiva, e quindi nasce proprio dalla luce dell'intelligenza. Questo... Sì. Nessun secolo come il Settecento ce lo ha insegnato. L'illuminismo non ha mai abbandonato l'arma dell'ironia, anche nelle cose più feroci, e ce n'erano tante.
1: Abbiamo dei grandi maestri, basta citare Voltaire, no?
2: Appunto.
1: Cioè, ecco, tra diciamo che il tentativo dell'uomo di superare un po' la quotidianità, le cose di questa della giornata, c'è l'amore per il successo o per la gloria o per l'immortalità. Beh, una donna che vive di ironia in forma così viva, tagliente, quale conta di più, il successo, la gloria o l'immortalità?
2: La salute conta di più, amico. La salute.
1: Ecco, ma a proposito di salute, io ricordo di averla ascoltato qualche sera fa, poi gliel'ho ricordato anche in treno,
2: sì,
1: la presentazione di quel libro di Gianni Bisiak, Inchiesta sulla felicità, no? Credo che anche lei sia stata intervistata, adesso non ricordo bene, nel libro, vero?
2: Sì,
1: c'è,
2: sì,
1: anche un suo... eccetera. Ecco, tolta la sua definizione, che io credo sia la più giusta, visto che è stato detto da lei, qual è la definizione che ha trovato più interessante tra le tante che arricchivano così questa inchiesta sulla felicità?
2: Ma io devo dire che devo citare un assente,
1: sì,
2: ed è una piccola poesia di Trilussa,
1: sì,
2: che scoprì appunto un giorno che passeggiavo perché pensi un po', stavo girando al Verano, che è il cimitero di Roma, e lì nel momento di pausa, girando in questa bella zona di antiche tombe, trovai una bellissima tomba piena di rose, dove c'era scritta questi due versi che ora le dirò, che era appunto la tomba di Tilussa. C'è un'ape che si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Ecco, questa per me è la migliore.
1: Bene, una definizione che poi ci farà pensare molto questa notte, ma intanto torno ad una così, ad un argomento, non dico frivolo, ma insomma di cui si discute spesso, il rapporto tra cinema e televisione. Lei ha lavorato sia per la televisione che per il cinema e continua a muoversi dentro questa realtà dello spettacolo. Lei sa, conosce meglio di me la polemica se la televisione uccide il cinema e se con la diffusione sempre crescente della televisione i cinema diventino sempre più vuoti e quindi ci sono locali che in altre città non ci sono più, diciamo, quei locali che una volta venivano frequentati così assiduamente. Lei, in merito a questo problema, rapporto cinema-televisione per quanto riguarda la vita del cinema, cosa dice?
2: Io dico che il cinema non solo non è morto, ma è solo un bambino. Però dico anche che il più grande esercizio cinematografico è la televisione, e cioè la televisione è salvata dal cinema, in qualche maniera, perché in televisione il cinema ha una lunga vita e una grandissima diffusione. Certo, il cinema della sala è un incontro sociale, è un momento importante, è uno spazio di cultura, è uno spazio di vita, di socialità, e quindi va difeso strenuamente e non morirà mai. Certo, si spostano però le posizioni, perché certamente il fatto che i film siano guardabili, godibili, seppure in maniera così limitata e spesso deformata dalla televisione, allunga profondamente e rende sempre più il racconto per immagini il segno di questo secolo e, credo, dei secoli a venire. Io penso quindi che quello che si dice il tempo delle immagini è solo all'inizio.
1: All'inizio. Allora il film della televisione è ancora film, sì?
2: Certamente, anche se, ripeto, è sempre meglio andarsene a vedere in una sala cinematografica, perché nella storia dell'uomo lo spettacolo è sempre stato un fatto anche associativo e non dissociativo. È diverso essere in un gruppo vasto di pubblico e godere insieme di emozioni e di sentimenti e di catarsi.
1: Ecco, mi piaceva chiederlo a chi vive tra cinema e televisione, per rispondere a quanto diceva, mi pare a proposito della mostra di Venezia, Franco Bruno, presidente dell'AGISI, mi pare diceva che si sta passando dal film al non film, cioè dal prodotto pensato soprattutto per il grande schermo, no? Come avviene negli Stati Uniti, a quello ideato per la televisione, che lui diceva non film. Quindi diciamo che questa è un'opinione perlomeno opinabile, no?
2: Guardi, qui in Italia è successo addirittura il contrario, cioè è successo che per certi anni si è usciti di casa, andati al cinema per vedere dei mediocri spettacoli televisivi, cioè dei comici televisivi che erano arrivati nelle sale, e si rimaneva a casa per vedere del buon vecchio cinema. Ma questo fa parte di tutte le febbre di trasformazione e di crescenza. Certamente noi viviamo questa famosa era tecnologica, così piena di allarmi e anche di grandi comodità, e fra le tante comodità c'è quella di avere il nostro piccolo cinema vicino al letto, davanti alla tavola da mangiare, nel salotto di casa.
1: Senta, lei iniziò subito dopo la scuola secondaria, mi pare, a studiare e a frequentare corsi di regia, no? In particolare di Piero Sharoff.
2: Era un regista russo che veniva diretto dal piccolo teatro di Mosca e portava il metodo Stanislavski per la prima volta in Italia,
1: Ecco, e poi ha avuto successo, diciamo che può ritenersi soddisfatta, anche se non si è mai paghi di tutto.
2: Guarda, io mi ritenevo soddisfatta già 25 anni fa, quindi...
1: Ah, quindi adesso ancora di più.
2: No, ma perché sono una persona vitale che ama la vita, che ama molto questo lavoro del comunicare.
1: Ecco, ma ai giovani che, e sono tanti, che vorrebbero entrare in questo mondo che è affascinante, nonostante poi sia un mondo che, come tutti i mondi vissuti dagli uomini, ha i problemi, le difficoltà, eccetera.
2: Molte, anche molto deludente, dona infelicità, molto più che non felicità.
1: Certo, ecco, a questi giovani, quale consiglio possiamo dare, diciamo... Quale espediente suggerire per riuscire ad entrare in questo mondo?
2: Ma non ci sono espedienti.
1: Non espedienti.
2: C'è sempre la capacità di ognuno di farsi largo nella giungla e di riuscire a farsi un pezzettino di spazio e a fare il proprio spettacolo. Questo così sembra molto teorico, in realtà poi è un consiglio pratico. Io devo solo dire che ci vuole un amore forte e lungo che sappia resistere alle tante, alle moltissime, alle diuturne lotte, delusioni, avvilimenti che vengono in questo lavoro qui, dove è un continuo battersi duro.
1: Ecco,
2: devo però dire anche che non è vero che insomma il lavoro è un lavoro affascinante, dove il fascino però insomma si paga durissimamente. E credo che ci siano molte felicità in tanti altri lavori. Ecco, questo ha un aspetto, naturalmente è un baraccone molto sempre in vetrina, quindi è un aspetto che colpisce subito i giovani, all'aria anche di una specie di vacanza, si pensa al cinematografo, sempre un baraccone appunto con le piscine, con le star, con giornali, le grancasse, i riflettori, e invece si tratta di resistenze dure e poi non si arriva mai.
1: Nel cinema
2: non si arriva mai, in tutti gli altri lavori, quando uno arriva a un certo punto sta tranquillo, nel cinema veramente gli esami non finiscono mai.
1: Sì, senta, l'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è fuggito, ma... tutti i registi finiscono col vivere la tentazione di trasferire sullo schermo uno scrittore, un grande romanzo, eccetera. Lei ha vissuto questa tentazione?
2: Io ogni tanto lo vivo e le cose che amo. Per esempio adesso una delle cose che io spero di poter fare è di realizzare questo romanzo che si chiama La palazzina di villeggiatura, che ha scritto Enrico Iob, che è storia della sua famiglia, che è una storia molto bella.
1: Purtroppo devo chiudere, ma mi avrei compiuto un atto in più rispetto alla trasmissione, mi pare, di Canale 5 di ieri sera, dove si parlava delle coppie, e sapere un po' di più della coppia Iob-Wertmüller, ma ahimè. Qui il tecnico mi dice che devo chiudere, io la ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, le auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Lina Wertmüller.
2: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore. Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Dunque, questa sera c'è qui con noi un personaggio piuttosto misterioso, dall'aria inoffensiva anche direi, ma invece a giudizio mio e anche di altri nostri amici piuttosto pericoloso. Questo personaggio è quello che noi definiremo il cretino. Ecco, e per parlarne, dato che questo personaggio si nasconde sotto vari aspetti, assume forme diverse, si insinua in luoghi nei quali forse la sua presenza passa insospettata, dicevo, per parlarne abbiamo chiamato due studiosi di questa particolare fauna. Si tratta di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che proprio in questi giorni hanno pubblicato un libro che raccoglie la loro agenda, diciamo, pubblicata sulla stampa. Il libro si chiama La prevalenza del cretino ed è pubblicato da Mondadori. Quindi abbiamo pensato che con due specialisti di questo genere forse noi riusciamo a fare una piccola indagine su questo misterioso personaggio, a vedere di pescarne così, di ritrarne i caratteri e probabilmente a riuscire in qualche modo a difenderci da lui o quantomeno a neutralizzare la sua infausta azione. Allora, buonasera Carlo e buonasera Franco.
2: Buonasera, siamo qui.
1: Siamo qui, chi è che lo dice?
2: Lo dice Fruttero.
1: Ecco, qui già adesso c'è sempre il problema di...
2: problema che siamo in due.
1: Problema che siamo in due, con me in tre, sai che la regola d'oro che vige la radio, che devono essere sempre due persone sole, perché altrimenti quando entra il terzo non si capisce più chi è dei tre che sta
2: parlando. Ma noi diremo il nostro nome ogni volta.
1: Benissimo. Allora, com'è questo cretino, Carlo?
2: Com'è?
1: È riconoscibile?
2: È riconoscibile, sì, in diversi modi, insomma, è riconoscibile ovviamente in primo luogo dal linguaggio banale, linguaggio ripetitivo, linguaggio che prende i luoghi comuni, gli scherzi, gli slogan della pubblicità e li ripete continuamente, quindi già lì chi parla un linguaggio molto banale già vedi che è sospetto. Poi c'è la presunzione, la tracotanza, la vanità, la vanagloria, anche queste sono tutte caratteristiche abbastanza cretine, abbastanza visibili. Ma sai, ti dirò che noi specialisti, tu ci consideri specialisti, in realtà è una scienza agli albori questa qui,
1: sì.
2: Non è che
1: lo immaginavo che avresti
2: il
1: detto.
2: Lorenz, possiamo considerare che il primo grande studioso è Flaubert.
1: Un momento, bisognerebbe anche intenderci su questo. Tu parli naturalmente del suo romanzo incompiuto, l'ultimo, Bovary e Péguchin.
2: Ah beh, no, ma anche Madame Bovary, e c'è il farmacista Homais, che è uno dei grandi cretini della letteratura.
1: Ecco, perché su Bovary e Péguchin, io per esempio ho avuto una volta una lunga discussione con uno studioso, e io sostenevo, forse a torto, non lo so, che questi due non erano poi dei veri e propri cretini.
2: No, lui li amava, son deliziosi.
1: Ma poi facevano un sacco di cose,
2: sono simpatici,
1: capito?
2: Da morire. È Homais il grande cretino di Flaubert. È Homais, poi dopo anche l'educazione sentimentale, è pieno di cretini.
1: Sì, poi c'è il dizionario che lui ha dedicato.
2: Il dizionario dei luoghi comuni, cioè, naturalmente.
1: Comunque tu, Carlo, mi hai parlato del cretino elementare, cioè di un personaggio che usa gli slogan pubblicitari, che ha una conversazione banale, ma c'è il cretino, credo almeno, e mi pare di averlo capito anche sfogliando...
2: Cretino articolato.
1: Il cretino nascosto, il cretino camuffato, il cretino che legge, sia pure male, i giornali e i libri dell'ultima appena usciti, che è alla pagina, come si usa dire, con tutto quanto.
2: E quello è il più pericoloso.
1: E quello è pericolosissimo, perché prima che lo scopri ti ha dato chissà quante... Tanto ti ha fatto perdere un sacco di tempo.
2: Di soldi, ecco. Di miliardi pure,
1: certo.
2: Come amministratore, come capo aziendale.
1: C'è una cosa che credo anche voi sapete, che si dice che è molto più pericoloso un cretino
3: che messo naturalmente in un posto dove dal quale può fare dei danni,
2: certo,
3: insomma, no?
2: Certo.
3: Che una persona in qualche modo, non so, piuttosto furba, un tantino disonesta,
2: malvagio,
3: eccetera.
2: Malvagio, certo.
3: Malvagio, eccetera. Ma questo
2: sì.
3: Perché?
2: Ma perché in realtà dietro ogni malvagio c'è un cretino che gli permette di fare il malvagio, capisci? Intanto c'è quel fatto lì, che il malversatore, il ladro, il criminale è sempre, non dico protetto, ma
3: agevolato
2: dal cretino. Vedo qui Franco che vuole intervenire.
3: Benissimo, allora passiamo la linea.
4: Non so a che punto state, perché io avevo un apparecchietto che ho messo vicino al telefono, si sentiva forte quello che dicevano, ma non funziona più.
3: Ah, beh, era un apparecchio per fare... È consentito dalla Teti un apparecchio simile,
4: ah,
3: dalla
4: sì,
3: Sipcio.
4: Sì, è un apparecchio, non è che si, insomma, ma adesso ho detto a...
3: Un cornetto acustico, una cosa di questo genere.
4: Un apparecchio, insomma, che si metteva lì con dentro una pila. Poi però sì, non funziona più, l'avevo comprato, costava poco, ma dopo un po' non ha funzionato più, anche cambiando la pila. Quindi che stavate dicendo?
3: Noi stavamo dicendo con Carlo, cercavamo di fare un'esegesi del cretino, insomma, ecco, lui ha parlato di un cretino piuttosto elementare, cioè di un personaggio banale che usa il linguaggio della pubblicità, che ha un modo di esprimersi.
4: Sì, va avanti a slogan il cretino, non
3: certo.
4: È un pensiero suo, ripete sempre quello che altri cretini gli mettono.
3: Ecco, poi eravamo arrivati però a cercare di identificare un tipo di cretino un pochino più sofisticato, cioè a dire un cretino camuffato, un cretino che è difficile da scoprire con le mani nel cervello vuoto, tanto per capirsi, insomma, capito?
4: Oddio, sì, è difficile, sono cretini più articolati, ma che alla fine poi fanno sempre gli stessi disastri. Sai, c'è quello che ti propone un modello di sviluppo che subito, si capisce subito che è una... Che è destinato al fallimento.
3: Certo.
4: Un altro che va avanti e spende i miliardi nostri del paese per modelli di sviluppo più elaborati che sembrano star su, ma che poi alla resa dei conti producono sempre altre catastrofi.
3: Tu mi hai ricordato una cosa, Franco, che credo in qualche maniera forse saprete anche voi. Non tanti anni fa, in quel periodo un po' grottesco che abbiamo vissuto tutti quanti d'estate, mi ricordo quando era da poco scoppiata la guerra dei sei giorni e c'era l'idea, la paura così che la benzina che avevamo in casa, il petrolio che comunque era da qualche parte sottoterra, ce ne fossero tre o quattro damigiane in tutto, insomma, ecco. E allora ci sono tirate fuori le carrozzelle, la gente cominciava ad andare in bicicletta, viaggiavano una domenica le automobili che avevano la targa con i numeri pari. Con
4: sì,
3: i
4: mi ricordo benissimo.
3: Ecco, e io mi ricordo di aver preso un autobus una volta e di aver letto un manifesto stampato, non scritto a mano, dove i lavoratori di non so quale organizzazione, così, certamente non... Questo non implica, voglio dire, i lavoratori, erano degli sciocchi, insomma, di un... Facevano tutta una serie di rivendicazioni a proposito, o di proposte, diciamo, a proposito di questa esigenza, di questa emergenza per la mancanza del petrolio e meno, e il loro discorso terminava dicendo che alla base di tutto questo poi rivendicavano un nuovo modello di sviluppo.
4: Ecco, c'è sempre...
3: Che era una frase senza senso, capito? Perché non...
4: Ma vedi, senza senso, ma appunto guarda in base a questi nuovi modelli di sviluppo, che poi sono sempre appunto bidoni, quante bidonate abbiamo preso e che catastrofi sono venuti fuori.
3: Certo.
4: Il cretino appunto approfitta sempre dell'emergenza che crea lui stesso per mettersi di mezzo, per suggerire, per fare. Non si ferma mai sto cretino. Di lì la sua pericolosità straordinaria.
3: C'è anche il cretino finto, forse.
4: Cretino finto, ma cretino finto io non ci credo, perché...
3: Cioè, dico, anche... colui che si finge cretino perché probabilmente è più facile in questa maniera, senza dire chiaramente gli scopi, i fini di una certa azione, forse... Io non so poi per quale motivo il cretino agisce così, per interesse?
4: Per interesse...
3: Per vocazione, non so...
4: No, ma tu ci chiedi le cose, diciamo, un po' difficili, insomma, che noi abbiamo cercato di analizzare, ma noi abbiamo cercato di fare una larga casistica, commentare fatti realmente avvenuti. Ognuno, allora, quando tu ci metti il dito sopra, ognuno riesce la cretineria a vederla da sé.
3: Sì, per era per non parlare di cose che già sono nel vostro libro, volevo... Forse erroneamente vi avevo scambiato, o presumevo che... Beh, poi
4: per degli scienziati della cretinologia.
3: Che fosse degli scienziati della cretinologia, sì.
4: No, casomai vorremmo fare un po' a essere gli storici, cioè lavorare a una storia della cretinologia, cioè del cretinismo.
3: Non sarebbe male una bella...
4: In fondo c'è una letteratura molto vasta.
3: Certo,
4: appunto, l'exegese degli Ecomen, per esempio, tu parlavi di luoghi comuni, l'exegese delle commende delle Ombloi è anche un altro capolavoro di criptologia.
3: Ma tu credi che un giorno si potrebbe scrivere la storia del cretino dalle origini ai giorni nostri?
4: Ma certamente che si potrebbe, infatti abbiamo ricevuto molte adesioni già in questo senso. Ricosta, che è venuto a presentare il libro, segue il grande economista, che sì, citava le leggi, che sono praticamente leggi del credilismo di un altro grande economista, il Cipolla. E così ci sarebbe da fare, insomma, da far quasi una collana dei testi, da illuminare un po', di mettere questa... abbiamo incontrato a Ginevra, presentando un altro nostro romanzo, non questo libro, ma il romanzo ultimo che è stato tradotto in francese, Il padre della contrade morte. C'era un francese, uno di questi nuovi filosofi, che ha scritto, negli stessi giorni aveva pubblicato un libro che si chiamava La bêtise, cioè la cretineria.
3: Sì, certo.
4: Vedi che dunque c'è un interesse...
3: Sì, a livello internazionale, insomma, direi, no?
4: Come?
3: C'è un interesse a livello internazionale.
4: A livello internazionale, perché il barometro sta salendo e si sta avviando verso che cosa? La catastrofe, insomma, certo, verso altezze pericolosissime. Quindi riconoscere un po' la situazione è quello che è necessario. Con questo libro abbiamo voluto un po' far questo.
3: Certo, io mi ricordo che qualche tempo fa un dirigente industriale, adesso non so se della Fiat o di comunque di una azienda di questa importanza, insomma di un'industria di questa importanza, aveva detto che il tasso sopportabile per un'industria seria che voglia così avere i suoi profitti, svilupparsi, eccetera, il tasso sopportabile di cretineria era del 15-20%. Ecco, cioè di avere su 100...
4: Vedi che stiamo proprio a calcoli di questo genere, a calcolare, sì, dei tassi fino a quando si reggerà. Insomma, pensa, la cosa che ci è successa oggi, no, ieri, una ragazza che stava aspettando il tram, ci ha visto la televisione, non so, è arrivata lì, ci aveva il libro, ci ha chiesto la dedica, ci ha fatto vedere, dice, ma io l'ho letto per bene, sapete, ce l'abbiamo guardato, aveva tutto commentato a margine, a matita, delle annotazioni fittissime.
3: Questa è una vostra allieva, è una che quando insegnerete all'università la storia della cretinologia, eccetera, dovete prenderla come assistente, perché anche da soli non ce la farete, insomma.
4: E no, appunto, e poi ma soprattutto, ma aspetta, ripasso Carlo, perché su questo fatto dell'insegnare magari ha da dire qualche cosa di più pertinente.
3: Allora, abbiamo di nuovo Carlo Fruttello.
5: Insegnare la difesa.
3: Sì.
5: Facile non è. Insomma, bisogna cominciare in pratica dalle elementari. Intanto c'è una questione di linguaggio. Tu sai che il cretino è sempre retorico. Ci può essere ovviamente il retore che usa la retorica per nascondere, per occultare, allora scientemente fa tutto un suo lavoro demagogico. Ma in generale, certo, il linguaggio del cretino è un linguaggio retorico, quindi già a scuola, alle elementari, si cominciasse, poi anche alle medie.
3: E io leggevo proprio oggi è sabato, oggi è uscita la stampa, come voi sapete, e il supplemento letterario, sì, tutto libri, sì, e c'era, mi pare, un fondo, sì, di Oreste Del Buono proprio sui libri di scuola,
5: sì,
3: nel quale lui diceva che sono assolutamente incomprensibili, difficilissimi,
5: certo,
3: insomma, ecco.
5: Ma lo sono, come è incomprensibile il linguaggio sindacale. Tu pensi alla follia, all'assurdità di un'organizzazione che serve i lavoratori, che si presuppone non siano degli intellettuali con tre lauree, ma della gente che ha bisogno di guadagnare di più, di lottare per certe sue esigenze.
3: E comunque di capire, poi,
5: di
3: no?
5: Di capire, e questi gli parlano in una lingua che è incomprensibile per chiunque, quindi già solo lì vedi la follia del linguaggio ormai, tra la burocrazia sindacalese, non parliamo del sinistrese, non parliamo del linguaggio dei politici. È tutto una cosa di vuotaggine, di inconsistenza, dove allora invece il maestro di scuola, il professore delle scuole medie, che è quello decisivo, perché poi l'università è quello che è, ma insomma nell'età decisiva insegnargli a come si usano gli aggettivi, le cose pochi, la sobrietà di linguaggio, il cercare di far corrispondere quello che si dice a quello che si pensa, la chiarezza, la lucidità, sono tutte cose fondamentali per combattere
1: Io sono perfettamente d'accordo con te, Carlo, soprattutto per il fatto che, come posso constatare su me stesso, io le vere cose che ricordo alla perfezione, proprio come se le avessi lette ieri, sono le cose che ho imparato in quel periodo dove evidentemente la memoria, l'interesse, la curiosità è più vivo. Poi naturalmente certo che oggi mi ricordo un libro che leggo, un articolo o una cosa che studio, però ci sono delle cose che senza nessuno sforzo mi sono rimaste nella mente perché ho imparato allora, e se allora mi vengono affidate cognizioni retoriche, sciocche, diciamo banali o addirittura inconsistenti, è chiaro che io avrò...
5: Ci restano per sempre, insomma, è la grande vuotaggine delle parole, insomma, il verbo è ormai totalmente svuotato, e quindi far vedere alla gente che invece si può parlare con franchezza, con lucidità, con grande economia, poi soprattutto l'economia, perché, insomma, capisci, va benissimo studiare Dante a memoria e i grandissimi poeti e Leopardi, ma la gente bisogna che sappia che, non essendo Leopardi, deve però potersi esprimere con una prosa minima efficace che dice quello che vuole, e quindi la stessa lingua poi ti aiuta a far chiarezza, l'esercizio stesso ti aiuta a far chiarezza nella tua testa, che è sempre la cosa fondamentale. Ma io veramente cosa voglio dire? Insegnargli già solo questo dubbio a ogni ragazzino, cosa veramente sto volendo dire, quello già sarebbe un principio. Sicuramente è una cosa che richiede generazioni di gente molto sicura, molto, molto salda, con il forte senso dell'umorismo, dell'ironia, perché anche lì il cretino non
1: ride, è ironico, certamente.
5: Non ride,
1: no.
5: Oppure ama il tipo di umorismo grossolanissimo, molto volgare, che allora non serve a niente. Invece l'accostamento satirico delle immagini, insomma, dei

0: l'inglese, che era quella di dire sempre, sdrammatizzare tutto,
1: Di
0: abbassare il
1: suggerire, di
0: tono
1: alludere, insomma,
0: delle
1: no?
0: polemiche, insomma, in un modo che poi è la civiltà quella lì.
1: Non è un vizio recente, però, questo nostro, quello di cui stiamo parlando adesso, Carlo,
0: Ma
1: no?
0: insomma, noi
1: Perché.
0: storicamente recente, guarda, Franco ha scoperto lui da dove nasce addirittura il vocabolo cretino, quindi ti può dire tutto sulla storia proprio della parola stessa.
1: Allora, passami il filologo.
0: Tu lo conosci, l'origine,
1: No,
0: l'etimologia?
1: no, no, pensavo che venisse da Creta,
0: E
1: pensa.
0: poi no, invece, quella mia è un'etimologia falsa, così tutta inventata. La vera etimologia viene pensa un po' da chrétien, da cristiano.
1: Sì.
0: Usato in questo senso in Svizzera e in Francia, nelle parti delle Alpi, per i gozzuti, che erano chiamati poveri cristiani, nel senso che noi siamo un povero innocente.
1: Sì.
0: E lì è passata nell'enciclopedia, per la grande enciclopedia di Diderot e d'Alembert, nel 1750 è registrata per la prima volta questa parola, con quel
1: Da
0: senso lì.
1: Cretin a posto di Cretien, no?
0: Al posto di cretien, è una corruzione dialettale della parola cretien, cioè cristiano,
1: Tu
0: che
1: pensa
0: voleva
1: un
0: dire
1: po'.
0: appunto un povero innocente.
1: Il cretino ha la sua origine nell'illuminismo, insomma.
0: Ma poi è stato usato questa parola nuova. Ha designato, insomma, è servita a definire questo fenomeno nuovo, perché questo è il punto fondamentalissimo, che questo tipo di cretino, che noi chiamiamo anche il postfesso, il cretino moderno, infatti poi se va a vedere gli altri autori, tutti parlano del cretino di oggi, il cretino contemporaneo, è una realtà nuova, nell'antichità non si conosceva questa forma aggressiva di stupidaggine.
1: Sì, la stupidaggine, certo, perché qua hai detto benissimo, la stupidaggine in forma aggressiva, sì.
0: Ecco, per esempio, non so, sempre nelle stesse date abbiamo già detto che parla di ignoranza attiva per definire questo fenomeno. Appunto, l'ignorante, lo stupido c'è sempre stato,
1: Sì,
0: ma
1: però era.
0: l'ignorante attivo, l'ignorante presuntuoso, aiutato da questo, dai mezzi illuministici e poi dai media, ha preso una potenza e una facoltà di propagandarsi, di moltiplicarsi, che non c'era anticamente. E questo è il fenomeno che è in corso dal principio dell'Ottocento, che comunque viene registrato già
1: Al principio
0: nell'Ottocento.
1: dell'Ottocento e che si è sviluppato fino
0: E
1: ai
0: guarda
1: nostri giorni.
0: Leopardi è un altro che ha studiato le leggi della cretineria come pochi altri, Schopenhauer.
1: Si potrebbe fare dunque una lunga antologia.
0: E
1: Senti,
0: infatti ce l'abbiamo quasi in mente di farne un'antologia, perché
1: ecco,
0: adesso fornire i testi, le testimonianze è importantissimo.
1: io aspetto che voi la facciate perché ne riparliamo ancora, così questa lunga conversazione sul cretino può darsi che a un certo punto illuminerà qualcuno. Dico questo perché abbiamo concluso senza accorgerci la nostra
0: Ah,
1: conversazione.
0: benissimo, allora io ti ringrazio, ti saluto, ti passo Carlo per salutarti.
1: Io vi faccio tanti auguri, intanto sia a te che a Carlo, per il vostro libro. Spero che la prevalenza del cretino aiuti qualche cretino a riconoscersi, oppure aiuti gli altri a
0: A
1: riconoscere il cretino.
0: difendersi, sì,
1: Certo.
0: appunto, però non si insegna, non è come il karate
1: Lo
0: purtroppo,
1: so,
0: ma
1: purtroppo no.
0: insomma qualche cosa
1: Qualche
0: potrà
1: cosa
0: giovare.
1: farà. Grazie Carlo e
0: Grazie.
1: buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao. E buonanotte a tutti da Luciano
0: Ciao.
1: Lucignani.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: I pazienti riferivano che operava invisibilmente con le mani o con strumenti immateriali e diversi medici testimoniarono l'efficacia dei suoi trattamenti. Parliamo di George Chapman, uno dei più celebri medium di trance e guaritori spirituali britannici, nato a Bootle, vicino a Liverpool, il 4 febbraio 1921 e scomparso poi nel 2006. George fu cresciuto dai nonni materni per la prematura scomparsa della madre. Dopo aver lasciato la scuola, svolse vari lavori manuali e divenne anche un pugile professionista. E durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nelle Irish Guards e nella RAF. Dopo il congedo entrò a far parte dei Vigili del Fuoco di Aylesbury, incarico che mantenne fino al 1956. Le capacità extrasensoriali di George Chapman, non si sono manifestate con evidenza da subito, ma dopo la prematura e tragica scomparsa della figlia, nata da qualche settimana. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro.
1: Ed Elisabetta Lupano.
0: Per questo nuovo appuntamento con Medium, gli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, che ha per protagonista appunto George Chapman, uno dei medium guaritori della storia recente. Chapman lavorava come medium e molte testimonianze raccontano che canalizzava spiriti guida con nomi come Ramadini e Chau, e la sua guida principale però era il medico di nome William Lang, nato nel 1852 e scomparso poi nel 1937, che era stato un chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914. La peculiarità di George Chapman fu il partenariato, una stretta collaborazione proprio con lo spirito del dottor William Lang, un chirurgo oftalmico realmente esistito. E attraverso Chapman, Lang eseguiva diagnosi e operazioni definite spirituali, perché senza strumenti materiali su pazienti considerati a volte molto praticamente incurabili. E per confermare l'autenticità del suo spirito guida ed effettuare una prova dell'identità, Chapman mostrò uno schizzo del dottor Lang a pazienti che l'avevano conosciuto in vita e loro lo riconobbero immediatamente. Anche la famiglia di Lang e i suoi ex colleghi riconobbero la sua personalità, il suo accento e i suoi modi quando Chapman appunto entrava in trance. E durante le sue sedute, Chapman perdeva conoscenza, adottava la personalità di William Lang e questo fu oggetto di vari studi scientifici. Così molti dei suoi casi clinici furono studiati e documentati da ricercatori del paranormale, come il noto giornalista Roy Stemman, che ha scritto la sua biografia, e il dottor Robert Lado, della American Society for Psychical Research. Elisabetta Lupano, un caso particolarmente significativo. Noi nel corso del tempo non ci siamo ancora trovati con un medico, diciamo che non era medico, ma che poi operava in tutti i modi da medico. Abbiamo trovato vari casi di medium che erano attivi e operativi a risolvere problemi fisici, però specificamente come un medico, no, non l'abbiamo mai trattato fino adesso. Com'era questo
1: Siamo di fronte ad
0: George Chapman?
1: una medianità molto interessante, quella di Chapman. Lui era un medium guaritore, cosiddetto trans healer medium. Che cosa significa? Portiamo un po' di chiarezza, cerchiamo di far comprendere di che cosa si tratta. Intanto, qui introduciamo un importante tema che è quello delle guide spirituali. Significa che noi, l'abbiamo già detto in qualche precedente puntata, ma oggi qui lo spieghiamo in maniera ancora più importante, perché tutto ruota intorno alla figura di questo medico, William Lang, che era vissuto, quindi aveva fatto una vita appunto come medico, e che nel momento in cui va nel mondo dello spirito sceglie il nostro caro Chapman come mezzo per poter continuare ad operare. Come abbiamo visto, Chapman non esprime, a differenza di altri medium, non manifesta subito delle doti medianiche. Lo fa in un momento importante, di grande risveglio, quello che segna la dipartita nel mondo spirituale della figlia che muore molto prematuramente, mi pare
0: Quattro
1: 4 settimane
0: settimane,
1: dopo la nascita. Che cosa accade? Accade che lui probabilmente si collega con questo mondo invisibile, la sua anima si risveglia alla medianità e la guida spirituale lo sceglie come medium guaritore. Il nostro Chapman diventa così il mezzo che la guida spirituale medico utilizza per curare. È molto semplice questo, è una tecnica medianica utilizzata molto anche oggi, soprattutto nei paesi anglosassoni, in Nord Europa, dove i medium imparano con grande disciplina e ad indursi in uno stato di trance leggera o profonda e a permettere allo spirito in comunicazione, allo spirito che appunto che si vuole avvicinare al campo del medium, di sopraffarlo proprio, di entrare in una sorta di vicinanza molto profonda nel campo elettromagnetico del medium e quindi di utilizzare ancora il medium come mezzo, ma appunto in un'altra forma, poiché il nostro medium in questo caso appunto è in uno stato di trance, e di operare per sua mano. È come se il nostro corpo fisico diventasse un guanto vuoto e il mondo dello spirito lo utilizza e lo muovesse a suo bisogno, a suo piacimento, ovviamente per un fine che è quello di curare, di operare. Da qui nasce il concetto della guarigione spirituale, dell'operazione, ecco, vera e propria.
0: Adesso ci entriamo un po' dentro, sì. Elisabetta Lupano, ecco, per le comuni conoscenze umane, le operazioni spirituali appunto che effettuava George Chapman sono di complessa comprensione.
1: Certo.
0: Noi qui valutiamo il laser, la radioterapia e altri approcci o metodiche mediche che possono essere considerate non tangibili tradizionalmente, ma comunque che sono evidenti. E allora, per cercare di comprendere meglio, come ci possiamo spiegare un'operazione spirituale? Secondo quali caratteristiche
1: agli occhi del mondo invisibile tutto questo è molto semplice. Sì, William Lang, stando dall'altra parte, ha, come dire, una vista invisibile, una vista energetica, quindi sì, riesce a utilizzare questa capacità di vedere oltre la materia, oltre i tessuti, e di comprendere qual è il nodo da aggiustare, da sistemare. È importante dire che lui si occupa soprattutto di curare gli occhi, quindi aveva questa specializzazione e quindi affronta tantissime interventi proprio per mano del nostro Chapman, che si predispone per far sì che lui lo potesse usare. È una parola un po' difficile da comprendere, sì, ma il mondo dello spirito, sì, quando ha a disposizione un mezzo, appunto un medium, non fa altro che continuare quel lavoro che faceva in vita dall'altra parte.
0: Certo. Certo, e questo dà molto rilievo a questo aspetto.

0: Elisabetta Lupano ha riconosciuto questo brano splendido.
1: Inconfondibile questo brano di Ennio Morricone.
0: Sì. E Ennio Morricone è stato sempre molto vicino al mondo anche spirituale, ma la musica quanto è vicina e come è vicina al mondo spirituale?
1: Totalmente vicino al mondo spirituale. In questo caso potremmo dire che un musicista che in vita ha fatto questo, nel mondo dello spirito, quindi quando passa dall'altra parte, continua ad essere fonte di grande ispirazione per i musicisti sulla terra. Esattamente proprio come la figura del medico guida spirituale di George Chapman.
0: William Lang.
1: Esattamente. La loro funzione sulla terra continua ad esistere dall'altra parte e quindi scelgono qualcuno a cui poter trasferire le informazioni, a cui poter continuare a divulgare gli insegnamenti, qualcuno sulla terra che ha un'affinità animica
0: Sì.
1: simile appunto in questo caso a Ennio Morricone o piuttosto che a George Chapman, e si continua a lavorare portando nuovi codici, nuove informazioni. Immaginate che qui siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi quanto poteva essere stupefacente utilizzare una guida spirituale per poter operare. Incredibile, così complesso da comprendere che anche oggi noi ci poniamo questa domanda se è un qualcosa che può esistere oppure no. Credo che ormai questa sia la medicina del futuro. Gli occhi invisibili di una guida spirituale che utilizzano un corpo fisico di un medium vivente per poter operare è straordinario, è incredibile. Quindi, così come un musicista dall'altra parte può continuare ad ispirare, a donare parole, ispirazione, musica, ci sono dei brani che sono estremamente incredibili, che tu li ascolti e dici sono per sempre. Ecco, io credo che questi siano dei brani che portano delle vibrazioni, delle frequenze, che toccano tutti indistintamente, da un bambino a un adulto. E sono pezzi che vengono tirati giù da altre sfere in qualche modo e hanno un grande potere terapeutico.
0: Elisabetta Lupano, le faccio una domanda che forse esula un po' dai suoi studi, però diciamo musicali, forse comunque lei ha una sensibilità molto spiccata anche sull'ambito musicale. Morricone ha sempre preferito l'inserimento di voci femminili. Ecco, viene da chiedersi perché.
1: Lui diceva sempre che la donna era più vicina a Dio. E quindi preferiva utilizzare quel tipo di vibrazione lì. E quindi questo già mi fa comprendere quanto lui fosse così collegato.
0: Particolarmente. Le cronache e molti testimoni hanno attestato che George Chapman in trance diventava il chirurgo oftalmico, appunto William Lang, che operava praticamente con nessun oggetto materiale, ottenendo poi guarigioni impressionanti.
1: Sì.
0: Ma che riscontri abbiamo per poter attribuire veridicità agli eventi che accadevano e ai risultati che si verificavano sui pazienti?
1: Che l'esito degli interventi era positivo e quindi le persone proprio fisicamente potevano riacquistare la vista o piuttosto che aggiustare una retina o altro. E quindi era proprio quello che lui portava che poi di fatto faceva sì che l'intervento avesse, come dire, un esito positivo. Ma immaginiamo anche che all'epoca non c'era la strumentazione che possiamo avere oggi.
0: Oggi.
1: E quindi era anche difficile capire, non c'erano delle lastre particolari, non c'erano delle sonde particolari per poter lavorare, bisognava aprire, operare e quindi danneggiare in maniera definitiva magari un organo.
0: Oh, c'è da dire che Chapman, appunto, impersonando poi di fatto Lang, operava senza strumentazione, solo
1: Assolutamente.
0: con le mani, quindi con una forza
1: Energeticamente,
0: energetica.
1: esatto, sì. Ad oggi ci sono molti osteopati anche che utilizzano delle guide spirituali per spostare solo con le mani degli organi e non solo gli organi, ma anche lavorare sull'apparato muscolo-scheletrico, quindi anche le ossa.
0: Elisabetta Lupano, Michael, il figlio di George Chapman, ha continuato l'attività del padre,
1: Sì,
0: lavorando come guaritore
1: certo.
0: spirituale. ne deduciamo che il figlio abbia capacità medianiche come il padre.
1: Certo.
0: E allora ci chiediamo, facendo riferimento alle sue ricerche di Elisabetta Lupano, le doti extrasensoriali si possono trasmettere all'interno del patrimonio genetico o vengono trasmesse a parte a livello spirituale che non riusciamo a valutare con apparecchiature scientifiche materiali?
1: No, assolutamente viaggiano nel patrimonio genetico, tanto più che questo ragazzo sicuramente è nato e cresciuto all'interno di un sistema familiare dove respirava tutto questo, dove ha probabilmente respirato anche questo collegamento che i genitori avevano con il mondo dello spirito, e ha portato avanti la sua missione. Noi ereditiamo queste doti, le possiamo coltivare, ereditiamo anche tanti bagagli di memorie che hanno bisogno di essere processate, quindi, come dire, ereditiamo il bene e il male di una persona, ereditiamo entrambi i risentiti, il dono e anche diciamo quello che va sciolto in questa vita, quindi
0: si trasmette
1: assolutamente
0: in qualche
1: modo. Sì, credo che questo ragazzo abbia voluto portare avanti gli insegnamenti del padre.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: anche su una scelta, poi no? C'è un libero arbitrio, ce l'ho in dotazione, posso decidere di farlo oppure no, e lo porto avanti.
0: Lo porto avanti.
1: Bellissimo.

0: Ecco, Elisabetta Lupano, George Chapman sposò Margaret May Dickinson e nel 1945 ebbero una figlia, Vivian, che purtroppo sopravvisse solo 4 settimane. La coppia fu naturalmente devastata dalla sua morte prematura, ma lui affermò di aver ricevuto messaggi spirituali da lei attraverso l'uso di una tavola Ouija. Da quel momento Chapman ha iniziato a usare i suoi poteri. Ecco, anche per altri medium, le doti extrasensoriali non si sono evidenziate subito dalla nascita, ma in seguito. E, stando ai suoi studi, in quale momento della vita o fascia d'età le caratteristiche medianiche prorompono, come in questo caso di Chapman?
1: Allora, non c'è una vera e propria fascia d'età, perché appunto, come abbiamo visto, tutto può accadere in qualsiasi momento della vita, dipende sempre da quello che è il tuo percorso. In questo caso, la perdita della bambina è stata una fonte di grande risveglio che ha rimesso o ha messo George Chapman sul suo percorso di medium. Quindi c'è da dire che la funzione della dipartita di questa bambina è stata molto potente all'interno della famiglia di Chapman, perché da quel momento in poi lui ha iniziato a collaborare con il mondo dello spirito attraverso, in questo caso, una tavola Ouija. Non so se tutti sanno che cos'è una tavola Ouija. La tavola
0: Sì, lo
1: Ouija è
0: spieghiamo.
1: una, esatto, è una tavoletta che riporta tutte le lettere dell'alfabeto, dei numeri e due parole sì e no, che sono appunto, nel caso in cui si vogliano fare delle domande chiuse al mondo dello spirito. Il mondo dello spirito, attraverso una tavoletta di legno a forma di triangolo, quindi con una punta, si muove e inizia a indicare le lettere componendo delle vere e proprie parole che compongono poi delle vere e proprie frasi. In questo caso qua, la tavola Ouija utilizza però le mani dei partecipanti, quindi due o tre dita che si appoggiano direttamente sulla tavola Ouija. La tavola Ouija spesso viene un po' mal interpretata, perché si pensa che insomma possa richiamare degli spiriti maligni, può essere fonte di qualcosa che non è così, di vibrazione così elevata, che non è nella luce, eccetera. Ma ci tengo a dire questo in maniera molto chiara. La tavola Ouija viene mossa dalle dita dei partecipanti. I partecipanti non è detto che debbano essere necessariamente dei medium, cioè tutti possono utilizzare la tavoletta Ouija, il mondo dello spirito può utilizzare l'energia dei viventi per lavorare. Proprio perché l'energia dei viventi è messa in ballo, che cosa abbiamo imparato noi? Che la mente di ogni essere umano ha una sua potenza, un suo peso. Quindi spesse volte il movimento della tavoletta Ouija diventa di natura psichica, cioè sono i partecipanti che la muovono.
0: Ok,
1: Allora la domanda qui sorge spontanea. Allora, come faccio a sapere io quando è il mondo dello spirito che comunica con me?
0: certo,
1: Giustamente.
0: adesso gliel'avremmo chiesto.
1: Esatto. E la risposta è molto semplice. Il mondo dello spirito comunica con delle evidenze, quindi risponde a delle domande ben precise, dà delle informazioni ben precise, comunica con dei nomi, con la possibilità di essere riconosciuta in maniera chiara. Perché è chiaro che se ci sono quattro partecipanti, la mente di ognuno spinge la lettera da una parte, si crea un campo e tutti vanno verso una lettera, verso una direzione. Tant'è vero che poi da lì in poi di solito le parole che si creano non hanno alcun senso. Oppure ha un senso una parola, ma non viene costruita una frase per intero. In quel caso lì io dico sempre: non utilizzate la tavoletta Ouija, perché può essere fraintendibile, la mente può partire, può creare degli stati ansiosi, la paura può essere messa in campo. Quindi è uno strumento molto bello, molto interessante ed è uno strumento che il mondo dello spirito utilizza. Quindi questo è stato l'attivazione di George Chapman per mezzo della figlia. Sicuramente c'era già pronto il medico per Lang per poter iniziare a lavorare con lui.
0: E qui bisogna dire che appunto questo momento con la scomparsa di Vivian, la figlia di Chapman, si è aperta
1: Sì,
0: una voragine,
1: una grande
0: diciamo,
1: voragine,
0: nella vita
1: certo.
0: di Chapman.
1: Sì, una
0: E
1: voragine che
0: Lang si è inserito,
1: assolutamente
0: ha
1: sì.
0: visto questo canale, possibile, utile per risolvere tanti problemi di tante persone.
1: Sì,
0: che
1: sì, sì, aveva compreso che finalmente Chapman era disponibile per il mondo invisibile ed lo ha scelto come mezzo per poter portare avanti la sua missione. Quindi Chapman e Lang avevano ancora un collegamento, l'uno aveva una funzione per l'altra. Chapman sicuramente ha avuto la possibilità in questo caso di rimanere collegato al mondo dello spirito, sì. Aveva questo piede dall'altra parte, aveva una naturale predisposizione per la trance e Lang ha utilizzato questa sua capacità per operare, per lavorare, per guarire.
0: Elisabetta Lupano, faccio sempre riferimento ai suoi studi. Ecco, nel caso di Lang con Chapman, Lang come ha fatto a individuare che c'era una porta, diciamo, un portale, un qualcosa per arrivare in questa dimensione terrena e poi attraverso questa persona operare? Cioè il mondo dello spirito vede determinate porte, riesce a individuarle? In questo caso Lang come ha fatto?
1: Lang era, come dire, aveva già un accordo con l'anima di Chapman di operare insieme, avevano già preso accordi prima di venire sulla Terra che sarebbero stati funzionali l'uno per l'altro. Bisognava solo attendere che i tempi fossero maturi, che Chapman si risvegliasse a questo processo.
0: Certo, si è dovuto risvegliare con un dramma, dopo un
1: dramma. Con un dramma, di solito il risveglio arriva col dramma.
0: Sì. Com'è possibile, ecco, che sono sempre cose tragiche? Cioè sempre, ecco, l'illuminazione come Roll che ha avuto,
1: esatto,
0: un'illuminazione, è stato in crisi, è dovuto andare da un monaco.
1: Perché noi tendiamo a giudicare gli eventi della vita sempre come con una connotazione negativa o positiva,
0: sì,
1: mai
0: sì,
1: come eventi che hanno una funzione.
0: Sì.
1: E quindi tendiamo sempre a collocarli con la tragedia, con qualcosa di forte che ci risveglia. In realtà sono eventi che ci servono per fare quell'esperienza ci porta ad altro, quell'esperienza ci porta ad altro ancora, ed ecco lì che si mette in moto quella che è la tua missione sulla Terra, quella che l'anima sa fare. L'anima di Chapman era un'anima medianica, evidentemente. E abbiamo anche visto, abbiamo già parlato in una puntata di Medium, di un medium guaritore,
0: sì,
1: il nostro fantastico medium dormiente.
0: Sì.
1: Se lo ricorda?
0: Kais.
1: Il meraviglioso Kais. Kais aveva una qualità che era quella di entrare, come vediamo, in uno stato di trance.
0: Sì.
1: Si autoinduceva,
0: sì,
1: in uno stato di trance e scriveva e dava,
0: sì,
1: diagnosi e,
0: sì,
1: dava, prescriveva cure.
0: Però mi permetta, nel caso di Kais non c'era un'identificazione precisa di un medico dall'altra parte, c'erano probabilmente,
1: no,
0: c'è molti medici, diciamo, non
1: sì,
0: era soltanto uno,
1: non
0: come
1: era
0: in questo caso che era,
1: sì,
0: Lang, che poi adesso scopriremo poi che,
1: sì,
0: non era soltanto Lang,
1: sì,
0: c'aveva un'equipe intorno.
1: C'è sempre un'equipe intorno, ci sono sempre degli spiriti guida a medicina che utilizzano il medium a sua disposizione per poter appunto continuare a divulgare informazioni. Però è interessante vedere come entrambi questi due medium, Chapman e Kais, entravano in uno stato alterato di coscienza, uno scriveva e,
0: sì,
1: l'altro invece prestava queste sue, diciamo, mani, questo suo tocco per poter permettere a Lang di operare, e così invece a Kais di riportare informazioni, diagnosi, prescrivere rimedi, eccetera.
0: Oh, dobbiamo dire, Elisabetta Lupano, che poi Chapman ricordava le cose che erano avvenute durante la fase di trance, e quindi poi le riportava o le ha scritte, appunto, o le ha raccontate.
1: Mm-hmm.
0: Quindi in qualche modo la fase di trance, diciamo, è una fase come
1: in questo
0: incosciente,
1: caso,
0: semi-incosciente, ma
1: sì, la trance,
0: la mente riesce a memorizzare, come funziona?
1: La trance può avere diverse fasi, può essere una trance leggera o una trance più profonda. In questo caso,
0: sì,
1: evidentemente il mondo dello spirito lasciava delle informazioni all'interno del medium perché lui le codificasse, perché,
0: sì,
1: probabilmente c'erano anche delle informazioni in più che dovevano aggiungere, come era avvenuto questo, forse si sono acquisite anche delle informazioni di tipo non so, mediche, che magari all'epoca,
0: sì,
1: non si sapevano,
0: non si sapevano.
1: Esatto.
0: Certo,
1: mentre,
0: certo,
1: nel caso di Edgar Kais, anche per un altro motivo, Edgar Kais non ricordava nulla, perché Edgar Kais aveva la gente fuori dalla porta per file, centinaia di persone che andavano da lui, quindi il buon Kais non poteva ricordarsi tutte le terapie che prescriveva, i rimedi e le diagnosi.
0: Certo. Elisabetta Lupano, rimanendo in tema di chirurgia e di sale operatorie, nel corso del tempo ci sono state anche altre situazioni di medium, lei lo sa bene, che hanno in qualche modo interagito con chirurghi, addirittura in sala operatoria. E significativo è il caso del celebre luminare piemontese professor Achille Mario Dogliotti, il pioniere della cardiochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, che nelle operazioni più complesse voleva il nostro Gustavo Roll in sala operatoria. Ecco, nel corso dell'operazione Dogliotti guardava Roll per avere una qualche forma di parere. Altri assistenti di Dogliotti e il professor Achille Giordano svelarono riservatamente che Roll aveva indicazioni da altri luminari del passato, come spiriti guida, che erano nel mondo ultraterreno e che davano indicazioni da trasmettere a Dogliotti su come doveva poi svolgersi l'operazione. Ecco, nel caso di George Chapman, lui stesso, dopo la fase di trance in cui operava, ha riferito che il chirurgo oftalmico William Lang era attorniato da un gruppo di altri medici oftalmici scomparsi che lo coadiuvavano nell'operazione spirituale, e poi c'era finanche un suo figlio e la sua storica assistente. Ecco, ma qui l'avvocato del diavolo di Padre Amort entra in ballo, Elisabetta Lupano. Allora, per le sue ricerche, gli spiriti nell'altra dimensione non sono solo in contemplazione, come spesso abbiamo potuto immaginare dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, ma svolgono delle attività. E quindi nell'altra dimensione si lavora come sulla Terra?
1: Credo proprio di sì. Io non immagino un al di là dove siamo a contemplare le aiuole. Immagino un al di là e percepisco anche dai vari studi fatti, da quello che la storia ci ha mostrato, che il mondo dello spirito continua sempre a collaborare con noi e si avvale dei mezzi, dei medium, per poter donare insegnamenti, operare, lavorare, darci informazioni, aiutarci a elaborare la dipartita e tante altre cose, a darci anche strumenti tecnologici che ci possano aiutare ad accorciare queste distanze con il mondo dello spirito. Interessante anche Roll, vedere che operava in maniera diversa, perché Roll era sveglio, era presente, quindi entrava in una comunicazione diretta col mondo dello spirito, riceveva informazioni e le dava tranquillamente al chirurgo. Quindi, come vedete, questi sono dei denominatori comuni, quindi vuol dire che il mondo dello spirito ha questo team di guaritori dall'altra parte che tutti insieme continuano a sostenerci qui sulla Terra. Credo anche una cosa, che il team dall'altra parte cerca di trovare il modo per farci avere le informazioni, il team dall'altra parte impara anche, non sulla nostra pelle o a nostre spese, ma con noi.
0: Quindi c'è un'interazione molto forte.
1: Totale.
0: Perché nel ciclo poi terreno molti medium riportano che si cresce, si evolve
1: e io credo che questo
0: si trasmette poi all'altra dimensione,
1: esatto,
0: quella, diciamo, spirituale.
1: E credo che questo sia veramente un modo con cui noi possiamo iniziare a immaginare come potrebbe essere andare dall'altra parte, che cosa ci aspetta, perché è talmente entusiasmante che tutto ha tranne che una connotazione di paura e di terrore, ma è semplicemente sapere che dall'altra parte possiamo portare avanti quei progetti che pensiamo che sulla Terra siano rimasti a metà.
0: Sì.
1: O quei progetti che sulla Terra non hanno dato, nessuno li ha ascoltati, nessuno li ha guardati. Quanti pittori sono rimasti, non hanno avuto onore per le loro opere meravigliose. Poi vanno dall'altra parte e che cosa fanno? Per mezzo di un medium continuano a dipingere Monet, Renoir, tutti i grandi impressionisti ad oggi utilizzano dei medium che fanno arte medianica e loro continuano a lavorare attraverso di loro. Ebbene, questo non ha un filo comune?
0: Questo possiamo dirlo, Elisabetta Lupano, vale per tante categorie, non solo per i pittori, non solo per i musicisti. Certo, il mondo dell'arte è particolarmente sensibile, è ha una sensibilità molto spiccata rispetto a quella dei numeri, diciamo così, però poi non è vero, perché poi
1: non è vero, perché
0: a livello
1: anche
0: di fisica
1: immaginiamo un Nikola Tesla,
0: un Nikola Tesla
1: che va dall'altra parte, che cosa fa? Sicuramente influenza i nostri ricercatori, i nostri ingegneri, Meraviglioso tutto questo, quindi continua a lavorare, magari ci fornisce apparati per misurare la metafonia piuttosto che la metavisione, che sono tutti strumenti che ci permettono sempre di studiare la presenza, di ritrovare la presenza del mondo invisibile qui accanto a noi, facilmente, da casa.
0: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene, sorge spontanea, ma il grado di evoluzione è graduale nel corso dei secoli? Perché appunto, ecco, noi parlavamo prima, facevo riferimento a Nikola Tesla, potremmo parlare ecco, di Chapman, pure che è scomparso nel 2006, quindi abbastanza recente, però diciamo 100 anni fa, ecco, come Eusapio Palladino, altre persone, diciamo l'evoluzione deve andare di pari passo tra esperienze e evoluzione terrena e conoscenza spirituale, perché altrimenti se una è troppo avanzata, come lei faceva riferimento a Tesla in alcuni momenti, se i momenti non sono pronti, sì, diciamo, esatto, non sono maturi per la vita terrena,
1: infatti,
0: e non sortisce nessun effetto.
1: Assolutamente, quante volte sentiamo dire Tesla forse aveva ragione,
0: forse
1: ma nel momento,
0: sì,
1: in cui lui portava avanti ed era stato un pioniere, nessuno l'ha ascoltato perché il terreno non era ancora pronto. Lui ha seminato ciò che poteva seminare e chi l'ha accolto ha raccolto ciò che Tesla portava. Oggi sappiamo tutti quanti il valore aggiunto che ha dato per l'umanità.
0: Oh, in questo mi permette, potremmo fare riferimento anche molto, con molta umiltà a Leonardo da Vinci.
1: Esattamente.
0: Per tutte le macchine, tutte le invenzioni che poi sono state usate dopo secoli e secoli successivamente.
1: Lei se lo immagina Leonardo da Vinci che contempla le margherite nel mondo dello spirito?
0: No.
1: Quindi sicuramente Leonardo da Vinci dall'altra parte continuerà a fornire informazioni, magari sulla fisica quantistica,
0: sì,
1: magari è in contatto con qualche scienziato, magari è in contatto con qualcuno che è collegato a questi temi, che la sua anima ha questa passione. E così è il collegamento che ci unisce con il mondo dello spirito, sempre solo per sostenere l'umanità.
0: Quindi possiamo dire dai suoi studi poi eccetera che c'è una forte interazione tra mondo visibile e mondo
1: sempre
0: invisibile.
1: È una coscienza parlante.

0: Oh, Elisabetta Lupano, a lei è capitato più volte di approfondire le funzioni degli spiriti guida, che per la concezione spiritualista sono entità spirituali che dall'altra dimensione confortano e danno consigli alle persone incarnate. Ecco, ma in quale modo intervengono sulla persona di questa dimensione gli spiriti guida? È come nel caso di William Lang su George Chapman.
1: Beh, io ritengo che ognuno di noi abbia un libero arbitrio, quindi il mondo dello spirito ci può ispirare, ci può sostenere e può attendere pazientemente il nostro sviluppo, la nostra presa di coscienza, la nostra, come dire, il nostro essere pronti per procedere, per andare verso quella che è la nostra missione. Quindi il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, le nostre guide spirituali mettono sempre una mano sulla nostra spalla, ma siamo noi che ci dobbiamo accorgere della loro presenza. E anche se non ci accorgiamo della loro presenza, loro sono sempre lì, come un padre benevolente che sostiene un figlio e lo guarda, gli guarda un po' alle spalle. Spesse volte non ci rendiamo conto, ma siamo molto influenzati dalla loro presenza, siamo ispirati più che influenzati dalla loro presenza, ci ritroviamo a fare delle cose che nella nostra anima hanno un significato, magari per la nostra mente no. E questo significato poi alla fine della vita è come se tutto prende una forma e gli dà un senso più ampio.
0: Elisabetta Lupano, abbiamo visto che George Chapman aveva più di uno spirito guida, aveva Ramadini e
1: Sì,
0: Chang Wu,
1: sì. Sì.
0: oltre naturalmente a William Lang. Ma questo ci fa pensare che nel periodo, in tutto il ciclo della nostra vita,
1: Sì,
0: abbiamo tanti
1: sì.
0: spiriti guida.
1: Tanti spiriti guida che vanno a toccare i vari ambiti della nostra vita. Qualcuno si occupa della nostra parte spirituale, della nostra evoluzione, qualcuno si occupa delle nostre qualità, qualcuno si occupa di come possiamo, non so, appunto, lavorare per guarire. Abbiamo tantissimi
0: Quindi
1: aspetti. Perché
0: c'è una, come dire,
1: noi siamo esseri complessi e quindi
0: una
1: abbiamo.
0: pletora, una marea di
1: Sì,
0: spiriti guida a
1: sì, sì.
0: seconda. E intervengono dai suoi studi anche nei periodi particolari
1: Sì,
0: o nei periodi particolari
1: assolutamente
0: poi?
1: sì. Quando abbiamo dei momenti difficili, quando perdiamo qualcuno, quando affrontiamo delle sfide, quando ci sentiamo depressi, quando abbiamo momenti dove facciamo esperienza della profondità della vita, il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, ma c'è anche quando noi siamo gioiosi, c'è
0: C'è
1: sempre.
0: sempre, e questo ci aiuta poi nei vari passaggi, anche se a volte spesso non ci se ne rende conto, diciamo.
1: No, perché noi quando abbiamo un problema tendiamo a esternare, a lamentarci, tendiamo a non fermarci mai e a dire al mondo dello spirito: sostienimi, dammi una mano, fammi sentire quello che posso fare, mostrami che ci sei, dammi ispirazione, arrivami nei sogni, mostrami come posso trovare una via alternativa, dammi la soluzione.
0: Vi erano testimoni che nel caso di Chapman raccontavano che avevano dei problemi e dopo un certo periodo avevano trovato la soluzione. Ecco, in questo caso possiamo dire che ci sono degli spiriti di guida che ti coadiuvano anche nella soluzione di problemi
1: Secondo
0: significativi
1: me, quantomeno ti ispirano e ti indirizzano verso qualcosa.
0: sulla base di esperienze poi pregresse, naturalmente, come nel
1: Assolutamente,
0: caso di Lang e degli altri
1: assolutamente.
0: medici che
1: Certo, perché c'è da
0: facevano.
1: dire che lo spirito guida ha vissuto un'esistenza umana, è stato un essere umano con i problemi della vita di tutti i giorni, quindi loro sanno perfettamente le sfide che un essere umano affronta ogni giorno. Per questo lo spirito guida non è qualcosa, non è una guida celeste, un angelo che non ha idea di che cosa possa significare una relazione con l'altro o la vita, la materia. È proprio una persona che ha fatto esperienza della vita sulla Terra.

0: Elisabetta Lupano, e qui abbiamo un altro Morricone con Mille Echi, ma questa è una musica sua, una delle tante musiche composte dal grande maestro e compositore Ennio Morricone. Ma Mille Echi,
1: Mille Echi, ma questo titolo, no? Secondo lei, ma da dove lo poteva tirare giù Mille Echi? Ma questi sono pezzi che quando li ascolti senti che c'è dietro qualcosa che arriva da un'altra dimensione, senti che c'è qualcosa che arriva da altro. Mille Echi mi fa anche pensare alla sua capacità di essere chiaroudiente, e quindi di sentire il mondo invisibile attraverso l'udito. Mille Echi mi risuona moltissimo come titolo e mi fa proprio percepire questa capacità di sentire l'inudibile.
0: Si può confessare che è stato visto tante volte il film Ennio di Giuseppe Tornatore, che rappresenta benissimo, sono 3 ore di
1: Magia.
0: vita, di magia, di quello che era l'essenza di Ennio Morricone, questo
1: Assolutamente
0: grande
1: sì.
0: nostro tesoro italiano che ha fatto tanto e che probabilmente continuerà a fare tanto anche dall'altra parte.
1: Ne abbiamo tanti di questi musicisti stupendi che sono collegati al mondo dello spirito e che a volte neanche lo possono raccontare o non lo possono dire, ma la loro anima è completamente, potentemente medianica, ecco.
0: Elisabetta Lupano, tornando un attimo a Chapman, lui non considerava il suo lavoro finalizzato solo alla cura fisica, ma anche a toccare l'anima dei pazienti e fornire una nuova comprensione della realtà spirituale. Ecco, nell'ambito medianico è stato considerato che il messaggio e il metodo canalizzati attraverso Chapman miravano anche a guarire l'anima e a dimostrare la continuazione della vita dopo la morte terrena. Ecco,
1: Certo.
0: in che modo la guarigione olistica, come viene definita nell'ambito spirituale, è possibile?
1: Beh, qui entriamo in un tema molto interessante e ci entriamo un pochino in punta di piedi. Beh, come si può guarire il dolore? Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente. Non si riceve una buona notizia e si guarisce il dolore dall'anima. Quindi dare sostegno e nutrimento all'anima è qualcosa che va fatto solo con l'anima, da anima ad
0: Ad
1: anima.
0: anima.
1: Sentirla, donare quel sostegno di cui l'anima in quel momento ha bisogno. E per questo nasce poi la parola olistico, cioè di questa unione, di questa fusione, di tutto il sistema di cui l'essere umano è dotato, di questa anima, di questa mente, di questo corpo, che vanno trattati all'unisono, non sono separati l'uno
0: Oh,
1: dall'altro.
0: ultimamente, negli ultimi anni, stiamo arrivando alla medicina olistica, appunto,
1: Finalmente.
0: finalmente, ci volevano delle evoluzioni, dei tempi.
1: Tante evoluzioni e tante porte in faccia anche, no?
0: Sì.
1: L'anima vibra

0: su un campo, la nostra, il nostro campo elettromagnetico ha, il nostro corpo ha uno scudo energetico intorno, questo, chiamiamolo questo uovo energetico, che trasmette tutto ciò che è tutto ciò che appartiene all'essere umano, quindi riflette i suoi stati emotivi, i stati psichici, gli stati mentali. Quindi Chapman sapeva anche leggere il campo elettromagnetico delle persone, quindi sapeva nel campo magnetico che cosa c'era che non andava, dove c'erano dei punti che non erano luminosi o non avevano sufficientemente il colore, avevano dei vuoti, chiamiamolo così, dei varchi, dei buchi.
1: Lei, Elisabetta, ha una grande dote di guardare oltre l'orizzonte, perché ha anticipato una domanda che adesso le avrei fatto, ecco. Il dottor William Lang, attraverso George Chapman, spiegò di essere in grado, appunto, questo sì, a livello olistico, di essere in grado di fare diagnosi grazie alla sua capacità di vedere il corpo spirituale, sì, e attraverso di esso, poiché le sue parti gli erano trasparenti. In questo modo poteva percepire rapidamente lo stato di salute generale delle persone.
0: Esatto.
1: Il dottor William Lang, nei racconti dettati a George Chapman, spiegava: posso anche vedere l'aura della persona o luce riflessa che è in costante movimento e cambia colore ed esiste a circa 5 cm dal corpo. Ogni organo, quando è sano, riflette un colore definito nell'aura, ma quando l'organo si ammala, il riflesso cambia colore.
0: Sì,
1: e qui torna appunto l'avvocato, sì, del diavolo di Padre Amort. Allora, innanzitutto, che cos'è l'aura che Lang, sì, vedeva vicino alla persona?
0: Questo scudo di questo campo di energia intorno al nostro campo magnetico, che dai 5, diciamo, centimetri in poi si estende, quando è sano, anche a una bella distanza di 3, 4, 5 metri. Quindi più la tua energia è piena, più il tuo campo elettromagnetico è potente, più i tuoi fili energetici sono ampi e rivestono tutto il tuo corpo, dalla testa ai piedi, frontalmente e anche dietro di te. Quindi noi emaniamo questa luce. Le è mai accaduto di vedere una persona che vibra tanta luce che uno rimane così un po' attratto da quell'energia? Ebbene, sì, questa è la qualità, l'essenza della persona interna che fuoriesce appunto nel suo campo. Quindi laddove ci sono i pregi ci sono, tra virgolette, anche i difetti. Quindi laddove c'è la salute c'è anche la malattia come sintomo di qualcosa che sta avvenendo in uno stato più profondo della persona.
1: Quindi qui possiamo
0: anche
1: dire...
0: una depressione può andare, come dire, si manifesta sul campo elettromagnetico.
1: Ci sono tonalità cromatiche varie,
0: sì,
1: che
0: assolutamente
1: a seconda,
0: sì,
1: dello stato di benessere o malessere della persona.
0: La nostra aura ha dei colori e ogni colore riflette anche la qualità della persona. Un guaritore avrà sicuramente un colore verde nel suo campo elettromagnetico. E se c'è una patologia, questa patologia si affaccia con una densità più scura, quindi è come se non potesse vibrare nella sua parte più colorata, quindi nella sua parte più sana. Ecco perché riusciva a comprendere da quale parte, in quale lato, c'era questo tipo di frequenza che trasmetteva l'informazione di una patologia in atto.
1: Elisabetta Urbano, com'è possibile vederla quest'aura intorno alle persone?
0: Attraverso un occhio invisibile, cosiddetto chiaroveggenza, quindi la capacità di leggere.
1: Terzo occhio, diciamo. No,
0: sì, chiamiamolo un terzo occhio che permette di leggere la vibrazione dell'energia della persona che abbiamo davanti, quando è molto sviluppata, di ricomprendere anche, di vedere anche il colore.
1: Quindi l'aura cambia frequentemente?
0: Sempre. Certo. Sì, sì. Se oggi mi sveglio e sono triste, nel mio campo elettromagnetico ci sarà un certo tipo di colore. Se faccio un trattamento energetico, la mia aura acquisterà un nuovo colore.
1: Quindi possiamo dire, per chiudere poi, che siamo in le battute finali, Lang e Chapman vedevano l'aura in quello specifico momento delle persone.
0: Sì, leggevano,
1: che poi poteva cambiare.
0: Assolutamente, leggevano il momento preciso, perché ovviamente è più pertinente, aveva più senso. Ma abbiamo già...
1: Stiamo alle battute
0: concluso,
1: finali.
0: Sì,
1: è volato il tempo, sì.
0: Oggi abbiamo anche omaggiato il nostro caro Ennio Morricone. E quindi siamo già arrivati alla chiusura. Questa chirurgia spirituale è stato il tema di cui ci siamo occupati in questa puntata di Medium, attraverso la vita e l'attività di George Chapman, sensitivo inglese che in stato di trance riceveva le visite spirituali di William Lang, suo spirito guida, chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914, eseguendo poi diagnosi sugli occhi e operazioni definite spirituali perché senza strumenti materiali, su pazienti spesso considerati incurabili. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata con la scrittrice, poetessa e medium statunitense Jane Roberts, nota per le comunicazioni in trance con l'entità Seth, che le dettava messaggi e che lei trascriveva. È un altro caso di scrittura automatico-psicografia, come per il medium brasiliano Chico Xavier.
1: Ascoltateci.

Penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
1: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
2: Buongiorno, questo speciale audio è dedicato all'artista Carro Rama, pittrice italiana nata a Torino nel 1918 e morta sempre a Torino due anni fa, il 25 settembre del 2015. Carro Rama era diventata nota a tutti grazie al fatto che gli era stato conferito nel 2003 il premio Il Leone d'Oro alla carriera alla 50ª Biennale di Venezia. In questo speciale non sono contenuti tanto gli interventi critici su di lei, ma quanto gli unici due documenti in radio dove c'era proprio la voce di Carro Rama, dove era intervenuta lei, che era molto timida, molto riservata, e quindi sono due documenti rari ed importanti. Il primo brano è tratto dal programma di Gemma Vincentini, Alberto Boatto, L'arte in questione, del maggio 87, in cui Massimo Carbone aveva registrato un'intervista con Carro Rama. Poi si arriva al 15 febbraio 2000 per ritrovare l'altro e ultimo documento audio con la voce di Carro Rama. In questo caso si tratta della puntata dell'Anima e le forme, rubrica d'arte che era inserita nel programma Radio 3 Suite di Radio 3, e in questo caso Carro Rama, ancora non nota al grande pubblico, dialoga con il conduttore Stefano Catucci e insieme a Edoardo Sanguinetti e Giancarlo Salzano, che era il suo gallerista di Torino e che erano stati chiamati ai microfoni proprio per fare questa puntata monografica sulla sua arte, quindi anche per aiutarla a parlare, ecco. Grazie e buon ascolto.
3: Carol è una di quelle figure dall'opera difficilmente classificabile, non tanto perché diversificata al suo interno, quanto perché il rifiuto di ogni possibile etichettatura, di ogni congelamento storicistico, sembra risiedere proprio nelle opere stesse, nel loro irriverente sarcasmo mai disgiunto però dal senso drammatico e talora penoso della vita. Allora, prima di tutto, Carol Rama, quando ha capito di essere un artista?
1: Io l'ho capito quando, alla Manzoni, che era una scuola elementare, ho capito di essere una zanzara più che una persona, perché se facevo ginnastica c'era sempre una clava che sfiorava o non sfiorava un'altra bambina, se andavo sulle pertiche a metà scivolavo giù. E mi pareva di avere una fragilità pazzesca, perché io non sapevo che fosse già ludica, ma per fortuna i ragazzini non hanno altre forme se non essere guastati dagli altri o dagli adulti o dai paesan o dai contadini, che non essendoci ancora in quegli anni un piano regolatore su quello che è il mondo del lavoro e la divisione del lavoro. Anche perché in quegli anni, se c'era, era un famoso inglese che divideva il lavoro soltanto che la fabbrica avesse un tantino più di luce perché lavorassero di più.
3: Durante questo breve incontro le faremo qualche domanda sul suo lavoro, ma secondo lei, prima di tutto, è difficile per un artista parlare della propria opera?
1: Dipende da che punto di vista parte. Dipende da qual è l'urgenza di fare una certa pittura che rispecchi veramente il labirinto di ognuno di noi. Ma la persona che dipinge attraverso non un traguardo, ma attraverso la sua maniera di proporsi, è sempre in qualche modo rivolta a sé come storia. È chiaro che ha degli altri rischi, ha dei rischi magari di diventare un raccontatore di favole. Pensiamo a Chagall, come era bravo. Ha parlato della storia della Russia fino ai tempi nostri, dipende dal livello che la persona ha come informazione, ma che questa l'ha avuto dal momento che lui è stato adulto, anche se non lo era ancora.
3: I primi lavori risalgono ai tardi anni 30. Sono piccoli acquerelli che emergono da una spinta fortemente soggettiva ed in parte autobiografica, che non disdegna affatto l'evidenza degli umori e degli amori del corpo con la sua pervasiva sessualità, perfino le sue funzioni organiche. L'immaginario di base dispiegato in modo tanto anticonformista per i tempi è quello tipicamente dada e surrealista, ad esempio un irridente stralunato inventario di dentiere del 1939 oppure un nitido aereo pissoir del 41 che riecheggia sia il Duchamp del famoso Ready Made sia più nascostamente quello del Grande Vetro. Come fonte stilistica, il milieu visivo di partenza è per Carol Rama quello della secessione viennese ed in particolare l'Egon Schiele della linea penetrante e delle forti attinenze ornamentali. Le anticipazioni che questi acquerelli mostrano rispetto a certo clima della pittura attuale sono brucianti davvero e si impongono con grande evidenza. Ci riferiamo in particolare a Ontani, a Francesco Clemente e anche a certo Boetti. Con i dipinti degli anni 30-40 si costituisce quella che è certamente la cifra caratteristica del primo itinerario di Carol Rama. Ma c'è un altro nucleo forte che si condensa attorno alla tecnica del bricolage. Negli anni 60, infatti, lo spazio della tela, assieme alla scrittura e a strani segni algebrici, accoglie gli oggetti più disparati, dagli occhi plastificati delle bambole a veri e propri chicchi di riso incollati su una superficie di catrame. Muta, certo, il risultato visivo, ma non muta l'ossessione per il rifiuto, lo scarto composto però e impaginato con barbarica raffinatezza. Il senso ludico è qui prepotente e la tecnica del bricolage è usata appunto con grande intelligenza formale. Appunto per questo, Carol, l'artista non è anche un po', diciamo così, un bricoleur?
1: Cosa vuol dire bricoleur? Bricoleur credo che nasca da un autore francese,
3: Lévi-Strauss.
1: In una critica Sanguinetti ne ha parlato, Lévi-Strauss, e che ha capito prima di altri che col bricolage voleva poi dire una cosa più ampia e che si rivolgeva a tutti. Ecco perché dico che artisti siamo tutti, perché se una persona fa un vestito stupendo o fa un cuscino, il bricolage è una grande cura che prima di Lévi-Strauss ha certamente scoperto Freud e Jung. Freud e Jung si sono preoccupati di guardare gli altri come loro guardavano loro stessi. E allora è nato un modo criticabile da chi era razzista, che non bisogna mai guardare se stessi perché i razzisti si vergognano di tutto quanto. I razzisti sono dei perseguitati, per cui è chiaro che perseguitano, ma il razzismo ha una storia troppo lunga per non essere scambiato per dandismo, per eleganza, per essere alla page, per essere forti e qualche volta anche biondi con gli occhi azzurri. Ad esempio io di fronte al foglio mi sento con meno paure perché non c'è un comportamento critico, non c'è una regola del gioco perché posso adoperare il rossetto o un bottone, appunto, come diceva lei, bricolage. Non dico tra virgolette perché quelle cose lì io non le ho mai capite dire per virgolette. Allora mi viene in mente quando in campagna c'era un funerale che c'era sempre qualcuno che diceva: mia moglie è più bella da morta che da viva. O magari dire che la persona era straordinaria di dentro, e non capisco cosa volesse dire se non era un medico o un chirurgo o meglio ancora un sezionatore di cadaveri. Però anche queste frasi di chi ingenuamente fa queste dichiarazioni, ci dovrebbe essere un seller, perché da questo noi, chi in qualche modo ha un'informazione e ha uno humor straordinario, riesce a capire chi ha di fronte.
3: Oggi l'arte è diventata un carrierismo.
1: Tutto è carrierismo. Avere una mostra qui è meglio che averla a Susa. Ma il mercato è una componente di promozione. È chiaro che se questa pittura è di una donna e riesce ad avere un mercato, è perché questa donna, con difetti o no, è brava come 5 pittori bravi.
3: Lei ha parlato di un labirinto, di un abisso che ognuno ha dentro di sé. Ma lei pensa veramente che questo labirinto, questo abisso che ognuno ha dentro di sé, sia davvero esauribile a parole oppure in pittura?
1: Certo, basta non avere la soggezione. Basta andare a un funerale dei nostri parenti che ci vergogniamo. Non vergognarsi se a casa c'è un manovale che è onesto, che non è necessario avere delle lauree e dei Nobel. Sapere molto bene che non sopportiamo più quella voce, che qualche volta è degli stessi familiari. E poi c'è un processo individuale che diventa cronaca, o c'è un processo individuale che diventa storia, perché magari hai capito soltanto una cosa vista a Pompei, o quando Calvino leggeva Eliot o Elsa Pound, tu l'hai capito avendo bisogno di qualcuno che ti facesse dei seminari. Allora, quando l'hai capito di più. Così per la letteratura francese, così per tutto. Io ho sempre avuto bisogno di uomini che mi addestrassero in questo senso.

0: Negli anni 70, Carol Rama compone delle opere totalmente astratte, abbandonando per un certo periodo quella accesa, sconcertante visionarietà precedente di cui parlavamo appunto prima. Usa materiali industriali come la vilpelle o le gomme di bicicletta affastellate e lasciate pendere da un gancio innestato nel quadro, oppure tagliate a strisce e ricomposte poi ordinatamente in strutture geometriche saldate alla superficie. E così si conferma la vampiresca nonchalance con cui Carol usa i linguaggi più disparati, senza mai però lasciarsene assorbire, ma anzi al contrario, enfatizzando la sua ansia di eresia, di gioco, di libertà. Carol, perché ha usato le gomme di bicicletta? Che cosa significa questo prelievo dal quotidiano più prosaico?
1: Perché fa parte dell'uso della società industriale. E attraverso l'uso c'è una componente ludica, che è quella sotterranea o di ognuno di noi, che fa parte di amare quello che è usato, che è un feticcio, che non è trasformare la Gioconda con i baffi, che lì è un travestimento di chi fa questo gesto, per cui è un gesto surreale che solo persone che si contano su tre dita hanno fatto giusto. Non so com'è da lì e pochi altri, o dei seicentisti, o alcuni che hanno saputo per cultura sapere cosa voleva dire o re di me come Duchamp o il Trompe-l'œil come altri.
0: Lei ha usato anche le capote degli automobili,
1: sì.
0: Questo nero lucente. L'ha usata con la stessa intenzione con cui mi ha detto che ha usato le gomme di bicicletta?
1: Un po' diverso, perché mio padre è stato un imprenditore negli anni 34 e ha avuto un momento molto fortunato, dove era circondato da altri imprenditori di serie A. E in quegli anni lavorava per la Kirbiri e era stato un dirigente dell'Ansaldo, e Valletta non era ancora diplomato e era un nostro impiegato, per cui io per anni ho confuso gli ruoli e le realizzazioni degli ruoli e ho imparato molte cose. Se io fossi stata la figlia dell'imprenditore, che può essere, non so, la Lancia o il padrone di un grande designer che era Gravini o queste cose, certamente sognerei di avere tutto firmato, anche il dentro del mio corpo. Invece sono una persona difficile, diffidente, e che tutti i giorni, nonostante che io abbia 70 anni, imparo qualche cosa da chi non mi piace.
0: In anni più recenti, Carol ricicla dei fogli prestampati di progetti architettonici in scala o mappe urbanistiche o schemi di ingegneria idraulica. Su questa intelaiatura dell'ordine tecnologico interviene insinuandovi i suoi tralci decorativi e le sue chimere, i corpi spezzettati e le sue domestiche oscenità, figure aeree e coloratissime, veri e propri frammenti di un inconscio irriverente, forse proprio per questo più saggio di quanto non appaia. Carol, che cosa significa partire da un materiale già formato come ad esempio appunto questi fogli di lavoro?
1: Essere accompagnata da una cultura ordinata, che può essere quello dell'architetto o dell'ingegnere, che attraverso un'informazione di un piano regolatore o a delle lezioni ben precise, io posso mettere sopra del grande disordine per farlo penetrare uno con l'altro, perché non è detto che l'ordine non sia poi disordine e viceversa.
0: Lei in quale dimensione del tempo si sente più se stessa, nel passato, nel presente o nel futuro?
1: Io sono proiettata nel futuro con le mie storie di sempre. A qualche volta mento perché voglio mettere della mia fantasia o togliermi la vergogna di sapere molto bene che siamo tutti dei banditi, per cui cerco di regolarmi come posso, con i miei mezzi, che sono modesti e che sono di una persona che ha votato la povertà, perché l'ha conosciuta fino in fondo e sa molto bene che cos'è la paura. Io so soltanto che più paure di così non posso tenerne.
0: L'ultima domanda. Lei pensa di aver avuto, come purtroppo è successo a molti artisti, in qualche modo laterali come lei, un tardo riconoscimento del suo lavoro, Carol?
1: No, io ho avuto di più di quello che sognavo, perché ero abbastanza non colta, abbastanza coerente di sapere che ero una sbarbina che poteva stare bene nella nouvelle vague, che mi sono trovata nelle situazioni difficili come quelle della guerra, dalla parte giusta e di fare delle piccole cose che sono servite a darmi il senso del rischio e della paura e di sapere che cos'è la paura.

0: Ultima pagina, come sempre al martedì su Radio 3 Suite parliamo di arte in una rubrica che abbiamo voluto intitolare L'anima e le forme, ricordando un libro giovanile di Lukács, nel quale appunto una serie di saggi venivano dati, offerti, che componevano al loro termine un percorso che si poteva anche definire unitario, ma che in realtà avevano ciascuno un oggetto diverso, anche perché Lukács sapeva bene che non si poteva parlare di arte in generale, ma soltanto di singole esperienze d'arte, e che attraverso queste proprio era possibile porre delle domande che andavano un po' più in là dell'arte semplicemente, al di là dell'estetica, e potevano rivolgersi direttamente alla vita, all'esistenza. Cosa del genere facciamo stasera con gli ospiti che abbiamo, che sono nei nostri studi di Torino, e sono anzitutto Carlo Drama, che saluto, benvenuta, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Carlo Drama, che è una pittrice, potremmo dire, ma poi vediamo bene che cosa significa questo termine, tra le più importanti che ci sono attualmente in Italia, è una signora che è nata nel 1918 a Torino, che vive ancora a Torino, no?
1: Sì.
0: Ecco, vive ancora a Torino ed è lì nei nostri studi in compagnia di Giovanni Salzano, che pure saluto, buonasera.
2: Giancarlo.
0: Ah, Giancarlo, buonasera. Mi scusi. Giancarlo Salzano, che è il gallerista che si occupa attualmente di Carlo Drama. E poi al telefono abbiamo Edoardo Sanguinetti, buonasera.
3: Buonasera.
0: Che è invece, insomma, lo conosciamo, poeta, critico, scrittore. Ed è un vecchio amico di Carlo Drama, no? Si può definire così, Sanguinetti?
3: Si può, si deve.
0: In effetti, in uno dei cataloghi, io ho visto una fotografia in cui eravate entrambi molto più giovani di adesso, e dunque si può dire che effettivamente vi conoscete da molto tempo, no, Sanguinetti?
3: Sì, potrei dire, l'impressione che io ho nel ricordo è di averla conosciuta da sempre. Naturalmente questo non è accaduto esattamente così, ma ero molto giovane quando l'ho incontrata, non sapevo più dire in quale anno questo avvenisse. Posso giungere appena per spiegare anche credibilmente un po' la cosa. Torino era molto una città di pittori nel dopoguerra, ecco, e cioè la Torino a cui io di fatto mi sono affacciato, e era molto semplice, una volta conosciuto qualche pittore, entrare in questa sorta di comunità, perché vivevano molto intensamente tra di loro e stabilivano una sorta di, appunto, di rete culturale, ecco, molto significativa.
0: Ecco, questo tra l'altro ci riporta subito a un nome che nella vita di Carlo Drama credo significhi qualcosa di importante, che è il nome di Felice Casorati, no, signora Rama?
1: Sì, certo, è la persona che ha creduto per primo in me e che non posso.
0: Come? No, diceva appunto che Felice Casorati è la persona che per prima ha creduto in Carlo Drama, e che in qualche modo è stato anche un po' il suo tramite per entrare in questo
1: ambiente.
0: In questo ambiente.
1: Sì.
0: Ecco, Giovanni Salzano, lei invece come ha conosciuto Carlo Drama?
2: Giancarlo Salzano.
0: Mi scusi, no, che ho scritto Giovanni, adesso guardi, lo cancello, che mi avevano scritto Giovanni, Giancarlo, mi scusi.
2: Allora, Giancarlo Salzano. Carlo Drama 30 anni fa, nel 68, ben dopo Edoardo, e l'ho conosciuta in una prima occasione fatale, in casa di un medico, io coricato sul divano a leggere 3x1 di Sanguinetti. Lei arrivava con degli amici, casi quindi, fatali.
0: Ecco, quindi in pratica lei è stato conosciuto come lettore di Sanguinetti nel
2: sì,
0: Carlo Drama.
2: Sì.
0: Ma conosceva già la sua pittura?
2: No, non la conosceva affatto. L'ho conosciuta in una seconda occasione, visitando il suo studio con l'allora conservatore della Galleria d'Arte Moderna, Aldo Passoni, e avendone un'impressione che non mi ha più lasciato, quella di trovarmi davanti a delle opere che casualmente erano appese ai muri di questa magica soffitta che abita, e che però potevano essere appese in qualunque parete di musei o di città europee.
0: Ecco, tra l'altro Carlo Dal Rama ha avuto anche degli ammiratori, dei commentatori eccezionali, a Torino Massimo Mila, ma poi Giorgio Manganelli, il quale Manganelli proprio specificava il fatto che lei è un po' una pittrice impura, no? Nel senso che usa materiali che non sono soltanto quelli classici della pittura. Quali sono i materiali con i quali lei preferisce lavorare, a parte i colori?
1: Ma ho adoperato materiali come quelli delle gomme di biciclette, delle ruote delle biciclette. Ho adoperato delle siringhe con della colla. Ho adoperato degli oggetti estranei alla pittura, perché vengo da un'esperienza di produzione assurda che non è soltanto quella dell'olio, dell'acquerello. Cioè, io non ho mai avuto in nessun campo le carte in regola. Per cui questo mi ha aiutata a superare i momenti di tragicità e per questo di continuare dall'età di 15-16 anni fino a oggi, che ne ho 81. Poi c'è un indizio che non è la materia, ma è l'oggetto della disperazione e del dolore. In questo ultimo anno io ho avuto un amico carissimo, che è Paolo Fossati, che è mancato, e spero che, nonostante gli anni che io ho, possa avere il materiale del dolore, della lontananza e dell'abbandono.
0: Ecco, tra l'altro, Carlo Dal Rama, questo fatto, cioè che lei abbia un occhio attento per quello che le succede intorno, adesso a parte gli affetti, ma anche a quello che accade intorno a lei, mi pare importante. Lei ha dedicato una serie di lavori molto importanti al tema e alla questione della mucca pazza.
1: Sì.
0: Ecco, come le è venuto in mente? Qual è stata la scintilla che ha fatto toccare in lei l'attenzione per questo fenomeno che qualche anno fa, per l'appunto, è esploso in tutta la sua paradossale tragicità?
1: È successo che attraverso la televisione, che di solito è raro avere delle fotografie incredibili, ci sono stati degli avvenimenti di mucche che morivano e che avevano delle rassomiglianze disperate che ognuno di noi ha sull'eros, cioè avevano delle movenze, delle disperazioni e come fine di morte in collettività, che ricordava all'amore come immagine. E mi sono molto commossa e mi sono molto eccitata, non eccitata in senso che può pensare lei, ma eccitato come visione, come problema visivo. Allora mi è nata questo desiderio di usarle come se fosse un piccolo film, osè.
0: Ecco, questo è un lavoro che ha curato lei, Giancarlo Salzano, per quello che riguarda la diffusione, l'esposizione?
2: No, io non sono il curatore esclusivo di Carol. Ho l'ambizione di essere il testimone più diretto, più vicino del suo lavoro da quando nasce, e da quando Carol ne parla. E nel caso della mucca pazza, mi pare che si replichi in un ciclo pittorico quello che è uno dei temi indissolubili di Carol, l'unione di Eros e di Thanatos, la mucca pazza vista non come fatto sociale, non come fatto di consumo e di allarme letale, ma come fatto puramente visivo, gli spasmi della mucca pazza come gli orgasmi.
0: Caro Rama, lei ha avuto anche nella sua vita rapporti con dei musicisti, naturalmente. Sì. Noi abbiamo scelto di accompagnare questa nostra conversazione con la voce di Katie Berberian.
1: Che per me è stata una persona... L'ho interrotta, scusa.
0: No, anzi.
1: Una persona che mi ha molto sconvolta, anche perché essendo la moglie di Berio, di Luciano Berio, che è un grande amico, lei è stata... eccezionale, perché aveva un affetto particolare per me, nel senso che quante volte mi ha detto: io canto e sono brava, però avrei voluto dipingere come te. Infatti, per assomigliare al mio lavoro, mi mandava dalla Germania o dall'Inghilterra, a seconda dove era, delle cartoline che lei col rossetto baciava e poi mi scriveva una piccola frase di incoraggiamento, perché sapeva quanto io soffrissi abbastanza abitualmente per tante cose, e la mia vita è sempre stata molto molto difficile. E è una donna che ha creato anche dei pezzi di musica dove c'è stato un momento che ha avuto la critica di Adorno, credo, e poi la venivo a sentire tutte le volte che lei era a Torino. Poi purtroppo è mancata, ma era una donna eccezionale, molto più di me, anche perché era colta, intelligente, bella.
0: Beh, comunque, noi la voce eccezionale di Katie Berberian la ascolteremo ora, ascolteremo Grazie. Varie cose, alcune classiche, alcune che invece appunto sono la sua reinvenzione. Grazie. Questo è un classico, Summertime.

0: accompagnata al pianoforte da Bruno Canino in questa versione di Summertime, una voce che fa venire i brividi, questa di Katie Berberian. Sì. Caro Drama, lei ha però raccolto tante cose intorno a sé. Nei cataloghi che ho avuto modo di vedere in questi giorni ci sono fotografie che la ritraggono con molti artisti molto diversi anche fra di loro. Sì. E però appunto sembra che lei abbia seguito una sua strada proprio metabolizzando tante cose diverse. Una cosa che mi ha colpito è questa descrizione che lei ha fatto dei colori, che in qualche modo sono quasi delle tonalità emotive, no?
1: Sì.
0: Quando le hanno chiesto cos'è per lei il marrone, il bianco.
1: Sì, che è stato Corrado Levi.
0: Sì, esattamente.
1: Sì.
0: Ecco, il bianco è un colore che lei non ama. Le metto un po' come Moby Dick, insomma. Ci sono le pagine sul bianco di Melville che dice che il bianco è il colore, il vero colore del lutto, il bianco, in qualche modo.
1: Io non sono all'altezza di rispondere perché non conosco questo autore.
0: No, ma per lei, dico, il bianco
1: per
0: è un
1: bianco
0: colore...
1: è negativo, nel senso che vuol dire l'ordine, vuol dire la pulizia, vuol dire il potere. E io non l'ho mai avuto, per cui il bianco è una cosa che mi lascia anche il foglio bianco, mi paralizza. Però è una forma di nevrosi, io credo.
0: Ma per esempio c'è invece un colore che la tranquillizza, un colore che in qualche modo la fa sentire a suo agio.
1: Forse è il marrone, forse è il rosso, forse è il nero. Il nero forse è il più straordinario, anche perché mi dà l'impressione di prepararmi alla morte quando avverrà e di essere tranquilla per la mia persona e per il mio desiderio.
0: Edoardo Sanguinetti, io dicevo prima appunto che il percorso di Caro Drama è un percorso che metabolizza tante cose diverse, ma poi segue una sua strada, che in qualche modo ha dei temi ricorrenti. Abbiamo parlato, abbiamo accennato a questioni che riguardano l'erotismo, forse anche una certa carica eretica, no, della pittura di Caro Drama. Lei come ha seguito questo percorso?
2: Ma l'ho seguito da quando, credo, ho visto la prima mostra di Carol, se non sbaglio, era in una galleria torinese, quella Galleria del Bosco, se non ricordo male, appunto nell'immediato dopoguerra, ecco. Da allora, forse ancora prima di conoscerla personalmente, ho sempre seguito con grande attenzione quello che veniva facendo e anche quello che si veniva riscoprendo di lei e che lei permetteva di vedere e che forse aveva raramente esposto, come certe incisioni degli inizi proprio della sua attività pittorica impegnata e costante, o certi disegni che avevano una loro coloritura che per brevità si può definire così espressionistica, ecco, tanto per dare una vaga idea. Quando io l'ho conosciuta, fondamentalmente lei attraversava il periodo invece in cui era impegnata nell'arte non figurativa, credo che lei fosse legata al movimento di arte concreta, al MAC, che allora si era costituito, tutta la carriera di Carol è fatta, come spesso accade nell'arte moderna naturalmente, di periodi molto caratterizzati sia dal punto di vista dei materiali adoperati, sia dal punto di vista, diciamo, dei temi che vengono affrontati. Detto questo, naturalmente esistono delle costanti molto precise, giustamente Sandrano rilevava questo, il tema dell'erotismo, il tema della morte, come del resto anche dalle parole che abbiamo ascoltato adesso di Carol, subito la cosa risulta evidente. Direi che se volessi trovare una congiunzione tra questa immortale coppia di amore e morte di Eros e di Thanatos, potremmo collocare il pathos, cioè la carica emotiva che è costante in Carol. Carol ha bisogno, per esprimersi veramente, di emozionarsi anche sul piano esistenziale, trovare delle radici profonde della sua esperienza, della sua vita e di quella drammaticità che abbiamo potuto appunto sentire molto rilevata. Ma pathos è davvero a metà tra passione e il patologico, perché c'è un'attrazione forte in Carol, in quello che appare in qualche modo espressionisticamente caricato, questo anche quando il suo tratto si presenta nel modo più astratto, e al centro sta questa specie di sole nero che illumina la sua opera e che non a caso appunto appare come questo non colore, infine estremamente affascinante, che regola in qualche modo così la sua arte e anche così la sua costellazione psichica, direi, ecco.
0: Carlo Rama, lei quindi ha passato diverse fasi nelle quali per l'appunto ha lavorato anche con questi movimenti di arte concreta, eccetera, ma quando la definiscono una pittrice, lei si sente a disagio? Le pare una definizione troppo stretta? Si sente un po' stretta in questa parola?
1: No, no, non saprei come potrebbero chiamarmi in modo diverso, perché non sono né colta né così intelligente come vorrei. Come pittrice mi sento abbastanza le carte in regola, ma non di più. Ecco perché ho anche accettato una vita molto difficile.
0: Si favoleggia molto della sua casa studio. Ce la può descrivere? Perché tutti coloro che la visitano rimangono folgorati.
1: No, rimangono folgorato perché è una specie di magazzino dove incamero i miei desideri e le mie possibilità di essere brava e le mie tragedie. Per cui sono sempre accompagnata da qualche tristezza o ingiustizia o un incazzamento talmente forte che è più forte di me, e allora è quello che mi fa muovere sulla carta, sulla tela e sul modo di esprimermi.
0: Giancarlo Salzano, lei come amico e come gallerista di Carlo Rama ha avuto di modo di fare la prova di questo incazzamento così motivante nei confronti dell'arte di Carlo Rama? Che carattere ha?
3: Sulle incazzature di Carlo mi mancherebbero moltissimo. È una costante del nostro rapporto, ma è una costante la rabbia, ma non fine a se stessa. Carol è una persona dolcissima, ovviamente, che ha raccolto, che raccoglie tuttora e attraverso la rabbia, attraverso il dolore, così raccoglie come le fonti l'acqua, trasformandole, e la trasformazione, la metamorfosi che perpetua Carol nei confronti degli oggetti. Si parlava prima della sua casa studio favoleggiata, persino troppo favoleggiata. Io di Carol non ho mai colto l'aspetto del personaggio. Troppo comodo esaltarla come personaggio, coglierne i lati comportamentali, coglierne gli aspetti tra il mitico e il folcloristico, ad esempio quello del luogo, che è un luogo dell'anima. La vostra trasmissione, se non sbaglio, cita in uno dei due termini l'anima. È un luogo dell'anima e insieme è il laboratorio, la custodia di tutti i suoi ricordi, ma dove serve tutto, anche l'oggetto più repulsivo, più inutile, più dimenticato, lei è in grado di trasformarla in un accadimento. L'emozione che provano gli spettatori casuali, episodici, come gli amici, nel vedere la sua casa e il riconoscere la persona Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama vuol dire posare gli occhi ovunque, perché ogni cosa della sua casa è un richiamo, un uso, un esercizio di stile.
0: L'intervento che ha provato prima, che ci ha proposto prima Giancarlo Salzano, era molto importante, perché in qualche modo ci ha ricordato come nella pittura di Carol Rama non ci siano elementi, diciamo così, decorativi, o che siano al di là di questa fortissima sostanza tragica che dà forma a questa pittura. Una pittura nella quale ci sono spesso riferimenti di tipo mitologico, no, Carol Rama? Queste figure di tori, di rane, di divinità antiche, anche con i colori che ricordano la pittura arcaica, hanno qualche motivo particolare per lei? Per esempio, le rane pare che abbiano un'importanza particolare nella sua pittura.
1: Le rane hanno importanza perché da ragazzina le ho avute proprio in casa, nella famiglia, perché avevo una zia che aveva delle risaie e era comune. Però oggi come oggi, quando poi le ho usate nella pittura, mi hanno aiutata a diminuire la tematica dell'eros, per cui fare donne nude o uomini nudi con vicino delle rane mi hanno tranquillizzata per quel po' di paura che possiamo avere con il sesso.
0: Ecco, quindi diciamo che sono degli animali in qualche modo d'aiuto, no?
1: Sì.
0: Tranquillizzanti.
1: Sì.
0: Ecco, tutto il contrario dei serpenti, che pure sono animali micidiali nella sua pittura.
1: Il serpente era sempre uscito dall'eros o dalla donna o dalle gambe come comportamento erotico, mai come tranquillità, ma come esaltazione dell'amore, del gesto e della felicità che può dare il sesso. È sempre un'immagine che è molto lontana dalla realtà.
0: Sì,
1: almeno per me è stato un aiuto, come il colore, come le gomme, perché hanno il colore della carne, del corpo.
0: E l'altro elemento che ricorre di continuo nella pittura di Carol Rama è questo gesto, no, della lingua che esce, quasi una,
1: sì,
0: linguaccia che esce dal...
1: Sì, questo... non è mai una linguaccia,
0: no,
1: è una lingua.
0: È una lingua.
1: È una lingua perché so che la lingua è l'ultima cosa a invecchiare. E allora la lingua, dato che credo sia e come sapore e come desiderio e come sogno, il massimo, sempre visto soltanto.

0: il dentro di noi e il desiderio. Per me.
1: Edoardo Sanguinetti, lei ha scritto anche qualcosa intorno alla poesia, alla pittura di Carlo Rama?
2: Sì, il suo lapsus dice già la risposta. No, mi è caduto di presentare alcune sue mostre con delle prose critiche che cercavano, per quello che potevo, di caratterizzare qualche momento della sua attività, ma sono anche intervenuto, forse anche più volentieri, come accade per chi ama la professione poetica, come cerco di amarla, anche scrivendo dei versi per Carol, ecco. E naturalmente anche qui prendendo occasione precisa da elementi che trovavo nella sua pittura, insomma, cercando di, in qualche modo di creare un equivalente verbale di quello che potevo ritrovare nelle sue immagini. Tra l'altro, proprio sulla mucca pazza di cui si parlava all'inizio, in occasione appunto di un catalogo che riguardava questa fase della sua pittura, scrissi appunto una breve poesia, anche se vuole posso leggere.
1: Sì, sì, sì, come no, certo che voglio. Aspettavo che mi dicesse che se vuole.
2: Misera me, mastipi e meningiti ultravirali ustionano e uperizzano cisti in cervici e carie di carditi. Corpi callosi in croste cretinizzano arterie agglutinate e algesizzate. Partoriscono pesti e pastorizzano acufeni acutangoli e addinghiate zoccolature e gli zompi zompeggiano. Zoiatre, zoolatre, zavorrate, alienate, agitate, ahimè, mi ancheggiano. È una poesia che tra l'altro è costruita come acrostico, mucca pazza, sono due parole entrambe di cinque lettere, questo creava automaticamente, o mi suggeriva perlomeno, una sorta di struttura strofica predeterminata. Ecco.
1: Ecco, questo è il... A lei che impressione ha fatto questo lavoro di Carlo Rama sulla mucca pazza?
2: Ma guardi, tutto quello che abbiamo detto credo potrebbe essere preso come una sorta di commento. Tutto quello che avevo detto, Carol per prima, e Satrano, e qualche cosa che ho accennato anch'io, di commento a questo, che in qualche modo può essere preso un poco come un mito centrale, perché questa immagine di un corpo che insieme appare erotico e malato mi pare sta proprio nel cuore, ecco, così, dell'immaginazione di Carol. In fondo è una pittrice ossessionata proprio dal tema della carne e del corporeo, no? E di quello che c'è di più visceralmente sensibile, e che naturalmente trova la massima esaltazione nell'erotico. Direi che è un corpo orgasmatico, insomma, ma questo orgasmo è insieme sentito come qualcosa di sofferente, di patologico, insomma, è un'estasi e insieme un'estasi dolorosa. Questo mi è parso di sentire nell'emozione, ecco, che Carol ha provato di fronte a queste immagini che aveva ricevuto e che hanno offerto a lei uno spunto così straordinario, naturalmente, sì.
1: Carlo Rama, lei, diciamo prima, una vita anche di tantissimi incontri artistici, alcuni con persone con le quali ha avuto una serie di scambi importanti. Io partirei da due fotografie sue, una di Man Ray, sì, e l'altra di Andy Warhol, sì, che l'hanno fotografata, per sapere appunto quali sono stati gli incontri che lei in particolare ricorda, o perlomeno quelli che riguardano questi due grandi artisti.
0: Dunque, io ho avuto un gallerista negli anni 70 che è Luciano Selmino, molto bravo, molto preparato, che poi ha avuto una triste fine. Comunque, negli anni che io ho avuto questo gallerista, ho avuto la fortuna di conoscere bene Man Ray e un po' meno bene, ma a New York, Warhol, che poi Warhol è venuto al Palazzo dei Diamanti a fare una

0: mostra dove era stato presentato da Saldano al Palazzo dei Diamanti a
1: Ferrara.
0: A Ferrara. Erano persone, dunque Warhol era di una sicurezza e insieme di una timidezza straordinaria e di una qualità incredibile, dove non esisteva volgarità mai, era estremamente sicuro. Man Ray, un grande fotografo, con una moglie incredibile che era la sorella di un famoso pittore, era un uomo dove aveva una sensibilità e una nevrosi molto vicino alla mia, per cui ci siamo subito capiti molto molto bene, ringraziando anche Anselmino e Saldano, che è sempre stato abbastanza vicino. E poi mi hanno fotografato, perché abbiamo avuto anni, 5-6 anni di frequentazione a New York, a Torino, a Milano e a Ferrara. Hanno creato però in me delle piccole sicurezze che non avevo, perché avevo fatto tanta fatica e tuttora, per carità, ma mi hanno dato senza dubbio molta sicurezza personale per quel che facevo, specialmente, e anche stima e ammirazione. Infatti Mann ha scritto una poesia bellissima, che adesso non ricordo più, sul mio nome e cognome, e mi hanno voluto bene a modo loro. Poi purtroppo le cose sono cambiate, perché la morte di Luciano ci ha molto allontanato tutti quanti, poi sono mancati tutti e due e io sono ancora qui.
1: Giancarlo Salzano, da un altro punto di vista invece, lei vede qualche parentela nel lavoro di Carola Rama con l'esperienza di altri artisti contemporanei, o comunque di quelli che nel Novecento Carola Rama ha incontrato?
2: Siamo tutti nipoti di tempi, di alti tempi. Nel caso di Carola ci sono le avanguardie storiche, c'è il Dada, però mi pare di poter dire che non sia il centro delle cose quella di cercare nella sua opera degli stilemi altrui. Mi pare che il suo vero tema sia quello della irriducibilità. Per irriducibilità intendo l'irriducibilità che contraddistingue gli artisti più autentici, che non vivono di ortodossie, che vivono di oltre le regole, le convenzioni, gli sgangheramenti, i deragliamenti delle cose, costituiscono i momenti nodali nella loro opera. Opera che avvicinerei per l'anarchia delle movenze all'opera, non so, di artisti altrettanto solitari, altrettanto irriducibili, come Licini, come il De Pisis ultimo, ma che è di tutti i grandi artisti, da Francis Bacon ad Anselm Kiefer.
1: Edoardo Sanguinetti, questa insistenza ossessiva di Carola Rama su alcuni temi, appunto, che sono quelli che abbiamo in qualche modo già incontrato questa sera, l'erotismo, la morte, è una ricchezza della sua pittura, naturalmente.
3: Certo, credo che qualunque opera d'arte e qualunque percorso d'artista sia segnato da specifiche ossessioni, se vogliamo dire da traumi in qualche modo, che generano dei bisogni espressivi. Questo è naturalmente una radice che quasi si tocca così con delicata paura di indiscrezione, proprio per quel rischio che c'è di trasferire a livello poi di personaggio con una sua storia individuale quello che invece appartiene, ecco, per cui si potrebbe creare la contrapposizione veramente a una persona, ecco. Credo che una persona, però bisogna pure osservare, una persona che si esprime artisticamente non ha soltanto così alcuni motivi da cui poi si genera l'opera, è anche generata dall'opera. Ogni volta che sceglie alcune tematiche si apre una dialettica interminabile, insomma, sceglie ed è scelta allo stesso tempo perché viene poi dominata da questi fantasmi che in qualche modo emette e proietta nella propria opera. Ecco. Una volta proprio discorrendo di una sua mostra, di una presentazione, parlavo del fascino che ha in Carol ciò che fa vissuto, l'amore per la materia usata, per la cosa usata, e quindi per l'esperienza, e che spiega per la fascinazione, appunto, presa nel giusto senso, che ha il suo leggendario studio, perché dallo stesso curvarsi verso gli oggetti e il loro rapporto con il nostro toccarli e manipolarli e viverli nasce questa sorta di collezione di memorie, di cose che la affascinano o la spaventano contemporaneamente, e nasce, che è molto più importante, il suo lavoro, che trova in questa specie di museo personale, se così vogliamo chiamarlo, poi un'ambientazione naturalmente piena di fascino. Ecco. Credo che sia tipico, d'altra parte, di chi dipinge, di chi lavora con dei materiali precisi, sentire questo fascino della cosa, ecco, proprio della materia. In questo senso è una situazione molto diversa da quella che tocca al musicista o che tocca allo scrittore, insomma. Il pittore come lo scultore sono proprio lavorano con gli oggetti, insomma, producono oggetti, sono veramente degli artigiani, che poi è sinonimo di arte, insomma, infine è radicalmente davvero come etimologicamente legato.
1: Io ringrazio molto Edoardo Sanguinetti di questo intervento, così come ringrazio anche molto Giancarlo Sarzano, che ci ha aiutato un po' a entrare nella pittura di Carol Rama, e alla quale vorrei chiedere proprio un'ultima cosa. Questo insomma, questa tematizzare l'erotismo e la morte non l'ha però mai portata, diciamo, anche nella pittura a dismettere un vitalismo anche molto forte, no? Mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
0: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati, e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
1: Grazie molto, caro Rama. A
0: Grazie
1: presto.
0: A lei.
1: Buonanotte.
0: Grazie. Buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Il gioco delle tre carte per il ciclo Radio Tegetè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: come dormite bene a scoletto. E io dico che non ci manca con niente per l'altare maggiore. Io mi rugno e vi metto un ciuri al lupetto. E poi ve la conto. Vinno signore stanotte della mise cacco ritegno. Figli.
1: Buongiorno.
0: Sto bene lì.
1: Buongiorno, il commissario Montalbano, sono del commissario di Vigata. Lei abita qua?
0: Tutta una vita.
1: Ah. E ieri era in casa?
0: No. Che pecore, al pascolo.
1: E non ha sentito né visto niente di strano, insolito, macchine che passavano, colpi di pistola?
0: No.
1: Niente?
0: Niente.
1: Perché qui a poche centinaia di metri da casa sua è stato ritrovato un cadavere.
0: Ah, sì? No.
1: Va bene. Grazie mille, eh.
0: Sta bene lì. Figli, dico figli, se sbamba l'amore, dico figli, perché in sto letto con un catalumio pieno di rose e di fiori. All'amore, mia figlia.
2: Ho capito. L'ho visto 3 o 4 volte.
3: Galloso, pazzi. Allora, ho parlato con le cameriere. Questo Granieri era un fantasma. Pare che usciva le mattine sempre molto presto e tornava la sera sempre molto tardi. Mm.
4: Abbiamo trovato qualcosa?
3: Non mi pare. Comunque l'unica cosa che ti posso dire è che abbiamo trovato i portacenni ripieni pieni di sigarette.
4: Mm. Vabbè, continuiamo a cercare. Allora?
5: Niente. Niente di niente. Né un biglietto del treno, né uno dell'aereo, un documento qualsiasi, una lettera, una cartolina. Questo Granieri sembra piovuto dal cielo.
1: Permesso? Permesso?
6: Ciao, Salvo!
1: Oh.
6: Come stai?
1: Bene, grazie.
6: Mimì, vieni che è arrivato Salvo! Sai, ho dovuto portare il piccolo dalla bisnonna Rosa. Tieni, tieni. Ha più di 90 anni e ci sono dovuto andare per forza. Là ci sono pure 5 zie, sono tutte zitelle. È stata dura, Salvo. Ma sai, la famiglia, sta benedetta famiglia sembra che non finisce mai. Hai fame, Salvo?
1: E come sempre.
6: Meno male.
7: Scusate, mi stavo vestendo. Ma che, hai portato il vino di tuo padre? Grazie.
1: Che è una delle ultime bottiglie, mi faceva piacere berle insieme a voi.
7: Vieni da papà, vieni.
1: Beva un po' di vino.
6: Sì, arrivo.
1: Allora, Mimì, mi devi raccontare niente.
7: E che ti devo dire?
1: Come? Il vestito di stanotte.
7: C'è poco da dire, Salvo.
1: No. Deduco che anche questa notte l'unico divertimento sia stato della signora Tarantino.
7: Diciamo di sì. Però questa volta ci è mancato un pelo. E se è possibile, questa cosa mi fa incazzare ancora di più. Avevi ragione te. Il nascondiglio c'era. Un garage in vicolo di Roberto, intestato allo zio della signora Tarantino. È collegato all'appartamento con un telefono.
1: Hai visto?
7: Solo che quando siamo arrivati il nascondiglio era vuoto. Tarantino se l'era squagliato.
1: Ah. Mimì, io ti do le dritte e tu me le fai scappare così.
6: Ah, Salvo, dimenticavo, ma ti piacciono le melanzane?
1: Sì, certo, perché?
6: Perché io ho fatto solo melanzane, fritte, a tocchetti, in barchetta, pure scicate a terra. I miei parenti mi hanno riempito le borse.
1: Ma tanto a me mi piacciono le melanzane. Alla salute!
7: Alla salute.
6: Mimì, dammi il bambino che sta morendo di sonno, va.
7: Andiamo, bello. Bello, papà, ecco.
1: È buono, ma deve prendere ancora un po' d'aria.
7: Sì.
1: Mimì, alla signora Tarantino che questa notte dorme sola.
7: Per favore, Salvo, eh.
1: E ti ho detto che questa notte dorme sola.
7: Non ti rispondo nemmeno.
1: Ah, vabbè. Siete una gente, che dice di Tarantino che ha questa moglie?
7: Che dice? Che tiene le corna. Innanzitutto perché c'è una bella differenza d'età. Lui è cinquantino e lei non ha nemmeno 30 anni.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
7: Vuol dire perché lui tiene le corna e soprattutto perché lui è latitante da 2 anni.
1: Latitante, Mimì? Nel garage sotto casa è latitante.
7: Comunque tiene le corna.
1: Sono certezze o voci?
7: Certezze non ce ne sono, voci quante ne vuoi.
1: Mimì, l'hai consolata pure tu?
7: Non te lo dico, neanche sotto tortura.
1: Beba!
6: Che c'è, Salvo?
7: Niente, amore, faccio io! Per favore, Salvo, il bambino deve dormire.
1: Giusto per il bambino. Creatura.
6: È pronto.
7: Bravo, amore.
6: Avete mangiato l'antipasto?
1: Sì.
6: Com'era, buono?
1: Buonissimo.
6: Adesso ci mangiamo
7: un poco di vino.
6: Una bella pasta alla Norma. Ti piace la pasta alla Norma, Salvo?
1: Ma che fai, scherzi?
6: Questa è una ricetta di mio padre. Ora ci vuole un po' di ricotta salata. E poi cominciamo a mangiare. E Salvo mi racconta dell'inchiesta di Mimì. Un'inchiesta così importante che per 3 giorni non l'ho trovata al telefono, vero amore?
7: È buona questa pasta alla Norma.
6: Ma se ancora non l'hai assaggiata?
7: La conosco, amore.
6: Io voglio conoscere l'inchiesta. Allora, prima il nostro Salvo.
1: Grazie.
8: Avanti. Commissario, ho fatto quella ricerca che mi ha chiesto su Girolamo Cascio, il costruttore che hanno investito.
1: Ah, la buon'ora.
8: Commissario, ci sono dei tempi tecnici, delle procedure da rispettare.
1: Vabbè, arriviamo al dunque.
8: Ma dal punto di vista bancario non c'è niente. Nessuno spostamento di capitale significativo sul conto dell'impresa. Però, secondo voci più che attendibili che ho raccolto qua e là, a quanto pare Cascio è stato molto aiutato negli affari dalla famiglia mafiosa dei Riolo.
1: Minchia, dei Riolo?
8: Sì, dei Riolo.
1: Ah. E che faceva, da prestanome?
8: No, non prestanome, era colluso. I Riolo gli procuravano moltissimi appalti e così la ditta è diventata praticamente la più ricca della zona, sbaragliando tutta quanta la concorrenza.
1: Bravo Cascio. Tutto qui?
8: Tutto qui, commissario, però non mi sembra poco. Le sto dicendo che Cascio è colluso con la mafia.
1: Pazzo, che ci siamo svegliati per malocci stamattina? Ho detto tutto qui, nel senso c'è altro? C'è altro?
9: Domando perdonato, dottore. Il dottore Pennisi è arrivato.
1: E falla entrare.
8: Io vado, commissario.
1: Va bene, grazie, Fazio. Buongiorno, signor Pennisi.
10: Buongiorno. È lei che ha trovato quel morto, quell'argentino che hanno fatto vedere in televisione?
1: Sì, ma si siede.
10: Sì, mi scusi. Come lei può immaginare, io non ho nessuna intenzione di immischiarmi ancora in faccende legali, dopo quello che mi è successo. Ma visto che si tratta di lei,
1: mi dica.
10: Io quell'uomo l'ho visto 2 volte. Una volta da solo e una volta in compagnia di una donna.
1: Ah. Vado avanti.
10: Quando l'ho visto da solo era in strada. Camminava sul marciapiede di fronte al mio. È stato lui il primo a guardarmi. Poi mi ha cominciato a fissare come se mi conoscesse. Io quello che ho notato era una specie di sorriso che non ne so spiegare, commissario, ma si raccontava tutto da solo.
1: E la seconda volta?
10: E la seconda volta stava parlando con Renata di Mora.
1: Dove?
10: A casa sua.
1: Ma perché lei è andata a casa della signora di Mora?
10: Sì.
1: E quando?
10: Quando sono uscito dal carcere.
1: E perché?
10: Mi ha telefonato. Mi ha detto che voleva vedermi. Io gli ho risposto di no, ma il giorno dopo andai a trovarla senza preavviso.
1: E posso sapere che cosa le ha fatto cambiare idea?
10: La sua voce. Quando sono arrivato era in giardino, stava parlando con quell'uomo. Penso che stessero litigando perché parlava ad alta voce. Però ero molto distante, quindi non sono riuscito ad udire. Come Renata mi ha visto, l'ha mandato via immediatamente. E quel granieri è salito in macchina e se n'è andato. Da quel giorno non l'ho più rivisto.
1: E la signora non le ha detto chi era quell'uomo?
10: No, non mi disse niente di quel granieri.
1: Senta, signor Pennisi, lei ha più rivisto la signora di Mora? Signor Pennisi?
10: Sì, le ho telefonato quando ho visto le foto di Cranieri. Lei si è precipitata da me. Ha detto che non erano affari miei.

0: Permesso?
1: Yeah.
0: E come stai a Montalbano, suono?
1: Si accomodi, il citofono è rotto.
0: Arrivo.
2: Commissario, a che devo l'onore?
0: Mi dispiace di disturbarla a quest'ora, ma ne volevo parlare 5 minuti.
2: Ma volentieri, prego, si accomodi. Si.
0: Grazie.
2: Avanti, avanti, avanti.
0: Ah, lei stava mettendosi a tavola.
2: Non si preoccupi, commissario. Anzi, se vuole favorire, si siede a tavola con me. Sto facendo pasta con i broccoli.
0: No, grazie, io ho già cenato. Lei comunque non si preoccupi, per carità, faccia pure.
2: Commissario, io purtroppo vivo da solo da quando 30 anni fa mia madre è morta. Ma per questo non mi faccio mancare le buone cose. E poi, modestamente, in cucina me la cavo bene.
0: Veramente squisito.
2: Il segreto sta nel friggere l'aglio al punto giusto, senza mai farlo diventare nero. Poi si aggiungono i broccoli, si fanno cuocere lentamente e alla fine una spruzzata di vino speciale che mi manda un amico mio dalla sua vigna.
0: Veramente, veramente squisito. Ma... senta, ma Castro e la signora di Mora si conoscevano?
2: Non lo so. Negli ultimi tempi la signora è venuta in ufficio a trovare Cascio un paio di volte.
0: Lei quest'uomo lo conosce?
2: Allora, commissario, chi è?
0: Lo vorrei sapere anch'io. Senta, mi parli di quelle telefonate che Cascio non voleva ricevere?
2: Quell'uomo chiamava continuamente.
0: Come fai a essere così sicuro che si trattava di un unico uomo?
2: Perché aveva una voce inconfondibile, roca, cracchiante. Come la posso dire, commissario? Brutta, va, brutta. E poi aveva magari un accento.
0: Un accento?
2: Sì, una specie di inflessione strana. Non glielo so spiegare come.
0: Senta, si dice in giro. Che Cascio se la faceva con la mafia? Lei ne sa qualcosa?

0: si facevano favori a vicenda.
1: Che tipo di favori?
0: Loro aiutavano Cascio a prendere gli appalti e Cascio girava una parte dei guadagni a loro.
1: Loro chi?
0: questo non lo so, commissario. Non la posso aiutare. Qualcuno diceva che appartenevano alla famiglia De Riolo. Ma io questo non glielo ho detto.
1: Lei non mi ha detto niente.

0: É meu marido. É stato l'unico amore della mia vita.
1: E Rocco Pennisi?
0: Un errore di gioventù che ho pagato a caro prezzo. E comodi.
1: Grazie.
2: Posso offrirle qualcosa? Un caffè?
1: No, no, grazie mille. Signora, lei conosceva Girolamo Cascio?
0: Sì, da parecchi anni. Era socio in affari di mio marito.
1: E lo vedeva spesso?
0: Chi, Cascio?
1: Ma
0: quasi mai, io in un'agenzia immobiliare, lui faceva il costruttore. Abbiamo fatto degli affari insieme.
1: Lei non avrebbe necessità di lavorare? Suo marito le ha lasciato una grossa rendita, mi pare, no?
0: Sì, mio marito era molto ricco. Ma io non ce la faccio a stare senza fare niente.
1: E quando è l'ultima volta che ha visto Girolamo Cascio?
0: Un paio di giorni prima che morisse. Era interessato a un terreno che avevo messo in vendita. Andai nel suo ufficio, gli feci delle proposte, ma poi non se ne è fatto più niente. Cascio aveva fama di essere molto tirchio.
1: Sì, lo so, pare una fama non usurpata. Senta, negli ultimi tempi della sua vita, Girolamo Cascio aveva paura di qualcosa, di qualcuno. Lei ne sa niente?
0: No, mi dispiace, commissario. Gliel'ho detto, i miei rapporti con Cascio erano solo di affari.
1: Già. Signora, lei ha mai visto quest'uomo?
0: Sì.
1: Sì? E chi?
0: Non lo so, è venuto una volta nella mia agenzia.
1: Nella sua agenzia?
0: Cercavo una casa in affitto.
1: Ah. E hanno notato qualcosa di strano? Di...
0: No, a parte il fatto che aveva un accento forestiero. È venuto, gli ho fatto delle proposte, ma poi non l'ho più visto. Gli è successo qualcosa?
1: È morto. Cioè l'hanno ammazzato. Ma è strano che lei non abbia sentito niente, perché ne hanno parlato giornali, televisione.
0: Io non ne ho tempo di guardare la televisione, commissario.
1: Senta, signora, un'ultima cosa. Io mi sto leggendo le carte del processo Pennisi.
0: Lo so.
1: Lo sai? Come lo sa?
0: E le voci corrono.
1: Beh, meglio così, perché io mi domandavo se lei avesse voglia di darmi la sua versione dei fatti.
0: No. Lei non sa quanto ho sofferto per quella brutta storia. Rocco Pennisi ha distrutto la mia vita. Ma non la posso perdonare.
3: Avanti.
4: Commissario.
3: Oh, Fazio, dimmi.
4: Ho fatto quelle ricerche sugli spostamenti di Granieri. Dunque, è arrivato in Italia il 3 di febbraio, risultava al passaporto. Ha fatto scalo a Milano e poi ha preso una coincidenza per Palermo. Da Palermo a qui deve essere arrivato in treno, perché di auto a noleggio non ne risultano. E il 3 sera era già in albergo, come ci ha confermato il portiere.
3: Ma questo portiere parla lo spagnolo?
4: Io che ne so, commissario.
3: Granieri come comunicava? In italiano, spagnolo, in dialetto swahili?
4: Non lo so, commissario. Se vuole posso fare una telefonata.
3: Falla sta telefonata.
4: Ora?
3: Non lo so, se non hai altri impegni.
4: No,
3: allora falla adesso. Avanti. Oh, Mimì. Che brutta faccia che c'è. Che è successo?
5: Lasciamo perdere che non è aria. Ieri sera ha telefonato Catarella che Galluzza aveva 40 di febbre.
3: Ha preso l'influenza, allora?
5: Sì. Si è preso l'influenza. Ieri sera che doveva essere di turno davanti a casa della Tarantina. Lasciamo perdere.
3: Aspetta che indovino. Il turno te lo sei fatto tu. Povero Mimì. Un'altra notte insieme alla signora Tarantino.
5: Non con la signora Tarantino. Davanti a casa della signora Tarantino. E ieri sera faceva magari freddo.
3: Avanti.
4: Ho fatto quella telefonata, commissario.
3: E allora?
4: Il portiere dice che parlava italiano. Con un leggero accento, non sa dire altro. Ah, tranne che aveva una voce brutta.
3: Brutta nel senso roca, cracchiante?
4: Commissario, lei come fa a saperlo?
3: Lo so e basta.
6: Beh, e se ci fai sapere pure a noi quello che ti passa per la testa?
7: Domando per il dottore per la porta e mi scappò. Dottore, ci volevo dire...
3: Aspetta. Mi passa per la testa che il portiere ha descritto la voce di Granieri come Monaco ha descritto la voce dell'uomo che telefonava a Cascio.
6: E allora?
4: E allora è molto probabile che Granieri fosse la persona che telefonava a Cascio.
3: Bravo, Fazio.
6: Sì, ma scusate, Granieri e Cascio sono morti tutti e due, no?
3: E allora?
6: E allora, di solito, o il persecutore o il perseguitato, almeno uno dei due sopravvive. Qua sono morti tutti e due, che mi viene a significare?
3: Non lo so.
4: Ci vorrebbe una registrazione della voce di Granieri.
6: Ne ho capito, Giuseppe, ma dove andiamo a pigliare adesso una registrazione della voce di Granieri?
7: Scusatemi, dottore. Io lo so che i cadaveri non rispondono al cellulare, però possibilmente il cadavere argentino, possibilmente prima di essere cadavere, ha registrato la propria voce sua medesima nella segreteria telefonica del proprio cellulare, anche se i morti non rispondono al cellulare. Non... Però è come se uno ti prende il cellulare e telefona e dice pronto, e dall'altra parte uno risponde, avete chiamato il Pinco e il Paolino.
3: Bravo, Catarella, bravo.
6: Che stai cercando,
3: Sal? Sto cercando, ecco, la lista delle cose che abbiamo trovato nella stanza dell'albergo dei Granieri.
4: Ma non c'erano cellulari, commissario?
3: Sì, infatti il telefonino non c'è, però abbiamo trovato il contratto di attivazione col numero di telefono. Potrebbe essere ancora attiva la segreteria, magari se siamo fortunati, Granieri ci ha registrato la voce. Mm. Fazio, vai a prendere Monaco. Tu, Catarella, fai una cosa. Vedi questo numero che sta qua sopra? Cerca di registrare la segreteria del numero lì.
7: Scusa, sarà servito. Ah, dottore, la dimenticavo prima. C'è il giudice Coniglio al telefono per voi.
3: Scognamiglio, Catarella, Scognamiglio. Ma che hai lasciato in attesa tutto sto tempo? Sì. Dite che lo chiamerò più tardi.
7: Scognamiglio subito.
6: Perché non dovesse servire? Io sono nel mio ufficio.

0: L'utente al momento non è raggiungibile. Stiamo trasferendo la chiamata alla segreteria telefonica.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Posso riascoltarlo ancora una volta?
3: Certamente.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Basta. Basta così, è questa la voce. È lui quello che telefonava e voleva parlare con Cascio, proprio lui.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
4: E commissario, sono passati tanti anni, ma la voce mi sembra la stessa. Anche se adesso questo strano accento non mi pare di ricordarlo.
3: Ma la storia dell'operaio del gas che si introduce a casa sua, lei all'epoca non l'ha raccontata a nessuno?
4: No.
3: Nemmeno a suo fratello?
4: No, con Rocco in quei giorni non si poteva parlare, era agitato, nervoso, era intrattabile.
5: Renata, non andare via.
4: È tardi, lo sai.
5: Non andare adesso.

0: Resta qui.
1: Lasciami, non mi fai male.
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Mi fai male, ho detto. Lasciami! Lasciami!
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Lasciami, mi fai male.
0: Se vai via non ti voglio più vedere.
1: Le regole le sai. Io Giacomo non lo lascio. Quello che puoi avere da me è solo questo.
0: Va bene. Chiediamolo a Giacomo. Vediamo se è d'accordo anche lui.
1: Non ci provare, Rocco. Non ci provare nemmeno.
2: Qualche giorno prima del delitto, Rocco mi parlava di queste lite continue. Desiderava tanto che lei partisse per sempre. Voleva che lei fuggisse con lui.
3: Scusi, professore, lei di questi episodi al processo non ne ha fatto parola.
2: Vede, commissario, io ho da sempre una certa reticenza a parlare di queste cose molto intime.
3: Ho capito, ma in questa vicenda ognuno le cose se le tiene per sé.
2: E poi, onestamente, credevo che questo potesse far sembrare Rocco ancora più colpevole.
3: Professore, io vado, se vuole, do un passaggio.
2: Grazie.
3: Signora... Grazie di tutto, veramente.
4: Grazie a lei, commissario. È così gentile, si interessa tanto alla vicenda di mio fratello.
3: No, è il suo cugino che mi ha messo in moto un meccanismo nella testa che se non ottiene dei risultati non riesce a fermarsi.
4: Comunque vado a finire, commissario, io le sono grata. Commissario, lei è proprio come me l'avevo immaginata.
3: Sì.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci. Vogliamo andare?

0: Certo, che bella giornata.
1: Complimenti. Complimenti, anche se ho visto, non è che c'ha la faccia tanto intelligente, Tarantino.
0: Mi ha fatto sputare sangue, ma io alla fine l'ho presa.
1: E adesso c'è la strada libera.
0: Che strada?
1: Quella che porta dritto dritto alla signora Tarantino.
0: Salvo, tu sai che queste cose, da quando sto con Beba, non le faccio più.
1: Mimì, io so che il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
0: No, io queste cose non le faccio più.
1: Comunque, stai attento a dove infili le corna, perché quella lì ti fa nero.
2: Ciao, Mimì.
0: No, non le faccio più. No. Capozzo! Vedi un po' che se nelle cose che abbiamo sequestrato a casa della Tarantino ci sono delle ricevute bancarie, tu me lo devi far sapere.
3: Vabbè.
0: Ti ringrazio.
4: Commissario.
5: Oh.
4: Portocarri. Abbiamo appena ricevuto la risposta del consolato argentino. Granieri. Non è Granieri.
5: Non è Granieri?
4: Non è Granieri, commissario. Il suo vero nome è Lumia, Salvatore Lumia. 51 anni, emigrato in Argentina 20 anni fa. Apparteneva a Sinagra, ma siccome era un picciotto promettente, il Riolo se lo fecero imprestare.
5: Aspetta, aspetta. Quand'è che è emigrato in Argentina?
4: Esattamente il 21 gennaio del 1985.
5: Pochi mesi dopo il delitto Pennisi.
4: Esattamente. E non è ancora tutto, commissario.
5: E che altro c'è?
4: Il pastore, quello che abita nella casuzza dove abbiamo rinvenuto il cadavere, si chiama Lumia pure lui. È il padre. Preparo la macchina, commissario?
5: No. No, e che fretta c'è?
4: Va bene.

0: Dica.
1: So che non le piace parlare di quanto è successo 20 anni fa, ma siccome finalmente mi sembra di capirci qualche cosa, volevo il suo conforto.
0: Me la spiega lei una cosa, commissario?
1: Prego.
0: Perché si è preso tanto a cuore questa storia?
1: Ma prima di tutto perché è stato ucciso un uomo e io sono convinto che la sua morte ha a che fare con quello che è successo 20 anni fa. E poi perché credo che Rocco Pennisi si sia fatto 20 anni di carcere da innocente.
0: E quindi lei si ritiene più intelligente dei magistrati, che per 3 gradi di giudizio hanno stabilito che Rocco ha ucciso mio marito.
1: No, per carità, la mia intelligenza non c'entra niente, anzi. No, che io mi sono fatto persuaso che suo marito, Giacomo Alletto, non sia stato ucciso da Rocco Pennisi, quanto piuttosto da un killer di mafia.
0: A mafia. Che fa, commissario? Adesso anche lei comincia a dire che tutti i delitti che avvengono nella nostra bella Sicilia sono opera della mafia. E poi perché la mafia avrebbe dovuto uccidere mio marito?
1: Guardi, signora, che la mafia non uccide solo per interesse diretto, ma anche per fare favori.
0: Un favore? A chi?
1: Ma, per esempio, un favore a Girolamo Cascio. Comunque, mentre Rocco Pennisi marcisce in galera, l'assassino, quello vero, se ne va in Argentina. Cambia nome e connotati. L'unica cosa che non può cambiare è la voce. Infatti noi attraverso la voce l'abbiamo riconosciuto. Virginia Pennisi, la sorella di Rocco, riconosce la sua voce come quella dell'operaio che pochi giorni prima della morte di suo marito penetra in casa loro e prende la pistola di Rocco. Si faceva chiamare Granieri, in realtà il suo vero nome è Salvatore Lumia e ovviamente non è un operaio del gas ma un killer di mafia.
0: Quindi mi faccia capire bene, secondo la sua ricostruzione, Cascio fa uccidere mio marito da questo killer e poi dà la colpa a Rocco. E perché? Per potersi prendere la sua ditta con 2 lire? Perché?
1: Esatto. Ma andiamo avanti. Il problema adesso è chi ha ucciso Girolamo Cascio? Rocco Pennisi esce dal carcere, dopo tanti anni la prima cosa che fa uccide un suo ex dipendente. Ma perché?
0: Magari Rocco dopo tanti anni ha deciso di vendicarsi.
1: No, e se si vuole vendicare non si vendicava di Cascio, casomai si vendicava di lei.
0: Di me? E perché?
1: Perché lei, signora, si mise d'accordo con Cascio per far uccidere suo marito Giacomo Alletto e per far ricadere la colpa su Rocco Pennisi, il suo amante.
0: Mi scusi, ma perché io avrei dovuto rompere un equilibrio così perfetto? Avevo un amante che mi piaceva, un marito ricco.
1: Perché Rocco non sopportava più di dividerla con suo marito. Era disposto ad andare da lui a raccontargli tutto della vostra relazione. Ma questo avrebbe significato la fine del suo equilibrio perfetto. E soprattutto l'avrebbe costretta a rinunciare ai soldi di suo marito.
0: Va bene. Lei ha deciso di dare la colpa a me. Sono io la colpevole.
1: Perché lei, signora, era l'unica che sapeva dove Rocco teneva la pistola. E probabilmente l'ha detto al killer. E poi perché lei non si presentò all'appuntamento che aveva con Rocco. E lo fece apposta per non fornirgli l'alibi che l'avrebbe scagionato.

Virginia mi ha detto che la sera del delitto lo zio Tommasino l'aveva invitata a cena insieme a Rocco. Ma Rocco disse che non si sentiva bene, che era indisposto e che sarebbe rimasto a casa. Disse che non se la sentiva di uscire. Perché?

Perché doveva venire all'appuntamento con lei? Ma lei, quella notte, non si presentò. E così Rocco l'aspettò invano. E quindi il mattino dopo, quando ritrovarono la pistola di Rocco vicino al cadavere di suo marito, fu assai facile per la polizia accusare Rocco dell'omicidio.

0: Eso es. Sono solo idee, supposizioni. Lei non ha niente in mano.
1: Ho in mano quello che serve forse a riaprire il processo. E poi Rocco questa volta ci vorrà dire la sua.
0: Rocco non parlerà mai.
1: Lei si sbaglia, signora. La galera cambia le persone. O fa diventare l'uomo una bestia, oppure gli apre gli occhi. E Rocco, secondo me, ha aperto gli occhi. Ha visto lei che parlava con Granieri e poi ha visto che fine hanno fatto Granieri e Cascio. Forse quando il giudice Scognamiglio lo interrogherà, chi lo sa, la incriminerà per il delitto Cascio.
0: Col delitto Cascio non c'entro, io dico io. Cascio l'ha ucciso Granieri. Era tornato dall'Argentina perché voleva ricattarlo. Ma Cascio resisteva, era un attaccato ai soldi. Io penso che lo abbia ucciso per convincere anche me a cedere. Poi anche lui è morto, non so perché. Chissà per quali altri motivi. Sì. È andato molto vicino a quello che successe tanti anni fa. Ma tanto non riuscirò mai a provarlo. E adesso mi scusi. Me ne vado. Sono stanca.
1: Un'ultima domanda, signora. Come ha fatto ad addormentarsi la notte sapendo che un uomo che peraltro la amava profondamente, stava scontando 20 anni di carcere per colpa sua?
0: Lo so. Non lo so perché sono arrivata a tanto. Io sono nata povera. Non volevo perdere tutto quello che avevo per l'amore di Rocco. Tanto l'amore finisce. L'amore è un'illusione.

0: Signor Pannisi, che ci fa qua?
1: Salve, commissario.
0: Salve.
1: Mi trasferisco a Roma, volevo salutarla.
0: Ah.
1: Ha confessato?
0: Sì. In un certo senso.
1: Ho sperato fino all'ultimo che non fosse lei. Lei penserà che sono uno sciocco.
0: No. No. C'è qualcosa che posso fare per lei?
1: Niente, commissario. Niente.
0: Buona fortuna.

0: Non c'è nessuno, eh?
1: Neanche le pecore ci sono, commissario. Lo so, ci aveva ragione lei, l'ha portata al pascolo.
0: Senti, fai una cosa, vai giù, prendi Catarella e tornatevene a casa.
1: Commissario, lei che fa? Resta, che resta a fare?
0: Lo so io. Tu intanto porta la macchina a Vegata.
1: Va bene, lascio il cellulare, così mi chiama, la vengo a riprendere.
0: No, no, non ti preoccupare, a Vegata ci torna a piedi.
1: A piedi, commissario, sì. La strada per Vegata è longa.
0: E dai, su.
1: Va bene.

0: Scusi, sono stanco.
1: Da quanto tempo non vedevate vostro figlio?
2: Ossia, mi credi?
1: Vi credo.

0: da 20 anni.
1: Partivo che era picciotto e poi non sai più niente. L'altra sera, davanti alla porta, vidi un'ombra. Trasiva e m'abbracciò. Da 20 anni che non lo vedevo. Aveva appetito. Si mise a tavola e si tolse la giacca. E allora m'addonai che era armato. Avevo un revolver.
2: Vi disse perché era tornato?
1: Mi disse che era venuto a farsi pagare. Avevo ucciso un uomo qua, prima di partire. E adesso voleva altri soldi. Uno non lo voleva pagare e lui l'aveva ammazzato. E se anche a Fimmena non pagava, ammazzava Macaraida. Ma a Fimmena pagò, mi disse mio figlio. E si mise a ridere. E a mia mi si gelò il sangue.
2: Perché vi si gelò il sangue?
1: Per modo come rideva, commissario. Era una risata parlante che diceva tutta la verità sopra mio figlio. Verità che io non avevo mai voluto credere. E quando io ci spiai, quando Cristiana hai ammazzato, io, come se parlasse di formiche. Otto, mi disse. E poi mi disse una cosa che non mi doveva dire. Disse, e magari un piccerino di 9 anni. E continuò a mangiare. Allora, pigliai un revolver e ci sparai una tempia. Un colpo solo, come si fa chi è condannato a morte. E poi lo trascinai fuori.
2: E perché non l'avete denunciato subito?
1: Perché mi voglio ammazzare magari io.
2: Con la pistola che avete nascosto dentro al forno?
1: Sì, sì. Era chiedo di mio figlio.
2: E perché non l'avete fatto?
1: Aspettava vossia. Non volevo che un innocente pagasse per mia. E ora che fa? M'arresta?
2: Io dovrei.
1: Commissario, che vuole significare la vita per un padre che ammazzava un figlio suo? Io voglio morire qua. Sparato con revolver di mio figlio. Non sti sto posto né io ci sparai.
2: Ma io sono un commissario di polizia.
1: Usaccio, commissario. Ma i morti sono morti. E ora che è morto magari mio figlio, lasciamo riposare i morti in santa pace. Ma non è vero che le morti riposano. Le morti quando morono, non morono allora. Come le serpe pestati, che muovono la cura dopo morti. Come le pesci pescati, che saltano nello funno della barca e ciatono ancora. Ma le vive non le capiscono le morti. Commissario, io voglio morire. E se vossia m'arresta, ustissi mi ammazzo. Mi facesse morire come voglio. Se vossia è uomo, capisci.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 30 anni fa, alle 18.48 del 24 novembre 1991, ci lasciava a soli 45 anni Freddie Mercury, al secolo Farrukh Bulsara, indiano nato a Zanzibar. Negli ultimi giorni le persone più vicine a lui si alternarono nella sua abitazione di Logan Place, a Londra. Tra loro Mary Austin, la donna con la quale aveva sempre avuto un rapporto specialissimo. I ricercatori dell'Università di Olomouc hanno analizzato le particolarità della voce di Freddie. Oltre al petto e alla voce in falsetto, Freddie è stato in grado di attivare sottotoni con il canto di gola. Le sue corde vocali generavano vibrazioni ad alta velocità, più elevate della norma. Infatti Freddie arrivava a 7,4 Hz. Ma Freddie non era solo voce, era uno showman versatile che incantava le platee e con i Queen creò un legame indissolubile. Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ma soprattutto studioso del fenomeno Queen, è stato autore di Queen Opera Omnia, un libro enciclopedia sulla band e su Freddie Mercury, con tantissimi episodi inediti e poco conosciuti. Andiamo ad ascoltare il suo racconto.
3: Allora, direttore De Ponti, ci puoi svelare quali storie ci sono dietro le canzoni dei Queen?
4: Per 50 anni, ancora adesso noi ascoltiamo i Queen, festeggiano i 50 anni dalla nascita e ancora adesso si ascoltano senza nessuna difficoltà, cioè non hanno partito l'esame del tempo, e di storie se ne posso raccontare quante se ne vuole, dai litigi in continuazione, dalla scelta, dalle ispirazioni, per esempio ci sono canzoni nate dalla visione di un quadro da Freddie Mercury in un museo. Freddie Mercury aveva studiato arte ed era un grafico. Ci sono canzoni nate guardando il tramonto su un'isola spagnola. Ci sono un sacco di cose che c'è per esempio banalità. Nel libro ho scoperto che il primo musicista non dei Quattro Queen a suonare in una canzone dei Queen è un simpatico, adesso 81enne italiano, romagnolo, che suonava il sassofono nella canzone Action This Day. Ci sono un sacco di piccoli particolari, per esempio è verosimile che il fatto che John Deacon abbia chiesto e non ottenuto un aumento dalla casa discografica, perché all'epoca venivano stipendiati come degli impiegati della casa discografica per pagarsi il mutuo della nuova casa che doveva prendere con la sua attuale moglie. Il fatto che non gli sia stato dato questo aumento ha fatto sì che i quattro si siano indirizzati su un altro manager che gli ha detto: fate il disco migliore che siete in grado di fare e a salvarli dai guai ci penso io, e composero l'album In Aria di Opera. Quindi sono un sacco di piccole cose che hanno fatto la differenza nella storia del film.

0: Roberto, tu sei direttore del Corriere Fiorentino e hai scritto questo libro praticamente da appassionato. Ecco, ma perché ti è venuta l'idea di scrivere un libro così appassionato e così forte, così intenso, facendo una ricerca bibliografica molto, molto vasta, molto ampia?
1: Allora, la realtà è che dice un libro scritto in maniera appassionata perché è una passione che è nata in me quando avevo 14 anni. Lo racconto anche nell'introduzione, in realtà nei ringraziamenti. Io sono da una vacanza in Inghilterra dai miei cugini che vivevano a Londra, nei sobborghi di Londra, ed era l'estate del 76, quindi era l'estate in cui i Queen stavano esplodendo anche in Gran Bretagna. Avevano appena conquistato il primo posto con Bohemian Rhapsody. Erano in quel momento, in quell'estate, erano in classifica con You're My Best Friend, e io ho scoperto questa band, avevo 14 anni, e che in Italia non esisteva, e insomma mi sono appassionato, e poi ho trasformato questa passione alla fine, dopo tutti questi anni, c'è stata l'idea di fare un libro che fosse un sunto di quello che hanno fatto, fosse una spiegazione però molto ragionata e molto metodica. Ho detto: perché non farlo? In fondo è una passione che ho coltivato per anni e ha funzionato.

0: Senti Roberto, prima di passare poi agli aspetti più specifici dei Queen, un'altra domanda che veniva, sorge spontanea. Nei ringraziamenti del tuo libro, tu scrivi e grazie soprattutto a John, Brian, Freddie e Roger per aver composto, suonato e cantato le canzoni più belle della mia gioventù. E di solito non è raro che si ringrazino i protagonisti, di un libro? Non lo so.
1: Non lo so, io, la mia, molto banalmente, se non ci fossero stati loro quattro, questo libro non sarebbe esistito.
0: Certo,
1: Quindi il
0: certo.
1: ringraziamento prima di tutto per loro. La realtà è che comunque io li ho ringraziati anche perché loro hanno composto la colonna sonora della mia gioventù, che poi è rimasta la colonna sonora per il resto della mia vita.

0: Senti, hanno scritto e interpretato oltre 200 brani, ma da cosa traevano ispirazione per testi e musiche, particolarmente originali, bisogna dire, e potremmo osare dire a volte anche celestiali? Io penso al connubio di Freddie Mercury con Montserrat Caballé e altre situazioni abbastanza con toni molto alti, ecco perché oserei dire celestiali. Da che cosa traevano queste ispirazione così particolare?
1: Ma la domanda è complicata, nel senso che in realtà non c'era una particolare fonte di ispirazione, o meglio, Freddie, per esempio, che è stato è il compositore che ha composto più canzoni di successo nella band, ma attenzione, va ricordato che tutti e quattro, ed è un caso più unico che raro, erano compositori, hanno composto tutti i successi da primo posto e sono andati tutti nella Hall of Fame degli scrittori di canzoni. Tornando alle fonti, in realtà erano diversissime. Lo stesso Freddie diceva, poteva essere una cosa che vedevo, poteva essere una cosa che sentivo, oppure avevo un'ispirazione. Lui è vero che soprattutto nei primi anni dormiva in questa casa con il pianoforte che faceva da testiera del letto, e se aveva l'ispirazione durante la notte suonava con le mani al contrario. Per esempio, Killer Queen è nata in questa maniera, in un pomeriggio, un'ispirazione velocissima. E probabilmente questa, come ha detto un suo manager della EMI o EMI, la casa discografica di Eric Clinton, era ispirata da questo manager. E poi in realtà hanno avuto la fase iniziale in cui erano quasi, quasi religiosi nell'ispirazione, per poi passare a una fase molto più, diciamo, corporale, diciamo, molto più magica del disco Hot Spaces, dove il singolo Body Language lascia poco all'immaginazione e dà molto l'idea di che cosa avevo in mente in quel momento quando componevo.
0: Sì.

0: Senti, arriviamo al motore trainante e geniale della band, appunto Freddie Mercury. La sua estensione vocale con toni molto alti era considerata eccezionale. In pratica un baritono che cantava da tenore, una dote abbastanza rara, molto rarissima. Ritieni che sia stata questa la principale componente di un mix vincente e penetrante della loro musica e del loro modo di cantare?
1: Allora, io credo che i Queen sono diventati Queen perché c'erano quattro personalità molto forti e molto differenti una dall'altra, cioè non sarebbero stati lo stesso anche senza uno solo dei quattro. E la prova si ha con le performance da solisti di tre, perché poi John Deacon non ha mai cantato, pensate di avere una voce pessima. Lo stesso Freddie nei suoi dischi da solista non ha avuto il successo che ha avuto con i Queen. Certo è che la voce di Freddie caratterizza fortemente le composizioni dei Queen. Brian May diceva che aveva questa voce così limpida e chiara che si poteva sentire da una radio da transistor a chilometri di distanza nel deserto, ed è una dote rara, una dote rara.

Una voce che lui, tra l'altro, ha abbastanza maltrattato nella sua carriera. Addirittura per renderla più rocca si era dato a fumare sigarette, tipo 40 sigarette al giorno, per ispessire le corde vocali e renderla un po' meno cristallina. E nei concerti, in realtà, lui non la maltrattava, le maltrattava le sue corde vocali. Quindi ha un timbro vocale unico, inimitabile, e un'estensione che forse, cioè, che era sicuramente da record, forse quella sì imitabile, ovviamente da chi è particolarmente dotato, ma aveva questi toni che riuscivano a rendere canzoni delicate, così come canzoni rock, del rock più duro. Quindi più che un'estensione vocale, un'estensione di interpretazione che raramente si è vista altrove.

0: Freddy si definiva un performer e le sue caratteristiche poliedriche lo confermavano, ma secondo te, che sei innanzitutto uno studioso del fenomeno Queen, oltre che giornalista, chi era realmente questa rockstar di origine indiana?
1: Personaggio complesso, probabilmente più timido di quello che sembrava sul palco. Lui sostiene di essere sempre stato il grande Great Pretender, che era la cover della canzone di Platters che lui cantò come singolo, diceva che lo rappresentava bene.

0: palcoscenico assolutamente carismatico e capace di coinvolgere 80.000 persone in uno stadio come lo stadio di Wembley, oppure le 150.000 di Rio de Janeiro o scusa, di San Paolo. Ma in ogni caso, fuori dal palco era probabilmente un'altra persona che hanno conosciuto solo quelli che gli erano particolarmente di sicuro, da quello che dicono e raccontano. Un personaggio assolutamente carismatico e capace di coagulare le attenzioni.
1: Direttore De Ponti, le sonorità dei Queen sono considerate da molte ricerche di psicologi e neuroscienziati un tipo di musica che fa sentire bene le persone ed è particolarmente adatta in trattamenti per difficoltà di linguaggio ed altri disturbi cognitivi, a partire dalle canzoni We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Perché, secondo te?
0: Questa è una bella domanda. Io credo che quando componevano non se ne rendevano minimamente conto. Per esempio di We Will Rock You, che è la canzone, l'inno rock, scritto da Brian May, dove non esistono strumenti musicali fino a per un minuto e mezzo si sentono solo battiti di mani e battiti di piedi, oltre che voci. Addirittura, era considerata come se fosse uno standard, come se fosse stata ripresa da qualcosa che già preesisteva, tanto era nelle orecchie della gente. Invece, da questa semplicità esce poi una canzone rock che resta indimenticabile, che è diventato un classico della musica rock. Tra parentesi, cioè, le band si sognano di scrivere una canzone, un inno del genere, e quindi hanno scritti due sullo stesso disco, uno dopo l'altro, perché dopo We Will Rock You, cioè subito We Are the Champions, che è inscindibile ed è completamente diversa come genere band. Non saprei nemmeno io, credo che non lo sappiano nemmeno
1: Nemmeno loro, forse.
0: no, il perché. Per esempio di Don't Stop Me Now si diceva che da uno studio si diceva che era la canzone che mette più allegria ed è ascoltata più volentieri quando si guida l'auto. Spiegare perché forse è una questione di ritmica, una questione di accordi, una questione di. Non si sa. So che poi questi studi poi lasciano anche il tempo che trovano, però di sicuro c'è una predisposizione a scrivere canzoni fondamentalmente belle, poi il resto viene da sé.
1: Certo.

0: All'Live Aid del 1985, allo stadio Wembley di Londra, Freddie trascinò con sé tutto il pubblico presente in una serie di vocalizzi e gorgheggi, cosa che non era riuscita a tante altre band poco prima, e fece schizzare in alto le donazioni per il concerto umanitario. Sempre da studioso dei Queen, dalle tue ricerche, perché Mercury scatenava nelle persone un comportamento così coinvolgente?
1: Allora, argomento Live Aid, intanto i qui si preparano in maniera molto professionale per questo appuntamento, cosa che non tutte le altre band fecero e questo già fece la prima differenza. Quindi la professionalità paga in questo caso. Poi se andiamo sulla capacità di intrattenere con un solo acuto una platea smisurata, questo è appunto il carisma di un cantante straordinario, di un uomo di un animale da palcoscenico assolutamente incontenibile, con la capacità di leggere il pubblico e di entrare in empatia col pubblico. E probabilmente gli spettatori coglievano questo particolare, coglievano il fatto che Mercury si donasse completamente al suo pubblico quando cantava.
0: Termina qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su Freddie Mercury e i Queen. A fra poco per la seconda parte con l'intervista a Roberto De Ponti.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, con Roberto De Ponti che ci racconta la vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen.

0: I Queen e Mercury hanno scritto e suonato brani di svariati tipi di rock, operistico, hard, heavy, epic, ed ancora blues, funk, pop, gospel, ragtime, comunque generi molto diversi, come dicevi tu prima, tra loro, ma sempre con un unico inconfondibile sound. Ecco, come ci riuscivano?
1: Allora, questa è la grande curiosità di quattro personaggi che Brian May era quello più rock, così come Roger Taylor era quello più rock, ma tendente al funk. Molto funk era John Deacon e pop. Freddie Mercury è passato dall'opera lirica, addirittura alla musica del disco club. E questo è curiosità, è intelligenza, è capacità di scrivere canzoni diverse. Poi però, a tenere insieme tutto, c'era la chitarra di Brian May, per esempio, è inconfondibile, la famosa Bad Special,
0: Certo.
1: così come la voce di Freddie Mercury è unica e caratterizza. Gli stessi giri di basso di John Deacon sono molto particolari, cioè lo stile rimaneva lo stesso, gli interpreti erano sempre loro quattro. È chiaro che poi nei generi si sbizzarrivano, sentire canzoni di ragtime era molto divertente, però le facevano con
0: Un tocco loro, tutto loro.
1: assolutamente.
2: Mamma mia.

0: Senti, Bohemian Rhapsody, quando fu, loro volevano dare, aiutami e correggimi se sbaglio, volevano dare una svolta e si misero, andarono in uno spazio, in una tenuta fuori Londra,
1: Del Galles addirittura.
0: nel Galles, ecco, e stettero lì per un po' di tempo e tirarono fuori, tra le altre canzoni, Bohemian Rhapsody, che durava ben 6 minuti. Il produttore, disse che era una cosa anticommerciale, però loro forzarono molto. Ecco, ebbero un coraggio, una convinzione molto forte, perché poi è risultata un capolavoro praticamente, e poi da qui è uscito anche il film.
1: Beh, sì, certo. Allora, Bohemian Rhapsody probabilmente nasce come un insieme di tre canzoni, infatti ha tutta una struttura molto, molto da melodramma,
0: Sì.
1: passaggi rock, passaggi lirici e passaggi appunto operistici. La realtà è che, sì, certo, quattro credevano ciecamente in questa canzone, e più che il produttore, che il produttore Roy Thomas Baker, che invece era rimasto entusiasta della cosa. Diciamo che i manager della casa discografica dicevano: no, per passare in programmi dove vengono o in radio o in televisione, come Top of the Pops, 3 minuti è il massimo possibile, perché altrimenti la canzone non viene trasmessa. E il giochino fu davvero quello di presentarsi. Freddy aveva amico questo DJ che era Kenny Everett, gli consegnò la prima copia di Bohemian Rhapsody, e d'accordo fecero, il DJ cominciò a far passare per radio alcuni spezzoni della canzone. Il giorno dopo gli ascoltatori si scaraventarono nei negozi per cercare questo, e quindi la casa discografica disse: ok, a questo punto andiamo con Bohemian Rhapsody. E da lì è nata poi tutta la leggenda di Queen, la canzone da record, la canzone del millennio, insomma, fondamentalmente, che è stato premiato con l'Oscar. C'è tutto.

0: Quindi Roberto erano anche degli esperti di marketing, soprattutto Mercury, oltre che May.
1: Assolutamente, assolutamente. Banalmente il nome Queen è stato pensato perché era oltraggioso ma anche breve e in effetti era una banale operazione di marketing. Era ambiguo e questo lo sapevano. E il logo venne disegnato da Freddie
0: Da Freddie
1: Mercury
0: Mercury.
1: usando i quattro segni zodiacali dei quattro componenti della band. Anche lì cioè il grafico della Amy disse: questo mi sembra un po' una schifezza, ovviamente facendo arrabbiare moltissimo Freddie, e ci fu una specie di compromesso per cui venne rimesso a posto, ma mantenendo la grafica che voleva Freddie. Quindi sì, in realtà sono stati molto capaci di capire che cosa piaceva alla gente, e non dimentichiamo mai che Freddie ha sempre detto delle sue canzoni: le mie sono canzoni usa e getta, sono come le lamette da barba, si cambiano, si buttano via, si sostituiscono. Lui diceva: io scrivo canzoni per guadagnare soldi. Era molto prosaico, però in realtà non credo che fosse solo così, ma
0: Così, infatti.
1: un po' di cinismo nell'autoraccontarsi c'era.
0: Certo.

0: Io ho visto tante interviste che lui ha rilasciato, era sempre molto provocatorio, probabilmente per nascondere un po' la sua timidezza, forse, in
1: Sì,
0: qualche.
1: questo sicuro è, questo lo si percepisce anche dalle grandi risate che si faceva e
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: battutine
0: Sì.
1: sarcastiche, ironiche e autoironiche anche.
0: Autoironica, sì. Senti Roberto, quali aneddoti e segreti di Freddie Mercury e dei Queen ti hanno colpito di più?
1: Beh, questa è una bella domanda, perché in realtà ce ne sono così tanti, ma per
0: Quelle
1: esempio.
0: che ti hanno accompagnato di più, che ti hanno fatto crescere di più, diciamo, che sono state vicino nel tuo periodo poi di crescita, anche da ragazzo, diciamo, ecco.
1: Oddio, più che aneddoti, allora posso dire che le idee di come costruivano le loro canzoni. Per esempio, io ho una passione, se devo scegliere una canzone dei Queen che mi piace, che direi sono tutte ovviamente, le trovo belle, però allora scelgo Somebody to Love, anche per motivi di età. E scopro che Freddie l'ha scritta avendo bene in testa Aretha Franklin, cioè non pensava a Freddie Mercury che cantava Somebody to Love, ma l'ha scritta come se la scrivesse per Aretha Franklin, perché aveva questa passione appunto per la musica soul, ed è tra l'altro uno dei rarissimi gospel che hanno scritto i Queen. E l'aneddoto divertente è che lui andò ad assistere con l'aria proprio da fan a un concerto di Aretha Franklin e rimase delusissimo perché Aretha Franklin si presentò con 3 ore di ritardo, cantò per un quarto d'ora e poi se ne andò lasciando il pubblico con un palmo di naso. Ci rimase molto male, questo però non impedì di chiedere di avere una canzone cantata da Aretha Franklin al suo funerale passo.

0: Senti Roberto, Mary Austin e Jim Hutton, i più importanti legami sentimentali di Freddie, ne hanno segnato la sua vita privata fortemente. Con la Austin, però, anche dopo la fine, il rapporto è stato sempre particolarmente profondo e intenso. Qual era la magia tra i due?
1: Credo che si siano trovati da subito, fin da giovani, si siano capiti e amati al di là della fisicità, nel senso che poi quando è stato chiaro per Freddy che non ci sarebbe mai stato un futuro per lui e per me insieme, per i motivi che ben sappiamo. È comunque rimasta la sua principale e unica confidente e consulente. Quindi lui ha sempre detto: i miei partner si devono rassegnare, non amerò mai nessun altro come ho amato e come amo Mary. Quindi Mary resta sempre nella vita di Freddy.

0: Ci sono tante leggende, ma tu ne facevi cenno prima, sulla chitarra di Brian May. Ecco, che diciamo l'ha costruita lui sulla base di, perché avevano difficoltà economiche quando era ragazzo, e quindi praticamente ha costruito questo accrocchio che poi è diventata una chitarra, vincente per tante cose. Ecco, come è venuta fuori?
1: È una storia nota, sicuramente sarà, credo sia un po' romanzata, ma ci sta nell'epopea di una band così leggendaria. In pratica, Brian è sempre stato ha avuto il pallino della scienza. Il padre era un mezzo, anche lui era con questo pallino e con l'idea di essere un mezzo inventore. E in poche parole, dato che Brian voleva una chitarra, hanno pensato, ma i soldi in casa ne giravano poco, hanno pensato bene di prendere dei pezzi, per esempio un pezzo del camino dei vicini che era stato, durante il trasloco, era stato abbandonato nel giardino, perché il camino aveva questo legno in mogano, presero questo legno e lo lavoravano. La molla della chitarra, quella per il sustain, è fatta con delle valvole di motocicletta, quindi hanno preso dei pezzi poi hanno lavorato sui pick-up acquistandone a pochissimo prezzo un paio completamente diversi. L'ultimo segreto, che è un vezzo in realtà, perché serve per il controllo delle note, è il fatto che Brian ha sempre suonato la chitarra non col plettro, non con le dita, ma con una monetina, un sixpence. Perché preferisco che sia rigida la parte che tocca la corda e la sensibilità deve rimanere nelle mie dita.
0: Eccezionale.

0: Io non diventerò una rockstar, diventerò una leggenda. Una frase profetica di Freddie, considerando il grande seguito e l'attenzione che continuano a 30 anni dalla sua scomparsa. Quale calamita aveva il frontman dei Queen per attrarre così tanto e pensi che resterà per sempre nella memoria collettiva come altri grandi personaggi della musica?
1: Io credo che avesse, più che una calamita, aveva delle caratteristiche che messe insieme lo rendevano unico. Prima di tutto il talento, la grande ambizione, la voglia di fare e ovviamente un carisma che è cresciuto col tempo. Non dimentichiamo che Roger Taylor, scherzando, disse, quando arrivò Freddie nella band, all'inizio la sua voce sembrava un belato di pecora. Poi si è affinato. Quindi c'è anche del lavoro, ovviamente. Del lavoro e, prima di tutto, comunque un talento smisurato.
0: Tu praticamente adesso hai in mente qualche altro progetto Queen 2.0 in futuro? Un seguito, un sequel o qualche altra cosa che riguarderà il fenomeno Queen?
1: Sì, in realtà è. Sto lavorando a un libro che anche qui non c'è mai nulla da scoprire, ma c'è da rimettere insieme i pezzi e come dire, verificarli sugli ultimi anni, cioè della vita di Freddie Mercury, cioè dall'86, cioè dall'ultimo concerto, quello a Network, l'ultimo concerto del Magic Tour, fino, diciamo, oltre la morte, per arrivare al concerto, al tributo fatto a Freddie Mercury a Wembley nel 92. E stiamo lavorando per questo.
0: Va bene. Allora, direttore De Ponti, ti ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e anche per i Queen 2.0.
1: Grazie mille.
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Chi mi dice occhi da lupo non conosce i veri lupi. Chi mi dice passo da agnello non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

lampione caldo, occhi di farinzo di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta del

notte nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei nervi son corde di zimbalo, stonate d'amore. Le mie

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai volte vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara
2: Canà.
0: Esatto, signori si comincia. Emilio Arnstein giunse a Bologna nel 1908 ed immediatamente chiese dove si potesse giocare il football in città. Gli rispose un tranviere che in piazza d'armi ai cosiddetti prati di Caprara avrebbe potuto trovare un gruppo di giovani che si dilettava con il gioco del calcio. Trovò i fratelli Gradi, Luis Rauch e gli studenti del Collegio di Spagna, tra i quali Antonio Bernabéu, fratello di Santiago, leggendario giocatore e presidente del Real Madrid. Arrigo Gradi si presentava a quegli allenamenti indossando una maglia a quarti rosso e blu della squadra del Collegio Svizzero dove studiò, e presto quei colori divennero quelli della divisa sociale. Quei ragazzi, con il nome di Felsineo, giocarono una partita contro i rivali ferraresi il 4 novembre 1906, terminata 3-3. Per la storia, quella fu la prima vera partita di calcio disputata a Bologna. Della questione si interessò il cavalier Carlo Sandoni, presidente del circolo turistico bolognese. Dopo alcune riunioni, il 3 ottobre del 1909, una domenica mattina, tutti quei ragazzi pionieri del calcio bolognese vennero convocati in assemblea. Nacque così il Bologna Football Club, sezione del circolo turistico. Il 20 marzo del 1910 venne organizzato il campionato emiliano, qualificato come di terza categoria per le squadre dell'epoca, e si iscrissero soltanto due squadre, sempre della città di Bologna, la Sempre Avanti e la Virtus. Il Bologna stravinse la prima partita contro il Sempre Avanti per 10-0, poi, dopo un riposo di circa 10 minuti, inflisse un 9-1 alla Virtus. Il Bologna cambiò l'assetto societario nominando come presidente Domenico Gori, trasferendo la sede presso il Bar Libertas in via Ugo Bassi a Bologna e infine individuò un campo che potesse essere all'altezza della nuova società. Cambiarono anche le divise, dalla camicia rosso e blu a quarti si passò alle maglie a sette pali rosso-blu. La società ottenne il permesso di iscriversi direttamente alla prima categoria e il Bologna dovette lasciare il campo della Cesoia per trasferirsi nel 1913 nello stadio Sterlino. I campionati di calcio continuarono fino al 21 maggio 1915, giorno in cui la federazione sospese il torneo a causa dello scoppio imminente della Prima Guerra Mondiale. Quando finalmente si poté ritornare a fare sport, la situazione societaria fu davvero difficile. La tribuna dello stadio era crollata, era scomparso lo steccato, dispersi i soci, vuote le casse sociali. Sette giocatori di quella prima squadra non risposero all'appello. Assieme a loro erano caduti anche altri soci. Il sacrificio di tutti loro fu ricordato il 19 settembre del 1920 con una lapide posta ad imperitura memoria sotto la nuova tribuna dello stadio Sterlino. Il campionato di prima categoria 1919-1920 fu quello che per la prima volta vide l'esordio di un giocatore acquistato da un'altra squadra, Bernardo Perin, comprato dal Modena per 2 lire. La società rosso-blu decise dunque di provvedere all'ingaggio di un allenatore professionista. Arrigo Gradi arrivò a Vienna. La scelta dello storico fondatore del Bologna cadde sul mister Hermann Felsner. Nelle due stagioni successive il Bologna si piazzò sempre al terzo posto nel proprio girone, fin quando nella stagione 23-24 i Veltri arrivarono in finale di Lega, perdendo poi contro il Genoa in due infuocate partite che diedero il via ad una rivalità eterna. Nella stagione 24-25 il Bologna, inserita nel girone B della Lega Nord, terminò il campionato al primo posto, superando in classifica la Juventus e la Pro Vercelli di 2 soli punti. Nuovamente il Bologna si trovò in finale di Lega Nord davanti al Genoa, trionfatore del girone A. Per decretare il vincitore ci vollero 5 partite. La prima venne giocata a Bologna il 24 maggio del 1924. Il Bologna perse 2-1 contro il Genoa con i gol dell'ex bomber dei Felsinei Cesare Alberti ed Edoardo Catto. Accorciò le distanze per il Bologna un giovane attaccante bolognese, Angelo Schiavio. Il ritorno si giocò a Genova il 31 maggio e la partita finì ancora 2-1, ma questa volta in favore del Bologna, con i gol di Giuseppe Muzzioli e Giuseppe Della Valle, mentre Aristodemo Santamaria realizzò il temporaneo pareggio ligure. Fu quindi necessario un terzo spareggio fissato per la domenica successiva, il 7 giugno, a Milano. Il Genoa si portò in doppio vantaggio con Daniele Moruzzi e ancora Alberti al 16° della ripresa, però quando un tiro del bolognese Muzioli entrò nella porta del Genoa in maniera apparentemente non chiara, l'arbitro Mauro indicò il calcio d'angolo. Ma numerosi sostenitori del Bologna entrarono in campo accerchiando il direttore di gara. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, l'arbitro decise di convalidare la rete per placare la tifoseria. Infine, il Bologna agguantò il pareggio con Alberto Pozzi. I tempi regolamentari si conclusero sul punteggio di parità, ma il Genoa rifiutò di disputare i tempi supplementari chiedendo la vittoria a tavolino in ragione della forzata concessione del gol fantasma di Muzioli. In tutta risposta, il Bologna chiese a sua volta il successo d'ufficio proprio per la mancata disputa dei supplementari da parte dei Liguri. A quel punto la Lega omologò il 2-2 e respinse sia il reclamo ligure che quello emiliano, decretando così la ripetizione dello spareggio. Nella quarta partita non furono registrate invasioni di campo durante la gara, che terminò ancora una volta sul pareggio, questa volta 1-1. Così il 9 agosto 1925 alle 8 di mattina venne giocata la quinta ed ultima finale di Lega Nord sul campo milanese della Forza e Coraggio a Vigentino. Il campo era circondato da uno squadrone di forze dell'ordine a cavallo. Il Bologna, che giocava in divisa verde con il colletto nero, vinse per 2-0, nonostante terminò quella partita addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Alberto Giordani e Giovanni Borgato. I petroniani passarono in vantaggio prima con una prodezza di Pozzi, poi allo scadere Perin arrotondò il risultato sul definitivo 2-0. Il titolo di Lega Nord era conquistato dal Bologna, che si qualificò così alla finalissima nazionale contro la vincitrice della Lega Sud. Restava da giocare la doppia sfida della finale nazionale contro i vincitori della Lega Sud, i biancoverdi dell'Alba Roma. Le due partite furono vinte entrambe dal Bologna, la prima per 4-0, la seconda per 2-0. Per la prima volta nella loro storia i rossoblù divennero quindi campioni d'Italia. A raccontarci di come andò realmente la conquista di quel primo tricolore sarà il primo ospite del Super Club, responsabile della comunicazione del Bologna. Benvenuto Carlo Caliceti.
3: Grazie Luigi.
0: Grazie a te Carlo per aver accettato il nostro invito. Beh, noi sappiamo che tu sei anche la memoria storica del Bologna. Nelle tue vene scorre del sangue rosso e blu, almeno questo sappiamo dalle nostre ricerche. Allora, partiamo proprio dall'inizio. 5 spareggi per decretare una vittoria finale. Carlo.
3: Beh, il primo scudetto, come tutti gli inizi, racchiude un valore che è fondamentale e importante. Il Bologna ha vinto il suo primo scudetto nella stagione 24-25 e lo ha vinto in una maniera assolutamente avventurosa, rocambolesca e piena di polemiche che si sono trascinate praticamente fino ai giorni nostri. Considerate che all'epoca ovviamente non esisteva ancora il campionato di Serie A come lo conosciamo noi oggi, quindi il girone unico che viene istituito soltanto nel 1929-30. E siamo quindi in un'Italia calcistica fondamentalmente spezzata in due, con una Lega Nord e un campionato invece centro-meridionale, con un titolo di campione d'Italia che viene assegnato formalmente dalla finale nazionale, ma che di fatto si risolve nella finale del campionato del Nord, visto all'epoca la differenza dei valori in campo. Di tutte le finali nazionali che si sono disputate prima della creazione del girone unico, mai una squadra del centro-sud è riuscita ad imporsi su una del centro-nord, e anche i giornali dell'epoca di fatto celebravano i campioni d'Italia nel momento in cui una squadra vinceva la finale del campionato nord, considerando semplicemente come una formalità la finale nazionale successiva. Per farla breve, il Bologna quell'anno arriva alla finale appunto del campionato settentrionale contro il Genoa, Genoa che all'epoca era di fatto la squadra più titolata d'Italia. Il Bologna arriva invece quell'anno non per la prima volta alla finale, c'era già arrivato nel 21, aveva perduta contro la Provercelli, altra regina calcistica dell'epoca, nel 24-25, e c'era arrivata anche l'anno prima, tra l'altro, perdendo proprio con il Genoa nel 24. Quindi grande rivalità, si arriva alla partita di andata che il Bologna perde in casa, all'epoca non c'era ancora lo stadio dove si gioca oggi, che fu costruito nel 27 col nome di Littoriale, oggi si chiama ovviamente Renato Dallara. Si giocava in un campo molto più piccolo, allo Sterlino, in periferia di Bologna. E la curiosità di questo campo, oggi fa sorridere, è che il terreno era leggermente in salita. C'era un metro di dislivello, in salito e in disceso, ovviamente a seconda di dove lo si affrontava, ma c'era un metro di dislivello da una porta all'altra. Questo per dare l'idea anche, insomma, della concezione avventurosa e pionieristica del calcio d'allora. Era comunque un impianto discreto che già poteva ospitare tra le 12 e le 15 mila persone. Il Bologna perde quella gara di andata e tutto sembra finito. Poi invece succede che al ritorno a Genova si invertono i ruoli, il Bologna riesce a vincere e quindi si torna in parità. È necessaria una gara di spareggio e qui fondamentalmente succede, tra virgolette, il disastro, nel senso che la Lega organizza la gara di spareggio a Milano sul campo del Milan, mettendo a disposizione del pubblico molto probabilmente molti più biglietti di quanto non consentisse la capienza dell'impianto. Quando l'arbitro Mauro arriva ad arbitrare la gara, si trova praticamente un'immagine, lui descrive il campo, dice: il campo non mi appariva come un triangolo ma come un'ellisse, praticamente tutta la gente era, circondava il terreno di gioco coprendo addirittura le bandierine dei calci d'angolo. Ne viene fuori in pratica una partita che non ha un senso logico. Pensate che il primo tempo dura un'ora con tutti i recuperi, perché ogni volta che usciva il pallone bisognava far uscire poi la gente dal campo, eccetera. Il secondo tempo addirittura di più. Sta di fatto che la partita finisce 2-2, ma c'è un problema, perché quando il Bologna, che perdeva 2-0, riesce a segnare con Muzioli il gol del 2-2, si crea un parapia in campo. L'arbitro in un primo momento aveva visto il pallone fuori, il pallone era uscito, ma non si capisce se era uscito dopo essere entrato, perché il pubblico dietro la porta l'aveva calciato fuori, o che cosa fosse successo. Sta di fatto che l'arbitro in un primo momento annulla, il pubblico presente in campo, c'erano genuani ma c'erano anche bolognesi, ovviamente le protestano, l'arbitro concede il gol, dopodiché 2-2, bisognerebbe giocare i supplementari, i giocatori del Genoa si rifiutano di scendere, di tornare sul terreno di gioco, perché sostengono che, non essendo stato regolare l'assegnazione del secondo gol, in pratica l'arbitro avrebbe garantito loro che la partita era da considerarsi conclusa così. L'arbitro invece nel referto dice che secondo lui la partita era da considerarsi nulla fin dall'inizio, proprio perché le condizioni ambientali non consentivano una disputa regolare dell'incontro. Ne segue ovviamente una serie di comunicati e controcomunicati, perché il Bologna sostiene di considerarsi campione d'Italia visto che il Genoa non si è ripresentato sul terreno di gioco. Il Genoa invece sostiene che il gol appunto era stato annullato ingiustamente, era stato convalidato ingiustamente, e di conseguenza si arriva alla quarta partita, che questa volta si gioca in campo neutro a Torino, in un mare di politiche. E che cosa succede? La partita qui va bene, nel senso che finisce sempre pari, i giornalisti disperati, che addirittura qualcuno sulla Gazzetta scrive: questa storia non avrà mai fine, no? Come se fosse una telenovela ormai infinita. Il dramma però succede dopo la partita, perché alla stazione di Torino i due treni speciali con i tifosi del Genoa da una parte e i tifosi del Bologna dall'altra si trovano praticamente vicini, con un treno ordinario, diciamo normale, in mezzo, come succede nei film. A un certo punto il treno che separa i due convogli parte, le due tifoserie si trovano di fronte l'una all'altra, cominciano le parole grosse e poi addirittura dal treno dei tifosi del Bologna in partenza partono dei colpi di rivoltella, cosa purtroppo all'epoca non eccezionale, non evento eccezionale, nel senso che più volte anche sui campi da calcio, si è pensato un po' che periodo che era, si erano verificati sparatorie o comunque spari di rivoltella, e sta di fatto che appunto un tifoso del Genoa rimane ferito, e anche qui puoi immaginare il delirio di proteste, di comunicati, eccetera. Si arriva ormai ad agosto inoltrato, per darvi un'idea di quanto durassero questi campionati.
0: Il 9 agosto del 1925, tra le 7 e le 8 del mattino.
3: È proprio così, ma è ancora più da far west questa cosa, perché la Lega non comunica fino al giorno prima nemmeno alle società qual è la sede della partita. Il Bologna, avendo ricevuto un'informazione che poi evidentemente si è rivelata sbagliata, che la partita si sarebbe disputata a Torino, parte il venerdì e va a Torino. Dopodiché riceve il telegramma e da Torino si sposta a Milano. Il Genoa arriva a Milano e solo il giorno prima, quando le due squadre sono già a Milano, viene comunicato il campo, che è appunto un campo della periferia milanese, il campo della società Forza e Coraggio.
0: A Vigentino.
3: Certo, e non solo si gioca a porte chiuse, ma addirittura viene stabilito un orario assolutamente inconsueto, quello appunto delle 7 del mattino. E finalmente la saga, diciamo così, trova la sua conclusione. Il Bologna, pur ridotto in 9 uomini a causa di 2 espulsioni, riesce a vincere la partita 2-0 e a laurearsi per la prima volta campione d'Italia, con una curiosità scaramantica, che è quella che proprio in occasione di queste finali viene inaugurata la maglia verde come maglia di riserva, proprio perché con la maglia bianca nella gara di andata, la prima di queste 5 finali, il Bologna aveva perso, e quindi viene creata questa maglia verde che poi porterà molta fortuna e di conseguenza rimarrà fino a tutti gli anni 60 e 70 la seconda maglia del Bologna.
0: La stagione successiva il Bologna si mostrò più che degno del suo titolo. I rossoblù viaggiarono imbattuti per 21 partite su 22 ed ebbero il migliore attacco di tutto il campionato, con ben 74 gol realizzati e 20 reti subite. Soltanto all'ultima giornata del girone vennero sconfitti a Torino dai Granata. In finale di Lega Nord cedettero lo scudetto in 3 partite alla Juventus per un gol di scarto dopo 2 pareggi maturati allo Sterlino e in corso Marsiglia. Il 31 ottobre 1926 venne inaugurato il nuovo stadio Littoriale. Nella stagione 26-27 la sfida per lo scudetto si concentrò tra Bologna e Torino. I Granata si piazzarono primi, mentre i rossoblù alle spalle al secondo posto. Tuttavia, sullo scudetto arrivò uno dei primi scandali di corruzione in Italia, noto come caso Allemandi. In seguito ad un controverso processo sportivo, il titolo venne revocato al Torino, ma Arpinati non lo attribuì al Bologna e lo lasciò non assegnato, con la motivazione che quanto accaduto avesse falsato in toto i risultati del campionato. Intanto in estate vi fu un importante mutamento dell'assetto societario. Sempre Arpinati decise di creare la Bologna Sportiva. Il secondo tricolore arrivò nella stagione 28-29, ultimo torneo giocato prima dell'avvento del girone unico. In questo campionato il Bologna fu inarrestabile. 24 risultati utili, 20 vittorie e 4 pareggi, 86 gol realizzati, 29 dei quali soltanto da Schiavio. La finale vide il Bologna nuovamente contro il Torino. La gara di andata allo stadio Littoriale venne vinta dai rossoblù per 3-1. Il ritorno invece giocato allo stadio Filadelfia venne vinto dai Granata per 1-0. Il 7 luglio allo stadio Nazionale di Roma i felsinei vinsero la terza e decisiva partita di spareggio per 1-0 con gol di Giuseppe Muzioli e si laurearono così campioni d'Italia per la seconda volta nella loro storia. Poi nella stagione 30-31 arrivarono le dimissioni di Mr. Felsner dopo 11 anni alla guida della squadra. Al suo posto venne ingaggiato Mr. Ghiula Lelovic. Prese le misure nella prima stagione con il nuovo allenatore, alla seconda consecutiva il Bologna approdò in finale nella Coppa dell'Europa Centrale. La partita però non si giocò, dal momento che gli incidenti avvenuti tra la Juventus e lo Slavia Praga nell'altra semifinale portarono il comitato tecnico della Coppa a decidere per l'esclusione di entrambe le squadre dalla competizione e di conseguenza il Bologna venne proclamato vincitore dell'edizione del 1932. Fu così che per la prima volta in assoluto nella storia del calcio italiano una squadra di club vinse una Coppa Europea internazionale. Il bis europeo arrivò 2 stagioni dopo, il Bologna in virtù del terzo posto conquistato nel campionato precedente si qualificò ancora per l'edizione della Coppa Mitropa del 1934 e fu un vero trionfo. All'indomani della vittoria della nazionale italiana ai mondiali del 1934, nella cui finale segnò tra l'altro Angelo Schiavio, Il successo del Bologna nella Coppa dell'Europa centrale sancì la definitiva supremazia del calcio italiano in ambito europeo. In quella finale i rossoblù si trovarono di fronte i campioni in carica d'Austria, dell'Admira Vienna. Il Bologna perse la finale di andata giocata al Prater di Vienna per 3-2, la partita di ritorno invece si giocò al Littoriale e vide il Bologna dominare gli austriaci per 5-1. Con Carlo Reguzzoni, mattatore dell'incontro che segnò 3 gol, Reguzzoni conquistò anche il titolo di capocannoniere del torneo. Il Bologna salì sul tetto d'Europa per la seconda volta in 3 anni. Nel frattempo però erano cambiate alcune cose ai vertici della società. Si affacciò sulla scena bolognese un imprenditore, all'epoca quarantenne, il suo nome era Renato Dallara, che divenne commissario straordinario del Bologna e subito dopo presidente, inaugurando così un trentennio indimenticabile di presidenza, il più glorioso della storia del Bologna. Dal 1934 al 45 si registrò in Italia e in Europa un netto dominio dei rossoblù in 6 anni, dal 35 al 41 la squadra vinse ben 4 scudetti. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente l'allenatore ungherese Mr. Árpád Vajs, che con il Bologna conquistò uno scudetto nel 1936, arrivando a bissare il titolo tricolore l'anno dopo. E non solo, perché Mr. Vajs portò il Bologna sul tetto del mondo con la conquista del torneo dell'Esposizione di Parigi, una competizione che riuniva tutte le squadre che avevano vinto il campionato nella stagione precedente. I Veltri si affermarono come una delle squadre più forti al mondo. Poi nella stagione 38-39 arrivò l'ennesimo scudetto, ma a vincerlo non ci fu più Vajs. Carlo, che cosa accadde?
3: Non c'è più il tecnico ungherese e torna Felsner. E non c'è più il tecnico ungherese perché nel frattempo, nel 1938, sono entrate in vigore in Italia, nell'Italia fascista, le cosiddette leggi razziali. Leggi che impediscono ai cittadini di origine ebraica di svolgere il proprio lavoro, ai figli di frequentare le scuole pubbliche, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che io adesso ricordi nel dettaglio che cosa hanno significato anche nel nostro paese queste ignominiose leggi razziali. Sta di fatto comunque che Vajs, insieme alla propria famiglia, alla moglie Ilona e ai figli Roberto e Clara, è costretto ad abbandonare il paese. Lui vuole ancora allenare, lui è un allenatore, e va in Francia, va a Parigi. Considera Luigi che di tutta quest'ultima parte della storia di Vajs, la più tragica, la più terribile che io adesso ti sto per raccontare, per 60 anni non si è saputo nulla. Questa è veramente una parte terribile, oltre ovviamente alla vicenda personale di Vajs e della sua famiglia, di questa storia. Addirittura Enzo Biagi anni fa raccontava di questo allenatore ebreo del Bologna, tanto bravo, ma di cui non si è saputo più nulla. Noi dobbiamo a Matteo Marani, che nel 2007 ha pubblicato un libro che si chiama Dallo scudetto ad Auschwitz, la possibilità di ricostruire la storia di Vajs, della sua famiglia. Vajs va in Francia, cerca di allenare, non trova una squadra, riceve una proposta dall'Olanda, dal Dordrecht, una squadra molto piccola, neopromossa, e lui riesce, accetta ovviamente, lui riesce a portare addirittura al 5º posto nel campionato, nel massimo campionato olandese. Purtroppo, andando in Olanda, di fatto Vajs va a finire direttamente, diciamo così, nel punto più pericoloso di quel momento, perché l'Olanda cade subito sulla spinta nazista, i nazisti obbligano anche in Olanda i cittadini di origine ebraica a andare in giro con le stelle gialle, gli impediscono di lavorare. C'è questa scena che è veramente commovente, per cui quando lui è costretto ad abbandonare la panchina del Dordrecht, passa le sue giornate fuori dal campo d'allenamento, nascosto da una siepe, a vedere i suoi ragazzi che si allenano. E questa è veramente un'immagine che spezza il cuore, pensando poi anche al fatto che tra l'altro con una data simbolica per la nostra città. Considera che il 2 agosto, qui siamo nel 2 agosto 1942, proprio una data simbolica, tra l'altro tristemente simbolica per la nostra città, perché il 2 agosto, in questo caso del 1980, è anche la strage, la data della strage della stazione di Bologna. Comunque il 2 agosto del 1942 la famiglia Weitz viene di fatto arrestata e trasportata sui treni fino ai campi di concentramento e di sterminio. Vengono addirittura divisi, Weitz insieme ai maschi adulti che possono sostenere le fatiche del lavoro va nei campi di lavoro, la moglie insieme ai figli molto probabilmente vengono uccisi subito dalle camere a gas e Weitz, che invece è un atleta, un fisico allenato, riesce a resistere per anni agli stenti, alle privazioni, morirà nel 1944 ad Auschwitz. Di questo, come dicevo, non si è saputo nulla. E un'altra cosa che fa venire i brividi è pensare che nel 1947, pensa Luigi, un giornale bolognese con la squadra che stava andando male in campionato fa un articolo dicendo bisognerebbe sostituire l'allenatore, perché non richiamare Weitz? Weitz era morto ad Auschwitz 3 anni prima.
0: La storia continua.

night suits me fine.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

la fame è un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti. A cura di Elisabetta Melantrucco.
3: Ancora per il 2026 si è rinnovata la media partner tra Radio Tech e Te e Mare Miniere, la manifestazione del Sulcis Iglesiente che vive il suo momento più rappresentativo e amato l'ultima settimana di giugno a Porto Scuso presso l'ex Tonnara Soprano, con una settimana di seminari di musica, canto e ballo e con una serie di eventi serali aperti al pubblico che culminano la domenica con l'esibizione corale di tutti i corsisti, quest'anno particolarmente numerosi. E anche questa volta abbiamo seguito l'evento direttamente in Sardegna con una serie di momenti, a partire da Dentro l'evento, la diretta, disponibile in podcast su RaiPlay Sound. Un altro momento interessante ci ha visto collaborare insieme con grande soddisfazione ed è stato quello dedicato alla radio di Camilleri. Infatti venerdì 26 giugno alle 21.30 Radio Tech e Te è stata protagonista di un evento che ha aperto i concerti serali. L'incontro ha visto Elisabetta Malantrucco, che vi saluta ora al microfono, intervistare il professor Giuseppe Marci, che ha insegnato filologia italiana, letteratura italiana e letteratura sarda nell'Università di Cagliari e di Sassari. È uno dei massimi studiosi dell'opera di Andrea Camilleri e ha fondato i Quaderni Camilleriani, che dirige con Maria Elena Ruggerini. Pubblica in formato elettronico il Camilleri Index e nel 2025 ha pubblicato il Dizionario della Lingua Camilleriana. La conversazione, particolarmente ricca, si è alternata con i documenti sonori del nostro archivio, con le canzoni del cantautore siciliano Pippo Caballà e con le musiche di Marco Argiolas e Mauro Palmas, il direttore artistico di Mare Miniere, senza il quale questa bella serata non sarebbe stata possibile. A lui va tutto il merito. Un grazie particolare a Elena Ledda, a Simonetta Soro e a Ottavio Nieddu, il presentatore di Mare Miniere, che per l'occasione si è prestato a fare regista di palco in maniera, come sempre, impeccabile e premurosa. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto.

questa non è, come racconta il film Il Padrino 3, un'antica canzone siciliana. Il cinema l'ha voluta tale, ma qualche volta l'arte riesce a raccontare storie più vere e profonde della verità stessa. Perché dentro queste parole c'è davvero la mia Sicilia, la sua cultura, la sua lingua, la nostalgia, la sua capacità di trasformare l'amore e il dolore in canto. Mi piace pensare che anche Andrea Camilleri avrebbe riconosciuto dentro questo fuoco, dentro questo brano, qualcosa della sua Sicilia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume core. L'anima chianci addolorata, non si dà pace che malanottata.

tu non c'è nudo, casa faccia l'ubarcone. Se non c'è nudo, casa faccia.

0: Marco Argiolas e il grande Mauro Palmas.
1: Pippo Caballà. Grazie Pippo, grazie Mauro,
0: grazie,
1: e grazie Marco, grazie Pippo perché ci hai portato dentro questa atmosfera siciliana, perché noi qui di Sicilia parleremo molto questa sera. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare Marin Miniere anche a nome dei miei responsabili, perché per questo rinnovo di Media Partner, per questo incontro che continua ormai da tanti anni, per questa occasione che ci date anche di presentarci, di raccontarci un po'. Noi siamo una delle radio specializzate digitali di Radio Rai e noi siamo quelli, Radio Techete si occupa soprattutto di raccontare storie e di ritrovare storie attraverso le testimonianze, ma attraverso anche molto i documenti d'archivio. E qualche documento d'archivio l'ho portato anche questa sera per parlare di Andrea Camilleri. Innanzitutto Andrea Camilleri radiofonico, ma non solo, perché Andrea Camilleri, ne parlavo prima con il professor Marci, a cui farei un applauso, è una figura rinascimentale, perché è stato un regista teatrale, un regista televisivo, un grande autore, un radiofonico eccezionale, sperimentatore, però tutto, mi sembra di capire, ruotava intorno al fatto che Andrea Camilleri è stato uno scrittore, un grande scrittore italiano, no?
2: Certo, un grandissimo scrittore con una caratteristica che è stata quella di saper mettere a frutto qualunque esperienza, a cominciare da quelle della scuola elementare, delle prime letture che annotava nelle sue agendine, e poi via via ogni fase della vita lavorativa e quindi l'Accademia d'Arte Drammatica, l'Enciclopedia dello Spettacolo, la RAI per la parte che ha fatto alla RAI per molti anni, le regie teatrali, e io considero tutto questo come una serie di attività autonome, ciascuna delle quali ha mostrato le sue qualità, ma anche come un lungo apprendistato per la scrittura. E poi ci arriveremo, lo vedremo.
1: Sì, infatti adesso io vorrei partire appunto dalla radio, prima di tutto perché noi studiamo la storia della radio, ma perché esiste un Camilleri radiofonico eccezionale. C'è un lavoro che ha fatto il professor Marci recentemente, perché il professor Marci è anche il direttore dei Quaderni Camilleriani, anche in realtà li ha fondati lei, i Quaderni Camilleriani, insieme con Maria Elena Ruggerini, e ha fatto questo gioco, ha fatto un'intervista impossibile con Camilleri, perché ovviamente non è casuale, per chi non lo sa, tra il 74 e il 75 la radio italiana ha realizzato uno dei programmi più belli che Radio Rai abbia mai realizzato, e cioè le interviste impossibili, dove delle figure in prima persona, quindi mettevano la loro voce, figure intellettuali importantissime dell'Italia, da Italo Calvino a Umberto Eco, da Edoardo Sanguinetti a, non so, Arbasino, Manganelli, insomma, intervistavano delle figure della storia interpretate da dei grandi attori, ve ne dico uno solo, Carmelo Bene, tanto per capirci. Quindi queste interviste impossibili, che duravano più o meno 20 minuti e che sarebbero state una cosa di una modernità straordinaria, dei podcast adesso diremmo eccezionali. Tra l'altro io mi sono occupata della loro ripubblicazione, sono tutte disponibili su Rai Play Sound, ascoltatele perché ve ne sono di eccezionali. Camilleri dalla prima ora si è occupato delle interviste impossibili, ha fatto la regia di tantissime di queste interviste, ne è stato anche autore di un paio. Quindi io vorrei un po' cominciare a parlare di questo e delle interviste impossibili e della sua storia radiofonica. Intanto, com'era il Camilleri radiofonico, il Camilleri alla radio, il Camilleri alla RAI? Come c'è entrato? Raccontiamolo. Non facilmente.
2: Non facilmente, certo, non facilmente. Fece nel 1955 un concorso, sostanzialmente vincendolo, ma non fu mai chiamato per una ragione di discriminazione politica. Camilleri era notoriamente
1: comunista,
2: e la RAI, ma non solo la RAI, in quel tempo e forse ancora oggi in parte, le istituzioni e le aziende si preoccupavano di chiedere ai carabinieri delle informazioni sui possibili assunti. E scherzando, Camilleri dice, la relazione dei carabinieri di Agrigento mi dipingeva come se fossi stato Bakunin.
1: E quindi
2: non fu assunto. Però poco tempo dopo si determinò una necessità, come avviene talvolta nei lavori, e cioè una funzionaria che va in maternità, che deve essere sostituita, e quindi chiamano Camilleri, gli fanno un contratto per 6 mesi, e poi un contratto per 1 anno, e poi via via.
1: Fanno ancora così.
2: Marcello Sorgi, che lo ha intervistato per la prima grande intervista pubblicata da Sellerio, dice: Camilleri è stato un precario della RAI, è andato in pensione da precario sostanzialmente.
1: Sì, sì. È un classico, mica solo.
2: Però lui aveva una passione straordinaria per la RAI, per la radio e per la potenzialità della radio, che è essenzialmente parola. E Camilleri, non dimentichiamo, cioè un maestro della parola e dell'uso della parola.
1: Allora, io delle interviste impossibili vi farei sentire qualche cosa proprio raccontato da Camilleri, quindi chiederei a Ottavio di fare partire il primo documento.
3: Nel 1973, durante una riunione del servizio prosa radiofonica della RAI, venne lanciata, discussa e perfezionata l'idea di una serie di trasmissioni che mettessero a confronto alcuni tra i più noti scrittori italiani con grandi personaggi storici. Nacquero così le interviste impossibili. Impossibili perché tra un vivente e uno scomparso, la cui prima serie venne trasmessa l'anno seguente con ampia risonanza. A quella ne successe una seconda. Il punto di partenza era, lo si è detto, che un autore d'oggi, in prima persona, con la sua voce, e cioè interpretando se stesso, intervistasse un personaggio storico da lui indicato in base a personalissimi criteri. Così facendo, ciascun autore, già al momento stesso della scelta del personaggio col quale voleva incontrarsi, in parte svelava gli intenti che lo muovevano. Ora, ricevere o fingere di ricevere conferme a ipotesi, ora tentare di illuminare zone della storia rimaste in ombra, ora criticare talune azioni che il personaggio storico aveva compiute. Però non si trattò soltanto di questo. Il gioco dell'incontro immaginario, pur sotto toni spesso ironici, divertenti o francamente comici, finì quasi sempre col prendere la mano all'intervistatore. In effetti, suggerendo certe risposte al personaggio storico, l'autore, consciamente o inconsciamente, voleva rovesciare le parti. O meglio, erano i personaggi storici, paradossalmente, a intervistare gli scrittori, ma anche architetti, poeti, saggisti, registi italiani contemporanei. In ciò soprattutto è consistita l'originalità delle interviste impossibili, il segno che ne ha decretato il successo, facendone non solo un gioiello della radiofonia, ma anche la più originale ed esaustiva antologia della letteratura italiana contemporanea.
1: C'è questa intervista impossibile che lui fa con Stesicoro, che era interpretato da Pino Caruso. Penso che Pino Caruso ve lo ricordate bene. Lei la conosce bene questa intervista? Noi ne ascolteremo.
2: Beh, la prima cosa che ci colpisce nella bellezza di questa intervista è la voce di Camilleri, che non è la voce di Camilleri che conosciamo noi. Noi l'abbiamo conosciuto
1: con qualche sigaretta
2: quando aveva
1: in meno.
2: Da 70 anni ai 90, sì. 94, quando ci ha lasciato. Sì. Ma aveva una voce notevolmente diversa. E quindi questa voce giovane, fresca, che intervista Stesicoro, e c'è quel gioco, io non ripeto le parole che ha detto magnificamente Camilleri, ma c'è questo gioco per cui sembra che l'intervistato conduca il filo della conversazione. Ed è anche interessante notare che fa due interviste impossibili. Una sola viene registrata e trasmessa. La seconda, Federico II, quindi intervista due che per motivi diversi parlano siciliano. E in queste due interviste noi troviamo le anticipazioni di alcune parole che poi, anni dopo, ma quindi ce le aveva già in testa, e aveva già in testa l'idea che potessero essere funzionali ad un discorso narrativo. La seconda intervista, Federico II, ha un dettaglio che è molto importante, per ciò di cui forse parleremo dopo, e cioè per una trasmissione radiofonica che si intitolava Otis Topos. Federico II soverchia nella parte finale l'intervistatore, e lì c'è un'interferenza del tecnico Rai, ed è raro che un tecnico, anzi non succede, e il tecnico dice: che facciamo, dottore? E poi gli dice: taglia. E fa sfumare il discorso di Federico II.
1: Però noi adesso vi facciamo sentire un pezzetto di Stesicoro, ma prima di quello, le interviste impossibili non erano soltanto di una modernità e di una bellezza straordinaria, ma avevano anche una sigla che era bellissima e che adesso

0: Ci siamo spinti fin quassù per incontrare uno dei più grandi poeti dell'antichità, colui che per primo diede un ordine formale al coro e il cui canto epico venne paragonato a quello di Omero, Stesicoro. Greco di Sicilia, nato verso la fine del VII secolo avanti Cristo a Himera o a Matauros, non si sa bene. Anzi, se lei, maestro, volesse cogliere questa occasione per chiarire definitivamente quale città le abbia dato i natali...
1: A Catania.
0: A Catania? Ma è magnifico, questa è una notizia inedita che sconvolge, vero?
1: Se tu non mi lasci finire di parlare, figlio mio, il nostro discorso invece di andare avanti si mette a camminare all'indietro come il cordaro. Volevo dire che mentre a Catania, dove solo qualche volta mi si piede, mi hanno dedicato una piazza, Himera o Matauros non esistono manco più. Che importanza ha dove sono nato? Greco di Sicilia. Hai detto bene. E questo basta.
0: Entro subito nel vivo, se mi permette. Circa la sua attività politica...
1: Politica mai ne feci.
0: Ma come? Se Aristotele scrive che fu proprio lei a convincere i suoi concittadini a non porsi spontaneamente sotto la protezione di Falaride, il tiranno di Acragas...
1: Ah, per questo fatto qua Aristotele si fece convinto, no signore, non fu politico. Fu solo che su questo Falaride io qualche dubbio l'avevo per le voci che ogni tanto mi arruavano.
0: Voci di stragi, vero? Di soprusi?
1: No, quando mai. Veniva uno e mi diceva, guarda che Falaride ha fatto costruire un magnifico tempio e l'ha fatto decorare dal famoso Strabone. E a queste parole il sangue mi diventava acqua. Poi veniva un altro e faceva, guarda che Falaride ha chiamato alla sua reggia il poeta Armodio e piange come un vitello a sentire le sue poesie. E a me, mentre parlava, le gambe mi diventavano delle cotte.
0: Mi perdoni se l'interrompo, maestro, però non capisco proprio. Questa è, vero, la prova lampante che, come è stato giustamente osservato, l'arte ingentilisce gli animi. Un tiranno che ama l'arte...
1: rappresenta la disgrazia peggiore per i suoi sudditi. Perché, figlio mio, il tiranno che si spreme di lacrime a sentire una poesia o una musica va a finire che lacrime non se ne ritrova più quando dovrebbe mettersi a piangere per i suoi simili. Ma lasciamo perdere...
2: Questo è solo l'inizio di Stesicoro, che lo trovate appunto, vi consiglio di ascoltarlo tutto. Professore, prima ne stava facendo accenno di Utis Topos, di questo documentario che praticamente insieme con Sergio Liberovici Camilleri fa e che è, se le interviste impossibili sono moderne perché sembrano veramente, sono concepite veramente come quelle che adesso si chiamano podcast, Utis Topos è qualcosa che va oltre, perché l'autore immagina che quelli che normalmente erano i radioascoltatori possano divenire i protagonisti della radio. E quindi praticamente è una immensa sperimentazione dove questi a Torino si incontrano in una periferia torinese e diventano i protagonisti, sono loro che fanno la radio. Ed è una cosa che per quei tempi era assolutamente di una modernità sconvolgente. Anche qui comunque la parola è protagonista, perché ovviamente poi stiamo parlando di radio. È il 1974, non l'ho detto.
3: Sì, la parola, le parole delle diverse lingue. Noi adesso abbiamo sentito questa splendida interpretazione di Pino Caruso e abbiamo, credo che tutti quanti abbiamo notato un elemento. E Camilleri non riduce con la sua lingua il livello portandolo ad una dimensione regionale o provinciale, ma solleva la Sicilia, la sua lingua, la lingua vigatese, a chiave di interpretazione del mondo. Stesicoro sta parlando di politica, sta parlando del rapporto fra i cittadini e il potere, e lo fa con quella sua lingua e con quella pronuncia di Pino Caruso. La stessa cosa avviene in Utis Topos, dove non è il siciliano, se non... diciamo, ci sono lingue dialettalità che si mischiano, perché è il sottoproletariato torinese che
2: è sicuro, non solo sicuro, meridionale soprattutto.
3: No, ci sono anche i veneti, cioè c'è una
2: c'è l'Italia
3: popolare, sì. E operaia che vive a Torino, lavora a Torino, ha i problemi, la casa, la difficoltà economica, la discriminazione sociale, sono tutti gli elementi che questi cittadini trasformati in protagonisti rappresentano le loro esigenze, sostituendosi a quello che dicono chiaramente, ed è un atto molto coraggioso da parte della RAI, a differenza di ciò che avviene alla televisione, che ci impapocchia delle storie che non siamo noi, mentre invece in questo caso noi diciamo quali sono i nostri problemi. Vi faccio notare una cosa: concepisce quest'idea nel 1973 assieme a Liberovici, dobbiamo ricordare, no?
2: Assieme a Liberovici.
3: Sergio Liberovici, che era un musicista, un compositore, quindi in questo contesto ritorna a casa, diciamo, no? Quel che è interessante è la data, 73, nel 74 va in onda a giugno, ma nel 1974 probabilmente tutti quelli che siete qui presenti ricorderete che a maggio abbiamo fatto il referendum sul divorzio. La società italiana è cambiata e utis topos è un elemento di innovazione che non sarebbe stato possibile probabilmente 10 anni prima, ma che in quel clima, in quella forte pulsione che veniva dalla società invece si ambienta perfettamente. Quindi la RAI sta interpretando, in realtà è un gesto coraggioso dal punto di vista, diciamo così, della tecnica radiofonica, ma anche in sintonia con un clima sociale, culturale e politico.
2: Allora io adesso farei sentire un pezzetto di Utis Topos e poi tornerei con il professore a parlare un po', invece lascerei l'industria torinese, lascerei l'ambiente cittadino e tornerei un po' invece in un ambiente più marino e anche in un ambiente più di miniere. Però intanto ascoltiamo Utis Topos.
4: Utis Topos, ovvero un'ipotesi di Radio Futura di Andrea Camilleri e Sergio Liberovici, con la collaborazione degli abitanti di una barriera di Torino.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Pronto?
1: Desidera?
0: Signorina, cosa vuol dire utopia?
1: Attendi un attimo. Utica, utile. Utopia, sostantivo femminile, dal greco utis, nullo, e topos, luogo. Immaginazione che non può tradursi in realtà.
0: Ah, grazie.
1: Prego.
2: Pronto, pronto, pronto.
3: Ora io vi proponevo di fare una cosa, un inciso di
4: questo. Ma dato che adesso la RAI è da parte nostra.
5: Allora, proviamo a leggere dalla nostra parte una volta una retta.
6: Io sarei d'accordo ad accettare questi microfoni, tutta sta roba qui. In più noi possiamo utilizzare per tutta la roba che manca nel quartiere, cioè incominciando dalla scuola ai servizi.
5: Nel quartiere grosso modo le scuole teoricamente ci sono, no? Però è un altro discorso, è che tipo di scuola abbiamo.
6: Appunto, che tipo di scuola vogliamo.
5: Ecco, quindi è qui il problema dell'autogestione, cioè noi che abbiamo uno strumento dobbiamo vogliamo dire queste cose qui, cioè non solo la denuncia, ma dimostrare come avessimo certi strumenti li vorremmo usare noi.
0: Sì, insomma, quello che ho capito io è che con questi registratori dobbiamo solamente prendere delle idee della gente.
5: Chiaro.
0: Gente a casa, donne, insomma, uomini, la gente proprio comune del mondo, giusto?
7: Siamo della radio.
8: No,
9: non della radio. Questo era l'incipit di Udis Topos, invece io volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile.
10: Posso?
9: Prego.
10: Posso,
9: certo,
10: chiederle di leggere le ultime pagine. Qui abbiamo sentito le prime parole di Udis Topos che citavano Utopia.
9: Sì.
10: Le parole conclusive. È interessante il fatto che la parte conclusiva di Udis Topos è affidata ai tecnici RAI,
9: sì,
10: che dicono delle cose molto interessanti. La frase conclusiva è questa: se giudicate utopistico tutto ciò, vi prego di riflettere sui motivi per cui sarebbe utopistico. Vi prego di riflettere, io sto pregando voi di riflettere sui motivi per i quali sarebbe utopistico pensare che gli strati più umili della popolazione possano avere il diritto alla parola.
9: Farei un applauso a Camilleri e al professor Marci. Volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile che ha scritto, che io ho un po' seguito un po' come traccia anche un po' per questa nostra conversazione, perché ci sono alcuni spunti che ci portano proprio qua, che ci portano vicino al mare, che è così importante insomma nella poetica di Camilleri, che ci portano però anche molto vicino alla miniera. E Camilleri era un uomo di miniera praticamente, cioè un uomo che amava la miniera, che ne ha parlato moltissimo.
11: Scusate se intervengo, ma sono un grande amante di Camilleri. Sì, certamente, lui addirittura, se non erro, il professore potrà correggermi, e penso che suo padre avesse una miniera, e quindi è assolutamente legato alle miniere, alla famiglia di Pirandello, cioè il romanzo Il figlio sbagliato, cioè, che è straordinariamente legato al mondo delle miniere, quindi lui era assolutamente dentro questa parte della Sicilia delle miniere di Zolfo.
10: Sì, certo, mare e miniere.
9: Parliamo di questo. Camilleri a mare e miniere,
10: sì,
9: facciamola anche noi l'intervista impossibile.
10: Certo, il mare è uno che nasce a Porto Empedocle, e come noi possiamo non parlare del mare, scusate. Oltre che un elemento fondamentale della nostra personalità, e anche era soprattutto allora un elemento economico fortissimo. Gli abitanti di Porto Empedocle, della Sicilia come di altre regioni italiane, vivevano per la pesca. Una parte della popolazione traeva il suo sostentamento dalla pesca, e Camilleri questo lo racconta in numerosi racconti, anche dicendo della situazione difficilissima del tipo di lavoro pericoloso, delle morti, delle sofferenze, la dragunara la chiamano i siciliani, no? La grande tromba marina.
11: Che anche le proteste dei minatori di zolfo, no? nella tripla vita di Michele Sparracino,
10: certo,
11: ci sono zolfatari.
10: Ma soprattutto, certo, intanto il titolo appena citato, ma molti altri, e soprattutto nel Sonaglio. Il Sonaglio fa parte della trilogia fantastica dove si parla di fantasia, ma la parte iniziale non è di fantasia. La parte iniziale è della descrizione del mondo della miniera, dei sacrifici che i siciliani dovevano fare per poter trarre sostentamento dalla miniera, dai bambini carusi che all'età di 5-6 anni venivano sostanzialmente venduti dalla famiglia pensando di assicurargli un futuro, a questa impresa, cioè lavoravano alle dipendenze di un picconiere che ne faceva ciò che voleva, in tutti i sensi, anche poi negandogli il compenso. Quindi sono temi tutti presenti, anche la tonnara, cioè anche l'episodio della pesca del tonno, magnificamente descritto.
9: E c'è anche tanta musica.
10: Certo, c'è moltissima musica. E anche qui noi non ci dobbiamo dimenticare, Camilleri, produttore della Rai, Camilleri regista radiofonico, televisivo e teatrale. I testi musicali che non sono testi di accompagnamento, di riempimento, ma sono testi portatori di significato e espressione della volontà sperimentale. Noi non abbiamo ancora usato questo termine, ma Camilleri nelle sue attività radiofoniche, televisive, registiche e soprattutto per quello che mi interessa nella sua attività letteraria, è uno sperimentatore, è un inventore di modalità prima non praticate ma possibili. Allora questo noi lo dobbiamo tenere presente, appunto la musica. Per carità, c'è Albano, c'è Romina, Felicità, c'è il Festival di Sanremo, ma ci sono i cantanti, diciamo così, della musica tradizionale rivisitata e ci sono i musicisti che sperimentano le nuove forme musicali coerenti con l'epoca nella quale questo avveniva nei romanzi, nella messa in scena radiofonica.
9: E poi ci sono anche i cantatori come Pippo Caballà, che adesso ci farà sentire Petra Lavica, giusto?
11: Eh sì, io mi pregio di essere un concittadino di Stesicoro. Noi abbiamo masticato pane Stesicoro nella nostra piazza, nella piazza nera piena di lava. Noi siamo figli della montagna, quindi questa canzone è dedicata alla nostra pietra nera, ma anche alla metafora di essere isola, e che uno stretto, qualsivoglia ponte potesse essere metaforico, vero, progettato, non ci potrà mai legare al cosiddetto continente.

0: ma quando spunto sull'intraro mare, voglio tornare.
1: Montalbano per me è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Capita nelle migliori famiglie di avere un zio, un cugino al quale vogliamo bene, però francamente quello zio, quel cugino sono personaggi scomodi. Mi spiego meglio. Montalbano nacque casualmente. Cioè a dire, è stato un compito che mi sono dato come scrittore. Mi sono chiesto, ma sei capace di scrivere un romanzo dall'A alla Z, con tutto e le conseguenze logiche, temporali? Ho pensato che la migliore gabbia fosse il romanzo poliziesco, dove tutto a un certo punto deve logicamente tornare. E così ho scritto il primo Montalbano. Però, siccome il personaggio mi era parso non ancora ben definito in quel primo romanzo che si chiamava La forma dell'acqua, decisi di scriverne un secondo, Il cane di terracotta, proprio per definire il personaggio. Dopodiché, dopo averlo scritto e pubblicato, dissi addio Montalbano. Se non che, dopo 6 mesi mi telefonò Elvira Sellerio e mi disse: ma André, ti rendi conto del successo che sta avendo questo libro? Bisogna farne una serie. Ora io, una serie? Ma stiamo scherzando? Io sono un centometrista. Non sono un maratoneta. E no, deve. È così. Ho scritto il terzo, il quarto e il quinto. Sempre un po' sentendomi ricattato da Montalbano. Perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici e i miei romanzi civili. Quindi lo odio. E lo amo.
2: Potremmo dire che su Montalbano ha un po' detto già tutto lui in questa intervista, una sintesi, perché ovviamente non potevamo trascurare il Montalbano. Montalbano è stato importantissimo nella carriera, proprio per il successo che gli ha dato, lo dice anche lui, però poi Camilleri è uno scrittore a tutto tondo, ha scritto dei romanzi storici straordinari. Io ne ho uno nel cuore particolare, che è La concessione del telefono. Io poi, da vecchia studiosa del Risorgimento, magari tante cose non le condividevo, ma è straordinario, pieno di ironia, eccezionale. Sono bellissimi, però ovviamente la notorietà di Camilleri è legata al commissario.
3: Sì, certo, due cose. Quando Montalbano, sceneggiato televisivo, raggiunse 1 miliardo di telespettatori, i dirigenti Rai andarono a casa di Camilleri a annunciargli la notizia. E dice: è che siamo in Cina. Cioè, 1 miliardo. Poi l'ha superato, naturalmente. E quindi grande fama, grande importanza e il ricatto economico. Perché ne è venuta una ricchezza per l'autore, per Paloma,
2: Sellerio.
4: Per la Sellerio.
2: Per la Sellerio.
3: No, no, sto dicendo lo sceneggiato.
2: Ah, lo
3: Certo,
2: sceneggiato, sì.
3: La Sellerio a monte con i
2: Sì.
3: libri, ma io sto dicendo lo sceneggiato che ha prodotto effettivamente una ricchezza vera. E però c'è nell'esperienza della Rai una cosa che vorrei dirvi, se mi è consentito. Negli anni 60 Camilleri fece per la Rai una serie di importanti spettacoli televisivi. Molti ricorderanno, almeno quelli della mia età, ricorderanno Maigret, ricorderanno il tenente Sheridan e così via. Ne fece moltissimi. Maigret è importante perché, come dicevo prima, Camilleri da ogni esperienza ricava un insegnamento che metterà frutto nella scrittura. Allora, facendo Maigret, era il produttore, non era né il regista né lo sceneggiatore era Diego Fabbri, e Camilleri racconta più volte questa cosa, che Diego Fabbri, ad ogni romanzo di Simenon, della serie di Maigret, che dovesse mettere, di cui dovesse fare la sceneggiatura, comprava più copie, dopodiché le smontava e pagina per pagina e rimontava le pagine secondo il suo criterio più adatto, che riteneva più adatto per la sceneggiatura. Questa cosa è molto importante perché Camilleri la impara, e quando scrive non i romanzi di Montalbano, avete sentito cosa diceva, no? Mi danno un ordine, io lo devo rispettare, mentre invece lui non rispetta nella sua scrittura, che è sempre una scrittura sperimentale, non rispetta l'ordine. Nel Birraio di Preston l'ultimo capitolo in realtà sarebbe il primo, e quindi i lettori sono chiamati a partecipare ad una vicenda che inizia in medias res e poi si sviluppa, e noi la dobbiamo seguire e ripercorrere, ma alla fine ci viene data un'ulteriore chiave di lettura. E pensate che quello che io ritengo sia il suo romanzo più importante, vi prego di leggere La concessione del telefono, il Birraio di Preston, ma non dimenticate Il re di Girgenti. Il re di Girgenti è il protagonista di un grande romanzo storico, ma entra in scena dopo 150-200 pagine, in cui non si parla di, non è ancora nato, non si parla di lui, si parla di altre cose, di altre storie. E badate bene, tutte queste storie, come peraltro il filo del discorso c'è anche nei romanzi di Montalbano. Fazio dice a Montalbano, che rifiuta di mandare i suoi agenti per fermare una manifestazione di operai presso una fabbrica, Fazio gli dice: commissario, vossia comunista, E lui dice di no, di piantarla. E quello dice: no, come no? Comunista arraggiato. Questa è la definizione. Quindi questo elemento sociale di attenzione ai problemi c'è anche in Montalbano. Ma ovviamente nei romanzi storici è molto più presente la

0: L'economia del mondo si basava sul lavoro dei contadini.
1: Una cosina piccola, piccola, piccola, prima di andare all'ultimo documento, gliela vorrei chiedere sul vigatese, cioè sulla lingua camilleriana, perché di questo non abbiamo ancora un po' parlato, perché su questo io le volevo fare, se è possibile, parlarne rapidamente, anche se capisco che non lo è.
2: Rapidamente è molto difficile.
1: So,
2: lei mi dovrà fermare.
1: Sì, io la fermo.
2: Perché,
1: io la fermerò.
2: Ovviamente mi invita a nozze, nel senso che io ho pubblicato un dizionario della lingua vigatese e sto lavorando alla nuova edizione, che non sarà neanche l'ultima, ce ne sarà un'altra. Io spero di avere vita e che la vita sia ancora allietata dalla bellezza di questa lingua di Camilleri, che non è siciliano e non è italiano. È una lingua sperimentale di costruzione, partendo da dati esistenti, che possono essere le parole siciliane o le parole italiane. Il problema non è la fonte dalla quale derivano, ma è il modo in cui le plasma, le lavora e soprattutto le inserisce nel suo contesto, consentendo a noi lettori di capire sempre il significato della parola. Cioè lo scrittore non vuole escludere il lettore, ma vuole che capisca tutto e che capisca, anche se riesce a capirlo, l'ardimento della sua costruzione. Io, se voleste, vi potrei raccontare degli esempi, ma il tempo non ce lo consente.
1: Però ce l'ha un tempo invece per... Le volevo fare una domanda personale. Lei era presente a Siracusa quando Camilleri ha fatto le conversazioni di diretta?
2: Ho avuto questa fortuna.
1: Io l'ho visto in TV, perché appunto è stato trasmesso.
2: Ho avuto questa notevole fortuna, perché posso garantire che si è trattato di uno di quei momenti di verità che capitano raramente nella vita di una persona, per cui improvvisamente si vede di fronte ad un qualcosa sulla quale forse non aveva mai riflettuto, ma sulla quale bisognerebbe riflettere. E avevamo di fronte un vecchio cieco, un vecchio strepitoso, e quando siamo entrati in teatro distribuivano, e io ho acquistato il volumetto della conversazione su Tiresia, l'ho letto prima che iniziasse la rappresentazione. Non ha sbagliato una parola, cioè aveva 92-93 anni, era vecchio, fragile, cieco. Le parole che ha cambiato rispetto al testo le ha cambiate volendole cambiare, cioè lui si ricordava il testo e lo stava innovando, lo stava costruendo di bel nuovo. E ha concluso sul tema dell'eternità, che noi non ce lo saremmo mai aspettati da un uomo laico, privo di visioni religiose, non incline a questo tipo di riflessioni. E invece alla fine si chiede che cosa sia l'eternità. Ed è un tema sul quale io credo che noi dobbiamo riflettere, ma dobbiamo riflettere, e termino, con l'augurio che Camilleri ci ha fatto e che io adesso trasmetto a voi, perché ci ha detto: io spero di rincontrarvi qui fra 100 anni e potremo continuare a parlare di questo argomento.
1: Grazie al professor Marci. Prima di farvi ascoltare l'ultimo passaggio in cui Camilleri presenta le conversazioni di Tiresia prima della loro messa in onda, io volevo ringraziare Maria Miniere, volevo ringraziare Ottavio Nieddu, che mi ha fatto da regista, a proposito di regista radiofonico, e a Emanuele, a Marco Argiolas, a Mauro Palmas, a Pippo Caballà. Grazie ancora professore, e andiamo con l'ultimo brano.
3: Ho sempre detto e ripetuto che io sono un contastorie, uno che racconta delle storie più o meno inventate, però scrivendole le racconto attraverso i libri. Però mi sarebbe sempre piaciuto poterlo essere sul serio, cioè raccontare una storia con la mia voce di fronte a un pubblico.

0: L'Istituto Nazionale del Dramma Antico mi ha offerto l'occasione e io non l'ho voluta perdere. E infatti ho recitato, ho raccontato una storia al Teatro Greco di Siracusa. Ecco, la storia di Tiresia è un personaggio leggendario dell'antica Grecia che è stato raccontato nei drammi, nelle tragedie di Sofocle e di Euripide. Ed è stato poi, come posso dire, raccontato attraverso romanzi, poemi, saggi, per secoli e secoli. Ogni autore l'ha manipolato a modo suo. Ecco, io ho voluto raccontare la storia sua e come è stato mutato dai vari autori, perché la sua storia è straordinaria, è quella di un uomo che per aver ucciso un serpente viene mutato in donna, rimane donna per 7 anni, poi ritorna a essere uomo, si sposa, ha una figlia, viene accecato da Euno, la moglie di Zeus. Però Zeus, per ripagarlo, gli dà 7 esistenze da vivere, non continuative, e poi gli fa dono di conoscere il futuro degli uomini. Ma è un vero dono?
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Il recente Festival di Venezia ha ulteriormente confuso e in qualche caso inasprito il rapporto, già per sua natura difficile, tra critici e attori. E ci riferiamo anche ad attori ormai di sicuro livello sia artistico che commerciale, le cui quotazioni si giovano di carature sicure, di valori accertati. E uno di questi è Nino Manfredi. Manfredi che continua a lavorare indefessamente, ha partecipato con Alberto Sordi e Bernard Blier, come saprete, all'ultimo film di Scola, e cioè riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico scomparso in Africa? Titolo lunghissimo. Mentre è già imminente la presentazione di Straziami ma di Baci Saziami, che vedrà Manfredi impegnato anche nella regia. Dunque, dicevamo, Manfredi costantemente sulla breccia, ma sempre piuttosto perplesso circa le prospettive del nostro cinema. Almeno questo era il suo atteggiamento in occasione dell'ultima chiacchierata che facemmo in Chuck, no, Nino? Ecco, nel frattempo è intervenuto niente a modificare la tua posizione, la situazione?
3: È peggiorata la cosa, secondo me è peggiorata, Sandro, ma non scherzo, perché tu sai che non dico questo, dico solo questo con dolore, così, con un po' di dolore, ecco, perché... E peggio, noi facciamo quella chiacchierata, ti ricordi, anche privatamente ti dissi: Sandro mio, qui ci fanno chiude. Ecco, io credo che cominciano a chiudersi le porte, si cominciano a chiudere, perché non so da che punto prenderti, ma eravamo rimasti al punto che se non si chiarivano, se questa gente non smetteva di fare certe cose e di essere avallati da una parte della critica, io lo dico con molta sincerità, spero di sbagliarmi, però guarda, la cosa importante è questo: io sono un attore che sente molto il pubblico, va bene? Diciamo un attoraccio che arriva al pubblico, sì. Va bene? Perché questo può essere oggi classificato come uno che comunica.
2: Certo, comunque invece è un punto di partenza importante.
3: Però allora io vi dico che posso fare il macatisci, lo stregone in questo senso, perché allora sono uno che sente, c'ha queste facoltà, e vi dico che il pubblico si sta molto allontanando da noi, perché non si può sentire continuamente dire: ah, che meraviglia, che capolavoro, va a vedere, non capisce niente. Perché io, a parte il fatto che secondo me il capolavoro è quello che capiscono tutti, è vero, perché
2: certo.
3: Dico vero, Gesù Cristo parlava agli apostoli, dico, parlava con tanta chiarezza, hanno capito tutti, ancora dico, ancora dura, cioè, 2000 anni ancora pensa resiste, quindi mi pare che ha fatto delle cose, ecco, dico, a parte questo, dico, mi pare che
2: questo continuo impegno vero o presunto.
3: Ma no, l'impegno ci deve essere. Io non voglio essere frainteso. L'impegno ci deve essere, ma deve essere chiaro. Bisogna farlo capire a tutti. Perché è inutile che noi parliamo di cose così importanti ai ragazzini della prima elementare, o dico, perché se no noi non riusciremo mai a far interessare quelle persone che dovremmo più di tutti far interessare ai nostri problemi. Perché bisogna dirglielo però con semplicità. Ti facevo l'altro giorno l'esempio di Indovina chi viene a cena, che è un tema appunto, che forse non è giusto trattare in commedia. Va bene, però il signor Kramer, secondo me, ha proprio indovinato in questo. È un tema importante che io voglio far penetrare, far arrivare a tutti, e lo devo trattare nella maniera più semplice. Io sono sicuro che un nostro regista, essendo un tema così impegnato, non l'avrebbe trattato in quel modo. Forse l'avrebbe trattato,
2: l'avrebbe ingrevito con dei simbolismi, delle cose,
3: cose eccetera, e non sarebbe andato nessuno a vederle, quindi nessuno si sarebbe mai interessato di quel problema.
2: Oh, senti Nino, per concludere, parliamo anche alla luce di queste ultime considerazioni che abbiamo fatto, dei tuoi programmi immediati, non tanto come programmi concreti, come film che farai, quanto quale sarà da oggi in poi il tuo atteggiamento nei confronti del tuo mestiere.
3: Ma vedi Sandro, io sono un po' nei guai, sai, noi siamo un po' nei guai per questa ragione, perché questa scissione che c'è stata e fra l'ANAC, tutte queste cose qui, che sai, queste posizioni prese, hanno inasprito ancora di più la nostra posizione. Noi siamo quelli che eravamo un po', diciamo così, la spina dorsale commerciale del cinema, perché dico, non ci scordiamo che questa gente dimentica continuamente lo spettacolo. Allora che cosa succede? Che oggi è avvenuta una scissione ancora più grave, perché il produttore, se prima noi ci permetteva di affrontare dei film sia pure divertenti, curiosi, ma affrontando anche un temino che volesse dire qualche cosa, oggi non te lo permette più, perché appena sente parlare di un tema, accidenti alla parola, impegnato, è vero, dice: oh no, per carità, io faccio i western. Per quale ragione, Sandro, questi western ormai non finiscono mai? Perché c'è stato anche il periodo dei colossi del macista, del
2: ma ha avuto una sua parabola che poi si è conclusa.
3: Mai così, perché? Perché veramente siamo in un momento brutto. Io quello che dico, certo, poi più di tutti dico, è importante il lavoro, è bene sempre essere sinceri con se stessi, lavorare e affrontare. Io dico che far ridere la gente è una missione molto importante, quindi vuol dire che invece di far ridere, anche dando un significato a queste risate, vuol dire che faremo ridere così, però è molto grave, molto, è un peccato.
2: Il cinema italiano sta registrando fermenti nuovi in un settore, quello dei commenti musicali, che sino ad oggi era certamente di ottimo livello, ma un pochino bloccato su una rosa ristrettissima di autori: Trovajoli, Rota, Piccioni, Rustichelli, Morricone, eccetera. Invece ora qualcosa si muove anche in questo campo e cominciano ad essere proposte al pubblico firme di giovani, firme inedite, come quella di Stelvio Cipriani, notissimo agli appassionati della canzone, quale arrangiatore e accompagnatore di Rita Pavone durante le mille tournée della Signora Ricordi, ma poco più che esordiente quale autore di commenti musicali. Ne ha firmati già diversi, comunque, ricordiamo The Bounty Killer, Operazione San Pietro, e adesso un altro western, Un uomo, un cavallo e una pistola. Ecco, Cipriani, cosa ti ha suggerito il passaggio dalla canzone alla musica in celluloide, che certamente è fatica molto più impegnativa?
0: Perché da un punto di vista musicale posso dire molto di più. Come giustamente hai detto tu, io con Rita ho acquisito un bagaglio di esperienza, cioè avevo le mie, diciamo così, strutture teoriche conseguite in conservatorio, una composizione e tutto quanto. Poi, giunto a un bivio, diciamo così, ho dovuto lasciare l'individualismo di Rita per passare e mettere in pratica quello che praticamente avevo acquisito.
4: C'è una grossa differenza però tra il respiro, il taglio che si deve dare a una composizione di non più di 3 minuti, quale è appunto una canzone, e il commento invece di una vicenda cinematografica che sviluppa circa 1.5 o 2 ore, no?
0: Infatti io non sono molto tagliato per le canzoni, perché in 3 minuti non riesco a dare, diciamo così, quell'ampiezza che invece viceversa posso dare nel cinema.
4: E abbiamo dimenticato, nel citare i film da te commentati, Luana, che è stato un film che non ha avuto un grande esito di critica, ma tuttavia è stato molto apprezzato invece proprio per la colonna sonora che è appunto firmata da te. Ecco, Luana è un personaggio un po' favolistico, no? Questa vergine nella giungla, eccetera. Come hai creduto di sottolineare le vicende di questo personaggio sul pentagramma?
0: Niente, essendo un film un po' così imperniato sulla giungla, tutto ciò che era giungla, tutto ciò che era così rumori, eccetera, è tutta una questione ritmica molto basata su tam tam, basandomi logicamente su dischi africani originali e su altre cose, mentre invece per la parte romantica lì ho dato sfogo attingendo un po' a Tchaikovsky. Infatti il tema ricorda un po' la Giulietta e Romeo.
4: È bello questo coraggio però dell'autore nel dichiarare certe fonti, no?
0: Ah sì, io sono schietto per questo, perché in fondo lo facciamo un po' tutti. Infatti qui parte con Tchaikovsky, poi continua Cipriani, poi riprende un po' Chopin, continuo io, siamo un po' tutti, ecco.
4: Ascoltiamo questo melange.

0: dal clima cecoschiano al western il salto è abbastanza grosso, ci sembra. Certo. Tu sei molto disinvolto, molto acrobatico.
1: Certo, sì. Sì, posso fare un po' tutto. Infatti anche in Operazione San Pietro siamo in un terzo genere, jazzistico. Quello è stato molto interessante.
0: Adesso però ci interessa, appunto, per agganciarci all'attualità, in quanto questo film è proprio programmato in questi giorni. Si tratta di Un uomo, un cavallo e una pistola, l'ennesimo western italiano, interpretato da Tony Anthony, Dan Vadis, con la regia di Vance Lewis. Sotto questo nome si nasconderà sicuramente un regista italiano. Chi è?
1: Roberto Infascelli.
0: Roberto Infascelli è bravo, non si capisce perché senta il bisogno di nascondersi sotto pseudonimi di matrice americana. Comunque, Un uomo, un cavallo e una pistola, il western è classico come trama, sì, come sì, ordito. Sì, sì. Ecco. E tu quale musica hai concepita? Piuttosto a quale modello ti sei ispirato, a quale matrice ti sei rifatto?
1: Beh, all'italiana, senz'altro, tenendo come modello il maestro Morricone, chiaro. Cioè, non ricopiando Morricone, intendiamoci, ma soltanto perché lui ha trovato il modulo giusto. Tutti i suoni ricavati da lui hanno funzionato, dando questo incremento al western all'italiana.
0: Ma anche come arrangiamento sei morriconiano?
1: Soprattutto nei temi sono io. C'è un po' il carattere romantico, il carattere così. Però l'atmosfera, sai, è inevitabile.
0: Il brano che è intitolato come il film, Un uomo, un cavallo e una pistola.
1: Esatto, sì, sì.
0: Allora, ascoltando questo disco, diamo il nostro arrivederci a Cipriani, augurandogli naturalmente di averlo di nuovo al nostro microfono in occasione di impegni più importanti.
1: Ciao Sandro, grazie.

al comizio pomeridiano delle cicale, alla musica romantica dei limoni.

e la curva spericolata delle intenzioni, l'impazienza delle mie mani sulla tua schiena, ma le carezze non conoscono educazione, e questa penombra mi sembra notte senza luna.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Le confidenze di Lea Padovani.
3: Una diva con la D maiuscola oggi al microfono di Chuck, Lea Padovani. Di solito le dive invitate al microfono di Chuck sono molto reticenti. Oggi invece abbiamo donna Lea, che ci dirà tutto sul suo futuro cinematografico.
4: Guardi che sono anch'io come le altre. Vede, non per darci molte arie, ma al microfono le dichiarazioni di un'attrice assumono una importanza che in una semplice conversazione con un giornalista potrebbero sembrare di normale amministrazione.
3: Ecco, lo sapevo. Non incominciamo, ma che dobbiamo parlare della Roma allora?
4: Ma proprio così, ma pensi che la Roma è a soli 3 punti dal Brescia? Ce la farà, sa? Io sono romanista e spero che vada bene quest'anno.
3: Senta signorina, a parte il fatto che anche io sono romanista, ma non lo devo dire perché un cronista deve essere assolutamente imparziale, a parte il fatto che numerosi ascoltatori non sono romanisti e gli ammiratori di Chuck in particolare vogliono sapere da lei...
4: Ho capito, niente da fare, devo proprio parlare di me.
3: Giusto.
4: Dunque le dirò. Film ne faccio molti, ma preferisco parlarne poco perché di solito sono abituata a lasciare il giudizio al pubblico.
3: Ma le sarà grato ogni tanto ricordare uno o due dei suoi film più belli?
4: Sì, non lo nego. Sono questi ricordi che mi danno la speranza di poterne fare altri così buoni. Ricorda Il sole sorge ancora?
3: Sì, un film da cineteca quello, infatti mi pare che sia proprio nella cineteca di New York.
4: Esatto, e Cristo fra i muratori.
3: Già che lo ricordo.
4: Credo che sia per un'attrice la massima aspirazione interpretare un personaggio come quello di Annunziata, che racchiude in sé tutta la gamma delle espressioni umane. Sembra uno strumento perfetto, dal quale si possono trarre ogni sorta di armonie. E poi c'è Roma ore 11.
3: Brava Lea, scusi ma questa espressione ci voleva. Brava, un'attrice intelligente non potrebbe esprimersi in modo migliore. E poi?
4: E poi vedremo. Tanti progetti come al solito, tante speranze soprattutto. Tanta buona volontà.
3: Teatro?
4: Quello. Già, si sa, è sempre la mia aspirazione finale, ma... Senta, Bersani, strettamente confidenziale.
3: Dica.
4: Per motivi economici, finanziari...
3: Ho capito, non indaghiamo. Comunque, le auguro di risentirla presto a questo microfono per annunciare i nuovi suoi successi sulla ribalta.
4: La ringrazio. Posso approfittare del microfono di Chuck per inviare un saluto che mi sta particolarmente a cuore?
3: Ma prego, di solito si usa. Chi vuol salutare? Andiamo, vediamo un po'.
4: No, non si tratta assolutamente di quello che lei sta pensando. Voglio salutare Lia, mia sorella, che è in clinica da 5 mesi. Ciao Lia, a presto, stammi bene.
3: Auguri anche da parte nostra, signorina Lia. Una domanda fuori ordinanza per concludere. Quando lei non lavora, cosa preferisce fare?
4: Che cosa faccio? Leggo, faccio la spesa, cucino e mi dedico al giardinaggio.
1: Largo ai giovani.
3: È forse l'attore giovane del cinema italiano più fortunato, un attore che ha avuto una delle maggiori soddisfazioni, quella di essere scritturato dalla Ponti De Laurentiis per un contratto di ben 7 anni, dopo aver partecipato ad un solo film. È Renato Salvatori, o meglio Peppe Salvatori, come si chiama in effetti, o meglio ancora Augusto, il camionettista romanaccio delle ragazze di Piazza di Spagna.
5: Guardi, le dico subito che non sono romano, ero romanaccio per l'occasione, ma io sono di Forte dei Marmi.
3: Ah, di Forte dei Marmi? Si sente.
5: L'estate scorsa stavo ballando alla capannina di Forte quando mi si fece incontro un signore che poi seppi era il soggettista Amidei e mi propose di venire a Roma a fare un provino per un film. Io accettai subito, non perché il cinema mi attirasse particolarmente, ma per la novità.
3: Per la novità, e lei fino a quel giorno era stato un semplice spettatore.
5: Sì, e soprattutto un ammiratore di Lucia Bosè. I suoi film li vedevo anche 3 volte di seguito.
3: Ah, scommetto che Amidei le disse subito che avrebbe dovuto interpretare una parte a fianco di Lucia Bosè.
5: Se vuol proprio saperlo, ve lo disse subito. Partì per Roma, feci il provino e andò bene. Il giorno dopo la Carpatella incominciò a girare il mio primo film, sotto la regia di Emmer.
3: E fece il camionettista innamorato. Ora, Renato Salvatori fa parte della scuderia di Ponti. Infatti, in una recente intervista, il produttore dichiarò che aveva intenzione di creare una specie di vivaio di giovani attori.
5: Ora giro con soldati e da camionettista sono diventato corsaro.
3: Corsaro? Corsaro nero?
5: No, purtroppo, biondo. Nel film i tre corsari hanno deciso di farmi diventare biondo. Ed è una cosa che odio. Ma da attori bisogna sottostare alle esigenze della macchina da presa.
3: Ah, e come va il lavoro? È molto faticoso?
5: Abbastanza, tanto più che in meno di un anno mi sono trovato in piena attività cinematografica e francamente non pensavo che fosse un'attività tanto faticosa. Pensi che contemporaneamente giro i tre corsari e Yolanda la figlia del corsaro nero.
3: Ah, ma allora lei proprio sarà il corsaro dello schermo.
5: Speriamo di no, perché vorrei fare qualche altra cosa. Ho anch'io ormai delle aspirazioni.
3: È giusto. E quali sono queste aspirazioni?
5: Non vorrei compromettermi, ma desiderei tanto interpretare delle parti piuttosto brillanti o molto drammatiche.
3: Giovanotto, andiamo piano, eh? Lei ha tempo 7 anni, può stare tranquillo.
5: E ce la farò per 7 anni a fare l'attore?
3: E perché no? Ha anche il tempo di crescere e quindi di calmare i bollori della sua gioventù. Giusto?
5: Giusto, lo accetto come augurio.
2: Colonna sonora.
0: Dopo Totò a colori, Totò in azzurro, in verde, in ocra, eccovi Totò in rossellini. Ma non scherziamo, questa volta il principe De Curtis è al microfono di Chuck per invitarci ad ascoltare una bellissima canzone da lui composta per il film Verso la libertà, che sta girando sotto la regia di Roberto Rossellini. Quindi primizia assoluta. Al microfono Totò. Prego, principe.
6: Grazie. Dunque, mi faccia delle domande.
0: È una canzone?
6: No, non è una canzone veramente, è una samba.
0: Una samba, e come si chiama?
6: La samba di Totò. Parole e musica mia.
0: Ah, molto bene, buono il titolo. Ha una particolare funzione la canzone nel film?
6: Beh sì, un'importante funzione.
0: Sì, la canta lei?
6: La dico io. Qui la canta Rondinella e la canta magnificamente perché...
0: Giacomo Rondinella.
6: Quel cantante che nel film io la dico.
0: La dice?
6: Sì.
0: Appunto la dice, in che circostanza la dice questa canzone?
6: Faccio la corte a una graziosissima cameriera.
0: Fa la corte a una graziosissima cameriera? Funzione importantissima.
6: È vero che è importantissima.
0: D'accordo. Bene, allora la samba di Totò.
6: La samba di Totò. Al microfono Rondinella. A prescindere.
7: Come l'invito sta fronda pur

0: Bravo Giacomo, e a lei le piace? Le
1: ah,
0: piaciuta?
1: Moltissimo, principe, la ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Chuck.
0: Grazie, sono...
1: E auguri, il film come va?
0: Il film va molto bene, è quasi alla fine.
1: Quasi alla fine?
0: Sì.
1: Bene, e Rossellini?
0: Rossellini è quel magnifico regista che...
1: quindi lei è il magnifico interprete che è, quindi il film sarà sicuramente bene.
0: Io sono un uomo di mondo.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera all'ospite. Non so se è un uomo o una donna. Buonasera all'ospite.
2: Sono una donna.
1: Ah,
2: buonasera,
1: come sta?
2: Io bene, Müller?
1: Non c'è male, grazie. Lei mi ha messo un po' di un imbarazzo, in angoscia.
2: No, eccomi qua.
1: Ecco qui, ma ero già pronto a conversare con Enrico Job. Enrico Job è il marito di Lina Wertmüller, che è invece al nostro microfono. Lei già dava segni quando l'ho incontrato sul treno che avrebbe dimenticato l'appuntamento.
2: Sì, gliel'avevo avvertito.
1: Ecco, ed io mi ero preoccupato di dire si segni dell'appuntamento, e per fortuna oggi l'ho fatta chiamare. Ma nonostante questo, in serata rischiavamo di fare un buco, come
2: ma
1: si
2: un
1: dice.
2: Un piccolo brivido ci vuole, da ci vuole. Thrilling, no?
1: Ecco, e mi pare questo è degno di Lina Wertmüller, no? Ecco, non credo che sia necessario presentare l'ospite ai nostri ascoltatori. Possiamo solo ricordare, direi che farebbero subito a riconoscerlo, dai capelli, dagli occhiali, ma in modo particolare ricordando che è regista ed ha battuto con alcuni film il record d'incasso in Italia, in particolare con Mimì metallurgico, Ferito nell'onore, l'altro bellissimo film Travolto da un insolito destino, un titolo lungo, spero di ricordarlo, Nell'azzurro mare d'agosto.
2: Bravo.
1: E Pasqualino, Sette bellezze.
2: Sì.
1: Basterebbero questi film appunto per far entrare in estrema familiarità con l'ospite. Lei però, oltre che essere regista, è anche autrice teatrale, mi pare, no?
2: Sì.
1: È stata, ecco. Ha lavorato per la televisione, diciamo che ha coperto in modo egregio il vasto raggio di azione scenica. Di tutta questa attività, qual è quella che lei predilige soprattutto?
2: Ma devo dire che non riesco a distinguerle con tanta sottigliezza. Per
1: sì.
2: me è lo spettacolo la mia attività, è tutto quello che mi porta a comunicare col grande pubblico.
1: Sì.
2: È come se fosse lo stesso lavoro, anche se i mezzi cambiano, e con i mezzi cambiano anche tutti gli stilemi e tutto il lavoro, insomma.
1: Sì.
2: Ma il lavoro centrale, il grande albero motore, è lo spettacolo.
1: Lo spettacolo. Lei è allora una donna dello spettacolo, ma nello spettacolo si può essere attore o attrice, oppure scrittrice, regista, eccetera. Lei è stata mai attrice?
2: No, devo dire no. Io sono un autore.
1: Un
2: ho cominciato con un'accademia di teatro nella quale studiavo regia e ho sempre fatto l'autore e il regista, che non toglie che verso gli 80 anni debutterò come attrice sicuramente.
1: Ecco, io credo che sarà certamente un'ottima attrice perché ha tutte le qualità, così almeno esterne, di una grande attrice. Ma
2: troppo
1: chi è
2: buono.
1: No, insomma, c'è
2: un'attrice di carattere.
1: C'è il taglio della grande attrice. Però ha scritto, mi pare, anche delle commedie, cioè ha lavorato per commedie musicali, no?
2: Io ho scritto molto per il teatro, sì.
1: Sì.
2: Ho scritto prima di tutto per il teatro radiofonico.
1: Sì.
2: Quando già facevo teatro come aiuto regista con dei grandi registi come Salvini e poi come De Lullo, e poi ho scritto delle commedie che devo dire, grazie a Dio, hanno avuto successo.
1: Rinaldo in campo?
2: No, quelli erano di Garinese e io facevo con loro così l'apprendista stregone.
1: Sì, sì.
2: E devo dire, no, le mie commedie sono di successo, le uniche due che io poi ho portato.
1: Sì.
2: Sulle scene sono 2 più 2 non fa più 4, che fu una commedia di molto successo scritta nel 69.
1: Sì.
2: Con una grande compagnia che era la Pagnani, Giannini, la Guarnieri e molti altri attori.
1: Vogliamo completare un po' il quadro, poi dopo parliamo un po' più di lei, del modo come gestisce, come vive questa sua attività. E per completare il quadro dobbiamo dire che poi nell'81 mi pare ha scritto un libro anche qui. Ma lei perché preferisce sempre i titoli lunghissimi?
2: Vabbè, questo non lo so io.
1: Non lo sa, perché il titolo del libro era Essere o avere, ma per essere io voglio, mi pare, la testa
2: avere
1: di Alvise.
2: Avere la testa d'Alvise su un piatto d'argento.
1: Ecco, sì. Un po' lungo come titolo.
2: Sì, ma mi piacciono i titoli lunghi.
1: Bene. Come scrittrice, che cos'è che predilige? Cioè, questo libro, intanto, di che cosa parla? Qual è il nodo?
2: È un libro ironico, sì. Ed è un libro che parla così di due amici, uno dei quali appare all'altro sempre perfetto ed è lo specchio deformante delle sue imperfezioni. Cioè, questo piccolo uomo che ha un suo piccolo successo si sente completamente un fallito, è un cretino, riconoscendo un amico d'infanzia con cui ha vissuto una lunga avventura di guerra, sì, da bambino, e fin da bambino gli aveva sempre messo davanti questo specchio di tutte le perfezioni, facendolo sentire, facendogli venire tutti i complessi.
1: Ecco, lei, sì,
2: appunto, questa è una storia che riguarda proprio questa parte dell'essere umano che, messo a confronto con qualcosa che è meglio di lui, invece che cercare di migliorare, ha voglia solo di distruggerlo per non sentirsi inferiore.
1: Ecco, io non le chiedo quanti anni ha, ma dove è nata lei?
2: A Roma.
1: A Roma, ma da famiglia zurichese, mi pare.
2: No, la famiglia di origine di Zurigo, ma un'origine molto lontana, perché sono, sì, tre generazioni da mio padre che sono italiani.
1: Ecco,
2: italianissimi.
1: Ma... sì. Ma quella tagliente ironia che è presente in quasi tutto il suo lavoro, da che cosa le viene?
2: Da una natura un po' birichina, una natura appunto che crede che la migliore compagnia per la vita, sì, e per l'avventura della conoscenza, sì, sia una sana ironia, appunto.
1: Ecco, ma rispetto ai grandi temi della vita, per esempio quei temi filosofici, diciamo, la morte...
2: Ma è proprio di fronte a quelli che l'uomo si è sempre salvato con l'ironia. Io, sì, penso proprio che appunto bisogna diffidare di chi si prende troppo totalmente sul serio, sia esso un uomo, sia esso addirittura un governo, uno Stato, un paese... Perché è la coscienza, l'ironia è una qualità superiore, sì, che il poter ridere di noi stessi vuol dire che noi sappiamo distaccarci, sì, da tutte le grandi malattie dell'ambizione personale e collettiva, e quindi nasce proprio dalla luce dell'intelligenza. Questo... Sì. Nessun secolo come il Settecento ce lo ha insegnato. L'illuminismo non ha mai abbandonato l'arma dell'ironia, anche nelle cose più feroci, e ce n'erano tante.
1: Abbiamo dei grandi maestri, basta citare Voltaire. No?
2: Appunto.
1: Cioè, ecco, diciamo che il tentativo dell'uomo di superare un po' la quotidianità, le cose di questa della giornata. C'è l'amore per il successo o per la gloria o per l'immortalità. Beh, una donna che vive di ironia in forma così viva, tagliente, quale conta di più, il successo, la gloria o l'immortalità?
2: La salute conta di più, amico
1: la
2: mio. La salute.
1: Ecco, ma a proposito di salute, io ricordo... di averla ascoltato qualche sera fa, poi gliel'ho ricordato anche in treno,
2: sì,
1: la presentazione di quel libro di Gianni Bisiak, Inchiesta sulla felicità, no? Credo che anche lei sia stata intervistata, adesso non ricordo bene, nel libro, vero?
2: Sì,
1: c'è,
2: sì,
1: anche un suo... eccetera. Ecco, tolta la sua definizione, che io credo sia la più giusta, visto che è stato detto da lei, qual è la definizione che ha trovato più interessante... tra le tante che arricchivano così questa inchiesta sulla felicità?
2: Ma io devo dire che devo citare un assente,
1: sì,
2: ed è una piccola poesia di Trilussa,
1: sì,
2: che scoprì appunto un giorno che passeggiavo perché pensi un po', stavo girando al Verano, che è il cimitero di Roma, e lì nel momento di pausa, girando in questa bella zona di antiche tombe, trovai una bellissima tomba piena di rose, dove c'era scritta questi due versi che ora le dirò, che era appunto la tomba di Tilussa. C'è un'ape che si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Ecco, questa per me è la migliore.
1: Bene, una definizione che poi ci farà pensare molto questa notte, ma intanto torno ad una così, ad un argomento, non dico frivolo, ma insomma di cui si discute spesso, il rapporto tra cinema e televisione. Lei ha lavorato sia per la televisione che per il cinema e continua a muoversi dentro questa realtà dello spettacolo. Lei sa, conosce meglio di me la polemica, se la televisione uccide il cinema, e se con la diffusione sempre crescente della televisione i cinema diventino sempre più vuoti, e quindi ci sono locali che in altre città non ci sono più, diciamo, quei locali che una volta venivano frequentati così assiduamente. Lei, in merito a questo problema, rapporto cinema-televisione per quanto riguarda la vita del cinema, cosa dice?
2: Io dico che il cinema non solo non è morto, ma è solo un bambino. Però dico anche che il più grande esercizio cinematografico è la televisione. E cioè la televisione è salvata dal cinema, in qualche maniera. Perché in televisione il cinema ha una lunga vita e una grandissima diffusione. Certo, il cinema della sala è un incontro sociale, è un momento importante, è uno spazio di cultura, è uno spazio di vita, di socialità, e quindi va difeso strenuamente e non morirà mai. Certo, si spostano però le posizioni, perché certamente il fatto che i film siano guardabili, godibili, seppure in maniera così limitata e spesso deformata, dalla televisione, allunga profondamente e rende sempre più il racconto per immagini il segno di questo secolo e, credo, dei secoli a venire. Io penso quindi che quello che si dice, il tempo delle immagini, è solo all'inizio.
1: All'inizio. Allora il film della televisione è ancora film, sì?
2: Certamente, anche se, ripeto, è sempre meglio andarsene a vedere in una sala cinematografica, perché nella storia dell'uomo lo spettacolo è sempre stato un fatto anche associativo e non dissociativo. È diverso essere in un gruppo vasto di pubblico e godere insieme di emozioni e di sentimenti e di catarsi.
1: Ecco, mi piaceva chiederlo a chi vive tra cinema e televisione, per rispondere a quanto diceva, mi pare a proposito della mostra di Venezia, Franco Bruno, presidente dell'AGIS, mi pare diceva che si sta passando dal film al non film, cioè dal prodotto pensato soprattutto per il grande schermo, no, come avviene negli Stati Uniti, a quello ideato per la televisione, che lui diceva non film. Quindi diciamo che questa è un'opinione perlomeno opinabile, no?
2: Guardi, qui in Italia è successo addirittura il contrario, cioè è successo che per certi anni si è usciti di casa, andati al cinema per vedere dei mediocri spettacoli televisivi, cioè dei comici televisivi che erano arrivati nelle sale, e si rimaneva a casa per vedere del buon vecchio cinema. Ma questo fa parte di tutte le febbre di trasformazione e di crescenza. Certamente noi viviamo questa famosa era tecnologica, così piena di allarmi e anche di grandi comodità, e fra le tante comodità c'è quella di avere il nostro piccolo cinema vicino al letto, davanti alla tavola da mangiare, nel salotto di casa.
1: Senta, lei iniziò subito dopo la scuola secondaria, mi pare, a studiare e a frequentare corsi di regia, no? In particolare di Piero Sharoff.
2: Era un regista russo che veniva diretto dal piccolo teatro di Mosca e portava il metodo Stanislavski per la prima volta in Italia,
1: Ecco, e poi ha avuto successo, diciamo che può ritenersi soddisfatta, anche se non si è mai paghi di tutto.
2: Guarda, io mi ritenevo soddisfatta già 25 anni fa, quindi...
1: Ah, quindi adesso ancora di più.
2: No, ma perché sono una persona vitale che ama la vita, che ama molto questo lavoro del comunicare.
1: Ecco, ma ai giovani che, e sono tanti, che vorrebbero entrare in questo mondo che è affascinante, nonostante poi sia un mondo che, come tutti i mondi vissuti dagli uomini, ha i problemi, le difficoltà, eccetera.
2: Moltissime. Anche molto deludente, avvilente, molto dona infelicità, molto più che non felicità.
1: Certo. Ecco, a questi giovani, quale consiglio possiamo dare, diciamo... Quale espediente suggerire per riuscire ad entrare in questo mondo?
2: Ma non ci sono espedienti.
1: Non espedienti.
2: C'è sempre la capacità di ognuno di farsi largo nella giungla e di riuscire a farsi un pezzettino di spazio e a fare il proprio spettacolo. Questo così sembra molto teorico, in realtà poi è un consiglio pratico. Io devo solo dire che ci vuole un amore forte e lungo che sappia resistere alle tante, alle moltissime, alle diuturne lotte, delusioni, avvilimenti che vengono in questo lavoro qui, dove è un continuo battersi duro.
1: Ecco,
2: devo però dire anche che non è vero che insomma il lavoro è un lavoro affascinante, dove il fascino però insomma si paga durissimamente. E credo che ci siano molte felicità in tanti altri lavori. Ecco. Questo ha un aspetto, naturalmente è un baraccone molto sempre in vetrina, quindi è un aspetto che colpisce subito i giovani, all'aria anche di una specie di vacanza, si pensa al cinematografo, sempre un baraccone appunto con le piscine, con le star, con giornali, le grancasse, i riflettori, e invece si tratta di resistenze dure e poi non si arriva mai. Nel cinema non si arriva mai, in tutti gli altri lavori, quando uno arriva a un certo punto sta tranquillo, nel cinema veramente gli esami non finiscono mai.
1: Sì, senta, l'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è fuggito, ma... tutti i registi finiscono col vivere la tentazione di trasferire sullo schermo uno scrittore, un grande romanzo, eccetera. Lei ha vissuto questa tentazione?
2: Io ogni tanto lo vivo e le cose che amo, per esempio adesso una delle cose che io spero di poter fare è di realizzare questo romanzo che si chiama La palazzina di villeggiatura, che ha scritto Enrico Iob, che è storia della sua famiglia, che è una storia molto bella.
1: Purtroppo devo chiudere, ma mi avrei compiuto un atto in più rispetto alla trasmissione, mi pare, di Canale 5 di ieri sera, dove si parlava delle coppie, e sapere un po' di più della coppia Iob-Wertmüller, ma ahimè. Qui il tecnico mi dice che devo chiudere, io la ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, le auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Lina Wertmüller.
2: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore. Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Dunque, questa sera c'è qui con noi un personaggio piuttosto misterioso, dall'aria inoffensiva anche direi, ma invece a giudizio mio e anche di altri nostri amici piuttosto pericoloso. Questo personaggio è quello che noi definiremo il cretino. Ecco, e per parlarne, dato che questo personaggio si nasconde sotto vari aspetti, assume forme diverse, si insinua in luoghi nei quali forse la sua presenza passa insospettata, dicevo, per parlarne abbiamo chiamato due studiosi di questa particolare fauna. Si tratta di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che proprio in questi giorni hanno pubblicato un libro che raccoglie la loro agenda, diciamo, pubblicata sulla stampa. Il libro si chiama La prevalenza del cretino ed è pubblicato da Mondadori. Quindi abbiamo pensato che con due specialisti di questo genere forse noi riusciamo a fare una piccola indagine su questo misterioso personaggio, a vedere di pescarne così, di ritrarne i caratteri e probabilmente a riuscire in qualche modo a difenderci da lui o quantomeno a neutralizzare la sua infausta azione. Allora, buonasera Carlo e buonasera Franco.
2: Buonasera, siamo qui.
1: Siamo qui, chi è che lo dice?
2: Lo dice Fruttero.
1: Ecco, perché qui già adesso c'è sempre il problema
2: problema che siamo in due.
1: Il problema che siamo in due, con me in tre, sai che la regola d'oro che vige la radio, che devono essere sempre due persone sole, perché altrimenti quando entra il terzo non si capisce più chi è dei tre che sta
2: parlando. Ma noi diremo il nostro nome ogni volta.
1: Benissimo. Allora, com'è questo cretino, Carlo?
2: Com'è?
1: È riconoscibile?
2: È riconoscibile, sì, in diversi modi, insomma, è riconoscibile ovviamente in primo luogo dal linguaggio banale, linguaggio ripetitivo, linguaggio che prende i luoghi comuni, gli scherzi, gli slogan della pubblicità e li ripete continuamente, quindi già lì chi parla un linguaggio molto banale già vedi che è sospetto. Poi c'è la presunzione, la tracotanza, la vanità, la vanagloria, anche queste sono tutte caratteristiche abbastanza cretine, abbastanza visibili. Ma sai, ti dirò che noi specialisti, tu ci consideri specialisti, in realtà è una scienza agli albori questa qui,
1: sì.
2: Non è che
1: lo immaginavo che avresti
2: il
1: detto.
2: Lawrence, possiamo considerare che il primo grande studioso è Flaubert.
1: Un momento, bisognerebbe anche intenderci su questo. Tu parli naturalmente del suo romanzo incompiuto, l'ultimo, Bovary e Pécuchet.
2: Ah beh, no, ma anche Madame Bovary, e c'è il farmacista Homais, che è uno dei grandi cretini della letteratura.
1: Ecco, perché su Bovary e Pécuchet io per esempio ho avuto una volta una lunga discussione con uno studioso e io sostenevo, forse a torto, non lo so, che questi due non erano poi dei veri e propri cretini.
2: Eh no, lui li amava, son deliziosi.
1: Ma poi facevano un sacco di cose,
2: sono simpatici,
1: capito?
2: Da morire. È Homais il grande cretino di Flaubert. È Homais, poi dopo anche nell'Educazione Sentimentale, è pieno di cretini.
1: Sì, poi c'è il dizionario che lui ha dedicato.
2: Il dizionario dei luoghi comuni, cioè, naturalmente.
1: Comunque tu, Carlo, mi hai parlato del cretino elementare, cioè di un personaggio che usa gli slogan pubblicitari, che ha una conversazione banale, ma c'è il cretino, credo almeno, e mi pare di averlo capito anche sfogliando.
2: Cretino articolato.
1: C'è il cretino nascosto, il cretino camuffato, il cretino che legge sia pure male i giornali,
2: certo,
1: e i libri dell'ultima appena usciti, che è alla pagina, come si usa dire, con tutto quanto.
2: E quello è il più pericoloso.
1: E quello è pericolosissimo, perché prima che lo scopri ti ha dato chissà quante, tanto ti ha fatto perdere un sacco di tempo.
2: Di soldi, ecco. Di miliardi pure,
1: certo.
2: Come amministratore, come capo aziendale. Insomma,
1: c'è una cosa che credo anche voi sapete, che si dice che è molto più pericoloso un cretino
3: che messo naturalmente in un posto dove dal quale può fare dei danni,
2: certo,
3: insomma, no?
2: Certo.
3: Che una persona in qualche modo, non so, piuttosto furba, un tantino disonesta,
2: malvagio,
3: eccetera.
2: Malvagio, certo.
3: Malvagio, eccetera. Ma questo
2: sì.
3: Perché?
2: Ma perché in realtà dietro ogni malvagio c'è un cretino che gli permette di fare il malvagio, capisci? Intanto c'è quel fatto lì, che il malversatore, il ladro, il criminale è sempre, non dico protetto, ma
3: agevolato
2: dal cretino. Vedo qui Franco che vuole intervenire.
3: Benissimo, allora passiamo la linea.
4: Non ho capito a che punto state, perché io c'avevo un apparecchietto che ho messo vicino al telefono, si sentiva forte quello che dicevano, ma non funziona più.
3: Ah, beh, era un apparecchio per fare... È consentito dalla Teti un apparecchio simile,
4: ah,
3: dalla
4: sì,
3: Sipcio,
4: è un apparecchio, non è che sì, insomma, ma adesso ho detto a...
3: Un cornetto acustico, una cosa di questo genere.
4: Un apparecchio, insomma, che si metteva lì con dentro una pila. Poi però sì, non funziona più, l'avevo comprato, costava poco, ma dopo un po' non ha funzionato più, anche cambiando la pila. Quindi che stavate dicendo?
3: Noi stavamo dicendo con Carlo, cercavamo di fare un'esegesi del cretino, insomma, ecco, lui ha parlato di un cretino piuttosto elementare, cioè di un personaggio banale che usa il linguaggio della pubblicità, che ha un modo di esprimersi.
4: Sì, va avanti a slogan il cretino, non
3: certo.
4: È un pensiero suo, ripete sempre quello che altri cretini gli mettono.
3: Ecco, poi eravamo arrivati però a cercare di identificare un tipo di cretino un pochino più sofisticato, cioè a dire un cretino camuffato, un cretino che è difficile da scoprire con le mani nel cervello vuoto, tanto per capirsi, insomma, capito?
4: Oddio, sì, è difficile, sono cretini più articolati, ma che alla fine poi fanno sempre gli stessi disastri. Sai, c'è quello che ti propone un modello di sviluppo che subito, si capisce subito che è una... Che è destinato al fallimento.
3: Certo.
4: Un altro che va avanti e spende i miliardi nostri del paese per modelli di sviluppo più elaborati che sembrano star su, ma che poi alla resa dei conti producono sempre altre catastrofi.
3: Tu mi hai ricordato una cosa, Franco, che credo in qualche maniera forse saprete anche voi. Non tanti anni fa, in quel periodo un po' grottesco che abbiamo vissuto tutti quanti d'estate, mi ricordo quando era da poco scoppiata la guerra dei sei giorni e c'era l'idea, la paura così che la benzina che avevamo in casa, il petrolio che comunque era da qualche parte sottoterra, ce ne fossero tre o quattro damigiane in tutto, insomma, ecco. E allora ci sono tirate fuori le carrozzelle, la gente cominciava ad andare in bicicletta, viaggiavano una domenica le automobili che avevano la targa con i numeri pari.
4: Mi ricordo benissimo.
3: Ecco, e io mi ricordo di aver preso un autobus una volta e di aver letto un manifesto stampato, non scritto a mano, dove i lavoratori di non so quale organizzazione, così, certamente non... Questo non implica, voglio dire, i lavoratori, erano degli sciocchi, insomma, di un... Facevano tutta una serie di rivendicazioni a proposito, o di proposte, diciamo, a proposito di questa esigenza, di questa emergenza per la mancanza del petrolio e meno, e il loro discorso terminava dicendo che alla base di tutto questo poi rivendicavano un nuovo modello di sviluppo.
4: Ecco, c'è sempre...
3: Che era una frase senza senso, capito? Perché non...
4: Ma vedi, senza senso, ma appunto guarda in base a questi nuovi modelli di sviluppo, che poi sono sempre appunto bidoni, quante bidonate abbiamo preso e che catastrofi sono venuti fuori.
3: Certo.
4: Il cretino appunto approfitta sempre dell'emergenza che crea lui stesso per mettersi di mezzo, per suggerire, per fare. Non si ferma mai sto cretino. Di lì la sua pericolosità straordinaria.
3: C'è anche il cretino finto, forse.
4: Cretino finto, ma cretino finto io non ci credo, perché...
3: Cioè, dico, anche... colui che si finge cretino perché probabilmente è più facile in questa maniera, senza dire chiaramente gli scopi, i fini di una certa azione, forse... Io non so poi per quale motivo il cretino agisce così, per interesse?
4: Per interesse...
3: Per vocazione, non so...
4: No, ma tu ci chiedi le cose, diciamo, un po' difficili, insomma, che noi abbiamo cercato di analizzare, ma noi cerchiamo soprattutto, abbiamo cercato di fare una larga casistica, commentare fatti realmente avvenuti. Ognuno, allora, quando tu ci metti il dito sopra, ognuno riesce la cretineria a vederla da sé.
3: Sì, per non parlare di cose che già sono nel vostro libro, volevo... Forse erroneamente avevo scambiato, o presumevo che...
4: Fosse
3: degli scienziati della cretinologia, sì.
4: No, casomai vorremmo fare un po' a essere gli storici, cioè lavorare a una storia della cretinologia, cioè del cretinismo.
3: Non sarebbe male una bella...
4: In fondo c'è una letteratura molto vasta.
3: Certo,
4: appunto, penso... l'exegese degli Ecomen, per esempio, tu parlavi dei luoghi comuni, l'exegese delle Ecomen di Léon Blois è anche un altro capolavoro di criptologia.
3: Ma tu credi che un giorno si potrebbe scrivere la storia del cretino dalle origini ai giorni nostri?
4: Ma certamente che si potrebbe, infatti abbiamo ricevuto molte adesioni già in questo senso. Ricosta, che è venuto a presentare il libro, segue il grande economista, che sì, citava le leggi, che sono praticamente leggi del credilismo di un altro grande economista, il Cipolla. E così ci sarebbe da fare, insomma, da far quasi una collana dei testi, da illuminare un po', di mettere questa... abbiamo incontrato a Ginevra, presentando un altro nostro romanzo, non questo libro, ma il romanzo ultimo che è stato tradotto in francese, Il padre della contrade morte. C'era un francese, uno di questi nuovi filosofi, che ha scritto, negli stessi giorni aveva pubblicato un libro che si chiamava La bêtise, cioè la cretineria.
3: Sì, certo.
4: Vedi che dunque c'è un interesse...
3: Sì, a livello internazionale, insomma, direi, no?
4: Come?
3: C'è un interesse a livello internazionale.
4: A livello internazionale, perché il barometro sta salendo e si sta avviando verso che cosa? La catastrofe, insomma, certo, verso altezze pericolosissime. Quindi riconoscere un po' la situazione è quello che è necessario. Con questo libro abbiamo voluto un po' far questo.
3: Certo, io mi ricordo che qualche tempo fa un dirigente industriale, adesso non so se della Fiat o di comunque di una azienda di questa importanza, insomma di un'industria di questa importanza, aveva detto che il tasso sopportabile per un'industria seria che voglia così avere i suoi profitti, svilupparsi, eccetera, il tasso sopportabile di cretineria era del 15-20%. Ecco, cioè di avere su 100...
4: Vedi che stiamo proprio a calcoli di questo genere, a calcolare, sì, dei tassi fino a quando si reggerà. Insomma, pensa, la cosa che ci è successa oggi, o ieri, una ragazza che stava aspettando il tram ci ha visto la televisione, non so, è arrivata lì, ci aveva il libro, ci ha chiesto la dedica, ci ha fatto vedere, dice, ma io l'ho letto per bene, sapete, ce l'abbiamo guardato, aveva tutto commentato a margine, a matita, delle annotazioni fittissime.
3: Questa è una vostra allieva, è una che quando insegnerete all'università la storia della cretinologia, eccetera, dovete prenderla come assistente, perché anche da soli non ce la farete, insomma.
4: E no, appunto, e poi ma soprattutto, ma aspetta, ti ripasso Carlo, perché su questo fatto dell'insegnare magari ha da dire qualche cosa di più pertinente.
3: Allora, abbiamo di nuovo Carlo Fruttero.
2: Insegnare la difesa.
3: Sì.
2: Facile non è. Insomma, bisogna cominciare in pratica dalle elementari. Intanto c'è una questione di linguaggio. Tu sai che il cretino è sempre retorico. Ci può essere ovviamente il retore che usa la retorica per nascondere, per occultare, allora scientemente fa tutto un suo lavoro demagogico. Ma in generale il linguaggio del cretino è un linguaggio retorico, quindi già a scuola, alle elementari, si cominciasse, poi anche alle medie.
3: E io leggevo proprio oggi è sabato, oggi è uscita la stampa, come voi sapete, e il supplemento letterario,
2: sì,
3: tutto libri,
2: sì,
3: e c'era, mi pare, un fondo, sì, di Oreste Del Buono proprio sui libri di scuola,
2: sì,
3: nel quale lui diceva che sono assolutamente incomprensibili, difficilissimi,
2: certo,
3: insomma, ecco.
2: Ma lo sono, come è incomprensibile il linguaggio sindacale. Tu pensi alla follia, all'assurdità di un'organizzazione che serve i lavoratori, che si presuppone non siano degli intellettuali con tre lauree, ma della gente che ha bisogno di guadagnare di più, di lottare per certe sue esigenze.
3: E comunque di capire, poi,
2: di
3: no?
2: Di capire, questi gli parlano in una lingua che è incomprensibile per chiunque, quindi già solo lì vedi la follia del linguaggio ormai, tra la burocrazia sindacalese, non parliamo del sinistrese, non parliamo del linguaggio dei politici. È tutto una cosa di vuotaggine, di inconsistenza, dove allora invece il maestro di scuola, il professore delle scuole medie, che è quello decisivo, perché poi l'università è quello che è, ma insomma nell'età decisiva insegnargli a come si usano gli aggettivi, le cose pochi, la sobrietà di linguaggio, il cercare di far corrispondere quello che si dice a quello che si pensa, la chiarezza, la lucidità, sono tutte cose fondamentali per combattere
3: Io sono perfettamente d'accordo con te, Carlo, soprattutto per il fatto che, come posso constatare su me stesso, io le vere cose che ricordo alla perfezione, proprio come se le avessi lette ieri, sono le cose che ho imparato in quel periodo dove evidentemente la memoria, l'interesse, la curiosità è più vivo. Poi naturalmente, certo che oggi mi ricordo un libro che leggo, un articolo o una cosa che studio, però ci sono delle cose che senza nessuno sforzo mi sono rimaste nella mente perché ho imparato allora, e se allora mi vengono affidate cognizioni retoriche, sciocche, diciamo banali o addirittura inconsistenti, è chiaro che io avrò...
2: Ci restano per sempre, insomma, è la grande vuotaggine delle parole, insomma, del verbo è ormai totalmente svuotato, e quindi far vedere alla gente che invece si può parlare con franchezza, con lucidità, con grande economia, poi soprattutto l'economia, perché, insomma, capisci, va benissimo studiare Dante a memoria e i grandissimi poeti e Leopardi, ma la gente bisogna che sappia che, non essendo Leopardi, deve però potersi esprimere con una prosa minima efficace che dice quello che vuole, e quindi la stessa lingua poi ti aiuta a far chiarezza, l'esercizio stesso ti aiuta a far chiarezza nella tua testa, che è sempre la cosa fondamentale. Ma io veramente cosa voglio dire? Insegnargli già solo questo dubbio a ogni ragazzino, cosa veramente sto volendo dire, quello già sarebbe un principio. Sicuramente è una cosa che richiede generazioni di gente molto sicura, molto, molto salda, con il forte senso dell'umorismo, dell'ironia, perché anche lì il cretino non
3: ride, è ironico, certamente
2: non ride,
3: no.
2: Oppure ama il tipo di umorismo grossolanissimo, molto volgare, che allora non serve a niente. Invece l'accostamento satirico delle immagini, insomma, delle similitudini vivaci, tutto quel gioco lì, bisognerebbe anche quello insegnarlo. La cosa dell'understatement, la cosa inglese, che anche lì purtroppo vediamo che funziona ormai pochissimo, questa grande legge della civiltà inglese, che era quella di dire sempre, sdrammatizzare tutto,
3: di suggerire, di alludere, insomma,
2: delle,
3: no?
2: polemiche, insomma, in un modo che poi è la civiltà, quella lì.
3: Non è un vizio recente, però, questo nostro, quello di cui stiamo parlando adesso, Carlo,
2: ma,
3: no?
2: Insomma, noi perché... storicamente recente, guarda, Franco ha scoperto lui da dove nasce addirittura il vocabolo cretino, quindi ti può dire tutto sulla storia proprio della parola stessa.
3: Allora passami il filologo.
4: Tu lo conosci, l'origine, l'etimologia?
3: No, pensavo che venisse da Creta, pensa.
4: Ebbene no, invece, quella mia è un'etimologia falsa, così tutta inventata. La vera etimologia viene pensa un po' da cretien, da cristiano.
3: Sì.
4: Usato in questo senso in Svizzera e in Francia, nelle parti delle Alpi, per i gozzuti, che erano chiamati poveri cristiani, nel senso che noi siamo un povero innocente.
3: Sì.
4: E lì è passata nell'enciclopedia, nella grande enciclopedia di Diderot e d'Alembert, nel 1750 è registrata per la prima volta questa parola, senso lì.
3: Cretin al posto di Cretien, no?
4: Al posto di Cretien, è una corruzione dialettale della parola Cretien, cioè cristiano,
3: tu
4: che voleva dire appunto un povero innocente.
3: Il cretino ha la sua origine nell'illuminismo, insomma.
4: Ma poi è stato usato, questa parola nuova ha designato, insomma, è servita a definire questo fenomeno nuovo, perché questo è il punto fondamentalissimo, che questo tipo di cretino, che noi chiamiamo anche il postfesso, il cretino moderno, infatti poi se va a vedere gli altri autori, tutti parlano del cretino di oggi, il cretino contemporaneo, è una realtà nuova, nell'antichità non si conosceva questa forma aggressiva di stupidaggine.
3: Sì, sì, la stupidaggine, certo, perché qua hai detto benissimo, la stupidaggine in forma aggressiva, sì.
4: Ecco, per esempio, non so, sempre nelle stesse date abbiamo già detto che parla di ignoranza attiva per definire questo fenomeno. Appunto, l'ignorante, lo stupido c'è sempre stato.
3: Sì, però
4: l'ignorante attivo, l'ignorante presuntuoso, aiutato da questo, dai mezzi illuministici e poi dai media, ha preso una potenza e una facoltà di propagandarsi, di moltiplicarsi, che non c'era anticamente. E questo è il fenomeno che è in corso da, diciamo, dal principio dell'Ottocento, che comunque viene registrato già
3: dal principio dell'Ottocento. E che si è sviluppato fino a...
4: Guarda, Leopardi è un altro che ha studiato le leggi della criptiteria come pochi altri, Schopenhauer.
3: Si potrebbe fare dunque una lunga antologia, senti...
4: Infatti ce l'abbiamo quasi in mente di farne un'antologia,
3: ecco.
4: Perché adesso fornire i testi, le testimonianze è importantissimo.
3: Io aspetto che voi la facciate perché ne riparliamo ancora, così questa lunga conversazione sul cretino può darsi che a un certo punto illuminerà qualcuno. Dico questo perché abbiamo concluso senza accorgerci la nostra conversazione.
4: Ah, benissimo, allora io ti ringrazio, ti saluto, ti passo Carlo per salutarti.
3: Io vi faccio tanti auguri, intanto sia a te che a Carlo, per il vostro libro. Spero che la prevalenza del cretino aiuti qualche cretino a riconoscersi, oppure aiuti gli altri a riconoscersi.
4: A difendersi, sì.
3: Certo.
4: Appunto, però non si insegna, non è come il karate, purtroppo.
3: Lo so, purtroppo.
4: Ma insomma,
3: no.
4: qualche cosa
3: farà. Grazie Carlo e buonanotte.
4: Ciao, buonanotte.
3: Ciao. E buonanotte a tutti da Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: I pazienti riferivano che operava invisibilmente con le mani o con strumenti immateriali e diversi medici testimoniarono l'efficacia dei suoi trattamenti. Parliamo di George Chapman, uno dei più celebri medium di trance e guaritori spirituali britannici, nato a Bootle, vicino a Liverpool, il 4 febbraio 1921 e scomparso poi nel 2006. George fu cresciuto dai nonni materni per la prematura scomparsa della madre. Dopo aver lasciato la scuola svolse vari lavori manuali e divenne anche un pugile professionista e durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nelle Irish Guards e nella RAF. Dopo il congedo entrò a far parte dei Vigili del Fuoco di Aylesbury, incarico che mantenne fino al 1956. Le capacità extrasensoriali di George Chapman non si sono manifestate con evidenza da subito, ma dopo la prematura e tragica scomparsa della figlia nata da qualche settimana. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: Ed Elisabetta Lupano.
0: per questo nuovo appuntamento con Medium, gli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, che ha per protagonista appunto George Chapman, uno dei medium guaritori della storia recente. Chapman lavorava come medium e molte testimonianze raccontano che canalizzava spiriti guida con nomi come Ramadini e Chau, e la sua guida principale però era il medico di nome William Lang, nato nel 1852 e scomparso poi nel 1937, che era stato un chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914. La peculiarità di George Chapman fu il partenariato, una stretta collaborazione proprio con lo spirito del dottor William Lang, un chirurgo oftalmico realmente esistito. E attraverso Chapman, Lang eseguiva diagnosi e operazioni definite spirituali, perché senza strumenti materiali su pazienti considerati a volte molto praticamente incurabili. E per confermare l'autenticità del suo spirito guida ed effettuare una prova dell'identità, Chapman mostrò uno schizzo del dottor Lang a pazienti che l'avevano conosciuto in vita e loro lo riconobbero immediatamente. Anche la famiglia di Lang e i suoi ex colleghi riconobbero la sua personalità, il suo accento e i suoi modi quando Chapman appunto entrava in trance. E durante le sue sedute, Chapman perdeva conoscenza, adottava la personalità di William Lang e questo fu oggetto di vari studi scientifici. Così molti dei suoi casi clinici furono studiati e documentati da ricercatori del paranormale, come il noto giornalista Roy Stemman, che ha scritto la sua biografia, e il dottor Robert Lado, della American Society for Psychical Research. Elisabetta Lupano, un caso particolarmente significativo, noi nel corso del tempo non ci siamo ancora trovati con un medico, diciamo che non era medico, ma che poi operava in tutti i modi da medico. Abbiamo trovato vari casi di medium che erano attivi e operativi a risolvere problemi fisici, però specificamente come un medico, no, non l'abbiamo mai trattato fino adesso. Com'era questo
1: Siamo di fronte ad
0: George Chapman?
1: una medianità molto interessante, quella di Chapman. Lui era un medium guaritore, cosiddetto trance healer medium. Che cosa significa? Portiamo un po' di chiarezza, cerchiamo di far comprendere di che cosa si tratta. Intanto, qui introduciamo un importante tema che è quello delle guide spirituali. Significa che noi, l'abbiamo già detto in qualche precedente puntata, ma oggi qui lo spieghiamo in maniera ancora più importante, perché tutto ruota intorno alla figura di questo medico, William Lang, che era vissuto, quindi aveva fatto una vita appunto come medico, e che nel momento in cui va nel mondo dello spirito sceglie il nostro caro Chapman come mezzo per poter continuare ad operare. Come abbiamo visto, Chapman non esprime, a differenza di altri medium, non manifesta subito delle doti medianiche. Lo fa in un momento importante, di grande risveglio, quello che segna la dipartita nel mondo spirituale della figlia che muore molto prematuramente, mi pare
0: Quattro
1: 4 settimane
0: settimane,
1: dopo la nascita. Che cosa accade? Accade che lui probabilmente si collega con questo mondo invisibile, la sua anima si risveglia alla medianità e la guida spirituale lo sceglie come medium guaritore. Il nostro Chapman diventa così il mezzo che la guida spirituale medico utilizza per curare. È molto semplice questo, è una tecnica medianica utilizzata molto anche oggi, soprattutto nei paesi anglosassoni in Nord Europa, dove i medium imparano con grande disciplina e ad indursi in uno stato di trance leggera o profonda e a permettere allo spirito in comunicazione, allo spirito che appunto che si vuole avvicinare al campo del medium, di sopraffarlo proprio, di entrare in una sorta di vicinanza molto profonda nel campo elettromagnetico del medium e quindi di utilizzare ancora il medium come mezzo, ma appunto in un'altra forma, poiché il nostro medium in questo caso appunto è in uno stato di trance, e di operare per sua mano. È come se il nostro corpo fisico, il fisico diventasse un guanto vuoto e il mondo dello spirito lo utilizza e lo muovesse a suo bisogno, a suo piacimento, ovviamente per un fine che è quello di curare, di operare. Da qui nasce il concetto della guarigione spirituale, dell'operazione, ecco, vera e propria.
0: Adesso ci entriamo un po' dentro, sì. Elisabetta Lupano, ecco, per le comuni conoscenze umane, le operazioni spirituali appunto che effettuava George Chapman sono di complessa comprensione.
1: Certo.
0: Noi qui valutiamo il laser, la radioterapia e altri approcci o metodiche mediche che possono essere considerate non tangibili tradizionalmente, ma comunque che sono evidenti. E allora, per cercare di comprendere meglio, come ci possiamo spiegare un'operazione spirituale? Secondo quali caratteristiche si
1: realizza? Agli occhi
0: del
1: mondo invisibile tutto questo è molto semplice. Sì, William Lang, stando dall'altra parte, ha, come dire, una vista invisibile, una vista energetica, quindi sì, riesce a utilizzare questa capacità di vedere oltre la materia, oltre i tessuti, e di comprendere qual è il nodo da aggiustare, da sistemare. È importante dire che lui si occupa soprattutto di curare gli occhi, quindi aveva questa specializzazione e quindi affronta tantissime interventi proprio per mano del nostro Chapman, che si predispone per far sì che lui lo potesse usare. È una parola un po' difficile da comprendere, sì, ma il mondo dello spirito, sì, quando ha a disposizione un mezzo, appunto un medium, non fa altro che continuare quel lavoro che faceva in vita dall'altra parte.
0: Certo. E questo dà molto rilievo a questo aspetto.

0: Elisabetta Lupano ha riconosciuto questo brano splendido.
1: Inconfondibile questo brano di Ennio Morricone.
0: Sì. Ennio Morricone è stato sempre molto vicino al mondo anche spirituale, ma la musica quanto è vicina e come è vicina al mondo spirituale?
1: Totalmente vicina al mondo spirituale. In questo caso potremmo dire che un musicista che in vita ha fatto questo, nel mondo dello spirito, quindi quando passa dall'altra parte, continua ad essere fonte di grande ispirazione per i musicisti sulla terra, esattamente proprio come la figura del medico guida spirituale di George Chapman.
0: William Lang.
1: Esattamente. La loro funzione sulla terra continua ad esistere dall'altra parte, e quindi scelgono qualcuno a cui poter trasferire le informazioni, a cui poter continuare a divulgare gli insegnamenti, qualcuno sulla terra che ha un'affinità animica, sì, simile appunto a, in questo caso, a Ennio Morricone o piuttosto che a George Chapman, e si continua a lavorare portando nuovi codici, nuove informazioni. Immaginate che qui siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sì, quindi quanto poteva essere stupefacente utilizzare una guida spirituale per poter operare. Incredibile, così complesso da comprendere che anche oggi noi ci poniamo questa domanda se è un qualcosa che può esistere oppure no. Credo che ormai questa sia la medicina del futuro. Gli occhi invisibili di una guida spirituale che utilizzano un corpo fisico di un medium vivente per poter operare è straordinario, è incredibile. Quindi così come un musicista dall'altra parte può continuare ad ispirare, a donare parole, ispirazione, musica, ci sono dei brani che sono estremamente incredibili, che tu li ascolti e dici sono per sempre. Ecco, io credo che questi siano dei brani che portano delle vibrazioni, delle frequenze che toccano tutti indistintamente, da un bambino a un adulto, e sono pezzi che vengono tirati giù da altre sfere in qualche modo, Elisabetta, e hanno un grande potere terapeutico.
0: Elisabetta Lupano, le faccio una domanda che forse esula un po' dai suoi studi, però diciamo musicali, forse comunque lei ha una sensibilità molto spiccata anche sull'ambito musicale. Morricone ha sempre preferito l'inserimento di voci femminili. Ecco, viene da chiedersi perché.
1: Lui diceva sempre che la donna era più vicina a Dio. E quindi preferiva utilizzare quel tipo di vibrazione lì. E quindi questo già mi fa comprendere quanto lui fosse così collegato.
0: Particolarmente. E le cronache e molti testimoni hanno attestato che George Chapman in trance diventava il chirurgo oftalmico, appunto William Lang, che operava praticamente con nessun oggetto materiale, ottenendo poi guarigioni impressionanti.
1: Sì.
0: Ma che riscontri abbiamo per poter attribuire veridicità agli eventi che accadevano e ai risultati che si verificavano sui pazienti?
1: Che l'esito degli interventi era positivo, e quindi le persone proprio fisicamente potevano riacquistare la vista o piuttosto che aggiustare una retina o altro, e quindi era proprio quello che lui portava che poi di fatto faceva sì che l'intervento avesse come dire un esito positivo. Ma immaginiamo anche che all'epoca non c'era la strumentazione che possiamo avere oggi. E quindi era anche difficile capire, non c'erano delle lastre particolari, non c'erano delle sonde particolari per poter lavorare, bisognava aprire, operare e quindi danneggiare in maniera definitiva magari un organo.
0: Oh, c'è da dire che Chapman, appunto impersonando poi di fatto Lang, operava senza strumentazione, senza,
1: assolutamente,
0: solo con le mani, quindi con una forza energetica.
1: Esatto, sì. Ad oggi ci sono molti osteopati anche che utilizzano delle guide spirituali per spostare solo con le mani degli organi, e non solo gli organi, ma anche lavorare sull'apparato muscolo-scheletrico, quindi anche le ossa.
0: Elisabetta Lupano, Michael, il figlio di George Chapman, ha continuato l'attività del padre,
1: sì,
0: lavorando come guaritore,
1: certo,
0: spirituale. ne deduciamo che il figlio abbia capacità medianiche come il padre.
1: Certo.
0: E allora ci chiediamo, facendo riferimento alle sue ricerche di Elisabetta Rubano, le doti extrasensoriali si possono trasmettere all'interno del patrimonio genetico o vengono trasmesse a parte a livello spirituale che non riusciamo a valutare con apparecchiature scientifiche materiali?
1: No, assolutamente viaggiano nel patrimonio genetico, tanto più che questo ragazzo sicuramente è nato e cresciuto all'interno di un sistema familiare dove respirava tutto questo, dove ha probabilmente respirato anche questo collegamento che i genitori avevano con il mondo dello spirito, e ha portato avanti la sua missione. Noi ereditiamo queste doti, le possiamo coltivare, ereditiamo anche tanti bagagli di memorie che hanno bisogno di essere processate, quindi, come dire, ereditiamo il bene e il male di una persona, ereditiamo entrambi i risentiti, il dono e anche diciamo quello che va sciolto in questa vita, quindi
0: si trasmette
1: assolutamente
0: in qualche modo.
1: Sì, credo che questo ragazzo abbia voluto portare avanti gli insegnamenti del padre.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: anche su una scelta, poi, no? C'è un libero arbitrio, ce l'ho in dotazione, posso decidere di farlo oppure no, e lo porto avanti.
0: Lo porto avanti.
1: Bellissimo.

0: Ecco, Elisabetta Lupano, George Chapman sposò Margaret May Dickinson e nel 1945 ebbero una figlia, Vivian, che purtroppo sopravvisse solo 4 settimane. La coppia fu naturalmente devastata dalla sua morte prematura, ma lui affermò di aver ricevuto messaggi spirituali da lei attraverso l'uso di una tavola Ouija. Da quel momento Chapman ha iniziato a usare i suoi poteri. Ecco, anche per altri medium, le doti extrasensoriali non si sono evidenziate subito dalla nascita, ma in seguito. E stando ai suoi studi, in quale momento della vita o fascia d'età le caratteristiche medianiche prorompono, come in questo caso di Chapman?
1: Allora, non c'è una vera e propria fascia d'età, perché appunto, come abbiamo visto, tutto può accadere in qualsiasi momento della vita, dipende sempre da quello che è il tuo percorso. In questo caso, la perdita della bambina è stata una fonte di grande risveglio che ha rimesso o ha messo George Chapman sul suo percorso di medium. Quindi c'è da dire che la funzione della dipartita di questa bambina è stata molto potente all'interno della famiglia di Chapman, perché da quel momento in poi lui ha iniziato a collaborare con il mondo dello spirito attraverso, in questo caso, una tavola Ouija. Non so se tutti sanno che cos'è una tavola Ouija. La tavola
0: Sì,
1: Ouija
0: lo
1: è
0: spieghiamo.
1: una, esatto, è una tavoletta che riporta tutte le lettere dell'alfabeto, dei numeri e due parole sì e no, che sono appunto, nel caso in cui si vogliano fare delle domande chiuse al mondo dello spirito. Il mondo dello spirito, attraverso una tavoletta di legno a forma di triangolo, quindi con una
0: Sì.
1: punta, si muove e inizia a indicare le lettere componendo delle vere e proprie parole che compongono poi delle vere e proprie frasi. In questo caso qua, la tavola Ouija utilizza però le mani dei partecipanti, quindi due o tre dita che si appoggiano direttamente sulla tavola Ouija. La tavola Ouija spesso viene un po' mal interpretata, perché si pensa che insomma possa richiamare degli spiriti maligni, può essere fonte di qualcosa che non è così, di vibrazione così elevata, che non è nella luce, eccetera. Ma ci tengo a dire questo in maniera molto chiara. La tavola Ouija viene mossa dalle dita dei partecipanti. I partecipanti non è detto che debbano essere necessariamente dei medium, cioè tutti possono utilizzare la tavoletta Ouija, il mondo dello spirito può utilizzare l'energia dei viventi per lavorare. Proprio perché l'energia dei viventi è messa in ballo, che cosa abbiamo imparato noi? Che la mente di ogni essere umano ha una sua potenza, un suo peso. Quindi spesse volte il movimento della tavoletta Ouija diventa di natura psichica, cioè sono i partecipanti che la muovono. Allora la domanda qui sorge spontanea. Allora come faccio a sapere io quando è il mondo dello spirito che comunica
0: Certo,
1: con me? Giustamente.
0: adesso gliel'avremmo chiesto.
1: Esatto. E la risposta è molto semplice. Il mondo dello spirito comunica con delle evidenze, quindi risponde a delle domande ben precise, dà delle informazioni ben precise, comunica con dei nomi, con la possibilità di essere riconosciuta in maniera chiara, perché è chiaro che se ci sono quattro partecipanti, la mente di ognuno spinge la lettera da una parte, si crea un campo e tutti vanno verso una lettera, verso una direzione, tant'è vero che poi da lì in poi di solito le parole che si creano non hanno alcun senso, oppure ha un senso una parola, ma non viene costruita una frase per intero. In quel caso lì io dico sempre: non utilizzate la tavoletta Ouija, perché può essere fraintendibile, la mente pa può partire, può creare degli stati ansiosi, la paura può essere messa in campo. Quindi è uno strumento molto bello, molto interessante ed è uno strumento che il mondo dello spirito utilizza.
0: Utilizzo.
1: Quindi questo è stato l'attivazione di George Chapman per mezzo della figlia. Sicuramente c'era già pronto il medico per Lang per poter iniziare a lavorare con lui.
0: E qui bisogna dire che appunto questo momento con la scomparsa di Vivian, la figlia di Chapman, si è aperta
1: Sì,
0: una voragine,
1: una grande
0: diciamo,
1: voragine,
0: nella vita
1: certo.
0: di Chapman.
1: Sì, una
0: E
1: voragine che
0: Lang si è inserito,
1: assolutamente
0: ha
1: sì.
0: visto questo canale, possibile, utile per risolvere tanti problemi di tante persone.
1: Sì,
0: che
1: sì, sì, aveva compreso che finalmente Chapman era disponibile per il mondo invisibile ed lo ha scelto come mezzo per poter portare avanti la sua missione. Quindi Chapman e Lang avevano ancora un collegamento, l'uno aveva una funzione per l'altra. Chapman sicuramente ha avuto la possibilità in questo caso di rimanere collegato al mondo dello spirito, sì. Aveva questo piede dall'altra parte, aveva una naturale predisposizione per la trance, e Lang ha utilizzato questa sua capacità per operare, per lavorare, per guarire.
0: Elisabetta Lupano, faccio sempre riferimento ai suoi studi. Ecco, nel caso di Lang con Chapman, Lang come ha fatto a individuare che c'era una porta, diciamo, un portale, un qualcosa per arrivare in questa dimensione terrena e poi attraverso questa persona operare? Cioè il mondo dello spirito vede determinate porte, riesce a individuarle? In questo caso Lang come ha fatto?
1: Lang era aveva già un accordo con l'anima di Chapman di operare insieme, avevano già preso accordi prima di venire sulla Terra che sarebbero stati funzionali l'uno per l'altro. Bisognava solo attendere che i tempi fossero maturi, che Chapman si risvegliasse a questo processo.
0: Certo, si è dovuto risvegliare con un dramma, dopo un
1: con
0: dramma.
1: Con un dramma, di solito il risveglio arriva col dramma.
0: Sì. Com'è possibile, ecco, che sono sempre cose tragiche? Cioè sempre, ecco, l'illuminazione come Roll che ha avuto,
1: esatto,
0: un'illuminazione, è stato in crisi, è dovuto andare da un monaco.
1: Perché noi tendiamo a giudicare gli eventi della vita sempre come con una connotazione negativa o positiva,
0: sì,
1: mai
0: sì,
1: come eventi che hanno una funzione.
0: Sì.
1: E quindi tendiamo sempre a collocarli con la tragedia, con qualcosa di forte che ci risveglia. In realtà sono eventi che ci servono per fare quell'esperienza, quell'esperienza ci porta ad altro, quell'esperienza ci porta ad altro ancora, ed ecco lì che si mette in moto quella che è la tua missione sulla Terra, quella che l'anima sa fare. L'anima di Chapman era un'anima medianica, evidentemente. E abbiamo anche visto, abbiamo già parlato in una puntata di Medium, di un medium guaritore,
0: sì,
1: il nostro fantastico medium dormiente.
0: Sì.
1: Se lo ricorda?
0: Kais.
1: Il meraviglioso Kais. Kais aveva una qualità, che era quella di entrare, come vediamo, in uno stato di trance.
0: Sì.
1: Si autoinduceva in uno stato di trance e scriveva, e dava diagnosi, e prescriveva cure.
0: Però mi permetta, nel caso di Kais non c'era un'identificazione precisa di un medico dall'altra parte, c'erano c'è molti medici, diciamo, non era soltanto uno,
1: non
0: come
1: era
0: in questo caso che era Lang, che poi adesso scopriremo poi che non era soltanto Lang, c'aveva un'equipe intorno.
1: C'è sempre un'equipe intorno, ci sono sempre degli spiriti guida a medicina che utilizzano il medium a sua disposizione per poter appunto continuare a divulgare informazioni. Però è interessante vedere come entrambi questi due medium, Chapman e Kais, entravano in uno stato alterato di coscienza, uno scriveva e l'altro invece prestava queste sue, diciamo, mani, questo suo tocco per poter permettere a Lang di operare, e così invece a Kais di riportare informazioni, diagnosi, prescrivere rimedi, eccetera.
0: Dobbiamo dire, Elisabetta Lupano, che poi Chapman ricordava le cose che erano avvenute durante la fase di trance, e quindi poi le riportava o le ha scritte, appunto, o le ha raccontate.
1: Mm-hmm.
0: Quindi in qualche modo la fase di trance, diciamo, è una fase come
1: in questo
0: incosciente,
1: caso,
0: semi-incosciente, ma
1: sì, la trance,
0: la mente riesce a memorizzare, come funziona?
1: La trance può avere diverse fasi, può essere una trance leggera o una trance più profonda. In questo caso, evidentemente, il mondo dello spirito lasciava delle informazioni all'interno del medium perché lui le codificasse, perché probabilmente c'erano anche delle informazioni in più che dovevano giungere, come era avvenuto questo. Forse si sono acquisite anche delle informazioni di tipo, non so, mediche, che magari all'epoca non si sapevano.
0: Non si sapevano.
1: Esatto.
0: Certo,
1: mentre
0: certo,
1: nel caso di Edgar Kais, anche per un altro motivo, Edgar Kais non ricordava nulla, perché Edgar Kais aveva la gente fuori della porta per file, centinaia di persone che andavano da lui, quindi il buon Kais non poteva ricordarsi tutte le terapie che prescriveva, i rimedi e le diagnosi.
0: Certo. Elisabetta Lupano, rimanendo in tema di chirurgia e di sale operatorie, nel corso del tempo vi sono state anche altre situazioni di medium, lei lo sa bene, che hanno in qualche modo interagito con chirurghi, addirittura in sala operatoria. E significativo è il caso del celebre luminare piemontese professor Achille Mario Dogliotti, il pioniere della cardiochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, che nelle operazioni più complesse voleva il nostro Gustavo Roll in sala operatoria. Ecco, nel corso dell'operazione Dogliotti guardava Roll per avere una qualche forma di parere. Altri assistenti di Dogliotti, il professor Achille Giordano, svelarono riservatamente che Roll aveva indicazioni da altri luminari del passato, come spiriti guida, che erano nel mondo ultraterreno e che davano indicazioni da trasmettere a Dogliotti su come doveva poi svolgersi l'operazione. Ecco, nel caso di George Chapman, lui stesso, dopo la fase di trance in cui operava, ha riferito che il chirurgo oftalmico William Lang era attorniato da un gruppo di altri medici oftalmici scomparsi che lo coadiuvavano nell'operazione spirituale, e poi c'era finanche un suo figlio e la sua storica assistente. Ecco, ma qui l'avvocato del diavolo di padre Amort entra in ballo, Elisabetta Lupano. Allora, per le sue ricerche, gli spiriti nell'altra dimensione non sono solo in contemplazione, come spesso abbiamo potuto immaginare dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, ma svolgono delle attività, e quindi nell'altra dimensione si lavora come sulla Terra?
1: Credo proprio di sì. Io non immagino un al di là dove siamo a contemplare le aiuole. Immagino un al di là e percepisco anche dai vari studi fatti, da quello che la storia ci ha mostrato, che il mondo dello spirito continua sempre a collaborare con noi e si avvale dei mezzi, dei medium, per poter donare insegnamenti, operare, lavorare, darci informazioni, aiutarci a elaborare la dipartita e tante altre cose, a darci anche strumenti tecnologici che ci possano aiutare ad accorciare queste distanze con il mondo dello spirito. Interessante anche Roll, vedere che operava in maniera diversa, perché Roll era sveglio, era presente, quindi entrava in una comunicazione diretta col mondo dello spirito, riceveva informazioni e le dava tranquillamente al chirurgo. Quindi, come vedete, questi sono dei denominatori comuni, quindi vuol dire che il mondo dello spirito ha questo team di guaritori dall'altra parte che tutti insieme continuano a sostenerci qui sulla Terra. Credo anche una cosa, che il team dall'altra parte cerca di trovare il modo per farci avere le informazioni, il team dall'altra parte impara anche, non sulla nostra pelle o a nostre spese, ma con noi.
0: Quindi c'è un'interazione molto forte.
1: Totale.
0: Perché nel ciclo poi terreno molti medium riportano che si cresce, si evolve
1: e io credo che questo
0: si trasmette poi all'altra dimensione.
1: Esatto,
0: quella, diciamo, spirituale.
1: E credo che questo sia veramente un modo con cui noi possiamo iniziare a immaginare come potrebbe essere andare dall'altra parte, che cosa ci aspetta, perché è talmente entusiasmante che tutto ha tranne che una connotazione di paura e di terrore, ma è semplicemente sapere che dall'altra parte possiamo portare avanti quei progetti che pensiamo che sulla Terra siano rimasti a metà.
0: Sì.
1: O quei progetti che sulla Terra non hanno dato, nessuno li ha ascoltati, nessuno li ha guardati. Quanti pittori sono rimasti, non hanno avuto onore per le loro opere meravigliose. Poi vanno dall'altra parte e che cosa fanno? Per mezzo di un medium continuano a dipingere Monet, Renoir. Tutti i grandi impressionisti ad oggi utilizzano dei medium che fanno arte medianica e loro continuano a lavorare attraverso di loro. Ebbene, questo non ha un filo comune?
0: Questo possiamo dirlo, Elisabetta Lupano, vale per tante categorie, non solo per i pittori, non solo per i musicisti. Certo, il mondo dell'arte è particolarmente sensibile, ha una sensibilità molto spiccata rispetto a quella dei numeri, diciamo così, però poi non è vero, perché poi
1: non è vero, perché
0: a livello
1: anche
0: di fisica,
1: immaginiamo un Nikola Tesla,
0: un Nikola Tesla
1: che va dall'altra parte, che cosa fa? Sicuramente influenza i nostri ricercatori, i nostri ingegneri, Meraviglioso tutto questo, quindi continua a lavorare, magari ci fornisce apparati per misurare la metafonia piuttosto che la metavisione, che sono tutti strumenti che ci permettono sempre di studiare la presenza, di ritrovare la presenza del mondo invisibile qui accanto a noi, facilmente, da casa.
0: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene, sorge spontanea, ma il grado di evoluzione è graduale nel corso dei secoli? Perché appunto, ecco, noi parlavamo prima, faceva riferimento a Nikola Tesla, potremmo parlare ecco, di Chapman, pure che è scomparso nel 2006, quindi abbastanza recente, però diciamo 100 anni fa, ecco come Eusapio Palladino, altre persone, diciamo l'evoluzione deve andare di pari passo tra esperienze e evoluzione terrena e conoscenza spirituale, perché altrimenti se una è troppo avanzata, come lei faceva riferimento a Tesla, in alcuni momenti, se i momenti non sono pronti,
1: Sì,
0: diciamo, non sono
1: esatto.
0: maturi per la vita terrena
1: E
0: e
1: infatti,
0: non sortisce nessun effetto.
1: assolutamente, quante volte sentiamo dire Tesla forse aveva ragione,
0: Forse è la
1: ma nel
0: sì.
1: momento in cui lui portava avanti ed era stato un pioniere, nessuno l'ha ascoltato perché il terreno non era ancora pronto. Lui ha seminato ciò che poteva seminare e chi l'ha accolto ha raccolto ciò che Tesla portava. Oggi sappiamo tutti quanti il valore aggiunto che ha dato per l'umanità.
0: Oh, in questo mi permette, potremmo fare riferimento anche molto, con molta umiltà a Leonardo da Vinci per
1: Esattamente,
0: tutte le macchine, tutte le
1: assolutamente.
0: invenzioni che poi sono state usate dopo secoli e secoli
1: Lei se lo
0: successivamente.
1: immagina Leonardo da Vinci che contempla le Margherite nel mondo dello spirito?
0: No.
1: Quindi sicuramente Leonardo da Vinci dall'altra parte continuerà a fornire informazioni, magari sulla fisica quantistica.
0: Sì.
1: Magari è in contatto con qualche scienziato, magari è in contatto con qualcuno che è collegato a questi temi, che la sua anima ha questa passione. E così è il collegamento che ci unisce con il mondo dello spirito, sempre e solo per sostenere l'umanità.
0: Quindi possiamo dire dai suoi studi poi, eccetera, che c'è una forte interazione tra
1: Totale.
0: mondo visibile e mondo
1: Sempre.
0: invisibile.
1: È una coscienza parlante.

0: Elisabetta Lupano, a lei è capitato più volte di approfondire le funzioni degli spiriti guida, che per la concezione spiritualista sono entità spirituali che dall'altra dimensione confortano e danno consigli alle persone incarnate. Ecco, sì. Ma in quale modo intervengono sulla persona di questa dimensione gli spiriti guida? È come nel caso di William Lang su George Chapman.
1: Beh, io ritengo che ognuno di noi abbia un libero arbitrio, quindi il mondo dello spirito ci può ispirare, ci può sostenere e può attendere pazientemente il nostro sviluppo, la nostra presa di coscienza, la sì. nostra il nostro essere pronti per procedere, per andare verso quella che è la nostra missione. Quindi il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, le nostre guide spirituali mettono sempre una mano sulla nostra spalla, ma siamo noi che ci dobbiamo accorgere della loro presenza, e anche se non ci accorgiamo della loro presenza, loro sono sempre lì, come un padre benevolente che sostiene sì. un figlio e lo guarda, gli guarda un po' alle spalle. Spesse volte non ci rendiamo conto, ma siamo molto influenzati dalla loro presenza, siamo ispirati più che influenzati dalla loro presenza, ci ritroviamo a fare delle cose che nella nostra anima hanno un significato, magari per la nostra mente no, e questo significato poi alla fine della vita è come se tutto prende una forma e gli dà un senso più ampio.
0: Elisabetta Lupano, abbiamo visto che George Chapman aveva più di uno spirito guida, aveva Ramadini e Chang
1: sì,
0: Wu,
1: sì.
0: Oltre naturalmente a William Lang, ma questo ci fa pensare sì. che nel periodo, in tutto il ciclo della nostra vita sì, abbiamo tanti
1: sì.
0: spiriti guida.
1: Tanti spiriti guida che vanno a toccare i vari ambiti della nostra vita. Qualcuno si occupa della nostra parte spirituale, della nostra evoluzione, qualcuno si occupa della nostra delle nostre qualità, qualcuno si occupa di come possiamo, appunto lavorare per guarire. Abbiamo tantissimi aspetti.
0: Quindi c'è una.
1: Perché noi siamo esseri complessi. E
0: una
1: quindi abbiamo
0: pletora, una marea di spiriti guida
1: sì,
0: a seconda.
1: Sì.
0: E intervengono dai suoi studi anche nei periodi particolari
1: sì.
0: o nei periodi particolari.
1: Assolutamente
0: poi...
1: sì. Quando abbiamo dei momenti difficili, quando perdiamo qualcuno, quando affrontiamo delle sfide, quando ci sentiamo depressi, quando abbiamo momenti dove facciamo esperienza della profondità della vita, il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, ma c'è anche quando noi siamo gioiosi, c'è sempre
0: e questo ci aiuta poi nei vari passaggi, anche se a volte spesso non ci se ne rende conto, diciamo.
1: No, perché noi quando abbiamo un problema tendiamo a esternare, a lamentarci, tendiamo a non fermarci mai e a dire al mondo dello spirito: sostienimi, dammi una mano, fammi sentire quello che posso fare, mostrami che ci sei, dammi ispirazione, arrivami nei sogni, mostrami come posso trovare una via alternativa, dammi la soluzione.
0: Vi erano testimoni che nel caso di Chapman raccontavano che avevano dei problemi e dopo un certo periodo avevano trovato la soluzione. Ecco, in questo caso possiamo dire che ci sono degli spiriti guida che ti coadiuvano anche nella soluzione di problemi significativi.
1: Secondo me quantomeno ti ispirano e ti indirizzano verso qualcosa.
0: Sulla base di esperienze poi pregresse,
1: assolutamente.
0: Come nel caso di Lang
1: assolutamente.
0: E degli altri medici che
1: certo, perché
0: facevano...
1: c'è da dire che lo spirito guida ha vissuto un'esistenza umana, è stato un essere umano con i problemi della vita di tutti i giorni, quindi loro sanno perfettamente le sfide che un essere umano affronta ogni giorno. Per questo lo spirito guida non è qualcosa, non è una guida celeste, un angelo che non è idea di che cosa possa significare una relazione con l'altro o la vita, la materia, è sì. proprio una persona che ha fatto esperienza della vita sulla terra.

0: Elisabetta Lupano, e qui abbiamo un altro Morricone con Mille Echi, ma questa è una musica sua, una delle tante musiche composte dal grande maestro e compositore Ennio Morricone. Ma Mille Echi,
1: Ma Mille Echi, ma questo titolo, no? Secondo lei, ma da
0: sì.
1: dove lo poteva tirare giù Mille Echi? Ma questi sono pezzi che quando li ascolti senti che c'è dietro qualcosa che arriva da un'altra dimensione, senti che c'è qualcosa che arriva da altro. Mille Echi mi fa anche pensare alla sua capacità di essere chiaroudiente, e quindi di sentire il mondo invisibile attraverso l'udito. Mille Echi mi risuona moltissimo come titolo e mi fa proprio percepire questa capacità di sentire l'inudibile.
0: Si può confessare che è stato visto tante volte il film Ennio di Giuseppe Tornatore, che rappresenta benissimo, sono 3 ore di
1: Magia.
0: vita, di magia, di quello che era l'essenza di Ennio Morricone, questo
1: Assolutamente
0: grande
1: sì.
0: nostro tesoro italiano che ha fatto tanto e che probabilmente continuerà a fare tanto anche dall'altra parte.
1: Ne abbiamo tanti di questi musicisti stupendi che sono collegati al mondo dello spirito e che a volte neanche lo possono raccontare o non lo possono dire, ma la loro anima è completamente, potentemente medianica, ecco.
0: Elisabetta Lupano, tornando un attimo a Chapman, lui non considerava il suo lavoro finalizzato solo alla cura fisica, ma anche a toccare l'anima dei pazienti e fornire una nuova comprensione della realtà spirituale. Ecco, nell'ambito medianico è stato considerato che il messaggio e il metodo canalizzati attraverso Chapman miravano anche a guarire l'anima e a dimostrare la continuazione della vita dopo la morte terrena. Ecco,
1: Certo.
0: in che modo la guarigione olistica, come viene definita nell'ambito spirituale, è possibile?
1: Beh, qui entriamo in un tema molto interessante e ci entriamo un pochino in punta di piedi. Beh, come si può guarire il dolore? Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente, non si riceve.

0: di cui l'anima in quel momento ha bisogno. E per questo nasce poi la parola olistico, cioè di questa unione, di questa fusione, di tutto il sistema di cui l'essere umano è dotato, di questa anima, di questa mente, di questo corpo, che vanno trattati all'unisono, non sono separati l'uno
1: Oh,
0: dall'altro.
1: ultimamente, negli ultimi anni, stiamo arrivando alla medicina olistica, appunto,
0: Finalmente.
1: finalmente, dopo ci volevano delle evoluzioni, dei tempi.
0: Tante evoluzioni e tante porte in faccia anche, no?
1: Sì.
0: L'anima vibra su un campo, il nostro campo elettromagnetico il nostro corpo ha uno scudo energetico intorno, chiamiamolo questo uovo energetico, che trasmette tutto ciò che tutto ciò che appartiene all'essere umano, quindi riflette i suoi stati emotivi, i stati psichici, gli stati mentali. Quindi Chapman sapeva anche leggere il campo elettromagnetico delle persone, quindi sapeva nel campo magnetico che cosa c'era che non andava, dove c'erano dei punti che non erano luminosi o non avevano sufficientemente il colore, avevano dei vuoti, chiamiamolo così, dei varchi, dei buchi.
1: Lei, Elisabetta, ha una grande dote di guardare oltre l'orizzonte, perché ha anticipato una domanda che adesso le avrei fatto. Ecco. Il dottor William Lang, attraverso George Chapman, spiegò di essere in grado, appunto, questo
0: Sì.
1: a livello olistico, di essere in grado di fare diagnosi grazie alla sua capacità di vedere il corpo spirituale
0: Sì.
1: e attraverso di esso, poiché le sue parti gli erano trasparenti. In questo modo poteva percepire rapidamente lo stato di salute generale delle
0: Esatto.
1: persone. Il dottor William Lang, nei racconti dettati a George Chapman, spiegava: posso anche vedere l'aura della persona o luce riflessa che è in costante movimento e cambia colore ed esiste a circa 5 centimetri dal corpo. Ogni organo, quando è sano, riflette un colore definito nell'aura, ma quando l'organo si ammala, il riflesso cambia colore.
0: Sì,
1: E qui
0: esattamente.
1: torna appunto l'avvocato
0: Sì.
1: del diavolo di Padre Amort. Allora, innanzitutto, che cos'è l'aura che
0: Sì.
1: Lang vedeva vicino alla persona, le
0: Questo
1: persone?
0: scudo di questo campo di energia intorno al nostro campo magnetico, che dai 5, diciamo, centimetri in poi si estende quando è sano anche a una bella distanza di 3, 4, 5 metri. Quindi più la tua energia è piena, più il tuo campo elettromagnetico è potente, più i tuoi fili energetici sono ampi e rivestono tutto il tuo corpo, dalla testa ai piedi, frontalmente e anche dietro di te. Quindi noi emaniamo questa luce. Le è mai accaduto di vedere una persona che vibra tanta luce che uno rimane così un po' attratto da quell'energia? Ebbene,
1: Sì.
0: questa è la qualità, l'essenza della persona interna che fuoriesce appunto nel suo campo. Quindi laddove ci sono i pregi ci sono tra virgolette anche i difetti. Quindi laddove c'è la salute c'è anche la malattia. La malattia come sintomo di qualcosa che sta avvenendo in uno stato più profondo della persona.
1: Quindi qui possiamo
0: Anche una
1: dire.
0: depressione può andare. Come dire, si manifesta sul campo
1: Ci
0: elettromagnetico?
1: sono tonalità cromatiche
0: Assolutamente
1: varie
0: sì,
1: che, a
0: assolutamente
1: seconda
0: sì.
1: dello stato di benessere o malessere
0: La nostra aura
1: della
0: ha dei
1: persona.
0: colori e ogni colore riflette anche la qualità della persona. Un guaritore avrà sicuramente un colore verde nel suo campo elettromagnetico. E se c'è una patologia, questa patologia si affaccia con una densità più scura, quindi è come se non potesse vibrare nella sua parte più colorata, quindi nella sua parte più sana. Ecco perché riusciva a comprendere da quale parte, in quale lato c'era questo tipo diciamo, di frequenza che trasmetteva l'informazione di una patologia in atto.
1: Elisabetta Lupano, com'è possibile vederla quest'aura intorno alle persone?
0: Attraverso un occhio invisibile, cosiddetto chiaroveggenza, quindi la capacità di
1: Il terzo
0: leggere,
1: occhio, diciamo,
0: sì,
1: no?
0: chiamiamolo un terzo occhio che permette di leggere la vibrazione dell'energia della persona che abbiamo davanti, quando è molto sviluppata, di ricomprendere anche, di vedere anche il colore.
1: Quindi l'aura cambia
0: Sempre,
1: frequentemente.
0: certo. Sì, se oggi mi sveglio e sono triste nel mio campo elettromagnetico ci sarà un certo tipo di colore. Se faccio un trattamento energetico, la mia aura acquisterà un nuovo colore.
1: Quindi possiamo dire, per chiudere poi, che siamo in le battute finali, Lang e Chapman vedevano Laura in quello specifico momento delle persone.
0: Sì, leggevano.

0: poteva cambiare.
1: Assolutamente, leggevano il momento preciso perché ovviamente è più pertinente, aveva più senso. Ma abbiamo già...
0: Stiamo alle battute
1: concluso,
0: finali.
1: È
0: volato il tempo, sì.
1: Oggi abbiamo anche omaggiato il nostro caro Ennio Morricone. E quindi siamo già arrivati alla chiusura. Questa chirurgia spirituale è stato il tema di cui ci siamo occupati in questa puntata di Medium, attraverso la vita e l'attività di George Chapman, sensitivo inglese che in stato di trance riceveva le visite spirituali di William Lang, suo spirito guida, chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914, eseguendo poi diagnosi sugli occhi e operazioni definite spirituali perché senza strumenti materiali, su pazienti spesso considerati incurabili. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata con la scrittrice, poetessa e medium statunitense Jane Roberts, nota per le comunicazioni in trance con l'entità Set, che le dettava messaggi e che lei trascriveva. È un altro caso di scrittura automatico-psicografia, come per il medium brasiliano Chico Xavier.
0: Ascoltateci.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
1: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
2: Buongiorno, questo speciale audio è dedicato all'artista Carro Rama, pittrice italiana nata a Torino nel 1918 e morta sempre a Torino due anni fa, il 25 settembre del 2015. Carro Rama era diventata nota a tutti grazie al fatto che gli era stato conferito nel 2003 il premio Il Leone d'Oro alla carriera alla 50ª Biennale di Venezia. In questo speciale non sono contenuti tanto gli interventi critici su di lei, ma quanto gli unici due documenti in radio dove c'era proprio la voce di Carro Rama, dove era intervenuta lei, che era molto timida, molto riservata, e quindi sono due documenti rari ed importanti. Il primo brano è tratto dal programma di Gemma Vincentini, Alberto Boatto, L'arte in questione, del maggio 87, in cui Massimo Carbone aveva registrato un'intervista con Carro Rama. Poi si arriva al 15 febbraio 2000 per ritrovare l'altro e ultimo documento audio con la voce di Carro Rama. In questo caso si tratta della puntata dell'Anima e le forme, rubrica d'arte che era inserita nel programma Radio 3 Suite di Radio 3, e in questo caso Carro Rama, ancora non nota al grande pubblico, dialoga con il conduttore Stefano Catucci e insieme a Edoardo Sanguinetti e Giancarlo Salzano, che era il suo gallerista di Torino e che erano stati chiamati ai microfoni proprio per fare questa puntata monografica sulla sua arte, quindi anche per aiutarla a parlare, ecco. Grazie e buon ascolto.
3: Carol è una di quelle figure dall'opera difficilmente classificabile, non tanto perché diversificata al suo interno, quanto perché il rifiuto di ogni possibile etichettatura, di ogni congelamento storicistico, sembra risiedere proprio nelle opere stesse, nel loro irriverente sarcasmo mai disgiunto però dal senso drammatico e talora penoso della vita. Allora, prima di tutto, Carol Rama, quando ha capito di essere un artista?
1: Io l'ho capito quando, alla Manzoni, che era una scuola elementare, ho capito di essere una zanzara più che una persona, perché se facevo ginnastica c'era sempre una clava che sfiorava o non sfiorava un'altra bambina, se andavo sulle pertiche a metà scivolavo giù. E mi pareva di avere una fragilità pazzesca, perché io non sapevo che fosse già ludica, ma per fortuna i ragazzini non hanno altre forme se non essere guastati dagli altri, o dagli adulti, o dai paesani, o dai contadini, che non essendoci ancora in quegli anni un piano regolatore su quello che è il mondo del lavoro e la divisione del lavoro. Anche perché in quegli anni, se c'era, era un famoso inglese che divideva il lavoro soltanto che la fabbrica avesse un tantino più di luce perché lavorassero di più.
3: Durante questo breve incontro le faremo qualche domanda sul suo lavoro, ma secondo lei, prima di tutto, è difficile per un artista parlare della propria opera?
1: Dipende da che punto di vista parte. Dipende da qual è l'urgenza di fare una certa pittura che rispecchi veramente il labirinto di ognuno di noi. Ma la persona che dipinge attraverso non un traguardo, ma attraverso la sua maniera di proporsi, è sempre in qualche modo rivolta a sé come storia. È chiaro che ha degli altri rischi, ha dei rischi magari di diventare un raccontatore di favole. Pensiamo a Chagall, come era bravo. Ha parlato della storia della Russia fino ai tempi nostri, dipende dal livello che la persona ha come informazione, ma che questa l'ha avuto dal momento che lui è stato adulto, anche se non lo era ancora.
3: I primi lavori risalgono ai tardi anni 30. Sono piccoli acquerelli che emergono da una spinta fortemente soggettiva ed in parte autobiografica, che non disdegna affatto l'evidenza degli umori e degli amori del corpo con la sua pervasiva sessualità, perfino le sue funzioni organiche. L'immaginario di base dispiegato in modo tanto anticonformista per i tempi è quello tipicamente dada e surrealista, ad esempio un irridente stralunato inventario di dentiere del 1939 oppure un nitido aereo pissoir del 41 che riecheggia sia il Duchamp del famoso Ready Made sia più nascostamente quello del Grande Vetro. Come fonte stilistica il milieu visivo di partenza è per Carol Rama quello della secessione viennese ed in particolare l'Egon Schiele della linea penetrante e delle forti attinenze ornamentali. Le anticipazioni che questi acquerelli mostrano rispetto a certo clima della pittura attuale sono brucianti davvero e si impongono con grande evidenza. Ci riferiamo in particolare a Ontani, a Francesco Clemente e anche a certo Boetti. Con i dipinti degli anni 30-40 si costituisce quella che è certamente la cifra caratteristica del primo itinerario di Carol Rama. Ma c'è un altro nucleo forte che si condensa attorno alla tecnica del bricolage. Negli anni 60, infatti, lo spazio della tela, assieme alla scrittura e a strani segni algebrici, accoglie gli oggetti più disparati, dagli occhi plastificati delle bambole a veri e propri chicchi di riso incollati su una superficie di catrame. Muta, certo, il risultato visivo, ma non muta l'ossessione per il rifiuto, lo scarto composto però e impaginato con barbarica raffinatezza. Il senso ludico è qui prepotente e la tecnica del bricolage è usata appunto con grande intelligenza formale. Appunto per questo, Carol, l'artista non è anche un po', diciamo così, un bricoleur?
1: Cosa vuol dire bricoleur? Bricoleur credo che nasca da un autore francese,
3: Lévi-Strauss,
1: in una critica Sanguinetti ne ha parlato, Lévi-Strauss, e che ha capito prima di altri che col bricolage voleva poi dire una cosa più ampia e che si rivolgeva a tutti. Ecco perché dico che artisti siamo tutti, perché se una persona fa un vestito stupendo o fa un cuscino, il bricolage è una grande cura che prima di Lévi-Strauss ha certamente scoperto Freud e Jung. Freud e Jung si sono preoccupati di guardare gli altri come loro guardavano loro stessi. E allora è nato un modo criticabile da chi era razzista, che non bisogna mai guardare se stessi perché i razzisti si vergognano di tutto quanto. I razzisti sono dei perseguitati, per cui è chiaro che perseguitano. Ma il razzismo ha una storia troppo lunga per non essere scambiato per dandismo, per eleganza, per essere alla pache, per essere forti e qualche volta anche biondi con gli occhi azzurri. Ad esempio io di fronte al foglio mi sento con meno paure perché non c'è un comportamento critico, non c'è una regola del gioco perché posso adoperare il rossetto o un bottone, appunto, come diceva lei, bricolage. Non dico tra virgolette perché quelle cose lì io non le ho mai capite dire per virgolette. Allora mi viene in mente quando in campagna c'era un funerale che c'era sempre qualcuno che diceva: mia moglie è più bella da morta che da viva. O magari dire che la persona era straordinaria di dentro, e non capisco cosa volesse dire se non era un medico o un chirurgo o meglio ancora un sezionatore di cadaveri. Però anche queste frasi di chi ingenuamente fa queste dichiarazioni ci dovrebbe essere un seller, perché da questo noi, chi in qualche modo ha un'informazione e ha uno humor straordinario, riesce a capire chi ha di fronte.
3: Oggi l'arte è diventata un carrierismo.
1: Tutto è carrierismo. Avere una mostra qui è meglio che averla a Susa. Ma il mercato è una componente di promozione. È chiaro che se questa pittura è di una donna e riesce ad avere un mercato, è perché questa donna, con difetti o no, è brava come 5 pittori bravi.
3: Lei ha parlato di un labirinto, di un abisso che ognuno ha dentro di sé. Ma lei pensa veramente che questo labirinto, questo abisso che ognuno ha dentro di sé, sia davvero esauribile a parole oppure in pittura?
1: Certo, basta non avere la soggezione. Basta andare a un funerale dei nostri parenti che ci vergogniamo. Non vergognarsi se a casa c'è un manovale che è onesto, che non è necessario avere delle lauree e dei Nobel. Sapere molto bene che non sopportiamo più quella voce, che qualche volta è degli stessi familiari. E poi c'è un processo individuale che diventa cronaca, o c'è un processo individuale che diventa storia, perché magari hai capito soltanto una cosa vista a Pompei, o quando Calvino leggeva Eliot o Ezra Pound, tu l'hai capito avendo bisogno di qualcuno che ti facesse dei seminari. Allora, quando l'hai capito di più. Così per la letteratura francese, così per tutto. Io ho sempre avuto bisogno di uomini che mi addestrassero in questo senso.

0: Negli anni 70, Carol Rama compone delle opere totalmente astratte, abbandonando per un certo periodo quella accesa, sconcertante visionarietà precedente di cui parlavamo appunto prima. Usa materiali industriali come la vilpelle o le gomme di bicicletta affastellate e lasciate pendere da un gancio innestato nel quadro, oppure tagliate a strisce e ricomposte poi ordinatamente in strutture geometriche saldate alla superficie. E così si conferma la vampiresca nonchalance con cui Carol usa i linguaggi più disparati, senza mai però lasciarsene assorbire, ma anzi al contrario, enfatizzando la sua ansia di eresia, di gioco, di libertà. Carol, perché ha usato le gomme di bicicletta? Che cosa significa questo prelievo dal quotidiano più prosaico?
1: Perché fa parte dell'uso della società industriale. E attraverso l'uso c'è una componente ludica, che è quella sotterranea o di ognuno di noi, che fa parte di amare quello che è usato, che è un feticcio, che non è trasformare la Gioconda con i baffi, che lì è un travestimento di chi fa questo gesto, per cui è un gesto surreale che solo persone che si contano su tre dita hanno fatto giusto, non so com'è da lì e pochi altri, o dei seicentisti, o alcuni che hanno saputo per cultura sapere cosa voleva dire o il re di May come Duchamp o il Trompe-l'œil come altri.
0: Lei ha usato anche le capote degli automobili,
1: sì.
0: Questo nero lucente, l'ha usata con la stessa intenzione con cui mi ha detto che ha usato le gomme di bicicletta?
1: Un po' diverso, perché mio padre è stato un imprenditore negli anni 34 e ha avuto un momento molto fortunato, dove era circondato da altri imprenditori di serie A. E in quegli anni lavorava per la Kirbiri e era stato un dirigente dell'Ansaldo, e Valletta non era ancora diplomato e era un nostro impiegato. Per cui io per anni ho confuso gli ruoli e le realizzazioni degli ruoli e ho imparato molte cose. Se io fossi stata la figlia dell'imprenditore, che può essere, non so, la Lancia o il padrone di un grande designer che era Gravini o queste cose, certamente sognerei di avere tutto firmato, anche il dentro del mio corpo. Invece sono una persona difficile, diffidente, e che tutti i giorni, nonostante che io abbia 70 anni, imparo qualche cosa da chi non mi piace.
0: In anni più recenti, Carol ricicla dei fogli prestampati di progetti architettonici in scala o mappe urbanistiche o schemi di ingegneria idraulica. Su questa intelaiatura dell'ordine tecnologico interviene insinuandovi i suoi tralci decorativi e le sue chimere, i corpi spezzettati e le sue domestiche oscenità, figure aeree e coloratissime, veri e propri frammenti di un inconscio irriverente, forse proprio per questo più saggio di quanto non appaia. Carol, che cosa significa partire da un materiale già formato come ad esempio appunto questi fogli di lavoro?
1: Essere accompagnata da una cultura ordinata, che può essere quello dell'architetto o dell'ingegnere, che attraverso un'informazione di un piano regolatore o a delle lezioni ben precise io posso mettere sopra del grande disordine per farlo penetrare uno con l'altro, perché non è detto che l'ordine non sia poi disordine e viceversa.
0: Lei in quale dimensione del tempo si sente più se stessa, nel passato, nel presente o nel futuro?
1: Io sono proiettata nel futuro con le mie storie di sempre. A qualche volta mento perché voglio mettere della mia fantasia o togliermi la vergogna di sapere molto bene che siamo tutti dei banditi, per cui cerco di regolarmi come posso, con i miei mezzi, che sono modesti e che sono di una persona che ha votato la povertà perché l'ha conosciuta fino in fondo e sa molto bene che cos'è la paura. Io so soltanto che più paure di così non posso tenerne.
0: L'ultima domanda. Lei pensa di aver avuto, come purtroppo è successo a molti artisti, in qualche modo laterali come lei, un tardo riconoscimento del suo lavoro, Carol?
1: No, io ho avuto di più di quello che sognavo, perché ero abbastanza non colta, abbastanza coerente, di sapere che ero una sbarbina che poteva stare bene nella Nouvelle Vague, che mi sono trovata nelle situazioni difficili come quelle della guerra, dalla parte giusta, e di fare delle piccole cose che sono servite a darmi il senso del rischio e della paura, e di sapere che cos'è la paura.

0: Voltiamo pagina, come sempre al martedì su Radio 3 Suite parliamo di arte in una rubrica che abbiamo voluto intitolare L'anima e le forme, ricordando un libro giovanile di Lukács nel quale appunto una serie di saggi venivano dati, offerti, che componevano al loro termine un percorso che si poteva anche definire unitario, ma che in realtà avevano ciascuno un oggetto diverso, anche perché Lukács sapeva bene che non si poteva parlare di arte in generale, ma soltanto di singole esperienze d'arte, e che attraverso queste proprio era possibile porre delle domande che andavano un po' più in là dell'arte semplicemente, al di là dell'estetica, e potevano rivolgersi direttamente alla vita, all'esistenza. Cosa del genere facciamo stasera con gli ospiti che abbiamo, che sono nei nostri studi di Torino, e sono anzitutto Carlo Rama, che saluto, benvenuta, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Carlo Rama, che è una pittrice, potremmo dire, ma poi vediamo bene che cosa significa questo termine, tra le più importanti che ci sono attualmente in Italia. È una signora che è nata nel 1918 a Torino, che vive ancora a Torino, no?
1: Sì.
0: Ecco, vive ancora a Torino ed è lì nei nostri studi in compagnia di Giovanni Salzano, che pure saluto, buonasera.
2: Giancarlo.
0: Ah, Giancarlo, buonasera. Mi scusi. Giancarlo Salzano, che è il gallerista che si occupa attualmente di Carol Drama. E poi al telefono abbiamo Edoardo Sanguinetti, buonasera.
3: Buonasera.
0: Che è invece, insomma, lo conosciamo, poeta, critico, scrittore. Ed è un vecchio amico di Carol Drama, no? Si può definire così, Sanguinetti?
3: Si può.
0: Si deve. In effetti, in uno dei cataloghi io ho visto una fotografia in cui eravate entrambi molto più giovani di adesso, e dunque si può dire che effettivamente vi conoscete da molto tempo, no, Sanguinetti?
3: Sì, potrei dire, l'impressione che io ne ricordo è di averla conosciuta da sempre. Naturalmente questo non è accaduto esattamente così, ma ero molto giovane quando l'ho incontrata, non sapevo più dire in quale anno questo avvenisse. Posso giungere appena per spiegare anche credo utilmente un po' la cosa. Torino era molto una città di pittori nel dopoguerra, ecco, e cioè la Torino a cui io di fatto mi sono affacciato, e era molto semplice, una volta conosciuto qualche pittore, entrare in questa sorta di comunità, perché vivevano molto intensamente tra di loro e stabilivano una sorta di, appunto, di rete culturale, ecco, molto significativa.
0: Ecco, questo tra l'altro ci riporta subito a un nome che nella vita di Carol Rama credo significhi qualcosa di importante, che è il nome di Felice Casorati, no, signora Rama?
1: Sì, certo, è la persona che ha creduto per primo in me e che
0: diceva appunto che Felice Casorati è la persona che per prima ha creduto in Carol Rama, e che in qualche modo è stato anche un po' il suo tramite per entrare in questo
1: ambiente. Sì.
0: Ecco, Giovanni Salzano, lei invece come ha conosciuto Carol Rama?
2: Giancarlo Salzano.
0: Mi scusi, no, che ho scritto Giovanni, adesso guardi, lo cancello, che mi hanno scritto Giovanni, Giancarlo, mi scusi.
2: Allora, Giancarlo Salzano. Carol Rama 30 anni fa, nel 68, ben dopo Edoardo, e l'ho conosciuta in una prima occasione fatale. In casa di un medico, io coricato sul divano a leggere 3x1 di Sanguinetti, lei arrivava con degli amici, casi quindi, fatali.
0: Ecco, quindi in pratica lei è stato conosciuto come lettore di Sanguinetti nel
2: sì,
0: Carodrama.
2: Sì.
0: Ma conosceva già la sua pittura?
2: No, non la conosceva affatto, l'ho conosciuta in una seconda occasione visitando il suo studio con l'allora conservatore della Galleria d'Arte Moderna, Aldo Passoni, e avendone un'impressione che non mi ha più lasciato, quella di trovarmi davanti a delle opere che casualmente erano appese ai muri di questa magica soffitta che abita, e che però potevano essere appese in qualunque parete di musei o di città europee.
0: Ecco, tra l'altro Carlo Dal Rama ha avuto anche degli ammiratori, dei commentatori eccezionali, a Torino Massimo Mile, ma poi Giorgio Manganelli,
1: sì.
0: Il quale Manganelli proprio specificava il fatto che lei è un po' una pittrice impura, no? Nel senso che usa materiali che non sono soltanto quelli classici della pittura. Quali sono i materiali con i quali lei preferisce lavorare, a parte i colori?
1: Ma ho adoperato materiali come quelli delle gomme di biciclette, delle ruote delle biciclette. Ho adoperato delle siringhe con della colla. Ho adoperato degli oggetti estranei alla pittura, perché vengo da un'esperienza di produzione assurda che non è soltanto quella dell'olio, dell'acquerello. Cioè, io non ho mai avuto in nessun campo le carte in regola. Per cui questo mi ha aiutata a superare i momenti di tragicità e per questo di continuare dall'età di 15-16 anni fino a oggi, che ne ho 81. Poi c'è un indizio che non è la materia, ma è l'oggetto della disperazione e del dolore. In questo ultimo anno io ho avuto un amico carissimo, che è Paolo Fossati, che è mancato, e spero che nonostante gli anni che io ho possa avere il materiale del dolore, della lontananza e dell'abbandono.
0: Ecco, tra l'altro, caro Rama, questo fatto, cioè che lei abbia un occhio attento per quello che le succede intorno, adesso a parte gli affetti, ma anche a quello che accade intorno a lei, mi pare importante. Lei ha dedicato una serie di lavori molto importanti al tema e alla questione della mucca pazza.
1: Sì.
0: Ecco, come le è venuto in mente? Qual è stata la scintilla che ha fatto scoccare in lei l'attenzione per questo fenomeno che qualche anno fa, per l'appunto, è esploso in tutta la sua paradossale tragicità?
1: È successo che attraverso la televisione, che di solito è raro avere delle fotografie incredibili, ci sono stati degli avvenimenti di mucche che morivano e che avevano delle rassomiglianze disperate che ognuno di noi ha sull'eros, cioè avevano delle movenze, delle disperazioni e come fine di morte in collettività, che ricordava all'amore come immagine. E mi sono molto commossa e mi sono molto eccitata, non eccitata in senso che può pensare lei, ma eccitato come visione, come problema visivo. Allora mi è nata questo desiderio di usarle come se fosse un piccolo film, osè.
0: Ecco, questo è un lavoro che ha curato lei, Giancarlo Salzano, per quello che riguarda la diffusione, l'esposizione?
2: No. Io non sono il curatore esclusivo di Carol. Ho l'ambizione di essere il testimone più diretto, più vicino del suo lavoro da quando nasce, e da quando Carol ne parla. E nel caso della mucca pazza mi pare che si replichi in un ciclo pittorico quello che è uno dei temi indissolubili di Carol, l'unione di Eros e di Thanatos. La mucca pazza vista non come fatto sociale, non come fatto di consumo e di allarme letale, ma come fatto puramente visivo, gli spasmi della mucca pazza come gli orgasmi.
0: Caro Rama, lei ha avuto anche nella sua vita rapporti con dei musicisti, naturalmente. Sì. Noi abbiamo scelto di accompagnare questa nostra conversazione con la voce di Katie Berberian.
1: Ah, che... per me è stata una persona... L'ho interrotta, scusa.
0: No, anzi.
1: Una persona che mi ha molto sconvolta, anche perché essendo la moglie di Berio, di Luciano Berio, che è un grande amico, lei è stata... eccezionale, perché aveva un affetto particolare per me, nel senso che quante volte mi ha detto: io canto e sono brava, però avrei voluto dipingere come te. Infatti, per assomigliare al mio lavoro, mi mandava dalla Germania o dall'Inghilterra, a seconda dove era, delle cartoline che lei col rossetto baciava e poi mi scriveva una piccola frase di incoraggiamento, perché sapeva quanto io soffrissi abbastanza abitualmente per tante cose, e la mia vita è sempre stata molto molto difficile. E è una donna che ha creato anche dei pezzi di musica dove c'è stato un momento che ha avuto la critica di Adorno, credo, e poi la venivo a sentire tutte le volte che lei era a Torino. Poi purtroppo è mancata, ma era una donna eccezionale, molto più di me, anche perché era colta, intelligente, bella.
0: Beh, comunque, noi la voce eccezionale di Katie Berberian la ascolteremo ora, ascolteremo varie cose, alcune classiche, alcune che invece appunto sono la sua reinvenzione.
1: Grazie.
0: Questo è un classico, Summertime.

0: accompagnata al pianoforte da Bruno Canino in questa versione di Summertime, una voce che fa venire i brividi, questa di Katy Barbarian. Caro Andrama, lei ha però raccolto tante cose intorno a sé. Nei cataloghi che ho avuto modo di vedere in questi giorni ci sono fotografie che la ritraggono con molti artisti molto diversi anche fra di loro. Sì. E però appunto sembra che lei abbia seguito una sua strada proprio metabolizzando tante cose diverse. Una cosa che mi ha colpito è questa descrizione che lei ha fatto dei colori, che in qualche modo sono quasi delle tonalità emotive, no?
1: Sì.
0: Quando le hanno chiesto cos'è per lei il marrone, il bianco.
1: Sì, che è stato Corrado Levi.
0: Sì, esattamente.
1: Sì.
0: Ecco, il bianco è un colore che lei non ama. Le metto un po' come Moby Dick, insomma. Ci sono le pagine sul bianco di Melville che dice che il bianco è il colore, il vero colore del lutto, il bianco, in qualche modo.
1: Io non sono all'altezza di rispondere perché non conosco quest'autore.
0: No, ma per lei, dico, il bianco
1: per
0: è un colore...
1: è negativo, nel senso che vuol dire l'ordine, vuol dire la pulizia, vuol dire il potere. E io non l'ho mai avuto. Per cui il bianco è una cosa che mi lascia anche il foglio bianco, mi paralizza. Però è una forma di nevrosi, io credo.
0: Ma per esempio c'è invece un colore che la tranquillizza, un colore che in qualche modo la fa sentire a suo agio?
1: Forse è il marrone, forse il rosso, forse il nero. Il nero forse è il più straordinario, anche perché mi dà l'impressione di prepararmi alla morte quando avverrà e di essere tranquilla per la mia persona e per il mio desiderio.
0: Edoardo Sanguinetti, io dicevo prima appunto che il percorso di Caro Andrama è un percorso che metabolizza tante cose diverse, ma poi segue una sua strada, che in qualche modo ha dei temi ricorrenti. Abbiamo parlato, abbiamo accennato a questioni che riguardano l'erotismo, forse anche una certa carica eretica, no, della pittura di Caro Andrama. Lei come ha seguito questo percorso?
2: Ma l'ho seguito da quando, ho visto la prima mostra di Carol, se non sbaglio, era in una galleria torinese, quella Galleria del Bosco, se non ricordo male, appunto nell'immediato dopoguerra, ecco. E, da allora, forse ancora prima di conoscerla personalmente, ho sempre seguito con grande attenzione quello che veniva facendo e anche quello che si veniva riscoprendo di lei e che lei permetteva di vedere e che forse aveva raramente esposto, come certe incisioni degli inizi proprio della sua attività pittorica impegnata e costante, o certi disegni che avevano una loro coloritura che per brevità si può definire così espressionistica, ecco, tanto per dare una vaga idea. Quando io l'ho conosciuta, fondamentalmente lei attraversava il periodo invece in cui era impegnata nell'arte non figurativa, credo che lei fosse legata al movimento di arte concreta, al MAC, che allora si era costituito, tutta la carriera di Carol è fatta, come spesso accade nell'arte moderna naturalmente, di periodi molto caratterizzati sia dal punto di vista dei materiali adoperati, sia dal punto di vista, diciamo, dei temi che vengono affrontati. Detto questo, naturalmente esistono delle costanti molto precise, giustamente Sandrano rilevava il tema dell'erotismo, il tema della morte, come del resto anche dalle parole che abbiamo ascoltato adesso di Carol, subito la cosa risulta evidente. Direi che se volessi trovare una congiunzione tra questa immortale coppia di amore e morte di Eros e di Thanatos, potremmo collocare il pathos, cioè la carica emotiva che è costante in Carol. Carol ha bisogno, per esprimersi, veramente di emozionarsi anche sul piano esistenziale, trovare delle radici profonde della sua esperienza, della sua vita e di quella drammaticità che abbiamo potuto appunto sentire molto rilevata. Ma pathos è davvero a metà tra passione e il patologico, perché c'è un'attrazione forte in Carol, in quello che appare in qualche modo espressionisticamente caricato, questo anche quando il suo tratto si presenta nel modo più astratto, e al centro sta questa specie di sole nero che illumina la sua opera e che non a caso appunto appare come questo non colore, infine estremamente affascinante, che regola in qualche modo così la sua arte e anche così la sua costellazione psichica, direi, ecco.
0: Caro Rama, lei quindi ha passato diverse fasi nelle quali per l'appunto ha lavorato anche con questi movimenti di arte concreta, eccetera, ma quando la definiscono una pittrice, lei si sente a disagio? Le pare una definizione troppo stretta? Si sente un po' stretta in questa parola?
1: No, no, non saprei come potrebbero chiamarmi in modo diverso, perché non sono né colta né così intelligente come vorrei. Come pittrice mi sento abbastanza le carte in regola, ma non di più. Ecco perché ho anche accettato una vita molto difficile.
0: Si favoleggia molto della sua casa studio. Ce la può descrivere? Perché tutti coloro che la visitano rimangono folgorati.
1: No, rimangono folgorato perché è una specie di magazzino dove incamero i miei desideri e le mie possibilità di essere brava e le mie tragedie. Per cui sono sempre accompagnata da qualche tristezza o ingiustizia o un incazzamento talmente forte che è più forte di me, e allora è quello che mi fa muovere sulla carta, sulla tela e sul modo di esprimermi.
0: Giancarlo Salzano, lei come amico e come gallerista di Caro Rama ha avuto di modo di fare la prova di questo incazzamento così motivante nei confronti dell'arte di Caro Rama? Che carattere ha?
3: Sulle incazzature di Caro mi mancherebbero moltissimo. È una costante del nostro rapporto, ma è una costante la rabbia, ma non fine a se stessa. Carol è una persona dolcissima, ovviamente, che ha raccolto, che raccoglie tuttora attraverso la rabbia, attraverso il dolore, così raccoglie come le fonti l'acqua, trasformandole, e la trasformazione, la metamorfosi che perpetua Carol nei confronti degli oggetti. Si parlava prima della sua casa studio favoleggiata, persino troppo favoleggiata. Io di Carol non ho mai colto l'aspetto del personaggio. Troppo comodo esaltarla come personaggio, coglierne i lati comportamentali, coglierne gli aspetti tra il mitico e il folcloristico, ad esempio quello del luogo, che è un luogo dell'anima. La vostra trasmissione, se non sbaglio, cita in uno dei due termini l'anima. È un luogo dell'anima e insieme è il laboratorio, la custodia di tutti i suoi ricordi, ma dove serve tutto, anche l'oggetto più repulsivo, più inutile, più dimenticato, lei è in grado di trasformarla in un accadimento. Non l'emozione che provano gli spettatori casuali, episodici, come gli amici, nel vedere la sua casa, è il riconoscere la persona Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama vuol dire posare gli occhi ovunque, perché ogni cosa della sua casa è un richiamo, un uso, un esercizio di stile.
0: L'intervento che ha provato prima, che ci ha proposto prima Giancarlo Salzano, era molto importante, perché in qualche modo ci ha ricordato come nella pittura di Carol Rama non ci siano elementi, diciamo così, decorativi, o che stiano al di là di questa fortissima sostanza tragica che dà forma a questa pittura. Una pittura nella quale ci sono spesso riferimenti di tipo mitologico, no, Carol Rama? Queste figure di tori, di rane, di divinità antiche, anche con i colori che ricordano la pittura arcaica, hanno qualche motivo particolare per lei? Per esempio, le rane pare che abbiano un'importanza particolare nella sua pittura.
1: Le rane hanno importanza perché da ragazzina le ho avute proprio in casa, nella famiglia, perché avevo una zia che aveva delle risaie e era comune. Però oggi come oggi, quando poi le ho usate nella pittura, mi hanno aiutata a diminuire la tematica dell'eros, per cui fare donne nude o uomini nudi con vicino delle rane mi hanno tranquillizzata per quel po' di paura che possiamo avere con il sesso.
0: Ecco, quindi diciamo che sono degli animali in qualche modo d'aiuto, no?
1: Sì.
0: Tranquillizzanti.
1: Sì.
0: Ecco, tutto il contrario dei serpenti, che pure sono animali micidiali nella sua pittura.
1: Il serpente era sempre uscito dall'eros o dalla donna o dalle gambe come comportamento erotico, mai come tranquillità, ma come esaltazione dell'amore, del gesto e della felicità che può dare il sesso. È sempre un'immagine che è molto lontana dalla realtà.
0: Sì,
1: almeno per me è stato un aiuto, come il colore, come le gomme, perché hanno il colore della carne, del corpo.
0: E l'altro elemento che ricorre di continuo nella pittura di Carol Rama è questo gesto, no, della lingua che esce, quasi una,
1: sì,
0: linguaccia che esce dalla...
1: Sì, non è mai una linguaccia.
0: No,
1: è una lingua.
0: È una lingua.
1: È una lingua perché so che la lingua è l'ultima cosa a invecchiare. E allora la lingua, dato che credo sia e come sapore e come desiderio e come sogno, il massimo, sempre visto soltanto da me, ecco perché l'ho usato.
0: Ecco, la lingua è questo elemento appunto ricorrente, non è mai un verso.
1: Non è mai un verso, non è mai un gesto volgare come mostrare la lingua. La lingua è sempre il dentro di noi e il desiderio, per me.
0: Edoardo Sanguinetti, lei ha scritto anche qualcosa intorno alla poesia, alla pittura di Carol Rama?
2: Sì, il suo lapsus dice già la risposta. No, mi è caduto di presentare alcune sue mostre con delle prose critiche che cercavano, per quello che potevo, di caratterizzare qualche momento della sua attività, ma sono anche intervenuto, e forse anche più volentieri, come accade per chi ama la professione poetica come cerco di amarla, anche scrivendo dei versi per Carol, ecco. E naturalmente anche qui prendendo occasione precisa da elementi che trovavo nella sua pittura, insomma, cercando di, in qualche modo di creare un equivalente verbale di quello che potevo ritrovare nelle sue immagini. Tra l'altro proprio sulla mucca pazza di cui si parlava all'inizio, in occasione appunto di un catalogo che riguardava questa fase della sua pittura, scrissi appunto una breve poesia, anche se se vuole posso leggere.
0: Sì, sì, sì, come no, certo che voglio. Aspettavo che mi dicesse che se vuole.
2: Misera me, mastiti e meningiti ultramirati ustionano e uperidano cisti in cervici e carie di carditi. Corpi callosi in croste cretinizzano arterie agglutinate e algesizzate. Partoriscono pesti e pastorizzano acufeni acutangoli e addinghiate zoccolature e gli zompi zompeggiano. Zoiatre, zoolatre, zavorrate, alienate, agitate, ahimè, mi ancheggiano. È una poesia che tra l'altro è costruita come acrostico, mucca pazza, sono due parole entrambe di cinque lettere, questo creava automaticamente, o mi suggeriva perlomeno, una sorta di struttura strofica predeterminata. Ecco.
0: Ecco, questo è il. A lei che impressione ha fatto questo lavoro di Calodrama sulla mucca pazza?
2: Ma guardi, tutto quello che abbiamo detto credo potrebbe essere preso come una sorta di commento. Tutto quello che avevo detto, Carol per prima, e Satrano, e qualche cosa che ho accennato anch'io, mi commenta questo. Che in qualche modo può essere preso un poco come un mito centrale, perché questa immagine di un corpo che insieme appare erotico e malato mi pare sta proprio nel cuore, ecco, così dell'immaginazione di Carol. In fondo è una pittrice ossessionata proprio dal tema della carne e del corporeo, no? E di quello che c'è di più visceralmente sensibile e che naturalmente trova la massima esaltazione nell'erotico. Direi che è un corpo orgasmatico, insomma, ma questo orgasmo è insieme sentito come qualcosa di sofferente, di patologico, insomma, è un'estasi e insieme un'estasi dolorosa. Questo mi è parso di sentire nell'emozione, ecco, che Carol ha provato di fronte a queste immagini che aveva ricevuto e che hanno offerto a lei uno spunto così straordinario, naturalmente, sì.
0: Calodrama, lei diciamo prima una vita anche di tantissimi incontri artistici, alcuni con persone con le quali ha avuto una serie di scambi importanti. Io partirei da due fotografie sue, una di Man Ray, sì, e l'altra di Andy Warhol, sì, che l'hanno fotografata, per sapere appunto quali sono stati gli incontri che lei in particolare ricorda, o perlomeno quelli che riguardano questi due grandi artisti.
1: Dunque, io ho avuto un gallerista negli anni 70 che è Luciano Selmino, molto bravo, molto preparato, che poi ha avuto una triste fine. Comunque, negli anni che io ho avuto questo gallerista, ho avuto la fortuna di conoscere bene Man Ray e un po' meno bene, ma a New York, Warhol, che poi Warhol è

0: timidezza straordinaria e di una qualità incredibile, dove non esisteva volgarità mai, era estremamente sicuro. Man Ray, un grande fotografo, con una moglie incredibile che era sorella di un famoso pittore, era un uomo dove aveva una sensibilità e una nevrosi molto vicino alla mia, per cui ci siamo subito capiti molto molto bene, ringraziando anche Anselmino e Saldano, che è sempre stato abbastanza vicino. E poi mi hanno fotografato, perché abbiamo avuto anni, 5-6 anni di frequentazione a New York, a Torino, a Milano e a Ferrara. Hanno creato però in me delle piccole sicurezze che non avevo, perché avevo fatto tanta fatica e tuttora, per carità, ma mi hanno dato senza dubbio molta sicurezza personale per quel che facevo, specialmente, e anche stima e ammirazione. Infatti Mann ha scritto una poesia bellissima, che adesso non ricordo più, sul mio nome e cognome, e mi hanno voluto bene a modo loro. Poi purtroppo le cose sono cambiate, perché la morte di Luciano ci ha molto allontanato tutti quanti, poi sono mancati tutti e due e io sono ancora qui.
1: Giancarlo Salzano, da un altro punto di vista invece, lei vede qualche parentela del lavoro di Carlo Dramma con l'esperienza di altri artisti contemporanei, o comunque di quelli che nel Novecento Carlo Dramma ha incontrato?
2: Siamo tutti nipoti di tempi, di alti tempi. Nel caso di Carol ci sono le avanguardie storiche, c'è il Dada, però mi pare di poter dire che non sia il centro delle cose quella di cercare nella sua opera degli stilemi altrui. Mi pare che il suo vero tema sia quello della irriducibilità. Per irriducibilità intendo l'irriducibilità che contraddistingue gli artisti più autentici, che non vivono di ortodossie, che vivono di oltre le regole, le convenzioni, gli scangheramenti, i deragliamenti delle cose, costituiscono i momenti nodali nella loro opera. Opera che avvicinerei per l'anarchia delle movenze all'opera, non so, di artisti altrettanto solitari, altrettanto irriducibili, come Licini, come il De Pisis ultimo, ma che è di tutti i grandi artisti, da Francis Bacon ad Anselm Kiefer.
1: Edoardo Sanguinetti, questa insistenza ossessiva di Carlo Dramma su alcuni temi, appunto, che sono quelli che abbiamo in qualche modo già incontrato questa sera, l'erotismo, la morte, è una ricchezza della sua pittura, naturalmente.
3: Certo, credo che qualunque opera d'arte, qualunque percorso d'artista sia segnato da specifiche ossessioni, se vogliamo dire da traumi in qualche modo, che generano dei bisogni espressivi. Questo è naturalmente una radice che quasi si tocca così con delicata paura di indiscrezione, proprio per quel rischio che c'è di trasferire a livello poi di personaggio, con una sua storia individuale, quello che invece appartiene

0: Ecco, per cui si potrebbe creare la contrapposizione veramente a una persona, ecco. Credo che una persona, però bisogna pure osservare, una persona che si esprime artisticamente non ha soltanto così alcuni motivi da cui poi si genera l'opera, è anche generata dall'opera. Ogni volta che sceglie alcune tematiche si apre una dialettica interminabile, insomma, sceglie ed è scelta allo stesso tempo perché viene poi dominata da questi fantasmi che in qualche modo emette e proietta nella propria opera. Ecco. Una volta proprio discorrendo di una sua mostra, in una presentazione, parlavo del fascino che ha in Carlo ciò che fa vissuto, l'amore per la materia usata, per la cosa usata, e quindi per l'esperienza, e che spiega per la fascinazione, appunto, presa nel giusto senso, che ha il suo leggendario studio, perché dallo stesso curvarsi verso gli oggetti e il loro rapporto con il nostro toccarli e manipolarli e viverli, nasce questa sorta di collezione di memorie, di cose che la affascinano o la spaventano contemporaneamente, e nasce, che è molto più importante, il suo lavoro, che trova in questa specie di museo personale, se così vogliamo chiamarlo, poi un'ambientazione naturalmente piena di fascino. Ecco. Credo che sia tipico, d'altra parte, di chi dipinge, di chi lavora con dei materiali precisi, sentire questo fascino della cosa, ecco, proprio della materia. In questo senso è una situazione molto diversa da quella che tocca al musicista o che tocca allo scrittore, insomma. Il pittore come lo scultore sono proprio lavorano con gli oggetti, insomma, producono oggetti, sono veramente degli artigiani, che poi è sinonimo di arte, insomma, infine è radicalmente davvero come etimologicamente legato.
1: Io ringrazio molto Edoardo Sanguinetti di questo intervento, così come ringrazio anche molto Giancarlo Sarzano, che ci ha aiutato un po' a entrare nella pittura di Carlo Rama, e alla quale vorrei chiedere proprio un'ultima cosa. Questa tematizzare l'erotismo e la morte non l'ha però mai portata, diciamo, anche nella pittura, a dismettere un vitalismo anche molto forte, no? Mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
2: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati, e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
1: Grazie molto, caro Rama.
2: Grazie
1: presto.
2: A lei.
1: Buonanotte.
2: Grazie.
1: Buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Il gioco delle tre carte, per il ciclo Radio Tecate in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Guardami bene la scoletto. E io dico che non ci manca con niente per l'altare maggiore. Io mi rugno e vi metto un ciuri al petto. E poi ve la conto, ve la conto. Vinno signore stanotte della mia secca a corritegno. Figli.
1: Buongiorno.
0: Sto bella lì.
1: Buongiorno, il commissario Montalbano sono del commissario di Vigata. Lei abita qua?
0: Tutta una vita.
1: Ah. E ieri era in casa?
0: No. Che pecore, al pascolo.
1: E non ha sentito né visto niente di strano, insolito, macchine che passavano, colpi di pistola?
0: No.
1: Niente?
0: Niente.
1: Perché qui a poche centinaia di metri da casa sua è stato ritrovato un cadavere.
0: Ah, sì? No.
1: Va bene. Grazie mille, eh.
0: Sta bene lì. Figli, dico figli, se sbamba l'amore, dico figli, perché in sto letto con un catamio pieno di rose e di fiori. All'amore, miei figli.
2: Ho capito. L'ho visto 3 o 4 volte.
3: Galloso, pazzi. Allora, ho parlato con le cameriere. Questo granieri era un fantasma. Pare che usciva le mattine sempre molto presto e tornava la sera sempre molto tardi. Mm.
4: Abbiamo trovato qualcosa?
3: Non mi pare. Comunque l'unica cosa che ti posso dire è che abbiamo trovato i portacenni ripieni pieni di sigarette.
4: Mm. Vabbè, continuiamo a cercare. Allora?
5: Niente. Niente di niente. Né un biglietto del treno, né uno dell'aereo, un documento qualsiasi, una lettera, una cartolina. Questo granieri sembra piovuto dal cielo.
1: Permesso? Permesso?
6: Ciao, Salvo!
1: Oh.
6: Come stai?
1: Bene, grazie.
6: Mimì, vieni che è arrivato Salvo! Sai, ho dovuto portare il piccolo dalla bisnonna Rosa. Tieni, tieni. Ha più di 90 anni e ci sono dovuto andare per forza. Là ci sono pure 5 zie, sono tutte zitelle. È stata dura, Salvo. Ma sai, la famiglia, sta benedetta famiglia sembra che non finisce mai. Hai fame, Salvo?
1: E come sempre.
6: Meno male.
7: Scusate, mi stavo vestendo. Ma che, hai portato il vino di tuo padre? Grazie.
1: Che è una delle ultime bottiglie, mi faceva piacere berle insieme a voi.
7: Vieni da papà, vieni.
1: Beva un po' di vino.
6: Sì, arrivo, arrivo.
1: Allora, Mimì, mi devi raccontare niente.
7: E che ti devo dire?
1: Come? E il vesti di stanotte?
7: C'è poco da dire, Salvo.
1: No. Deduco che anche questa notte l'unico divertimento sia stato della signora Tarantino.
7: Diciamo di sì. Però questa volta ci è mancato un pelo. E se è possibile, questa cosa mi fa incazzare ancora di più. Avevi ragione te. Il nascondiglio c'era. Un garage in vicolo di Roberto, intestato allo zio della signora Tarantino. E collegato all'appartamento con un telefono.
1: Hai visto?
7: Solo che quando siamo arrivati il nascondiglio era vuoto. Tarantino se l'era squagliato.
1: Ah. Io ti do le dritte e tu me le fai scappare così.
6: Ah, Salvo, dimenticavo, ma ti piacciono le melanzane?
1: Sì, certo, perché?
6: Perché io ho fatto solo melanzane fritte, a tocchetti, in barchetta, pure scicate a terra. I miei parenti mi hanno riempito le borse.
1: Ma tanto a me mi piacciono le melanzane. Alla salute!
7: Alla salute.
6: Mimì, dammi il bambino che sta morendo di sonno, va.
7: Bello, papà, ecco.
1: È buono, ma deve prendere ancora un po' d'aria.
7: Sì.
1: Mimì, alla signora Tarantino che questa notte dorme sola.
7: Per favore, Salvo, eh.
1: Ti ho detto che questa notte dorme sola.
7: Non ti rispondo nemmeno.
1: Va bene. Siete una gente, che dice di Tarantino che ha questa moglie?
7: Che dice? Che tiene le corna. Innanzitutto perché c'è una bella differenza d'età. Lui è cinquantino e lei non ha nemmeno 30 anni.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
7: Vuol dire perché lui tiene le corna e soprattutto perché lui è latitante da 2 anni.
1: Latitante, Mimì, nel garage sotto casa è latitante.
7: Comunque tiene le corna.
1: Sono certezze o voci?
7: Certezze non ce ne sono, voci quante ne vuoi.
1: Mimì, l'hai consolata pure tu?
7: Non te lo dico, neanche sotto tortura.
1: Beba!
6: Che c'è, Salvo?
7: Niente, amore, faccio io! Per favore, Salvo, il bambino deve dormire.
1: Giusto per il bambino. Creatura.
6: È pronto.
7: Ah. Bravo, amore.
6: Avete mangiato l'antipasto?
1: Sì.
6: Com'era, buono?
1: Buonissimo.
6: Allora, adesso ci mangiamo...
7: Un poco di vino.
6: Una bella pasta alla Norma. Ti piace la pasta alla Norma, Salvo?
1: Ma che fai, scherzi?
6: Questa è una ricetta di mio padre. Ci vuole un po' di ricotta salata. E poi cominciamo a mangiare. E Salvo mi racconta dell'inchiesta di Mimì. Un'inchiesta così importante che per 3 giorni non l'ho trovata al telefono, vero amore?
7: È buona questa pasta alla Norma.
6: Ma se ancora non l'hai assaggiata?
7: La conosco, amore.
6: Io voglio conoscere l'inchiesta. Allora, prima... il nostro Salvo.
1: Grazie.
8: Avanti. Commissario, ho fatto quella ricerca che mi ha chiesto su Girolamo Cascio, il costruttore che hanno investito.
1: Ah, la buon'ora.
8: Commissario, ci sono dei tempi tecnici, delle procedure da rispettare.
1: Vabbè, arriviamo al dunque.
8: Ma dal punto di vista bancario non c'è niente. Nessuno spostamento di capitale significativo sul conto dell'impresa. Però, secondo voci più che attendibili che ho raccolto qua e là, a quanto pare Cascio è stato molto aiutato negli affari dalla famiglia mafiosa dei Riolo.
1: Minchia, dei Riolo?
8: Sì, dei Riolo.
1: Ah. E che faceva, da prestanome?
8: No, non prestanome, era colluso. I Riolo gli procuravano moltissimi appalti e così la ditta è diventata praticamente la più ricca della zona, sbaragliando tutta quanta la concorrenza.
1: Bravo, Cascio. Tutto qui?
8: Tutto qui, commissario, però non mi sembra poco. Le sto dicendo che Cascio è colluso con la mafia.
1: Pazzo, ci siamo svegliati per malo. Oggi stamattina ho detto tutto qui, nel senso c'è altro? C'è altro?
9: Domando perdonanza, dottore. Il dottore Pennisi è arrivato.
1: E falla entrare.
8: Io vado, commissario.
1: Va bene, grazie, Fazio. Buongiorno, signor Pennisi.
10: Buongiorno. È lei che ha trovato quel morto, quell'argentino che hanno fatto vedere in televisione?
1: Sì, ma se siede.
10: Sì, mi scusi. Come lei può immaginare, io non ho nessuna intenzione di immischiarmi ancora in faccende legali, dopo quello che mi è successo. Ma visto che si tratta di lei...
1: Mi dica.
10: Io quell'uomo l'ho visto 2 volte. Una volta da solo e una volta in compagnia di una donna.
1: Ah. Vado avanti.
10: Quando l'ho visto da solo era in strada. Camminava sul marciapiede di fronte al mio. È stato lui il primo a guardarmi. Poi mi ha cominciato a fissare come se mi conoscesse. Io quello che ho notato era una specie di sorriso che... non ne so spiegare, commissario, ma si raccontava tutto da solo.
1: E la seconda volta?
10: E la seconda volta stava parlando con Renata di Mora.
1: Dove?
10: A casa sua.
1: Ma perché lei è andata a casa della signora di Mora?
10: Sì.
1: E quando?
10: Quando sono uscito dal carcere.
1: E perché?
10: Mi ha telefonato. Mi ha detto che voleva vedermi. Io gli ho risposto di no, ma... il giorno dopo andai a trovarla senza preavviso.
1: E posso sapere che cosa le ha fatto cambiare idea?
10: La sua voce. Quando sono arrivato era in giardino, stava parlando con quell'uomo. Penso che stessero litigando perché parlava ad alta voce. Però ero molto distante, quindi non sono riuscito ad udire. Come Renata mi ha visto, l'ha mandato via immediatamente. E quel granieri è salito in macchina e se n'è andato. Da quel giorno non l'ho più rivisto.
1: E la signora non le ha detto chi era quell'uomo?
10: No, non mi disse niente di quel granieri.
1: Senta, signor Pennisi, lei ha più rivisto la signora di Mora? Signor Pennisi?
10: Sì... le ho telefonato quando ho visto le foto di Cranieri. Lei si è precipitata da me. Ha detto che non erano affari miei.

0: Permesso?
1: Yeah.
0: Il commissario Montalbano sono.
1: Ah, si accomodi, il citofono è rotto.
0: Arrivo.
2: Commissario, a che devo l'onore?
0: Ah, mi dispiace di disturbarla a quest'ora, ma ne volevo parlare 5 minuti.
2: Ma volentieri, prego, si accomodi. Si.
0: Grazie.
2: Avanti, avanti, avanti.
0: Ah, lei stava mettendosi a tavola.
2: Non si preoccupi, commissario. Anzi, se vuole favorire, si siede a tavola con me. Sto facendo pasta con i broccoli.
0: No, grazie, io ho già cenato. Lei comunque non si preoccupi, per carità, faccia pure.
2: Ed, commissario, io purtroppo vivo da solo da quando 30 anni fa mia madre è morta. Ma per questo non mi faccio mancare le buone cose. E poi, modestamente, in cucina me la cavo bene.
0: Veramente squisito.
2: Il segreto sta nel friggere l'aglio al punto giusto, senza mai farlo diventare nero. Poi si aggiungono i broccoli, si fanno cuocere lentamente e alla fine una spruzzata di vino speciale che mi manda un amico mio dalla sua vigna.
0: Veramente, veramente squisito. No. Senta, ma Carso e la signora Di Mora si conoscevano?
2: Non lo so. Negli ultimi tempi la signora è venuta in ufficio a trovare Cascio un paio di volte.
0: Lei quest'uomo lo conosce?
2: Allora, commissario, chi è?
0: Lo vorrei sapere anch'io. Senta, mi parli di quelle telefonate che Cascio non voleva ricevere?
2: Quell'uomo chiamava continuamente.
0: Come fa a essere così sicuro che si trattava di un unico uomo?
2: Perché aveva una voce inconfondibile, roca, cracchiante. Come le posso dire, commissario? Brutta, va, brutta. E poi aveva magari un accento.
0: Un accento?
2: Sì, una specie di inflessione strana. Non glielo so spiegare come.
0: Senta, si dice in giro. Che Cascio se la faceva con la mafia? Lei ne sa qualcosa?

0: si facevano favori a vicenda.
1: Che tipo di favori?
0: Loro aiutavano Cascio a prendere gli appalti e Cascio girava una parte dei guadagni a loro.
1: Loro chi?
0: Questo non lo so, commissario. Non la posso aiutare. Qualcuno diceva che appartenevano alla famiglia di Riolo. Ma io questo non glielo ho detto.
1: Lei non mi ha detto niente.

0: É meu marido. É stato l'unico amore della mia vita.
1: E Rocco Pennisi?
0: Un errore di gioventù che ho pagato a caro prezzo. E comodi.
1: Grazie.
2: Posso offrirle qualcosa? Un caffè?
1: No, no, grazie mille. Signora, lei conosceva Girolamo Cascio?
0: Sì, da parecchi anni. Era socio in affari di mio marito.
1: E lo vedeva spesso?
0: Chi, Cascio?
1: Ma
0: quasi mai, io in un'agenzia immobiliare, lui faceva il costruttore. Abbiamo fatto degli affari insieme.
1: Lei non avrebbe necessità di lavorare? Suo marito le ha lasciato una grossa rendita, mi pare, no?
0: Sì. Mio marito era molto ricco. Ma io non ce la faccio a stare senza fare niente.
1: E quando è l'ultima volta che ha visto Girolamo Cascio?
0: Un paio di giorni prima che morisse. Era interessato a un terreno che avevo messo in vendita. Andai nel suo ufficio, gli feci delle proposte, ma poi non se ne è fatto più niente. Cascio aveva fama di essere molto tirchio.
1: Sì, lo so, pare una fama non usurpata. Senta, negli ultimi tempi della sua vita, Girolamo Cascio aveva paura di qualcosa, di qualcuno, lei ne sa niente?
0: No, mi dispiace, commissario. Gliel'ho detto, i miei rapporti con Cascio erano solo di affari.
1: Già. Signora, lei ha mai visto quest'uomo?
0: Sì.
1: Sì? E chi è?
0: Non lo so, è venuto una volta nella mia agenzia.
1: Nella sua agenzia?
0: Cercavo una casa in affitto.
1: Ah. E ha notato qualcosa di strano? Di...
0: No, a parte il fatto che aveva un accento forestiero. È venuto, gli ho fatto delle proposte, ma poi non l'ho più visto. Gli è successo qualcosa?
1: È morto. Cioè l'hanno ammazzato. Ma è strano che lei non abbia sentito niente, perché ne hanno parlato giornali, televisione.
0: Io non ne ho tempo di guardare la televisione, commissario.
1: Senta, signora, un'ultima cosa. Io mi sto leggendo le carte del processo Pennisi.
0: Lo so.
1: Lo sai? Come lo sa?
0: E le voci corrono.
1: Beh, meglio così, perché io mi domandavo se lei avesse voglia di darmi la sua versione dei fatti.
0: No. Lei non sa quanto ho sofferto per quella brutta storia. Rocco Pennisi ha distrutto la mia vita. Ma non la posso perdonare.
3: Avanti.
4: Commissario.
3: Oh, Fazio, dimmi.
4: Ho fatto quelle ricerche sugli spostamenti di Granieri. Dunque, è arrivato in Italia il 3 di febbraio, risultava al passaporto. Ha fatto scalo a Milano e poi ha preso una coincidenza per Palermo. Da Palermo a qui deve essere arrivato in treno, perché di auto a noleggio non ne risultano. E il 3 sera era già in albergo, come ci ha confermato il portiere.
3: Ma questo portiere parla lo spagnolo?
4: Io che ne so, commissario.
3: Granieri come comunicava? In italiano, spagnolo, in dialetto swahili?
4: Non lo so, commissario. Se vuole posso fare una telefonata.
3: Falla sta telefonata.
4: Ora?
3: Non lo so, se non hai altri impegni.
4: No, nessuno.
3: Allora falla adesso, avanti. Oh, Mimì. Che brutta faccia che c'è, che è successo?
5: Lasciamo perdere che non è aria, eh. Ieri sera ha telefonato Catarella che Galluzza aveva 40 di febbre.
3: Ha preso l'influenza, allora?
6: Sì. Si è preso l'influenza. Ieri sera che doveva essere di turno davanti a casa della Tarantina. Siamo a perdere.
3: Aspetta che indovino. Il turno te lo sei fatto tu. Povero Mimì. Un'altra notte insieme alla signora Tarantino.
5: Non con la signora Tarantino. Davanti a casa della signora Tarantino. E ieri sera faceva magari freddo.
3: Avanti.
4: Ho fatto quella telefonata, commissario.
3: E allora?
4: Il portiere dice che parlava italiano. Con un leggero accento, non sa dire altro. Ah, tranne che aveva una voce brutta.
3: Brutta nel senso roca, cracchiante?
4: Commissario, lei come fa a saperlo?
1: Lo so e basta.
5: Beh, e se ci fai sapere pure a noi quello che ti passa per la testa?
7: Domando il dottore per la porta e mi scappò. Dottore, ci volevo dire...
1: Aspetta. Mi passa per la testa che il portiere ha descritto la voce di Granieri come Monaco ha descritto la voce dell'uomo che telefonava a Cascio.
5: E allora?
4: E allora è molto probabile che Granieri fosse la persona che telefonava a Cascio.
1: Bravo Fazio.
5: Sì, ma scusate, Granieri e Cascio sono morti tutti e due, no?
1: E allora?
5: E allora di solito o il persecutore o il perseguitato, almeno uno dei due sopravvive. Qua sono morti tutti e due, che mi viene a significare?
1: Non lo so.
4: Ci vorrebbe una registrazione della voce di Granieri.
5: Ne ho capito, Giuseppe, ma dove andiamo a pigliare adesso una registrazione della voce di Granieri?
7: Scusatemi, dottore, io lo so che i cadaveri non rispondono al cellulare, però possibilmente il cadavere argentino, possibilmente prima di essere cadavere, ha registrato la propria voce sua medesima nella segreteria telefonica del proprio cellulare, anche se i morti non rispondono al cellulare. Non... Però è come se uno prende il cellulare e telefona e dice pronto, e dall'altra parte uno risponde, avete chiamato il Pinco e il Paolino.
1: Bravo, Catarella, bravo.
5: Che stai cercando, Sara?
1: Sto cercando, ecco, la lista delle cose che abbiamo trovato nella stanza d'albergo dei Granieri.
4: Ma non c'erano cellulari, commissario?
1: Sì, infatti il telefonino non c'è, però abbiamo trovato il contratto di attivazione col numero di telefono. Potrebbe essere ancora attiva la segreteria, magari se siamo fortunati, Granieri ci ha registrato la voce. Mm. Fazio, vai a prendere Monaco. Tu, Catarella, fai una cosa. Vedi questo numero che sta qua sopra? Cerca di registrare la segreteria del numero lì.
7: Scusa, sarà servito. Ah, dottore, la dimenticavo prima. C'è il giudice Coniglio al telefono per Bossini.
1: Scognamiglio, Catarella, Scognamiglio. Ma che hai lasciato in attesa tutto sto tempo?
7: Sì.
1: Digli che lo chiamerò più tardi.
7: Scognamiglio subito.
5: Perché non dovesse servire? Io sono nel mio ufficio.

0: L'utente al momento non è raggiungibile. Stiamo trasferendo la chiamata alla segreteria telefonica.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Posso riascoltarlo ancora una volta?
3: Certamente.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Basta. Basta così, è questa la voce. È lui quello che telefonava e voleva parlare con Cascio, proprio lui.
1: In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
4: Commissario, sono passati tanti anni, ma la voce mi sembra la stessa. Anche se adesso questo strano accento non mi pare di ricordarlo.
3: Ma la storia dell'operaio del gas che si introduce a casa sua, lei all'epoca non l'ha raccontata a nessuno?
4: No.
3: Nemmeno a suo fratello?
4: No, con Rocco in quei giorni non si poteva parlare, era agitato, nervoso, era intrattabile.
5: Renata, non andare via.
4: Ma è tardi, lo sai.
5: Non andare adesso.

0: Resta qui.
1: Lasciami, non mi fa male.
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Mi fai male, ho detto. Lasciami! Lasciami!
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Lasciami, mi fai male.
0: Se ne vai via, non ti voglio più vedere.
1: Le regole le sai. Io Giacomo non lo lascio. Quello che puoi avere da me è solo questo.
0: Va bene. Chiediamolo a Giacomo. Vediamo se è d'accordo anche lui.
1: Non ci provare, Rocco. Non ci provare nemmeno.
2: Qualche giorno prima del delitto, Rocco mi parlava di queste lite continue. Desiderava tanto che lei partisse per sempre. Voleva che lei fuggisse con lui.
3: Scusi, professore, lei di questi episodi al processo non ne ha fatto parola.
2: Vede, commissario, io ho da sempre una certa reticenza a parlare di queste cose molto intime.
3: Ho capito, ma in questa vicenda ognuno le cose se le tiene per sé.
2: E poi, onestamente, credevo che questo potesse far sembrare Rocco ancora più colpevole.
3: Professore, io vado, se vuole, do un passaggio.
2: Grazie.
3: Signora... Grazie di tutto, veramente.
4: Grazie a lei, commissario. È così gentile, si interessa tanto alla vicenda di mio fratello.
3: No, è suo cugino che mi ha messo in moto un meccanismo nella testa che se non ottiene dei risultati non riesce a fermarsi.
4: Comunque vado a finire, commissario, io le sono grata. Commissario, lei è proprio come me l'avevo immaginata.
3: Sì.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci. Andiamo a andare?

0: Certo che bella giornata.
1: Complimenti. Complimenti, anche se ho visto, non è che c'ha la faccia tanto intelligente, Tarantino.
0: Mi ha fatto sputare sangue, ma io alla fine l'ho presa.
1: E adesso c'è la strada libera.
0: Che strada?
1: Quella che porta dritto dritto alla signora Tarantino.
0: Salvo, tu sai che queste cose, da quando sto con Beba, non le faccio più.
1: Mimì, io so che il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
0: No, io queste cose non le faccio più.
1: Comunque, stai attento a dove infili le corna, perché quella lì ti fa nero.
2: Ciao, Mimì.
0: No, non le faccio più, non le faccio. Capozzo!
3: Vedi un po' che se nelle cose che abbiamo sequestrato a casa della Tarantino ci sono delle ricevute bancarie, tu me lo devi far sapere.
4: Vabbè.
3: Ti ringrazio.
5: Commissario.
6: Oh.
5: Portocarri. Abbiamo appena ricevuto la risposta del consolato argentino. Granieri. Non è Granieri.
6: Non è Granieri?
5: Non è Granieri, commissario. Il suo vero nome è Lumia, Salvatore Lumia. 51 anni, emigrato in Argentina 20 anni fa. Apparteneva ai Sinagra, ma siccome era un picciotto promettente, i Riolo se lo fecero imprestare.
6: Aspetta, aspetta, quando è che è emigrato in Argentina?
5: Esattamente il 21 gennaio del 1985.
6: Pochi mesi dopo il delitto Pennisi.
5: Esattamente. E non è ancora tutto, commissario.
6: E che altro c'è?
5: Il pastore, quello che abita nella casuzza dove abbiamo rinvenuto il cadavere, si chiama Lumia pure lui. È il padre. Preparo la macchina, commissario?
6: No. No, e che fretta c'è?
5: Va bene.

0: Dica.
1: So che non le piace parlare di quanto è successo 20 anni fa, ma siccome finalmente mi sembra di capirci qualche cosa, volevo il suo conforto.
0: Me la spiega lei una cosa, commissario?
1: Prego.
0: Perché si è preso tanto a cuore questa storia?
1: Ma prima di tutto perché è stato ucciso un uomo e io sono convinto che la sua morte ha a che fare con quello che è successo 20 anni fa. E poi perché credo che Rocco Pennisi si sia fatto 20 anni di carcere da innocente.
0: E quindi lei si ritiene più intelligente dei magistrati, che per 3 gradi di giudizio hanno stabilito che Rocco ha ucciso mio marito.
1: No, per carità, la mia intelligenza non c'entra niente, anzi. No, che io mi sono fatto persuaso che suo marito, Giacomo Alletto, non sia stato ucciso da Rocco Pennisi, quanto piuttosto da un killer di mafia.
0: La mafia. Che fa, commissario? Adesso anche lei comincia a dire che tutti i delitti che avvengono nella nostra bella Sicilia sono opera della mafia. E poi perché la mafia avrebbe dovuto uccidere mio marito?
1: Guardi, signora, che la mafia non uccide solo per interesse diretto, ma anche per fare favori.
0: Un favore? A chi?
1: Ma, per esempio, un favore a Girolamo Cascio. Comunque, mentre Rocco Pennisi marcisce in galera, l'assassino, quello vero, se ne va in Argentina. Cambia nome e connotati. L'unica cosa che non può cambiare è la voce. Infatti noi attraverso la voce l'abbiamo riconosciuto. Virginia Pennisi, la sorella di Rocco, riconosce la sua voce come quella dell'operaio che pochi giorni prima della morte di suo marito penetra in casa loro e prende la pistola di Rocco. Si faceva chiamare Granieri, in realtà il suo vero nome è Salvatore Lumia e ovviamente non è un operaio del gas, ma un killer di mafia.
0: Quindi mi faccia capire bene, secondo la sua ricostruzione, Cascio fa uccidere mio marito da questo killer e poi dà la colpa a Rocco. E perché? Per potersi prendere la sua ditta con 2 lire? Perché?
1: Esatto. Ma andiamo avanti. Il problema adesso è chi ha ucciso Girolamo Cascio? Rocco Pennisi esce dal carcere, dopo tanti anni la prima cosa che fa uccide un suo ex dipendente. Ma perché?
0: Magari Rocco dopo tanti anni ha deciso di vendicarsi.
1: No, e se si vuole vendicare non si vendicava di Cascio. Casomai si vendicava di lei.
0: Di me? E perché?
1: Perché lei, signora, si mise d'accordo con Cascio per far uccidere suo marito Giacomo Alletto e per far ricadere la colpa su Rocco Pennisi, il suo amante.
0: Mi scusi, ma perché io avrei dovuto rompere un equilibrio così perfetto? Avevo un amante che mi piaceva, un marito ricco.
1: Perché Rocco non sopportava più di dividerla con suo marito. E ha disposto ad andare da lui a raccontargli tutto della vostra relazione. Ma questo avrebbe significato la fine del suo equilibrio perfetto. E soprattutto l'avrebbe costretta a rinunciare ai soldi di suo marito.
0: Va bene. Lei ha deciso di dare la colpa a me. Sono io la colpevole. Perché?
1: Perché lei, signora, era l'unica che sapeva dove Rocco teneva la pistola. E probabilmente l'ha detto al killer. E poi perché lei non si presentò all'appuntamento che aveva con Rocco. E lo fece apposta per non fornirgli l'alibi che l'avrebbe scagionato.

Virginia mi ha detto che la sera del delitto lo zio Tommasino l'aveva invitata a cena insieme a Rocco. Ma Rocco disse che non si sentiva bene, che era indisposto e che sarebbe rimasto a casa. Disse che non se la sentiva di uscire. Perché?

Perché doveva venire all'appuntamento con lei. Ma lei, quella notte, non si presentò. E così Rocco l'aspettò invano. E quindi il mattino dopo, quando ritrovarono la pistola di Rocco vicino al cadavere di suo marito, fu assai facile per la polizia accusare Rocco dell'omicidio.

0: Eso es. Sono solo idee, supposizioni. Lei non ha niente in mano.
1: Ho in mano quello che serve forse a riaprire il processo. E poi Rocco questa volta ci vorrà dire la sua.
0: Rocco non parlerà mai.
1: Lei si sbaglia, signora. La galera cambia le persone. O fa diventare l'uomo una bestia, oppure gli apre gli occhi. E Rocco, secondo me, ha aperto gli occhi. Ha visto lei che parlava con Granieri e poi ha visto che fine hanno fatto Granieri e Cascio. Forse quando il giudice Scognamiglio lo interrogherà, chi lo sa, la incriminerà per il delitto Cascio.
0: Col delitto Cascio non c'entro, glielo dico io. Cascio l'ha ucciso Granieri. Era tornato dall'Argentina perché voleva ricattarlo. Ma Cascio resisteva, era uno attaccato ai soldi. Io penso che lo abbia ucciso per convincere anche me a cedere. Poi anche lui è morto, non so perché, chissà per quali altri motivi. Sì. È andato molto vicino a quello che successe tanti anni fa. Ma tanto non riuscirò mai a provarlo. E adesso mi scusi. Me ne vado. Sono stanca.
1: Un'ultima domanda, signora. Come ha fatto ad addormentarsi la notte sapendo che un uomo che peraltro la amava profondamente, stava scontando 20 anni di carcere per colpa sua?
0: Non lo so perché sono arrivata a tanto. Io sono nata povera. Non volevo perdere tutto quello che avevo per l'amore di Rocco. Tanto l'amore finisce. L'amore è un'illusione.

0: Signor Pannisi, che ci fa qua?
1: Salve, commissario.
0: Salve.
1: Mi trasferisco a Roma, volevo salutarla.
0: Ah.
1: Ha confessato?
0: Sì. In un certo senso.
1: Ho sperato fino all'ultimo che non fosse lei. Lei penserà che sono uno sciocco.
0: No. No. C'è qualcosa che posso fare per lei?

0: Non c'è nessuno, eh?
1: Neanche le pecore ci sono, commissario. Lo so, c'aveva ragione lei, l'ha portata al pascolo.
0: Senti, fai una cosa, vai giù, prendi Catarella e tornatevene a casa.
1: Commissario, lei che fa? Resta, che resta a fare?
0: Lo so io. Tu intanto porta la macchina a Vegata.
1: Va bene, lascio il cellulare, così mi chiama, la vengo a riprendere.
0: No, no, non ti preoccupare, a Vegata ci torno a piedi.
1: A piedi, commissario, sì. La strada per Vegata è longa.
0: E dai, su.
1: Va bene.

0: Così.
1: Il commissario Montalbano, sono.
0: Ah, commissario.
1: Aspettavo.
0: Anch'io aspettavo a Vostra Signoria. Scusi, sono stanco.
1: Da quanto tempo non vedevate vostro figlio?
0: Ossia, mi credi?
1: Vi credo.

0: da 20 anni.
1: Partivo che era picciotto e poi non sai più niente. L'altra sera, davanti alla porta, vidi un'ombra. Trasiva e m'abbracciò. Da 20 anni che non lo vedevo. Aveva appetito. Si mise a tavola e si tolse la giacca. E allora m'addonai che era armato. Avevo un revolver.
2: Mi disse perché era tornato?
1: Mi disse che era venuto a farsi pagare. Avevo ucciso un uomo qua, prima di partire. E adesso voleva altri soldi. Uno non lo voleva pagare e lui l'aveva ammazzato. E se anche Fimmena non pagava, ammazzava Macaraida. Ma Fimmena pagò, mi disse mio figlio. E si mise a ridere. E a mia mi si gelò il sangue.
2: Perché vi si gelò il sangue?
1: Po' modo come rideva, commissario. Era una risata parlante che diceva tutta la verità sopra mio figlio. Verità che io non avevo mai voluto credere. E quando io ci spiai, quando Cristiana hai ammazzato, io, come se parlasse di formiche. Otto mi disse. E poi mi disse una cosa che non mi doveva dire. Disse, e magari impiccerito di 9 anni. E continuò a mangiare. Allora, pigliai un revolver e ci sparai una tempia. Un colpo solo, come si fa chi è condannato a morte. E poi trascinai fuori.
2: E perché non l'avete denunciato subito?
1: Perché mi voglio ammazzare Macario.
2: Con la pistola che avete nascosto dentro al forno?
1: Sì, sì. Era chiedo di mio figlio.
2: E perché non l'avete fatto?
1: Aspettava vossia. Non volevo che un innocente pagasse per mia. E ora che fa? M'arresta?
2: Io dovrei.
1: Commissario, che vuole significare la vita per un padre che ammazzava un figlio suo? Io voglio morire qua. Sparato con revolver di mio figlio. Non sti sto posto né io ci sparai.
2: Ma io sono un commissario di polizia.
1: Un saggio commissario. Ma i morti sono morti. E ora che è morto magari mio figlio, lasciamo riposare i morti in santa pace. Ma non è vero che le morti riposano. Le morti quando morono, non morono allora. Come le serpe pistati, che muovono la cura dopo morti. Come le pesci pescati, che saltano nello funno della barca e ciatono ancora. Ma le vive non le capiscono le morti. Commissario, io voglio morire. E se vossia m'arresta, ustissi mi ammazzo. Mi facesse morire come voglio. Se vossia è uomo, capisci?

commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. Un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: 30 anni fa, alle 18.48 del 24 novembre 1991, ci lasciava a soli 45 anni Freddie Mercury, al secolo Farrukh Bulsara, indiano nato a Zanzibar. Negli ultimi giorni le persone più vicine a lui si alternarono nella sua abitazione di Logan Place, a Londra. Tra loro Mary Austin, la donna con la quale aveva sempre avuto un rapporto specialissimo. I ricercatori dell'Università di Olomouc hanno analizzato le particolarità della voce di Freddie. Oltre al petto e alla voce in falsetto, Freddie è stato in grado di attivare sottotoni con il canto di gola. Le sue corde vocali generavano vibrazioni ad alta velocità, più elevate della norma. Infatti Freddie arrivava a 7,4 Hz. Ma Freddie non era solo voce, era uno showman versatile che incantava le platee e con i Queen creò un legame indissolubile. Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ma soprattutto studioso del fenomeno Queen, è stato autore di Queen Opera Omnia, un libro enciclopedia sulla band e su Freddie Mercury, con tantissimi episodi inediti e poco conosciuti. Andiamo ad ascoltare il suo racconto.
4: Allora, direttore De Ponti, ci puoi svelare quali storie ci sono dietro le canzoni dei Queen?
5: Per 50 anni, ancora adesso noi ascoltiamo i Queen, festeggiano i 50 anni dalla nascita e ancora adesso si ascoltano senza nessuna difficoltà, cioè non hanno partito l'esame del tempo, e di storie ce ne posso raccontare quante se ne vuole, dai litigi in continuazione, dalla scelta, dalle ispirazioni, per esempio ci sono canzoni nate dalla visione di un quadro da Freddie Mercury in un museo. Freddie Mercury aveva studiato arte ed era un grafico. Ci sono canzoni nate guardando il tramonto su un'isola spagnola. Ci sono un sacco di cose che c'è per esempio banalità nel libro. Ho scoperto che c'è il primo musicista non dei Quattro Queen a suonare in una canzone dei Queen è un simpatico, adesso 81enne italiano, romagnolo, che suonava il sassofono nella canzone Action This Day. Ci sono un sacco di piccoli particolari, per esempio è verosimile che il fatto che John Deacon abbia chiesto e non ottenuto un aumento dalla casa discografica, perché all'epoca venivano stipendiati come degli impiegati della casa discografica per pagarsi il mutuo della nuova casa che doveva prendere con la sua attuale moglie. Il fatto che non gli sia stato dato questo aumento ha fatto sì che i quattro si siano indirizzati su un altro manager che gli ha detto: fate il disco migliore che siete in grado di fare e a salvarvi dai guai ci penso io, e composero l'album In Aria di Opera. Sono un sacco di piccole cose che hanno fatto la differenza nella storia dei film.

0: Roberto, tu sei direttore del Corriere Fiorentino e hai scritto questo libro praticamente da appassionato. Ecco, ma perché ti è venuta l'idea di scrivere un libro così appassionato e così forte, così intenso, facendo una ricerca bibliografica molto, molto vasta, molto ampia?
1: Allora, la realtà è che dice un libro scritto in maniera appassionata perché è una passione che è nata in me quando avevo 14 anni, lo racconto anche nell'introduzione, in realtà nei ringraziamenti. Io sono da una vacanza in Inghilterra dai miei cugini che vivevano a Londra, nei sobborghi di Londra, ed era l'estate del 76, quindi era l'estate in cui i Queen stavano esplodendo anche in Gran Bretagna, avevano appena conquistato il primo posto con Bohemian Rhapsody. Erano in quel momento, in quell'estate, erano in classifica con You're My Best Friend, e io ho scoperto questa band, avevo 14 anni, che in Italia non esisteva, e insomma mi sono appassionato, e poi ho trasformato questa passione in, alla fine, dopo tutti questi anni, c'è stata l'idea di fare un libro che fosse un sunto di quello che hanno fatto, fosse una spiegazione però molto ragionata e molto metodica. Ho detto, perché non farlo? In fondo è una passione che ho coltivato per anni e ha funzionato.

0: Senti Roberto, prima di passare poi agli aspetti più specifici dei Queen, un'altra domanda che veniva, sorge spontanea. Nei ringraziamenti del tuo libro, tu scrivi e grazie soprattutto a John, Brian, Freddie e Roger per aver composto, suonato e cantato le canzoni più belle della mia gioventù. E di solito non è raro che si ringrazino i protagonisti di un libro? Non lo so.
1: Non lo so, io, la mia, molto banalmente, se non ci fossero stati loro quattro, questo libro non sarebbe esistito.
0: Certo,
1: Quindi il
0: certo.
1: ringraziamento prima di tutto per loro. La realtà è che comunque io li ho ringraziati anche perché loro hanno composto la colonna sonora della mia gioventù, che poi è rimasta la colonna sonora poi per il resto della mia vita.

0: Senti, hanno scritto e interpretato oltre 200 brani, ma da cosa traevano ispirazione per testi e musiche particolarmente originali, bisogna dire, e potremmo osare dire a volte anche celestiali. Io penso al connubio di Freddie Mercury con Montserrat Caballé e altre situazioni abbastanza con toni molto alti, ecco perché oserei dire celestiali. Da che cosa traevano questa ispirazione così particolare?
1: La domanda è complicata, nel senso che in realtà non c'era una particolare fonte di ispirazione, o meglio, Freddie, per esempio, che è il compositore che ha composto più canzoni di successo nella band, ma attenzione, va ricordato che tutti e quattro, ed è un caso più unico che raro, erano compositori, hanno composto tutti i successi da primo posto e sono andati tutti nella Hall of Fame degli scrittori di canzoni. Tornando alle fonti, in realtà erano diversissime. Lo stesso Freddie diceva che poteva essere una cosa che vedevo, poteva essere una cosa che sentivo, oppure avevo un'ispirazione. Lui è vero che, soprattutto nei primi anni, dormiva in questa casa con il pianoforte che faceva da tastiera del letto. E se aveva l'ispirazione durante la notte, suonava con le mani al contrario. Per esempio, Killer Queen è nata in questa maniera, in un pomeriggio, un'ispirazione velocissima, e probabilmente questa, come ha detto un suo manager della EMI o EMI, la casa discografica di Queen, era ispirata da questo manager. E poi in realtà hanno avuto la fase iniziale in cui erano quasi, quasi religiosi nell'ispirazione, per poi passare a una fase molto più, diciamo, corporale, diciamo, molto più magica del disco Hot Spaces, dove il singolo Body Language lascia poco all'immaginazione e dà molto l'idea di che cosa avevo in mente in quel momento quando componevo.
0: Sì.

0: Senti, arriviamo al motore trainante e geniale della band, appunto Freddie Mercury. La sua estensione vocale con toni molto alti era considerata eccezionale. In pratica un baritono che cantava da tenore, una dote abbastanza rara, molto rarissima. Ritieni che sia stata questa la principale componente di un mix vincente e penetrante della loro musica e del loro modo di cantare?
1: Allora, io credo che i Queen sono diventati Queen perché c'erano quattro personalità molto forti e molto differenti una dall'altra, cioè non sarebbero stati lo stesso anche senza uno solo dei quattro. E la prova si ha con le performance da solisti di tre, perché poi John Deacon non ha mai cantato, pensate di avere una voce pessima. Lo stesso Freddie nei suoi dischi da solista non ha avuto il successo che ha avuto con i Queen. Certo è che la voce di Freddie caratterizza fortemente le composizioni dei Queen. Brian May diceva che aveva questa voce così limpida e chiara che si poteva sentire da una radio transistor a chilometri di distanza nel deserto. Ed è una dote rara, una dote rara.

0: All right.
1: Una voce che lui, tra l'altro, ha abbastanza maltrattato nella sua carriera. Addirittura per renderla più rocca si era dato a fumare sigarette, tipo 40 sigarette al giorno, per ispessire le corde vocali e renderla un po' meno cristallina. E nei concerti, in realtà, lui non la maltrattava, le maltrattava le sue corde vocali. Quindi ha un timbro vocale unico, inimitabile, e un'estensione che forse, cioè, che era sicuramente da record, forse quella sì imitabile, ovviamente da chi è particolarmente dotato, ma aveva questi toni che riuscivano a rendere canzoni delicate, così come canzoni rock, del rock più duro. Quindi più che un'estensione vocale, un'estensione di interpretazione che raramente si è vista altrove.

0: Freddy si definiva un performer e le sue caratteristiche poliedriche lo confermavano, ma secondo te, che sei innanzitutto uno studioso del fenomeno Queen, oltre che giornalista, chi era realmente questa rockstar di origine indiana?
1: Personaggio complesso, probabilmente più timido di quello che sembrava sul palco. Lui sostiene di essere sempre stato il grande Pretender, che era la cover della canzone di Platters che lui cantò come singolo, diceva che lo rappresentava bene.

0: palcoscenico assolutamente carismatico e capace di coinvolgere 80.000 persone in uno stadio come lo stadio di Wembley, oppure le 150.000 di Rio de Janeiro o di San Paolo. Ma in ogni caso, fuori dal palco era probabilmente un'altra persona che hanno conosciuto solo quelli che gli erano particolarmente vicini. Di sicuro, da quello che dicono e raccontano, un personaggio assolutamente carismatico e capace di coagulare le attenzioni.
1: Direttore De Ponti, le sonorità dei Queen sono considerate da molte ricerche di psicologi e neuroscienziati un tipo di musica che fa sentire bene le persone ed è particolarmente adatta in trattamenti per difficoltà di linguaggio ed altri disturbi cognitivi, a partire dalle canzoni We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Perché, secondo te?
0: Questa è una bella domanda. Io credo che quando componevano non se ne rendevano minimamente conto. Per esempio di We Will Rock You, che è la canzone, l'inno rock, scritto da Brian May, dove non esistono strumenti musicali fino a... Per un minuto e mezzo si sentono solo battiti di mani e battiti di piedi, oltre che voci. Addirittura, era considerata come se fosse uno standard, come se fosse stata ripresa da qualcosa che già preesisteva, tanto era nelle orecchie della gente. Invece da questa semplicità esce poi una canzone rock che resta indimenticabile, che è diventato un classico della musica rock. Tra parentesi, cioè, le band si sognano di scrivere una canzone, un inno del genere, e quindi hanno scritti due sullo stesso disco, uno dopo l'altro, perché dopo We Will Rock You c'è subito We Are The Champions, che è inscindibile ed è completamente diversa come genere da We Will Rock You. Non saprei nemmeno io, credo che non lo sappiano nemmeno
1: loro, forse.
0: No, il perché. Per esempio di Don't Stop Me Now si diceva che da uno studio si diceva che era la canzone che mette più allegria e che ed è ascoltata più volentieri quando si guida l'auto. Spiegare perché, forse è una questione di ritmica, una questione di accordi, una questione di... Non si sa. So che poi questi studi poi lasciano anche il tempo che trovano, però di sicuro c'è una predisposizione a scrivere canzoni fondamentalmente belle. Poi il resto viene da sé.
1: Certo.

0: All'Live Aid del 1985, allo stadio Wembley di Londra, Freddie trascinò con sé tutto il pubblico presente in una serie di vocalizzi e gorgheggi, cosa che non era riuscita a tante altre band poco prima, e fece schizzare in alto le donazioni per il concerto umanitario. Sempre da studioso dei Queen, dalle tue ricerche, perché Mercury scatenava nelle persone un comportamento così coinvolgente?
1: Allora, argomento Live Aid, intanto i Queen si prepararono in maniera molto professionale per questo appuntamento, cosa che non tutte le altre band fecero e questo già fece la prima differenza. Quindi la professionalità paga in questo caso. Poi se andiamo sulla capacità di intrattenere con un solo acuto una platea smisurata, questo è appunto il carisma di un cantante straordinario, di un uomo di un animale dal palcoscenico assolutamente incontenibile, con la capacità di leggere il pubblico e di entrare in empatia col pubblico. E probabilmente gli spettatori coglievano questo particolare, coglievano il fatto che Mercury si donasse completamente al suo pubblico quando cantava.
0: Termina qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su Freddie Mercury e i Queen. A fra poco per la seconda parte con l'intervista a Roberto De Ponti.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, con Roberto De Ponti che ci racconta la vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen.

0: I Queen e Mercury hanno scritto e suonato brani di svariati tipi di rock, operistico, hard, heavy, epic, ed ancora blues, funk, pop, gospel, ragtime, comunque generi molto diversi, come dicevi tu prima, tra loro, ma sempre con un unico inconfondibile sound. Ecco, come ci riuscivano?
1: Allora, questa è la grande curiosità di quattro personaggi che Brian May era quello più rock, così come Roger Taylor era quello più rock, ma tendente al funk. Molto funk era John Deacon e pop. Freddie Mercury è passato dall'opera lirica, addirittura alla musica del disco club. E questo è curiosità, è intelligenza, è capacità di scrivere canzoni diverse. Poi però, a tenere insieme tutto, c'era la chitarra di Brian May, per esempio, è inconfondibile, la famosa Bed Special,
0: Certo.
1: e così come la voce di Freddie Mercury è unica e caratterizza. Gli stessi giri di basso di John Deacon sono molto particolari, cioè lo stile rimaneva lo stesso, gli interpreti erano sempre loro quattro. È chiaro che poi nei generi si sbizzarrivano, a sentire canzoni di ragtime era molto divertente, però le facevano con una
0: Un tocco loro, tutto loro.
1: assolutamente.
2: Mamma mia.

0: Senti, Bohemian Rhapsody, quando fu, loro volevano dare, aiutami e correggimi se sbaglio, volevano dare una svolta e si misero, andarono in uno spazio, in una tenuta fuori Londra,
1: Del Galles addirittura.
0: nel Galles, ecco, e stettero lì per un po' di tempo e tirarono fuori, tra le altre canzoni, Bohemian Rhapsody, che durava ben 6 minuti. Il produttore, disse che era una cosa anticommerciale, però loro forzarono molto. Ecco, ebbero un coraggio, una convinzione molto forte, perché poi è risultata un capolavoro praticamente, e poi da qui è uscito anche il film.
1: Beh, sì, certo. Allora, Bohemian Rhapsody probabilmente nasce come un insieme di tre canzoni, infatti ha tutta una struttura molto da melodramma,
0: Sì.
1: passaggi rock, passaggi lirici e passaggi appunto operistici. La realtà è che, sì, certo, quattro credevano ciecamente in questa canzone, e più che il produttore, che il produttore era Roy Thomas Baker, che invece era rimasto entusiasta della cosa. Diciamo che i manager della casa discografica dicevano no, per passare in programmi dove vengono o in radio o in televisione come Top of the Pops, 3 minuti è il massimo possibile, perché altrimenti la canzone non viene trasmessa. E il giochino fu davvero quello di presentarsi. Freddy aveva amico questo DJ che era Kenny Everett, gli consegnò la prima copia di Bohemian Rhapsody, e d'accordo fecero, il DJ cominciò a far passare per radio alcuni spezzoni della canzone. Il giorno dopo gli ascoltatori si scaraventarono nei negozi per cercare questo, e quindi la casa discografica disse ok, a questo punto andiamo con Bohemian Rhapsody, e da lì è nata poi tutta la leggenda di Queen, la canzone da record, la canzone del millennio, insomma, ha votato fondamentalmente, che è stato premiato con l'Oscar, c'è tutto.

0: Quindi Roberto erano anche degli esperti di marketing, soprattutto Mercury, oltre che May.
1: Assolutamente, assolutamente. Banalmente il nome Queen è stato pensato perché era oltraggioso ma anche breve e in effetti era una banale operazione di marketing. Era ambiguo e questo lo sapevano. E il logo venne disegnato da Freddie
0: Da
1: Mercury
0: Freddie Mercury.
1: usando i quattro segni zodiacali dei quattro componenti della band. Anche lì cioè il grafico della Amy disse: questo mi sembra un po' una schifezza, ovviamente facendo arrabbiare moltissimo Freddy, e ci fu una specie di compromesso per cui venne rimesso a posto, ma mantenendo la grafica che voleva Freddy. Quindi sì, in realtà sono stati molto capaci di capire che cosa piaceva alla gente, e non dimentichiamo mai che Freddy ha sempre detto delle sue canzoni: le mie sono canzoni usa e getta, sono come le lamette d'allarba, si cambiano, si buttano via, si sostituiscono. Lui faceva, diceva, io scrivo canzoni per guadagnare soldi. Era molto prosaico, però in realtà non credo che fosse solo così,
0: Fu
1: ma
0: così, infatti.
1: un po' di cinismo nell'autoraccontarsi c'era.
0: Certo.

0: Io ho visto tante interviste che lui ha rilasciato, era sempre molto provocatorio, probabilmente per nascondere un po' la sua timidezza, forse, in
1: Sì,
0: qualche.
1: questo sicuro è, questo lo si percepisce anche dalle grandi risate che si faceva e
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: battutine
0: Sì.
1: sarcastiche, ironiche e autoironiche anche.
0: Autoironiche, sì. Senti Roberto, quali aneddoti e segreti di Freddie Mercury e dei Queen ti hanno colpito di più?
1: Beh, questa è una bella domanda, perché in realtà ce ne sono così tanti, ce ne sono così tanti, ma per
0: Quelle
1: esempio.
0: che ti hanno accompagnato di più, che ti hanno fatto crescere di più, diciamo, che sono state vicino nel tuo periodo poi di crescita, anche da ragazzo, diciamo, ecco.
1: Oddio, più che aneddoti, allora posso dire che le idee di come costruivano le loro canzoni. Per esempio, io ho una passione, se devo scegliere una canzone dei Queen che mi piace, che direi sono tutte ovviamente le trovo belle, però allora scelgo Somebody to Love, anche per motivi di età. E scopro che Freddie l'ha scritta avendo bene in testa Aretha Franklin, cioè non pensava a Freddie Mercury che cantava Somebody to Love, ma l'ha scritta come se la scrivesse per Aretha Franklin, perché aveva questa passione appunto per la musica soul, ed è tra l'altro uno dei rarissimi gospel che hanno scritto i Queen. E l'aneddoto divertente è che lui andò ad assistere con l'aria proprio da fan a un concerto di Aretha Franklin e rimase delusissimo perché Aretha Franklin si presentò con 3 ore di ritardo, cantò per un quarto d'ora e poi se ne andò lasciando il pubblico con un panno di naso. Ci rimase molto male, questo però non mi impedì di chiedere di avere una canzone cantata da Aretha Franklin al suo funerale passo.

0: Senti Roberto, Mary Austin e Jim Hutton, i più importanti legami sentimentali di Freddie, ne hanno segnato la sua vita privata fortemente. Con la Austin, però, anche dopo la fine, il rapporto è stato sempre particolarmente profondo e intenso. Qual era la magia tra i due?
1: Credo che si siano trovati da subito, fin da giovani, si siano capiti e amati al di là della fisicità, nel senso che poi quando è stato chiaro per Freddy che non ci sarebbe mai stato un futuro per lui e per me insieme, per i motivi che ben sappiamo. È comunque rimasta la sua principale e unica confidente e consulente, quindi in realtà lui ha sempre detto i miei partner si devono rassegnare, non amerò mai nessun altro come ho amato e come amo Mary, quindi Mary resta sempre nella vita di Freddy.

0: Ci sono tante leggende, ma tu ne facevi cenno prima, sulla chitarra di Brian May. Ecco, che diciamo l'ha costruita lui sulla base di, perché avevano difficoltà economiche quando era ragazzo, e quindi praticamente ha costruito questo accrocchio che poi è diventata una chitarra, vincente per tante cose. Ecco, come è venuta fuori?
1: È una storia nota, sicuramente sarà, credo sia un po' romanzata, ma ci sta nell'epopea di una band così leggendaria. In pratica, Brian è sempre stato ha avuto il pallino della scienza. Il padre era un mezzo, anche lui era con questo pallino e con l'idea di essere un mezzo inventore. E in poche parole, dato che Brian voleva una chitarra, ma i soldi in casa ne giravano poco, hanno pensato bene di prendere dei pezzi, per esempio un pezzo del camino dei vicini che era stato, durante il trasloco, era stato abbandonato nel giardino, perché il camino aveva questo legno in mogano, presero questo legno e lo lavoravano. La molla della chitarra, quella del sustain, è fatta con delle valvole di motocicletta, quindi hanno preso dei pezzi e poi hanno lavorato sui pick-up acquistandone a pochissimo prezzo un paio completamente diversi. L'ultimo segreto, che è un vezzo in realtà, perché serve per il controllo delle note, è il fatto che Brian ha sempre suonato la chitarra non col plettro, non con le dita, ma con una monetina, un sixpence. Perché preferisco che sia rigida la parte che tocca la corda e la sensibilità deve rimanere nelle mie dita.
0: Eccezionale.

0: Io non diventerò una rock star, diventerò una leggenda. Una frase profetica di Freddie, considerando il grande seguito e l'attenzione che continuano a 30 anni dalla sua scomparsa. Quale calamita aveva il frontman dei Queen per attrarre così tanto e pensi che resterà per sempre nella memoria collettiva come altri grandi personaggi della musica?
1: Io credo che avesse, più che una calamita, aveva delle caratteristiche che messe insieme lo rendevano unico. Prima di tutto il talento, la grande ambizione, la voglia di fare e ovviamente un carisma che è cresciuto col tempo. Non dimentichiamo che Roger Taylor, scherzando, dice, quando arrivò Freddie nella band, all'inizio la sua voce sembrava un belato di pecora. Poi si è affinato. Quindi c'è anche del lavoro, ovviamente. Del lavoro e, prima di tutto, comunque un talento smisurato.
0: Tu praticamente adesso hai in mente qualche altro progetto Queen 2.0 in futuro? Un seguito, un sequel o qualche altra cosa che riguarderà il fenomeno Queen?
1: Sì, in realtà è. Sto lavorando a un libro che anche qui non c'è mai nulla da scoprire, ma c'è da rimettere insieme i pezzi e come dire, verificarli sugli ultimi anni, cioè della vita di Freddie Mercury, cioè dall'86, cioè dall'ultimo concerto, quello a Network, l'ultimo concerto del Magic Tour, fino, diciamo, oltre la morte, per arrivare al concerto, al tributo fatto a Freddie Mercury a Wembley nel 92. E stiamo lavorando per questo.
0: Va bene. Allora, direttore De Ponti, ti ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e anche per i Queen 2.0.
1: Grazie mille.
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando la posizione, innanzitutto tenendo la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara. Esatto. Signori, si comincia. Emilio Arnstein giunse a Bologna nel 1908 ed immediatamente chiese dove si potesse giocare il football in città. Gli rispose un tranviere che in piazza d'armi ai cosiddetti prati di Caprara avrebbe potuto trovare un gruppo di giovani che si dilettava con il gioco del calcio. Trovò i fratelli Gradi, Luis Rauch e gli studenti del Collegio di Spagna, tra i quali Antonio Bernabéu, fratello di Santiago, leggendario giocatore e presidente del Real Madrid. Arrigo Gradi si presentava a quegli allenamenti indossando una maglia a quarti rosso e blu della squadra del Collegio Svizzero dove studiò, e presto quei colori divennero quelli della divisa sociale. Quei ragazzi, con il nome di Felsineo, giocarono una partita contro i rivali ferraresi il 4 novembre 1906, terminata 3-3. Per la storia, quella fu la prima vera partita di calcio disputata a Bologna. Della questione si interessò il cavalier Carlo Sandoni, presidente del circolo turistico bolognese. Dopo alcune riunioni, il 3 ottobre del 1909, una domenica mattina, tutti quei ragazzi pionieri del calcio bolognese vennero convocati in assemblea. Nacque così il Bologna Football Club, sezione del circolo turistico. Il 20 marzo del 1910 venne organizzato il campionato emiliano, qualificato come di terza categoria per le squadre dell'epoca, e si iscrissero soltanto due squadre, sempre della città di Bologna, la Sempre Avanti e la Virtus. Il Bologna stravinse la prima partita contro il Sempre Avanti per 10-0, poi, dopo un riposo di circa 10 minuti, inflisse un 9-1 alla Virtus. Il Bologna cambiò l'assetto societario nominando come presidente Domenico Gori, trasferendo la sede presso il Bar Libertas in via Ugo Bassi a Bologna, e infine individuò un campo che potesse essere all'altezza della nuova società. Cambiarono anche le divise, dalla camicia rosso e blu a quarti si passò alle maglie a sette pali rosso-blu. La società ottenne il permesso di iscriversi direttamente alla prima categoria e il Bologna dovette lasciare il campo della Cesoia per trasferirsi nel 1913 nello stadio Sterlino. I campionati di calcio continuarono fino al 21 maggio 1915, giorno in cui la federazione sospese il torneo a causa dello scoppio imminente della Prima Guerra Mondiale. Quando finalmente si poté ritornare a fare sport, la situazione societaria fu davvero difficile. La tribuna dello stadio era crollata, era scomparso lo steccato, dispersi i soci, vuote le casse sociali. Sette giocatori di quella prima squadra non risposero all'appello. Assieme a loro erano caduti anche altri soci. Il sacrificio di tutti loro fu ricordato il 19 settembre del 1920 con una lapide posta ad imperitura memoria sotto la nuova tribuna dello stadio Sterlino. Il campionato di prima categoria 1919-1920 fu quello che per la prima volta vide l'esordio di un giocatore acquistato da un'altra squadra, Bernardo Perin, comprato dal Modena per 2 lire. La società rosso-blu decise dunque di provvedere all'ingaggio di un allenatore professionista. Arrigo Gradi arrivò a Vienna. La scelta dello storico fondatore del Bologna cadde sul mister Hermann Felsner. Nelle due stagioni successive il Bologna si piazzò sempre al terzo posto nel proprio girone, fin quando nella stagione 23-24 i Veltri arrivarono in finale di Lega, perdendo poi contro il Genoa in due infuocate partite che diedero il via ad una rivalità eterna. Nella stagione 24-25 il Bologna, inserita nel girone B della Lega Nord, terminò il campionato al primo posto, superando in classifica la Juventus e la Pro Vercelli di 2 soli punti. Nuovamente il Bologna si trovò in finale di Lega Nord davanti al Genoa, trionfatore del girone A. Per decretare il vincitore ci vollero 5 partite. La prima venne giocata a Bologna il 24 maggio del 1924. Il Bologna perse 2-1 contro il Genoa con i gol dell'ex bomber dei Felsinei Cesare Alberti ed Edoardo Catto. Accorciò le distanze per il Bologna un giovane attaccante bolognese, Angelo Schiavio. Il ritorno si giocò a Genova il 31 maggio e la partita finì ancora 2-1, ma questa volta in favore del Bologna, con i gol di Giuseppe Muzioli e Giuseppe Della Valle, mentre Aristodemo Santa Maria realizzò il temporaneo pareggio ligure. Fu quindi necessario un terzo spareggio fissato per la domenica successiva, il 7 giugno a Milano. Il Genoa si portò in doppio vantaggio con Daniele Moruzzi e ancora Alberti. Al 16esimo della ripresa però, quando un tiro del bolognese Muzioli entrò nella porta del Genoa in maniera apparentemente non chiara, l'arbitro Mauro indicò il calcio d'angolo. Ma numerosi sostenitori del Bologna entrarono in campo accerchiando il direttore di gara. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, l'arbitro decise di convalidare la rete per placare la tifoseria. Infine, il Bologna agguantò il pareggio con Alberto Pozzi. I tempi regolamentari si conclusero sul punteggio di parità, ma il Genoa rifiutò di disputare i tempi supplementari, chiedendo la vittoria a tavolino in ragione della forzata concessione del gol fantasma di Muzioli. In tutta risposta, il Bologna chiese a sua volta il successo d'ufficio proprio per la mancata disputa dei supplementari da parte dei Liguri. A quel punto la Lega omologò il 2-2 e respinse sia il reclamo ligure che quello emiliano, decretando così la ripetizione dello spareggio. Nella quarta partita non furono registrate invasioni di campo durante la gara, che terminò ancora una volta sul pareggio, questa volta 1-1. Così il 9 agosto 1925 alle 8 di mattina venne giocata la quinta ed ultima finale di Lega Nord sul campo milanese della Forza e Coraggio a Vigentino. Il campo era circondato da uno squadrone di forze dell'ordine a cavallo. Il Bologna, che giocava in divisa verde con il colletto nero, vinse per 2-0, nonostante terminò quella partita addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Alberto Giordani e Giovanni Borgato. I petroniani passarono in vantaggio prima con una prodezza di Pozzi, poi allo scadere Perin arrotondò il risultato sul definitivo 2-0. Il titolo di Lega Nord era conquistato dal Bologna, che si qualificò così alla finalissima nazionale contro la vincitrice della Lega Sud. Restava da giocare la doppia sfida della finale nazionale contro i vincitori della Lega Sud, i biancoverdi dell'Alba Roma. Le due partite furono vinte entrambe dal Bologna, la prima per 4-0, la seconda per 2-0. Per la prima volta nella loro storia i rossoblù divennero quindi campioni d'Italia. A raccontarci di come andò realmente la conquista di quel primo tricolore sarà il primo ospite del Super Club, responsabile della comunicazione del Bologna. Benvenuto Carlo Caliceti.
3: Grazie Luigi.
0: Grazie a te Carlo per aver accettato il nostro invito. Beh, noi sappiamo che tu sei anche la memoria storica del Bologna. Nelle tue vene scorre del sangue rosso e blu, almeno questo sappiamo dalle nostre ricerche. Allora, partiamo proprio dall'inizio. 5 spareggi per decretare una vittoria finale. Carlo.
3: Beh, il primo scudetto, come tutti gli inizi, racchiude un valore che è fondamentale e importante. Il Bologna ha vinto il suo primo scudetto nella stagione 24-25 e lo ha vinto in una maniera assolutamente avventurosa, rocambolesca e piena di polemiche che si sono trascinate praticamente fino ai giorni nostri. Considerate che all'epoca ovviamente non esisteva ancora il campionato di Serie A come lo conosciamo noi oggi, quindi il girone unico che viene istituito soltanto nel 1929-30. E siamo quindi in un'Italia calcistica fondamentalmente spezzata in due, con una Lega Nord e un campionato invece centro-meridionale, con un titolo di campione d'Italia che viene assegnato formalmente dalla finale nazionale, ma che di fatto si risolve nella finale del campionato del Nord, visto all'epoca la differenza dei valori in campo. Di tutte le finali nazionali che si sono disputate prima della creazione del girone unico, mai una squadra del centro-sud è riuscita ad imporsi su una del centro-nord, e anche i giornali dell'epoca di fatto celebravano i campioni d'Italia nel momento in cui una squadra vinceva la finale del campionato nord, considerando semplicemente come una formalità la finale nazionale successiva. Per farla breve, il Bologna quell'anno arriva alla finale appunto del campionato settentrionale contro il Genoa, Genoa che all'epoca era di fatto la squadra più titolata d'Italia. Il Bologna arriva invece quell'anno non per la prima volta alla finale, c'era già arrivato nel 21, aveva perduta contro la Pro Vercelli, altra regina calcistica dell'epoca, nel 24-25, e c'era arrivata anche l'anno prima, tra l'altro, perdendo proprio con il Genoa nel 24. Quindi grande rivalità, si arriva alla partita di andata che il Bologna perde in casa, all'epoca non c'era ancora lo stadio dove si gioca oggi, che fu costruito nel 27 col nome di Littoriale, oggi si chiama ovviamente Renato Dallara. Si giocava in un campo molto più piccolo, allo Sterlino, in periferia di Bologna. E la curiosità di questo campo, oggi fa sorridere, è che il terreno era leggermente in salita. C'era un metro di dislivello, in salito e in discesa, ovviamente a seconda di dove lo si affrontava, ma c'era un metro di dislivello da una porta all'altra. Questo per dare l'idea anche, insomma, della concezione avventurosa e pionieristica del calcio d'allora. Era comunque un impianto discreto che già poteva ospitare tra le 12 e le 15 mila persone. Il Bologna perde quella gara di andata, e tutto sembra finito. Poi invece succede che al ritorno a Genova si invertono i ruoli, il Bologna riesce a vincere e quindi si torna in parità. È necessaria una gara di spareggio e qui fondamentalmente succede, tra virgolette, il disastro, nel senso che la Lega organizza la gara di spareggio a Milano sul campo del Milan, mettendo a disposizione del pubblico molto probabilmente molti più biglietti di quanto non consentisse la capienza dell'impianto. Quando l'arbitro Mauro arriva ad arbitrare la gara, si trova praticamente un'immagine, lui descrive il campo, dice: il campo non mi appariva come un triangolo ma come un'ellisse, praticamente tutta la gente circondava il terreno di gioco coprendo addirittura le bandierine dei calci d'angolo. Ne viene fuori in pratica una partita che non ha un senso logico. Pensate che il primo tempo dura un'ora con tutti i recuperi, perché ogni volta che usciva il pallone bisognava far uscire poi la gente dal campo, eccetera. Il secondo tempo addirittura di più. Sta di fatto che la partita finisce 2-2, ma c'è un problema, perché quando il Bologna, che perdeva 2-0, riesce a segnare con Muzioli il gol del 2-2, si crea un parapiglia in campo. L'arbitro in un primo momento aveva visto il pallone fuori, il pallone era uscito, ma non si capisce se era uscito dopo essere entrato, perché il pubblico dietro la porta l'aveva calciato fuori, o che cosa fosse successo. Sta di fatto che l'arbitro in un primo momento annulla, il pubblico presente in campo, c'erano genuani ma c'erano anche bolognesi, ovviamente le protestano, l'arbitro concede il gol, dopodiché 2-2, bisognerebbe giocare i supplementari, i giocatori del Genoa si rifiutano di scendere, di tornare sul terreno di gioco, perché sostengono che, non essendo stato regolare l'assegnazione del secondo gol, in pratica l'arbitro avrebbe garantito loro che la partita era da considerarsi conclusa così. L'arbitro invece nel referto dice che secondo lui la partita era da considerarsi nulla fin dall'inizio, proprio perché le condizioni ambientali non consentivano una disputa regolare dell'incontro. Ne segue ovviamente una serie di comunicati e controcomunicati, perché il Bologna sostiene di considerarsi campione d'Italia visto che il Genoa non si è ripresentato sul terreno di gioco. Il Genoa invece sostiene che il gol appunto era stato annullato ingiustamente, era stato convalidato ingiustamente, e di conseguenza si arriva alla quarta partita, che questa volta si gioca in campo neutro a Torino, in un mare di politiche. E che cosa succede? La partita qui va bene, nel senso che finisce sempre pari, i giornalisti disperati, che addirittura qualcuno sulla Gazzetta scrive: questa storia non avrà mai fine, no? Come se fosse una telenovela ormai infinita. Il dramma però succede dopo la partita, perché alla stazione di Torino i due treni speciali con i tifosi del Genoa da una parte e i tifosi del Bologna dall'altra si trovano praticamente vicini, con un treno ordinario, diciamo normale, in mezzo, come succede nei film. A un certo punto il treno che separa i due convogli parte, le due tifoserie si trovano di fronte l'una all'altra, cominciano le parole grosse e poi addirittura dal treno dei tifosi del Bologna in partenza partono dei colpi di rivoltella, cosa purtroppo all'epoca non eccezionale, non evento eccezionale, nel senso che più volte anche sui campi da calcio, se pensate un po' che periodo che era, si erano verificati sparatorie o comunque spari di rivoltella, e sta di fatto che appunto un tifoso del Genoa rimane ferito, e anche qui può immaginare il delirio di proteste, di comunicati, eccetera. Si arriva ormai ad agosto inoltrato, per darvi un'idea di quanto durassero questi campionati.
0: Il 9 agosto del 1925, tra le 7 e le 8 del mattino.
3: È proprio così, ma è ancora più da far west questa cosa, perché la Lega non comunica fino al giorno prima nemmeno alle società qual è la sede della partita. Il Bologna, avendo ricevuto un'informazione che poi evidentemente si è rivelata sbagliata, che la partita si sarebbe disputata a Torino, parte il venerdì e va a Torino. Dopodiché riceve il telegramma e da Torino si sposta a Milano. Il Genoa arriva a Milano e solo il giorno prima, quando le due squadre sono già a Milano, viene comunicato il campo, che è appunto un campo della periferia milanese, il campo della società Forza e Coraggio.
0: A Vigentino.
3: Certo, e non solo si gioca a porte chiuse, ma addirittura viene stabilito un orario assolutamente inconsueto, quello appunto delle 7 del mattino. E finalmente la saga, diciamo così, trova la sua conclusione. Il Bologna, pur ridotto in 9 uomini a causa di 2 espulsioni, riesce a vincere la partita 2-0 e a laurearsi per la prima volta campione d'Italia, con una curiosità scaramantica, che è quella che proprio in occasione di queste finali viene inaugurata la maglia verde come maglia di riserva, proprio perché con la maglia bianca nella gara di andata, la prima di queste 5 finali, il Bologna aveva perso, e quindi viene creata questa maglia verde che poi porterà molta fortuna e di conseguenza rimarrà fino a tutti gli anni 60 e 70 la seconda maglia del Bologna.
0: La stagione successiva il Bologna si mostrò più che degno del suo titolo. I rossoblù viaggiarono imbattuti per 21 partite su 22 ed ebbero il migliore attacco di tutto il campionato, con ben 74 gol realizzati e 20 reti subite. Soltanto all'ultima giornata del girone vennero sconfitti a Torino dai Granata. In finale di Lega Nord cedettero lo scudetto in 3 partite alla Juventus per un gol di scarto dopo 2 pareggi maturati allo Sterlino e in corso Marsiglia. Il 31 ottobre 1926 venne inaugurato il nuovo stadio Littoriale. Nella stagione 26-27 la sfida per lo scudetto si concentrò tra Bologna e Torino. I Granata si piazzarono primi, mentre i rossoblù alle spalle al secondo posto. Tuttavia, sullo scudetto arrivò uno dei primi scandali di corruzione in Italia, noto come caso Alemandi. In seguito ad un controverso processo sportivo, il titolo venne revocato al Torino, ma Arpinati non lo attribuì al Bologna e lo lasciò non assegnato, con la motivazione che quanto accaduto avesse falsato in toto i risultati del campionato. Intanto in estate vi fu un importante mutamento dell'assetto societario. Sempre Arpinati decise di creare la Bologna Sportiva. Il secondo tricolore arrivò nella stagione 28-29, ultimo torneo giocato prima dell'avvento del girone unico. In questo campionato il Bologna fu inarrestabile. 24 risultati utili, 20 vittorie e 4 pareggi, 86 gol realizzati, 29 dei quali soltanto da Schiavio. La finale vide il Bologna nuovamente contro il Torino. La gara di andata allo stadio Littoriale venne vinta dai rossoblù per 3-1. Il ritorno invece giocato allo stadio Filadelfia venne vinto dai Granata per 1-0. Il 7 luglio allo stadio Nazionale di Roma i felsinei vinsero la terza e decisiva partita di spareggio per 1-0 con gol di Giuseppe Muzioli e si laurearono così campioni d'Italia per la seconda volta nella loro storia. Poi nella stagione 30-31 arrivarono le dimissioni di Mr. Felsner dopo 11 anni alla guida della squadra. Al suo posto venne ingaggiato Mr. Ghiula Lelovics. Prese le misure nella prima stagione con il nuovo allenatore, alla seconda consecutiva il Bologna approdò in finale nella Coppa dell'Europa Centrale. La partita però non si giocò, dal momento che gli incidenti avvenuti tra la Juventus e lo Slavia Praga nell'altra semifinale portarono il comitato tecnico della Coppa a decidere per l'esclusione di entrambe le squadre dalla competizione e di conseguenza il Bologna venne proclamato vincitore dell'edizione del 1932. Fu così che per la prima volta in assoluto nella storia del calcio italiano una squadra di club vinse una Coppa Europea internazionale. Il bis europeo arrivò due stagioni dopo, il Bologna, in virtù del terzo posto conquistato nel campionato precedente, si qualificò ancora per l'edizione della Coppa Mitropa del 1934 e fu un vero trionfo. All'indomani della vittoria della nazionale italiana ai mondiali del 1934, nella cui finale segnò tra l'altro Angelo Schiavio, il successo del Bologna nella Coppa dell'Europa centrale sancì la definitiva supremazia del calcio italiano in ambito europeo. In quella finale i rossoblù si trovarono di fronte i campioni in carica d'Austria, dell'Admira Vienna. Il Bologna perse la finale di andata giocata al Prater di Vienna per 3-2, la partita di ritorno invece si giocò al Littoriale e vide il Bologna dominare gli austriaci per 5-1. Con Carlo Reguzzoni, mattatore dell'incontro che segnò 3 gol, Reguzzoni conquistò anche il titolo di capocannoniere del torneo. Il Bologna salì sul tetto d'Europa per la seconda volta in 3 anni. Nel frattempo però erano cambiate alcune cose ai vertici della società. Si affacciò sulla scena bolognese un imprenditore all'epoca quarantenne, il suo nome era Renato Dallara, che divenne commissario straordinario del Bologna e subito dopo presidente, inaugurando così un trentennio indimenticabile di presidenza, il più glorioso della storia del Bologna. Dal 1934 al 1945 si registrò in Italia e in Europa un netto dominio dei rossoblù in 6 anni. Dal 1935 al 1941 la squadra vinse ben 4 scudetti. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente l'allenatore ungherese Mr. Arpad Weis, che con il Bologna conquistò uno scudetto nel 1936, arrivando a bissare il titolo tricolore l'anno dopo. E non solo, perché Mr. Weis portò il Bologna sul tetto del mondo con la conquista del torneo dell'Esposizione di Parigi, una competizione che riuniva tutte le squadre che avevano vinto il campionato nella stagione precedente. I Veltri si affermarono come una delle squadre più forti al mondo. Poi nella stagione 38-39 arrivò l'ennesimo scudetto, ma a vincerlo non ci fu più Weis. Carlo, che cosa accadde?
3: Non c'è più il tecnico ungherese e torna Felsner. E non c'è più il tecnico ungherese perché nel frattempo, nel 1938, sono entrate in vigore in Italia, nell'Italia fascista, le cosiddette leggi razziali. Leggi che impediscono ai cittadini di origine ebraica di svolgere il proprio lavoro, ai figli di frequentare le scuole pubbliche, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che io adesso ricordi nel dettaglio che cosa hanno significato anche nel nostro paese queste ignominiose leggi razziali. Sta di fatto comunque che Weis, insieme alla propria famiglia, alla moglie Ilona e ai figli Roberto e Clara, è costretto ad abbandonare il paese. Lui vuole ancora allenare, lui è un allenatore, e va in Francia, va a Parigi. Considera Luigi che di tutta questa ultima parte della storia di Weis, la più tragica, la più terribile che io adesso ti sto per raccontare, per 60 anni non si è saputo nulla. Questa è veramente una parte terribile, oltre ovviamente alla vicenda personale di Weis e della sua famiglia, di questa storia. Addirittura Enzo Biagi anni fa raccontava di questo allenatore ebreo del Bologna, tanto bravo, ma di cui non si è saputo più nulla. Noi dobbiamo a Matteo Marani, che nel 2007 ha pubblicato un libro che si chiama Dallo scudetto ad Auschwitz, la possibilità di ricostruire la storia di Weis, della sua famiglia. Weis va in Francia, cerca di allenare, non trova una squadra, riceve una proposta dall'Olanda, dal Dordrecht, una squadra molto piccola, neopromossa, e lui riesce, accetta ovviamente, lui riesce a portare addirittura al 5º posto nel campionato, nel massimo campionato olandese. Purtroppo, andando in Olanda, di fatto Weis va a finire direttamente, diciamo così, nel punto più pericoloso di quel momento, perché l'Olanda cade subito sulla spinta nazista, i nazisti obbligano anche in Olanda i cittadini di origine ebraica a andare in giro con le stelle gialle, gli impediscono di lavorare. C'è questa scena che è veramente commovente, per cui quando lui è costretto ad abbandonare la panchina del Dordrecht, passa le sue giornate fuori dal campo d'allenamento, nascosto da una siepe, a vedere i suoi ragazzi che si allenano. E questa è veramente un'immagine che spezza il cuore, pensando poi anche al fatto che, tra l'altro, in una data simbolica per la nostra città, considera che il 2 agosto, qui siamo nel 2 agosto 1942, proprio una data simbolica, tra tristemente simbolica per la nostra città, perché il 2 agosto, in questo caso del 1980, è anche la strage, la data della strage della stazione di Bologna. Comunque il 2 agosto del 1942 la famiglia Weitz viene di fatto arrestata e trasportata sui treni fino ai campi di concentramento e di sterminio. Vengono addirittura divisi, Weitz insieme ai maschi adulti che possono sostenere le fatiche del lavoro va nei campi di lavoro. La moglie insieme ai figli molto probabilmente vengono uccisi subito dalle camere a gas, e Weitz, che invece è un atleta, un fisico allenato, riesce a resistere per anni agli stenti, alle privazioni, morirà nel 1944 ad Auschwitz. Di questo, come dicevo, non si è saputo nulla. E un'altra cosa che fa venire i brividi è pensare che nel 1947, pensa Luigi, un giornale bolognese con la squadra che stava andando male in campionato fa un articolo dicendo bisognerebbe sostituire l'allenatore, perché non richiamare Weitz? Weitz era morto ad Auschwitz 3 anni prima.
0: La storia continua.

impazzite saccendone tu. Cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Ancora per il 2026 si è rinnovata la media partner tra Radio Techetè e Mare Miniere, la manifestazione del Sulcis Iglesiente che vive il suo momento più rappresentativo e amato l'ultima settimana di giugno a Porto Scuso presso l'ex Tonnara Soprano, con una settimana di seminari di musica, canto e ballo e con una serie di eventi serali aperti al pubblico che culminano la domenica con l'esibizione corale di tutti i corsisti, quest'anno particolarmente numerosi. E anche questa volta abbiamo seguito l'evento direttamente in Sardegna con una serie di momenti, a partire da Dentro l'evento, la diretta, disponibile in podcast su RaiPlay Sound. Un altro momento interessante ci ha visto collaborare insieme con grande soddisfazione ed è stato quello dedicato alla radio di Camilleri. Infatti, venerdì 26 giugno alle 21.30 Radio Techetè è stata protagonista di un evento che ha aperto i concerti serali. L'incontro ha visto Elisabetta Melantrucco, che vi saluta ora al microfono, intervistare il professor Giuseppe Marci, che ha insegnato filologia italiana, letteratura italiana e letteratura sarda nell'Università di Cagliari e di Sassari. È uno dei massimi studiosi dell'opera di Andrea Camilleri e ha fondato i Quaderni Camilleriani, che dirige con Maria Elena Ruggerini. Pubblica in formato elettronico il Camilleri Index e nel 2025 ha pubblicato il Dizionario della Lingua Camilleriana. La conversazione, particolarmente ricca, si è alternata con i documenti sonori del nostro archivio, con le canzoni del cantautore siciliano Pippo Caballà e con le musiche di Marco Argiolas e Mauro Palmas, il direttore artistico di Mare Miniere, senza il quale questa bella serata non sarebbe stata possibile. A lui va tutto il merito. Un grazie particolare a Elena Ledda, a Simonetta Soro e a Ottavio Nieddu, il presentatore di Mare Miniere, che per l'occasione si è prestato a fare regista di palco in maniera, come sempre, impeccabile e premurosa. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto.

questa non è, come racconta il film Il Padrino 3, un'antica canzone siciliana. Il cinema l'ha voluta tale, ma qualche volta l'arte riesce a raccontare storie più vere e profonde della verità stessa. Perché dentro queste parole c'è davvero la mia Sicilia, la sua cultura, la sua lingua, la nostalgia, la sua capacità di trasformare l'amore e il dolore in canto. Mi piace pensare che anche Andrea Camilleri avrebbe riconosciuto dentro questo fuoco, dentro questo brano, qualcosa della sua Sicilia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume core. L'anima chianci addolorata, non si dà pace che malanottata.

brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi siti d'acqua e dei io siti d'amore. A cui la canto

0: Marco Argiolas e il grande Mauro Palmas.
1: Pippo Caballà. Grazie Pippo, grazie Mauro,
0: grazie,
1: e grazie
0: voi.
1: Marco, grazie Pippo perché ci hai portato dentro questa atmosfera siciliana, perché noi qui di Sicilia parleremo molto questa sera. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare Mare Miniere anche a nome dei miei responsabili, perché per questo rinnovo di Media Partner, per questo incontro che continua ormai da tanti anni, per questa occasione che ci date anche di presentarci, di raccontarci un po'. Noi siamo una delle radio specializzate digitali di Radio Rai e noi siamo quelli, Radio Techete si occupa soprattutto di raccontare storie e di ritrovare storie attraverso le testimonianze, ma attraverso anche molto i documenti d'archivio. E qualche documento d'archivio l'ho portato anche questa sera per parlare di Andrea Camilleri. Innanzitutto Andrea Camilleri radiofonico, ma non solo, perché Andrea Camilleri, ne parlavo prima con il professor Marci, a cui farei un applauso, è una figura rinascimentale, perché è stato un regista teatrale, un regista televisivo, un grande autore, un radiofonico eccezionale, sperimentatore, però tutto, mi sembra di capire, ruotava intorno al fatto che Andrea Camilleri è stato uno scrittore, un grande scrittore italiano, no?
2: Certo, un grandissimo scrittore, con una caratteristica che è stata quella di saper mettere a frutto qualunque esperienza, a cominciare da quelle della scuola elementare, delle prime letture che annotava nelle sue agendine, e poi via via ogni fase della vita lavorativa, e quindi l'Accademia d'Arte Drammatica, l'Enciclopedia dello Spettacolo, la RAI per la parte che ha fatto alla RAI per molti anni, le regie teatrali, e io considero tutto questo come una serie di attività autonome, ciascuna delle quali ha mostrato le sue qualità, ma anche come un lungo apprendistato per la scrittura. E poi ci arriveremo, lo vedremo.
1: Sì, infatti adesso io vorrei partire appunto dalla radio, prima di tutto perché noi studiamo la storia della radio, ma perché esiste un Camilleri radiofonico eccezionale. C'è un lavoro che ha fatto il professor Marci recentemente, perché il professor Marci è anche il direttore dei Quaderni Camilleriani, anche in realtà li ha fondati lei, i Quaderni Camilleriani, insieme con Maria Elena Ruggerini, e ha fatto questo gioco, ha fatto un'intervista impossibile con Camilleri, perché ovviamente non è casuale, per chi non lo sa, tra il 74 e il 75 la radio italiana ha realizzato uno dei programmi più belli che Radio Rai abbia mai realizzato, e cioè le interviste impossibili, dove delle figure in prima persona, quindi mettevano la loro voce, figure intellettuali importantissime dell'Italia, da Italo Calvino a Umberto Eco, da Edoardo Sanguinetti a, non so, Arbasino, Manganelli, insomma, intervistavano delle figure della storia interpretate da dei grandi attori, ve ne dico uno solo, Carmelo Bene, tanto per capirci. Quindi queste interviste impossibili, che duravano più o meno 20 minuti e che sarebbero state una cosa di una modernità straordinaria, dei podcast adesso diremmo eccezionali. Tra l'altro io mi sono occupata della loro ripubblicazione, sono tutte disponibili su Rai Play Sound, ascoltatele perché ve ne sono di eccezionali. Camilleri dalla prima ora si è occupato delle interviste impossibili, ha fatto la regia di tantissime di queste interviste, ne è stato anche autore di un paio. Quindi io vorrei un po' cominciare a parlare di questo e delle interviste impossibili e della sua storia radiofonica. Intanto, com'era il Camilleri radiofonico, il Camilleri alla radio, il Camilleri alla RAI? Come c'è entrato? Raccontiamolo. Non facilmente.
2: Non facilmente, certo, non facilmente. Fece nel 1955 un concorso, sostanzialmente vincendolo, ma non fu mai chiamato per una ragione di discriminazione politica. Camilleri era notoriamente
1: comunista,
2: e la RAI, ma non solo la RAI, in quel tempo e forse ancora oggi in parte, le istituzioni e le aziende si preoccupavano di chiedere ai carabinieri delle informazioni sui possibili assunti. E scherzando, Camilleri dice, la relazione dei carabinieri di Agrigento mi dipingeva come se fossi stato Bakunin.
1: E quindi
2: non fu assunto. Però poco tempo dopo si determinò una necessità, come avviene talvolta nei lavori, e cioè una funzionaria che va in maternità, che deve essere sostituita, e quindi chiamano Camilleri, gli fanno un contratto per 6 mesi, e poi un contratto per 1 anno, e poi via via.
1: Fanno ancora così.
2: Marcello Sorgi, che lo ha intervistato per la prima grande intervista pubblicata da Sellerio, dice: Camilleri è stato un precario della RAI, è andato in pensione da precario sostanzialmente.
1: Sì, sì. È un classico, mica solo.
2: Però lui aveva una passione straordinaria per la RAI, per la radio e per la potenzialità della radio, che è essenzialmente parola. E Camilleri, non dimentichiamo, cioè un maestro della parola e dell'uso della parola.
1: Allora, io delle interviste impossibili vi farei sentire qualche cosa proprio raccontato da Camilleri, quindi chiederei a Ottavio di fare partire il primo documento.
3: Nel 1973, durante una riunione del servizio prosa radiofonica della RAI, venne lanciata, discussa e perfezionata l'idea di una serie di trasmissioni che mettessero a confronto alcuni tra i più noti scrittori italiani con grandi personaggi storici. Nacquero così le interviste impossibili. Impossibili perché tra un vivente e uno scomparso, la cui prima serie venne trasmessa l'anno seguente con ampia risonanza. A quella ne successe una seconda. Il punto di partenza era, lo si è detto, che un autore d'oggi, in prima persona, con la sua voce, e cioè interpretando se stesso, intervistasse un personaggio storico da lui indicato in base a personalissimi criteri. Così facendo, ciascun autore, già al momento stesso della scelta del personaggio col quale voleva incontrarsi, in parte svelava gli intenti che lo muovevano. Ora ricevere o fingere di ricevere conferme a ipotesi, ora tentare di illuminare zone della storia rimaste in ombra, ora criticare talune azioni che il personaggio storico aveva compiute. Però non si trattò soltanto di questo. Il gioco dell'incontro immaginario, pur sotto toni spesso ironici, divertenti o francamente comici, finì quasi sempre col prendere la mano all'intervistatore. In effetti, suggerendo certe risposte al personaggio storico, l'autore, consciamente o inconsciamente, voleva rovesciare le parti. O meglio, erano i personaggi storici, paradossalmente, a intervistare gli scrittori, ma anche architetti, poeti, saggisti, registi italiani contemporanei. In ciò soprattutto è consistita l'originalità delle interviste impossibili, il segno che ne ha decretato il successo, facendone non solo un gioiello della radiofonia, ma anche la più originale ed esaustiva antologia della letteratura italiana contemporanea.
1: C'è questa intervista impossibile che lui fa con Stesicoro, che era interpretato da Pino Caruso. Penso che Pino Caruso ve lo ricordate bene. Lei la conosce bene questa intervista? Noi ne ascolteremo.
2: La prima cosa che ci colpisce nella bellezza di questa intervista è la voce di Camilleri, che non è la voce di Camilleri che conosciamo noi. E noi l'abbiamo conosciuto
1: con qualche sigaretta
2: quando aveva
1: in meno.
2: Da 70 anni ai 90, 94, sì, quando ci ha lasciato. Sì. Ma aveva una voce notevolmente diversa. E quindi questa voce giovane, fresca, che intervista Stesicoro, e c'è quel gioco, io non ripeto le parole che ha detto magnificamente Camilleri, ma c'è questo gioco per cui sembra che l'intervistato conduca il filo della conversazione. Ed è anche interessante notare che fa due interviste impossibili. Una sola viene registrata e trasmessa, la seconda, Federico II, quindi intervista due che per motivi diversi parlano siciliano. E in queste due interviste noi troviamo le anticipazioni di alcune parole che poi, anni dopo, ma quindi ce le aveva già in testa, e aveva già in testa l'idea che potessero essere funzionali ad un discorso narrativo. La seconda intervista, Federico II, ha un dettaglio che è molto importante per ciò di cui forse parleremo dopo, e cioè per una trasmissione radiofonica che si intitolava Otis Topos. Federico II soverchia nella parte finale l'intervistatore, e lì c'è un'interferenza del tecnico Rai, ed è raro che un tecnico, anzi non succede, e il tecnico dice: che facciamo, dottor? E gli dice: taglia. E fa sfumare il discorso di Federico II.
1: Però noi adesso vi facciamo sentire un pezzetto di Stesicoro, ma prima di quello, le interviste impossibili non erano soltanto di una modernità e di una bellezza straordinaria, ma avevano anche una sigla che era bellissima e che adesso...

0: Ci siamo spinti fin quassù per incontrare uno dei più grandi poeti dell'antichità, colui che per primo diede un ordine formale al coro e il cui canto epico venne paragonato a quello di Omero, Stesicoro. Greco di Sicilia, nato verso la fine del VII secolo avanti Cristo a Himera o a Matauros, non si sa bene. Anzi, se lei, maestro, volesse cogliere questa occasione per chiarire definitivamente quale città le abbia dato i natali...
1: A Catania.
0: A Catania? Ma è magnifico, questa è una notizia inedita che sconvolge, vero?
1: Se tu non mi lasci finire di parlare, figlio mio, il nostro discorso, invece di andare avanti, si mette a camminare all'indietro come il cordaro. Volevo dire che mentre a Catania, dove solo qualche volta mi si piede, mi hanno dedicato una piazza, Himera o Matauros non esistono manco più. Che importanza ha dove sono nato? Greco di Sicilia. Hai detto bene. E questo basta.
0: Entro subito nel vivo, se mi permette. Circa la sua attività politica...
1: Politica mai ne feci.
0: Ma come? Se Aristotele scrive che fu proprio lei a convincere i suoi concittadini a non porsi spontaneamente sotto la protezione di Falaride, il tiranno di Acragas...
1: Ah, per questo fatto qua Aristotele si fece convinto, no signore, non fu politico. Fu solo che su questo Falaride io qualche dubbio l'avevo per le voci che ogni tanto mi arrovavano.
0: Voci di stragi, vero? Di soprusi?
1: No, quando mai. Veniva uno e mi diceva, guarda che Falaride ha fatto costruire un magnifico tempio e l'ha fatto decorare dal famoso Strabone. E a queste parole il sangue mi diventava acqua. Poi veniva un altro e faceva, guarda che Falaride ha chiamato alla sua reggia il poeta Armodio e piange come un vitello a sentire le sue poesie. E a me, mentre parlava, le gambe mi diventavano delle cotte.
0: Mi perdoni se l'interrompo, maestro, però non capisco proprio. Questa è, vero, la prova lampante che, come è stato giustamente osservato, l'arte ingentilisce gli animi. Un tiranno che ama l'arte...
1: Rappresenta la disgrazia peggiore per i suoi sudditi. Perché, figlio mio, il tiranno che si spreme di lacrime a sentire una poesia o una musica va a finire che lacrime non se ne ritrova più quando dovrebbe mettersi a piangere per i suoi simili. Ma lasciamo perdere...
2: Questo è solo l'inizio di Stesicoro, che lo trovate appunto, vi consiglio di ascoltarlo tutto. Professore, prima ne stava facendo accenno di Utis Topos, di questo documentario che praticamente insieme con Sergio Liberovici Camilleri fa e che è, se le interviste impossibili sono moderne perché sembrano veramente, sono concepite veramente come quelli che adesso si chiamano podcast, Utis Topos è qualcosa che va oltre, perché l'autore immagina che quelli che normalmente erano i radioascoltatori possano divenire i protagonisti della radio. E quindi praticamente è una immensa sperimentazione dove questi a Torino si incontrano in una periferia torinese e diventano i protagonisti, sono loro che fanno la radio. Ed è una cosa che per quei tempi era assolutamente di una modernità sconvolgente. Anche qui comunque la parola è protagonista, perché ovviamente poi stiamo parlando di radio. È il 1974, non l'ho detto.
3: Sì, la parola, le parole delle diverse lingue. Noi adesso abbiamo sentito questa splendida interpretazione di Pino Caruso e abbiamo, credo che tutti quanti abbiamo notato un elemento. E Camilleri non riduce con la sua lingua, non riduce il livello portandolo ad una dimensione regionale o provinciale, ma solleva la Sicilia, la sua lingua, la lingua vigatese, a chiave di interpretazione del mondo. Stesicoro sta parlando di politica, sta parlando del rapporto fra i cittadini e il potere, e lo fa con quella sua lingua e con quella pronuncia di Pino Caruso. La stessa cosa avviene in Utis Topos, dove non è il siciliano, se non... diciamo, ci sono lingue, dialettalità che si mischiano, perché è il sottoproletariato torinese che
2: è siculo, non solo siculo, meridionale soprattutto.
3: No, ci sono anche i veneti,
2: sì,
3: ci sono
2: anche i veneti,
3: cioè
2: sì.
3: C'è l'Italia popolare e operaia che vive a Torino, lavora a Torino, ha i problemi, la casa, la difficoltà economica, la discriminazione sociale, sono tutti gli elementi che questi cittadini trasformati in protagonisti rappresentano le loro esigenze sostituendosi a quello che dicono chiaramente, ed è un atto molto coraggioso da parte della RAI, a differenza di ciò che avviene alla televisione che ci impapocchia delle storie che non siamo noi, mentre invece in questo caso noi diciamo quali sono i nostri problemi. Vi faccio notare una cosa, concepisce quest'idea nel 1973, assieme a Liberovic, dobbiamo ricordare, no?
2: Assieme a Liberovic.
3: Sergio Liberovic, che era un musicista, un compositore, quindi in questo contesto ritorna a casa, diciamo, no? Quel che è interessante è la data, 73, nel 74 va in onda a giugno, ma nel 1974 probabilmente tutti quelli che siete qui presenti ricorderete che a maggio abbiamo fatto il referendum sul divorzio. La società italiana è cambiata e Utis Topos è un elemento di innovazione che non sarebbe stato possibile probabilmente 10 anni prima, ma che in quel clima, in quella forte pulsione che veniva dalla società invece si ambienta perfettamente. Quindi la RAI sta interpretando, in realtà è un gesto coraggioso dal punto di vista, diciamo così, della tecnica radiofonica, ma anche in sintonia con un clima sociale, culturale e politico.
2: Allora io adesso farei sentire un pezzetto di Utis Topos e poi tornerei con il professore a parlare un po', invece lascerei l'industria torinese, lascerei l'ambiente cittadino e tornerei un po' invece in un ambiente più marino e anche in un ambiente più di miniere. Però intanto ascoltiamo Utis Topos.
4: Utis Topos, ovvero un'ipotesi di Radio Futura di Andrea Camilleri e Sergio Liberovici, con la collaborazione degli abitanti di una barriera di Torino.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Pronto?
1: Desidera?
0: Signorina, cosa vuol dire utopia?
1: Attendi un attimo. Utica, utile. Utopia, sostantivo femminile, dal greco utis, nullo, e topos, luogo. Immaginazione che non può tradursi in realtà.
0: Ah, grazie.
1: Prego.
2: Pronto, pronto, pronto.
3: Ora io vi proponevo di fare una cosa con l'inciso di
4: questo. Ma dato che adesso la RAI è da parte nostra.
5: Allora, proviamo a leggere dalla nostra parte una volta una retta.
6: Io sarei d'accordo ad accettare questi microfoni, tutta sta roba qui. In più noi possiamo utilizzare per tutta la roba che manca nel quartiere, cioè incominciando dalla scuola ai servizi.
5: In quartiere, grosso modo, le scuole teoricamente ci sono, no? Però è un altro discorso. E che tipo di scuola abbiamo?
6: Appunto, che tipo di scuola vogliamo?
5: Ecco, quindi è qui il problema dell'autogestione, cioè noi che abbiamo uno strumento dobbiamo vogliamo dire queste cose qui. Cioè, non solo la denuncia, ma dimostrare come avessimo certi strumenti li vorremmo usare noi.
0: Sì, insomma, quello che ho capito io è che con questi registratori dobbiamo solamente prendere delle idee della gente.
5: Chiaro.
0: Gente a casa, donne, insomma, uomini, la gente proprio comune del mondo, giusto?
7: Siamo della RAI.
8: No,
7: non della RAI.
9: Questo era l'incipit di Utis Topos. Invece io volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile.
10: Posso?
9: Prego.
10: Posso,
9: certo,
10: chiederle di leggere le ultime pagine? Qui abbiamo sentito le prime parole di Utis Topos che citavano Utopia.
9: Sì.
10: Le parole conclusive. È interessante il fatto che la parte conclusiva di Utis Topos è affidata ai tecnici RAI,
9: sì,
10: che dicono delle cose molto interessanti. La frase conclusiva è questa: se giudicate utopistico tutto ciò, vi prego di riflettere sui motivi per cui sarebbe utopistico. Vi prego di riflettere, io sto pregando voi di riflettere sui motivi per i quali sarebbe utopistico pensare che gli strati più umili della popolazione possano avere il diritto alla parola.
9: Farei un applauso a Camilleri e al professor Marci. Volevo tornare a quell'intervista quasi impossibile che ha scritto, che io ho un po' seguito un po' come traccia anche un po' per questa nostra conversazione, perché ci sono alcuni spunti che ci portano proprio qua, che ci portano vicino al mare, che è così importante insomma nella poetica di Camilleri, che ci portano però anche molto vicino alla miniera. E Camilleri era un uomo di miniera praticamente, cioè un uomo che amava la miniera, che ne ha parlato moltissimo.
11: Scusate se intervengo, ma sono un grande amante di Camilleri. Sì, certamente, lui addirittura, se non erro, il professore potrà correggermi, e penso che suo padre avesse una miniera, e quindi è assolutamente legato alle miniere, alla famiglia di Pirandello, cioè il romanzo Il figlio sbagliato, cioè, che è straordinariamente legato al mondo delle miniere, quindi lui era assolutamente dentro questa parte della Sicilia delle miniere di Zolfo.
10: Sì, certo, mare e miniere.
9: Parliamo di questo. Camilleri a mare e miniere,
10: sì,
9: facciamola anche noi l'intervista impossibile.
10: Certo, il mare è uno che nasce a Porto Empedocle, e come noi possiamo non parlare del mare, scusate. Oltre che un elemento fondamentale della nostra personalità, era soprattutto allora un elemento economico fortissimo. Gli abitanti di Porto Empedocle, della Sicilia, come di altre regioni italiane, vivevano per la pesca. Una parte della popolazione traeva il suo sostentamento dalla pesca. E Camilleri questo lo racconta in numerosi racconti, anche dicendo della situazione difficilissima, del tipo di lavoro pericoloso, delle morti, delle sofferenze, la dragunara la chiamano i siciliani, no? La grande tromba marina.
11: che anche le proteste dei minatori di zolfo, no? Nella tripla vita di Michele Sparracino,
10: certo,
11: ci sono gli zolfatari.
10: Ma soprattutto, certo, il titolo appena citato, ma molti altri, e soprattutto nel Sonaglio. Il Sonaglio fa parte della trilogia fantastica dove si parla di fantasia, ma la parte iniziale non è di fantasia. La parte iniziale è della descrizione del mondo della miniera, dei sacrifici che i siciliani dovevano fare per poter trarre sostentamento dalla miniera, dai bambini carusi che all'età di 5-6 anni venivano sostanzialmente venduti dalla famiglia pensando di assicurargli un futuro, a questa impresa cioè lavoravano alle dipendenze di un picconiere che ne faceva ciò che voleva in tutti i sensi, anche poi negandogli il compenso. Quindi sono temi tutti presenti, anche la tonnara, cioè anche l'episodio della pesca del tonno magnificamente descritto.
9: E c'è anche tanta musica.
10: Certo, c'è moltissima musica. E anche qui noi non ci dobbiamo dimenticare, Camilleri, produttore della RAI, Camilleri, regista radiofonico, televisivo e teatrale. I testi musicali che non sono testi di accompagnamento, di riempimento, ma sono testi portatori di significato e espressione della volontà sperimentale. Noi non abbiamo ancora usato questo termine, ma Camilleri nelle sue attività radiofoniche, televisive, registiche e soprattutto, per quello che mi interessa, nella sua attività letteraria, è uno sperimentatore, è un inventore di modalità prima non praticate ma possibili. Allora questo noi lo dobbiamo tenere presente, appunto. La musica, per carità, c'è Albano, c'è Romina, Felicità, c'è il Festival di Sanremo, ma ci sono i cantanti, diciamo così, della musica tradizionale rivisitata, e ci sono i musicisti che sperimentano le nuove forme musicali coerenti con l'epoca nella quale questo avveniva nei romanzi, nella messa in scena radiofonica.
9: E poi ci sono anche i cantatori come Pippo Caballà, che adesso ci farà sentire Petra Lavica, giusto?
11: Eh sì, io mi pregio di essere un concittadino di Stesicoro. Noi abbiamo masticato pane Stesicoro nella nostra piazza, nella piazza nera piena di lava. Noi siamo figli della montagna, quindi questa canzone è dedicata alla nostra pietra nera, ma anche alla metafora di essere isola, e che uno stretto, qualsivoglia ponte potesse essere metaforico, vero, progettato, non ci potrà mai legare al cosiddetto continente.

scappare, ma quando spunta il sole in cielo mare, voglio tornare. I vicini di Dio che non da strada, solo la fame li fa ritirare.

0: ma quando spunto sull'intralo mare, voglio tornare.
1: Montalbano per me è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Capita nelle migliori famiglie di avere uno zio, un cugino al quale vogliamo bene, però francamente quello zio, quel cugino sono personaggi scomodi. Mi spiego meglio. Montalbano nacque casualmente. Cioè a dire, è stato un compito che mi sono dato come scrittore. Mi sono chiesto, ma sei capace di scrivere un romanzo dall'A alla Z, con tutto e le conseguenze logiche, temporali? Ho pensato che la migliore gabbia fosse il romanzo poliziesco, dove tutto a un certo punto deve logicamente tornare. E così ho scritto il primo Montalbano. Però, siccome il personaggio mi era parso non ancora ben definito in quel primo romanzo che si chiamava La forma dell'acqua, decisi di scriverne un secondo, Il cane di terracotta, proprio per definire il personaggio. Dopodiché, dopo averlo scritto e pubblicato, dissi addio Montalbano. Se non che, dopo 6 mesi mi telefonò Elvira Sellerio e mi disse: ma André, ti rendi conto del successo che sta avendo questo libro? Bisogna farne una serie. Ora io, una serie? Ma stiamo scherzando? Io sono un centometrista, non sono un maratoneta. E no, deve, è così. Ho scritto il terzo, il quarto e il quinto, sempre un po' sentendomi ricattato da Montalbano, perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici e i miei romanzi civili. Quindi lo odio e lo amo.
2: Potremmo dire che su Montalbano ha un po' detto già tutto lui in questa intervista, una sintesi, perché ovviamente non potevamo trascurare il Montalbano. Montalbano è stato importantissimo nella carriera, proprio per il successo che gli ha dato, lo dice anche lui, però poi Camilleri è uno scrittore a tutto tondo, ha scritto dei romanzi storici straordinari. Io ne ho uno nel cuore particolare, che è La concessione del telefono. Io poi, da vecchia studiosa del Risorgimento, magari tante cose non le condividevo, ma è straordinario, pieno di ironia, eccezionale. Sono bellissimi, però ovviamente la notorietà di Camilleri è legata al commissario.
3: Sì, certo, due cose. Quando Montalbano, sceneggiato televisivo, raggiunse 1 miliardo di telespettatori, i dirigenti Rai andarono a casa di Camilleri a annunciargli la notizia. E dice: è che siamo in Cina. Cioè, 1 miliardo. Poi l'ha superato, naturalmente. E quindi grande fama, grande importanza e il ricatto economico, perché ne è venuta una ricchezza per l'autore, per Paloma,
4: per la Sellerio.
3: No, sto dicendo lo sceneggiato. Certo,
2: ah, lo sceneggiato,
3: certo,
2: sì.
3: La Sellerio a monte con i libri, sì, sì. Ma io sto dicendo lo sceneggiato, che ha prodotto effettivamente una ricchezza vera. E però c'è nell'esperienza della RAI una cosa che vorrei dirvi, se mi è consentito. Certo. Negli anni 60 Camilleri fece per la RAI una serie di importanti spettacoli televisivi. Molti ricorderanno, almeno quelli della mia età, ricorderanno Maigret, ricorderanno il tenente Sheridan e così via. Ne fece moltissimi. Maigret è importante perché, come dicevo prima, Camilleri da ogni esperienza ricava un insegnamento che metterà a frutto nella scrittura. Allora, facendo Maigret, che era il produttore, non era né il regista né lo sceneggiatore era Diego Fabbri, e Camilleri racconta più volte questa cosa, che Diego Fabbri, ad ogni romanzo di Simenon, della serie di Maigret, che dovesse mettere, di cui dovesse fare la sceneggiatura, comprava più copie, dopodiché le smontava e pagina per pagina e rimontava le pagine secondo il suo criterio più adatto, che riteneva più adatto per la sceneggiatura. Questa cosa è molto importante perché Camilleri la impara, e quando scrive non i romanzi di Montalbano, avete sentito cosa diceva, no? Mi danno un ordine, io lo devo rispettare, mentre invece lui non rispetta nella sua scrittura, che è sempre una scrittura sperimentale, non rispetta l'ordine. Nel Birraio di Preston l'ultimo capitolo in realtà sarebbe il primo, e quindi i lettori sono chiamati a partecipare ad una vicenda che inizia in medias res e poi si sviluppa, e noi la dobbiamo seguire e ripercorrere, ma alla fine ci viene data un'ulteriore chiave di lettura. E pensate che quello che io ritengo sia il suo romanzo più importante, vi prego di leggere La concessione del telefono, il Birraio di Preston, ma non dimenticate Il re di Girgenti. Il re di Girgenti è il protagonista di un grande romanzo storico, ma entra in scena dopo 150-200 pagine, in cui non si parla di, non è ancora nato, non si parla di lui, si parla di altre cose, di altre storie. E badate bene, tutte queste storie, come peraltro il filo del discorso c'è anche nei romanzi di Montalbano. Fazio dice a Montalbano che rifiuta di mandare i suoi agenti per fermare una manifestazione di operai presso una fabbrica. Fazio gli dice: commissario, voi sia comunista, eh? E lui dice di no, di piantarla, e quello dice: no, come no, comunista arraggiato, eh? Questa è la definizione. Quindi questo elemento sociale di attenzione ai problemi c'è anche in Montalbano, ma ovviamente nei romanzi storici è molto più presente la condizione di vita. Abbiamo fatto cenno alla condizione di vita dei minatori e dei pescatori, ma perché vogliamo parlare dei vidrani, che contadini che hanno una concezione, una condizione di vita ancora più dura, ancora peggiore, se consideriamo che fino a 50 anni fa l'economia del mondo si basava sul lavoro dei contadini.
2: Una cosina piccola, prima di andare all'ultimo documento, gliela vorrei chiedere sul vigatese, cioè sulla lingua camilleriana, perché di questo non abbiamo ancora un po' parlato, perché su questo io le volevo fare, se è possibile, parlarne rapidamente, anche se capisco che non lo è.
3: Rapidamente è molto difficile.
2: So,
3: lei mi dovrà fermare.
2: Sì, io la fermo.
3: Perché,
2: io la fermerò.
3: Ovviamente mi invita a nozze, nel senso che io ho pubblicato un dizionario della lingua vigatese e sto lavorando alla nuova edizione, che non sarà neanche l'ultima, ce ne sarà un'altra. Io spero di avere vita e che la vita sia ancora allietata dalla bellezza di questa lingua di Camilleri, che non è siciliano e non è italiano, è una lingua sperimentale di costruzione, partendo da dati esistenti, che possono essere le parole siciliane o le parole italiane. Il problema non è la fonte dalla quale derivano, ma è il modo in cui le plasma, le lavora e soprattutto le inserisce nel suo contesto, consentendo a noi lettori di capire sempre il significato della parola. Cioè lo scrittore non vuole escludere il lettore, ma vuole che capisca tutto e che capisca, anche se riesce a capirlo, l'ardimento della sua costruzione. Io, se voleste, vi potrei raccontare degli esempi, ma il tempo non ce lo consente.
2: Però ce l'ha un tempo invece per... Le volevo fare una domanda personale. Lei era presente a Siracusa quando Camilleri ha fatto le conversazioni di Tiresia.
3: Ho avuto questa fortuna.
2: Io l'ho visto in TV perché appunto è stato trasmesso.
3: Ho avuto questa notevole fortuna, perché posso garantire che si è trattato di uno di quei momenti di verità che capitano raramente nella vita di una persona, per cui improvvisamente si vede di fronte ad un qualcosa sulla quale forse non aveva mai riflettuto, ma sulla quale bisognerebbe riflettere. E avevamo di fronte un vecchio cieco, un vecchio strepitoso. E quando siamo entrati in teatro, distribuivano, e io ho acquistato il volumetto della conversazione su Tiresia, l'ho letto prima che iniziasse la rappresentazione. Non ha sbagliato una parola. Cioè, aveva 92, 93 anni, era vecchio, fragile, cieco. Le parole che ha cambiato rispetto al testo le ha cambiate volendole cambiare. Cioè, lui si ricordava il testo e lo stava innovando, lo stava costruendo di bel nuovo. E ha concluso sul tema dell'eternità, che noi non ce lo saremmo mai aspettati da un uomo laico, privo di visioni religiose, non incline a questo tipo di riflessioni. E invece alla fine si chiede che cosa sia l'eternità. Ed è un tema sul quale io credo che noi dobbiamo riflettere, ma dobbiamo riflettere, e termino, con l'augurio che Camilleri ci ha fatto e che io adesso trasmetto a voi, perché ci ha detto: io spero di rincontrarvi qui fra 100 anni e potremo continuare a parlare di questo argomento.
2: Grazie al professor Marci. Prima di farvi ascoltare l'ultimo passaggio in cui Camilleri presenta le conversazioni di Tiresia prima della loro messa in onda, io volevo ringraziare Maria Miniere, volevo ringraziare Ottavio Nieddu che mi ha fatto da regista, a proposito di regista radiofonico, e a Emanuele, a Marco Argiolas, a Mauro Palmas, a Pippo Caballà. Grazie ancora professore, e andiamo con l'ultimo brano.
1: Ho sempre detto e ripetuto che io sono un contastorie, uno che racconta delle storie più o meno inventate, però scrivendole le racconto attraverso i libri. Però mi sarebbe sempre piaciuto poterlo essere sul serio, cioè raccontare una storia con la mia voce di fronte a un pubblico. L'Istituto

0: una storia al teatro greco di Siracusa. Ecco, la storia di Tiresia, un personaggio leggendario dell'antica Grecia, che è stato raccontato nei drammi, nelle tragedie di Sofocle e di Euripide, ed è stato poi, come posso dire, raccontato attraverso romanzi, poemi, saggi, per secoli e secoli. Ogni autore l'ha manipolato a modo suo. Ecco, io ho voluto raccontare la storia sua e come è stato mutato dai vari autori, perché la sua storia è straordinaria, è quella di un uomo che per aver ucciso un serpente viene mutato in donna, rimane donna per 7 anni, poi ritorna a essere uomo, si sposa, ha una figlia, viene accecato da Euno, la moglie di Zeus, però Zeus, per ripagarlo, gli dà 7 esistenze da vivere, non continuative, e poi gli fa dono di conoscere il futuro degli uomini. Ma è un vero dono?
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Il recente Festival di Venezia ha ulteriormente confuso e in qualche caso inasprito il rapporto, già per sua natura difficile, tra critici e attori. E ci riferiamo anche ad attori ormai di sicuro livello sia artistico che commerciale, le cui quotazioni si giovano di carature sicure, di valori accertati. E uno di questi è Nino Manfredi. Un Manfredi che continua a lavorare indefessamente, ha partecipato con Alberto Sordi e Bernard Blier, come saprete, all'ultimo film di Scola, e cioè Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico scomparso in Africa? Titolo lunghissimo. Mentre è già imminente la presentazione di Straziami ma di baci saziami, che vedrà Manfredi impegnato anche nella regia. Dunque, dicevamo, Manfredi costantemente sulla breccia, ma sempre piuttosto perplesso circa le prospettive del nostro cinema. Almeno questo era il suo atteggiamento in occasione dell'ultima chiacchierata che facemmo in Chuck, no Nino? Ecco, nel frattempo è intervenuto niente a modificare la tua posizione, la situazione?
3: È peggiorata la cosa, secondo me è peggiorata, Sandro, ma non scherzo, perché tu sai che non dico questo, dico solo questo con dolore, così, con un po' di dolore, ecco, perché è peggiorata. Noi facemmo quella chiacchierata, ti ricordi, anche privatamente ti dissi, Sandro mio, qui ci fanno chiude. Ecco, io credo che cominciano a chiudersi le porte, si cominciano a chiudere, perché non so da che punto prenderti, ma eravamo rimasti al punto che se non si chiarivano, se questa gente non smetteva di fare certe cose e di essere avallati da una parte della critica, io lo dico con molta sincerità, spero di sbagliarmi, però guarda, la cosa importante è questo: io sono un attore che sente molto il pubblico. Va bene, diciamo un attoraccio che arriva al pubblico, sì. Va bene, perché questo può essere oggi classificato come uno che comunica. Io
2: beh,
3: comunico.
2: Certo, comunque invece è un punto di partenza importante.
3: Però allora io vi dico che posso fare il macatisci, lo stregone in questo senso, perché allora sono uno che sente, c'ha queste facoltà, e vi dico che il pubblico si sta molto allontanando da noi, perché non si può sentire continuamente dire ah che meraviglia, che capolavoro, va a vedere, non capisce niente. Perché io, a parte il fatto che secondo me il capolavoro è quello che capiscono tutti, è vero, perché
2: certo.
3: Dico vero, Gesù Cristo parlava agli apostoli, dico, parlava con tanta chiarezza, hanno capito tutti, ancora dico, ancora dura, cioè, 2000 anni ancora pensa resiste, quindi mi pare che ha fatto delle cose, ecco, dico, a parte questo, dico, mi pare che
2: questo continuo impegno vero o presunto.
3: Ma no, l'impegno ci deve essere, che non voglio essere frainteso, l'impegno ci deve essere, ma deve essere chiaro, bisogna farlo capire a tutti, perché è inutile che noi parliamo di cose così importanti ai ragazzini della prima elementare, o dico, perché se no noi non riusciremo mai a far interessare quelle persone che dovremmo più di tutti far interessare ai nostri problemi, perché bisogna dirglielo però con semplicità. Ti facevo l'altro giorno l'esempio di Indovina chi viene a cena, che è un tema che forse non è giusto trattare in commedia. Va bene, però il signor Kramer, secondo me, ha proprio indovinato in questo. È un tema importante che io voglio far penetrare, far arrivare a tutti, e lo devo trattare nella maniera più semplice. Io sono sicuro che un nostro regista, essendo un tema così impegnato, non l'avrebbe trattato in quel modo. Forse l'avrebbe trattato,
2: l'avrebbe ingrevito con dei simbolismi, delle cose.
3: Cose, eccetera, e non sarebbe andato nessuno a vederle, quindi nessuno si sarebbe mai interessato di quel problema.
2: Oh, senti Nino, per concludere, parliamo anche alla luce di queste ultime considerazioni che abbiamo fatto, dei tuoi programmi immediati, non tanto come programmi concreti, come film che farai, quale sarà da oggi in poi il tuo atteggiamento nei confronti del tuo mestiere.
3: Ma vedi Sandro, io sono un po' nei guai, sai, noi siamo un po' nei guai per questa ragione, perché questa scissione che c'è stata e fra l'ANAC e tutte queste cose qui, che sai, queste posizioni prese, hanno inasprito ancora di più la nostra posizione. Noi siamo quelli che eravamo un po', diciamo così, la spina dorsale commerciale del cinema, perché dico, non ci scordiamo che questa gente dimentica continuamente lo spettacolo. Allora che cosa succede? Che oggi è avvenuta una scissione ancora più grave, perché il produttore, se prima noi ci permetteva di affrontare dei film sia pure divertenti, curiosi, ma affrontando anche un temino che volesse dire qualche cosa, oggi non te lo permette più, perché appena sente parlare di un tema, accidenti alla parola, impegnato, è vero, dice oh no, per carità, io faccio i western. Per quale ragione, Sandro, questi western ormai non finiscono mai? Perché c'è stato anche il periodo dei colossi del macista, del
2: ma ha avuto una sua parabola così, che poi si è conclusa.
3: Mai così. Perché? Perché veramente siamo in un momento brutto. Io quello che dico, certo, poi più di tutti dico, è importante il lavoro. È bene sempre essere sinceri con se stessi, lavorare e affrontare. Io dico che far ridere la gente è una missione molto importante, quindi vuol dire che invece di far ridere, anche dando un significato a queste risate, vuol dire che faremo ridere così. Però è molto grave, molto, è un peccato.
2: Il cinema italiano sta registrando fermenti nuovi in un settore, quello dei commenti musicali, che sino ad oggi era certamente di ottimo livello, ma un pochino bloccato su una rosa ristrettissima di autori: Trovajoli, Rota, Piccioni, Rustichelli, Morricone, eccetera. Invece ora qualcosa si muove anche in questo campo e cominciano ad essere proposte al pubblico firme di giovani, firme inedite, come quella di Stelvio Cipriani, notissimo agli appassionati della canzone, quale arrangiatore e accompagnatore di Rita Pavone durante le mille tournée della Signora Ricordi, ma poco più che esordiente quale autore di commenti musicali. Ne ha firmati già diversi, comunque, ricordiamo The Bounty Killer, Operazione San Pietro e adesso un altro western, Un uomo, un cavallo e una pistola. Ecco, Cipriani, cosa ti ha suggerito il passaggio dalla canzone alla musica in celluloide, che certamente è fatica molto più impegnativa?
0: Perché da un punto di vista musicale posso dire molto di più. Come giustamente hai detto tu, io con Rita ho acquisito un bagaglio di esperienza, cioè avevo le mie, diciamo così, strutture teoriche conseguite in conservatorio, una composizione e tutto quanto. Poi, giunto a un bivio, diciamo così, ho dovuto lasciare l'individualismo di Rita per passare e mettere in pratica quello che praticamente avevo acquisito.
4: C'è una grossa differenza però tra il respiro, il taglio che si deve dare a una composizione di non più di 3 minuti, quale è appunto una canzone, e il commento invece di una vicenda cinematografica che sviluppa circa 1.5 o 2 ore, no?
0: Infatti io non sono molto tagliato per le canzoni, perché in 3 minuti non riesco a dare, diciamo così, quell'ampiezza che invece viceversa posso dare nel cinema.
4: E abbiamo dimenticato, nel citare i film da te commentati, Luana, che è stato un film che non ha avuto un grande esito di critica, ma tuttavia è stato molto apprezzato invece proprio per la colonna sonora che è appunto firmata da te. Ecco, Luana è un personaggio un po' favolistico, no? Questa vergine nella giungla, eccetera. Come hai creduto di sottolineare le vicende di questo personaggio sul pentagramma?
0: Niente, essendo un film un po' così imperniato sulla giungla, tutto ciò che era giungla, tutto ciò che era così rumori, eccetera, è tutta una questione ritmica molto basata su tam tam, basandomi logicamente su dischi africani originali e su altre cose. Mentre invece per la parte romantica lì ho dato sfogo attingendo un po' a Tchaikovsky. Infatti il tema ricorda un po' la Giulietta e Romeo.
4: È bello questo coraggio però dell'autore nel dichiarare certe fonti, no?
0: Ah sì, io sono schietto per questo, perché in fondo lo facciamo un po' tutti. Infatti qui parte con Tchaikovsky, poi continua Cipriani, poi riprende un po' Chopin, continuo io, siamo un po' tutti, ecco.
4: Ascoltiamo questo melange.

0: Dal clima cecoschiano al western il salto è abbastanza grosso, ci sembra. Tu sei molto disinvolto, molto acrobatico.
1: Certo, sì. Sì, posso fare un po' tutto. Infatti anche in Operazione San Pietro siamo in un terzo genere, jazzistico. Quello è stato molto interessante.
0: Adesso però ci interessa, appunto, per agganciarci all'attualità, in quanto questo film è proprio programmato in questi giorni. Si tratta di Un uomo, un cavallo e una pistola, l'ennesimo western italiano, interpretato da Tony Anthony, Dan Vadis, con la regia di Vance Lewis. Sotto questo nome si nasconderà sicuramente un regista italiano. Chi è?
1: Di. Roberto Infascelli.
0: Roberto Fascelli è bravo, non si capisce perché senta il bisogno di nascondersi sotto pseudonimi di matrice americana. Comunque, Un uomo, un cavallo e una pistola, il western è classico come trama, sì, come sì, ordito. Sì, sì. Ecco. E tu quale musica hai concepito? Piuttosto a quale modello ti sei ispirato, a quale matrice ti sei rifatto?
1: Beh, all'italiana, senz'altro, tenendo come modello il maestro Morricone, chiaro. Cioè, non ricopiando Morricone, intendiamoci, ma soltanto perché lui ha trovato il modulo giusto. Tutti i suoni ricavati da lui hanno funzionato, dando questo incremento all'ovest all'italiana.
0: Ma anche come arrangiamento sei morriconiano?
1: Soprattutto nei temi sono io. C'è un po' il carattere romantico, il carattere così. Però l'atmosfera, sai, è inevitabile.
0: Il brano che è intitolato come il film, Un uomo, un cavallo e una pistola.
1: Esatto, sì, sì.
0: Allora, ascoltando questo disco, diamo il nostro arrivederci a Cipriani, augurandogli naturalmente di averlo di nuovo al nostro microfono in occasione di impegni più importanti.
1: Ciao Sandro, grazie.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Con le voci di Gianna Piaz, Antonello Muroni, Federico Neri.
3: E con la collaborazione musicale di Enzo Lamioni.

e la curva spericolata delle intenzioni, l'impazienza delle mie mani sulla tua schiena, ma le carezze non conoscono educazione, e questa penombra mi sembra notte senza luna.

0: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
1: Le confidenze di Lea Padovani.
2: Una diva con la D maiuscola oggi al microfono di Chuck. Lea Padovani. Di solito le dive invitate al microfono di Chuck sono molto reticenti. Oggi invece abbiamo donna Lea, che ci dirà tutto sul suo futuro cinematografico.
3: Guardi che sono anch'io come le altre. Vede, non per darci molte arie, ma al microfono le dichiarazioni di un'attrice assumono una importanza che in una semplice conversazione con un giornalista potrebbero sembrare di normale amministrazione.
2: Ecco, lo sapevo. Non incominciamo, ma che dobbiamo parlare della Roma allora?
3: Ma proprio così, ma pensi che la Roma è a soli 3 punti dal Brescia? Ce la farà, sa? Io sono romanista e spero che vada bene quest'anno.
2: Senta, signorina, a parte il fatto che anche io sono romanista, ma non lo devo dire perché un cronista deve essere assolutamente imparziale, a parte il fatto che numerosi ascoltatori non sono romanisti e gli ammiratori di Chuck in particolare vogliono sapere da lei...
3: Ho capito, niente da fare. Devo proprio parlare di me.
2: Giusto.
3: Dunque le dirò. Film ne faccio molti, ma preferisco parlarne poco perché di solito sono abituata a lasciare il giudizio al pubblico.
2: Ma le sarà grato ogni tanto ricordare uno o due dei suoi film più belli?
3: Sì, non lo nego. Sono questi ricordi che mi danno la speranza di poterne fare altri così buoni. Ricorda Il sole sorge ancora?
2: Sì, un film da cineteca quello, infatti mi pare che sia proprio nella cineteca di New York.
3: Esatto, e Cristo fra i muratori.
2: Già che lo ricordo.
3: Credo che sia per un'attrice la massima aspirazione interpretare un personaggio come quello di Annunziata, che racchiude in sé tutta la gamma delle espressioni umane. Sembra uno strumento perfetto, dal quale si possono trarre ogni sorta di armonie. E poi c'è Roma ore 11.
2: Brava Lea, scusi ma questa espressione ci voleva. Brava, un'attrice intelligente non potrebbe esprimersi in modo migliore. E poi?
3: E poi vedremo. Tanti progetti come al solito, tante speranze soprattutto. Tanta buona volontà.
2: Teatro?
3: Quello. Già, si sa, è sempre la mia aspirazione finale, ma... Senta, Bersani, strettamente confidenziale.
2: Dica.
3: Per motivi economici, finanziari...
2: Ho capito, non indaghiamo. Comunque, le auguro di risentirla presto a questo microfono per annunciare i nuovi suoi successi sulla ribalta.
3: La ringrazio. Posso approfittare del microfono di Chuck per inviare un saluto che mi sta particolarmente a cuore?
2: Ma prego, di solito si usa. Chi vuol salutare? Andiamo, vediamo
3: no,
2: un po'.
3: No, non si tratta assolutamente di quello che lei sta pensando. Voglio salutare Lia, mia sorella, che è in clinica da 5 mesi. Ciao Lia, a presto, stammi bene.
2: Auguri anche da parte nostra, signorina Lia. Una domanda fuori ordinanza per concludere. Quando lei non lavora, cosa preferisce fare?
3: Che cosa faccio? Leggo, faccio la spesa, cucino e mi dedico al giardinaggio.
0: Largo ai giovani.
2: È forse l'attore giovane del cinema italiano più fortunato, un attore che ha avuto una delle maggiori soddisfazioni, quella di essere scritturato dalla Ponti De Laurentiis per un contratto di ben 7 anni, dopo aver partecipato ad un solo film. È Renato Salvatori, o meglio Peppe Salvatori, come si chiama in effetti, o meglio ancora Augusto, il camionettista romanaccio delle ragazze di Piazza di Spagna.
4: Guardi, le dico subito che non sono romano, ero romanaccio per l'occasione, ma io sono di Forte dei Marmi.
2: Ah, di Forte dei Marmi? Si sente.
4: L'estate scorsa stavo ballando la capannina di Forte quando mi si fece incontro un signore che poi seppi era il soggettista Amidei e mi propose di venire a Roma a fare un provino per un film. Io accettai subito, non perché il cinema mi attirasse particolarmente, ma per la novità.
2: Per la novità, e lei fino a quel giorno era stato un semplice spettatore.
4: Sì, e soprattutto un ammiratore di Lucia Bosè. I suoi film li vedevo anche 3 volte di seguito.
2: Ah, scommetto che Amidei le disse subito che avrebbe dovuto interpretare una parte a fianco di Lucia Bosè.
4: Se vuol proprio saperlo, ve lo disse subito. Partì per Roma, feci il provino e andò bene. Il giorno dopo la Carpatella incominciò a girare il mio primo film, sotto la regia di Emmer.
2: E fece il camionettista innamorato. Ora Renato Salvatori fa parte della scuderia di Ponti. Infatti, in una recente intervista, il produttore dichiarò che aveva intenzione di creare una specie di vivaio di giovani attori.
4: Ora giro con soldati e da camionettista sono diventato corsaro.
2: Corsaro? Corsaro nero?
4: No, purtroppo, biondo. Nel film i tre corsari hanno deciso di farmi diventare biondo ed è una cosa che odio. Ma da attori bisogna sottostare alle esigenze della macchina da presa.
2: Ah, e come va il lavoro? È molto faticoso?
4: Abbastanza, tanto più che in meno di un anno mi sono trovato in piena attività cinematografica e francamente non pensavo che fosse un'attività tanto faticosa. Pensi che contemporaneamente giro i tre corsari e Yolanda la figlia del corsaro nero.
2: Ah, ma allora lei proprio sarà il corsaro dello schermo.
4: Speriamo di no, perché vorrei fare qualche altra cosa. Ho anch'io ormai delle aspirazioni.
2: È giusto. E quali sono queste aspirazioni?
4: Non vorrei compromettermi, ma desiderei tanto interpretare delle parti piuttosto brillanti o molto drammatiche.
2: Giovanotto, andiamo piano, eh? Lei ha tempo 7 anni, può stare tranquillo.
4: E ce la farò per 7 anni a fare l'attore?
2: E perché no? Ha anche il tempo di crescere e quindi di calmare i bollori della sua gioventù. Giusto?
4: Giusto, lo accetto come augurio.
1: Colonna sonora. Dopo Totò a colori, Totò in azzurro, in verde, in ocra, eccovi Totò in rossellini. Ma non scherziamo, questa volta il principe De Curtis è al microfono di Chuck per invitarci ad ascoltare una bellissima canzone da lui composta per il film Verso la libertà, che sta girando sotto la regia di Roberto Rossellini. Quindi primizia assoluta. Al microfono Totò. Prego, principe.
5: Grazie. Dunque, mi faccia delle domande.
1: È una canzone?
5: No, non è una canzone veramente, è una samba.
1: Una samba, e come si chiama?
5: La samba di Totò. Parole e musica mia.
1: Ah, molto bene, buono il titolo. Ha una particolare funzione la canzone nel film?
5: Beh sì, un'importante funzione.
1: Sì, la canta lei?
5: La dico io. Qui la canta Rondinella e la canta magnificamente perché...
1: Giacomo Rondinella.
5: Quel cantante che... Nel film io la dico.
1: La dice?
5: Sì.
1: Appunto le dice, in che circostanza la dice questa canzone?
5: Faccio la corte a una graziosissima cameriera.
1: Fa la corte a una graziosissima cameriera? Funzione importantissima.
5: È vero che è
1: d'accordo. Bene, allora la samba di Totò.
5: La samba di Totò. Al microfono Rondinella. A prescindere.
6: Come l'invito sta fronte pur ce

0: Bravo Giacomo, e a lei le piace? Le
1: è piaciuta? Moltissimo, principe, la ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Chuck.
0: Grazie,
1: e auguri, il film come va?
0: Il film va molto bene, è quasi alla fine.
1: Quasi alla fine?
0: Sì.
1: Bene, e Rossellini?
0: Rossellini è quel magnifico regista che...
1: quindi lei è il magnifico interprete che è, quindi il film sarà sicuramente bene.
0: Io sono un uomo di mondo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera all'ospite. Non so se è un uomo o una donna. Buonasera all'ospite.
2: Sono una donna.
1: Ah,
2: buonasera,
1: come sta?
2: Io bene, Müller.
1: Non c'è male, grazie. Lei mi ha messo un po' di un imbarazzo, in angoscia.
2: No, eccomi qua.
1: Ecco qui, ma ero già pronto a conversare con Enrico Job. Enrico Job è il marito di Lina Wertmüller, che è invece al nostro microfono. Lei già dava segni quando l'ho incontrato sul treno che avrebbe dimenticato l'appuntamento.
2: Sì, gliel'avevo avvertito.
1: Ecco, ed io mi ero preoccupato di dire si segni dell'appuntamento e per fortuna oggi l'ho fatta chiamare. Ma nonostante questo, in serata rischiavamo di fare un buco, come
2: ma
1: si
2: un
1: dice.
2: Piccolo brivido ci vuole, da ci vuole. Thrilling, no?
1: Ecco, e mi pare questo è degno di Lina Wertmüller, no? Ecco, non credo che bisogna... che sia necessario presentare l'ospite ai nostri ascoltatori, possiamo solo ricordare, direi che farebbero subito a riconoscerlo, dai capelli, dagli occhiali, ma in modo particolare ricordando che è regista ed ha battuto con alcuni film il record d'incasso in Italia. In particolare con Mimì metallurgico ferito nell'onore, l'altro bellissimo film Travolto da un insolito destino, un titolo lungo, spero di ricordarlo, Nell'azzurro mare d'agosto.
2: Bravo.
1: E Pasqualino, sette bellezze.
2: Sì.
1: Basterebbero questi film appunto per far entrare in estrema familiarità con l'ospite. Lei però, oltre che essere regista, è anche autrice teatrale, mi pare, no?
2: Sì.
1: È stato, ecco. Ha lavorato per la televisione, diciamo che ha coperto in modo egregio il vasto raggio di azione scenica. Di tutta questa attività, qual è quella che lei predilige soprattutto?
2: Ma devo dire che non riesco a distinguerle con tanta sottigliezza. Per
1: sì.
2: me è lo spettacolo la mia attività, è tutto quello che mi porta a comunicare col grande pubblico.
1: Sì.
2: È come se fosse lo stesso lavoro, anche se i mezzi cambiano e con i mezzi cambiano anche tutti gli stilemi e tutto il lavoro, insomma.
1: Sì.
2: Ma il lavoro centrale, il grande albero motore è lo spettacolo.
1: Lo spettacolo. Lei è allora una donna dello spettacolo, ma nello spettacolo si può essere attore o attrice oppure scrittrice, regista, eccetera. Lei è stata mai attrice?
2: No, devo dire no, io sono un autore, ho
1: un
2: cominciato con un'accademia di teatro nella quale studiavo regia e ho sempre fatto l'autore e il regista. Che non toglie che verso gli 80 anni debutterò come attrice, sicuramente.
1: Ecco, io credo che sarà certamente un'ottima attrice perché ha tutte le qualità, così almeno esterne, di una grande attrice. Ma
2: troppo
1: chi è
2: buono.
1: No, insomma, c'è
2: un'attrice di carattere.
1: C'è il taglio della grande attrice. Però ha scritto, mi pare, anche delle commedie, cioè ha lavorato per commedie musicali, no?
2: Io ho scritto molto per il teatro, sì.
1: Sì.
2: Ho scritto prima di tutto per il teatro radiofonico,
1: sì.
2: Quando già facevo teatro come aiutoregista con i grandi registi come Salvini e poi come De Lullo, e poi ho scritto delle commedie che devo dire, grazie a Dio, hanno avuto successo.
1: Rinaldo in campo?
2: No, quelli erano di Garinese e io facevo con loro così l'apprendista stregone.
1: Sì, sì.
2: E devo dire, no, le mie commedie sono di successo, le uniche due che io poi ho portato sulle scene sono 2 più 2 non fa più 4, che fu una commedia di molto successo scritta nel 69 con una grande compagnia che era la Pagnani, Giannini, la Guarnieri e molti altri attori.
1: Vogliamo completare un po' il quadro, poi dopo parliamo un po' più di lei, del modo come gestisce, come vive questa sua attività. E per completare il quadro dobbiamo dire che poi nell'81 mi pare ha scritto un libro anche qui. Ma lei perché preferisce sempre i titoli lunghissimi?
2: Vabbè, questo non lo so io.
1: Non lo sa, perché il titolo del libro era Essere o avere, ma per essere io voglio, mi pare, la testa
2: avere
1: di
2: avere la testa d'Alvise su un piatto d'argento.
1: Ecco, sì. Un po' lungo come titolo.
2: Sì, beh, ma mi piace, le titoli
1: mi
2: lunghi.
1: Bene. Come scrittrice, che cos'è che predilige? Cioè, questo libro, intanto, di che cosa parla? Qual è il nodo?
2: È un libro ironico, sì? Ed è un libro che parla così di due amici, uno dei quali appare all'altro sempre perfetto ed è lo specchio deformante delle sue imperfezioni. Cioè, questo piccolo uomo che ha un suo piccolo successo si sente completamente un fallito, è un cretino, rincontrando un amico d'infanzia con cui ha vissuto una lunga avventura di guerra, sì, da bambino, e fin da bambino gli aveva sempre messo davanti questo specchio di tutte le perfezioni, facendogli venire tutti i complessi.
1: Ecco, lei, sì,
2: appunto, questa è una storia che riguarda proprio questa parte dell'essere umano che, messo a confronto con qualcosa che è meglio di lui, invece che cercare di migliorare, ha voglia solo di distruggerlo per non sentirsi inferiore.
1: Ecco, io non le chiedo quanti anni ha, ma dove è nata lei?
2: A Roma.
1: A Roma, ma da famiglia zurichese, mi pare.
2: No, la famiglia di origine di Zurigo, ma un'origine molto lontana, perché sono, sì, tre generazioni da mio padre che sono italiani.
1: Ecco,
2: italianissimi.
1: Ma, sì, ma quella tagliente ironia che è presente in quasi tutto il suo lavoro, da che cosa le viene?
2: Da una natura un po' birichina, una po' natura birichina, appunto, che crede che la migliore compagnia per la vita, sì, e per l'avventura della conoscenza, sì, sia una sana ironia, appunto.
1: Ecco, ma rispetto ai grandi temi della vita, per esempio quei temi filosofici, diciamo, la morte...
2: Ma è proprio di fronte a quelli che l'uomo si è sempre salvato con l'ironia. Io, sì, penso proprio che appunto bisogna diffidare di chi si prende troppo totalmente sul serio, sia esso un uomo, sia esso addirittura un governo, uno Stato, un paese... Perché è la coscienza, l'ironia è una qualità superiore, sì, che il poter ridere di noi stessi vuol dire che noi sappiamo distaccarci, sì, da tutte le grandi malattie dell'ambizione personale e collettiva, e quindi nasce proprio dalla luce dell'intelligenza. Questo... Sì. Nessun secolo come il Settecento ce lo ha insegnato. L'illuminismo non ha mai abbandonato l'arma dell'ironia, anche nelle cose più feroci, e ce n'erano tante.
1: Abbiamo dei grandi maestri, basta citare Voltaire, no?
2: Appunto.
1: Certo. Ecco, tra diciamo che il tentativo dell'uomo di superare un po' la quotidianità, le cose di questa della giornata, c'è l'amore per il successo o per la gloria o per l'immortalità. Beh, una donna che vive di ironia in forma così viva, tagliente, quale conta di più, il successo, la gloria o l'immortalità?
2: La salute conta di più, amico.
1: La
2: salute.
1: Ecco, ma a proposito di salute, io ricordo di averla ascoltato qualche sera fa, poi gliel'ho ricordato anche in treno,
2: sì,
1: la presentazione di quel libro di Gianni Bisiak, Inchiesta sulla felicità, no? Credo che anche lei sia stata intervistata, adesso non ricordo bene, nel libro,
2: sì,
1: c'è,
2: sì,
1: anche un suo... eccetera. Ecco, tolta la sua definizione, che io credo sia la più giusta, visto che è stato detto da lei, qual è la definizione che ha trovato più interessante tra le tante che arricchivano così questa inchiesta sulla felicità?
2: Ma io devo dire che devo citare un assente,
1: sì,
2: ed è una piccola poesia di Trilussa,
1: sì,
2: che scoprì appunto un giorno che passeggiavo perché pensi un po', stavo girando al Verano, che è il cimitero di Roma, e lì nel momento di pausa, girando in questa bella zona di antiche tombe, trovai una bellissima tomba piena di rose, dove c'era scritta questi due versi che ora le dirò, che era appunto la tomba di Tilussa. C'è un'ape che si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Ecco, questa per me è la migliore.
1: Bene, una definizione che poi ci farà pensare molto questa notte, ma intanto torno ad una così, ad un argomento, non dico frivolo, ma insomma di cui si discute spesso, il rapporto tra cinema e televisione. Lei ha lavorato sia per la televisione che per il cinema e continua a muoversi dentro questa realtà dello spettacolo. Lei sa, conosce meglio di me la polemica se la televisione uccide il cinema e se con la diffusione sempre crescente della televisione i cinema diventino sempre più vuoti e quindi ci sono locali che in altre città non ci sono più, diciamo, quei locali che una volta venivano frequentati così assiduamente. Lei, in merito a questo problema, rapporto cinema-televisione per quanto riguarda la vita del cinema, cosa dice?
2: Io dico che il cinema non solo non è morto, ma è solo un bambino. Però dico anche che il più grande esercizio cinematografico è la televisione. E cioè la televisione è salvata dal cinema, in qualche maniera, perché in televisione il cinema ha una lunga vita e una grandissima diffusione. Certo, il cinema della sala è un incontro sociale, è un momento importante, è uno spazio di cultura, è uno spazio di vita, di socialità, e quindi va difeso strenuamente e non morirà mai. Certo, si spostano però le posizioni, perché certamente il fatto che i film siano guardabili, godibili, seppure in maniera così limitata e spesso deformata, dalla televisione, allunga profondamente e rende sempre più il racconto per immagini il segno di questo secolo e, credo, dei secoli a venire. Io penso quindi che quello che si dice, il tempo delle immagini, è solo all'inizio.
1: All'inizio. Allora il film della televisione è ancora film, sì?
2: Certamente, anche se, ripeto, è sempre meglio andarsene a vedere in una sala cinematografica, perché nella storia dell'uomo lo spettacolo è sempre stato un fatto anche associativo e non dissociativo. È diverso essere in un gruppo vasto di pubblico e godere insieme di emozioni e di sentimenti e di catarsi.
1: Ecco, mi piaceva chiederlo a chi vive tra cinema e televisione. Per rispondere a quanto diceva, mi pare a proposito della mostra di Venezia, Franco Bruno, presidente dell'AGISI, mi pare diceva che si sta passando dal film al non film, cioè dal prodotto pensato soprattutto per il grande schermo, no? Come avviene negli Stati Uniti, a quello ideato per la televisione, che lui diceva non film. Quindi diciamo che questa è un'opinione perlomeno opinabile, no?
2: Guardi, qui in Italia è successo addirittura il contrario, cioè è successo che per certi anni si è usciti di casa, andati al cinema per vedere dei mediocri spettacoli televisivi, cioè dei comici televisivi che erano arrivati nelle sale, e si rimaneva a casa per vedere del buon vecchio cinema. Ma questo fa parte di tutte le febbre di trasformazione e di crescenza. Certamente noi viviamo questa famosa era tecnologica, così piena di allarmi e anche di grandi comodità, e fra le tante comodità c'è quella di avere il nostro piccolo cinema vicino al letto, davanti alla tavola da mangiare, nel salotto di casa.
1: Senta, lei iniziò subito dopo la scuola secondaria, mi pare, a studiare e a frequentare corsi di regia, no? In particolare di Piero Sharoff.
2: Era un regista russo che veniva diretto dal piccolo teatro di Mosca e portava il metodo Stanislavski per la prima volta in Italia,
1: Ecco, e poi ha avuto successo, diciamo che può ritenersi soddisfatta, anche se non si è mai paghi di tutto.
2: Guarda, io mi ritenevo soddisfatta già 25 anni fa, quindi...
1: Ah, quindi adesso ancora di più.
2: No, ma perché sono una persona vitale che ama la vita, che ama molto questo lavoro del comunicare.
1: Ecco, ma ai giovani che, e sono tanti, che vorrebbero entrare in questo mondo che è affascinante, nonostante poi sia un mondo che, come tutti i mondi vissuti dagli uomini, ha i problemi, le difficoltà, eccetera.
2: Molte, anche molto deludente, avvilente, molto dona infelicità, molto più che non felicità.
1: Certo, ecco, a questi giovani, quale consiglio possiamo dare, diciamo, quale espediente suggerire per riuscire ad entrare in questo mondo?
2: Ma non ci sono espedienti.
1: Non espedienti.
2: C'è sempre la capacità di ognuno di farsi largo nella giungla e di riuscire a farsi un pezzettino di spazio e a fare il proprio spettacolo. Questo così sembra molto teorico, in realtà poi è un consiglio pratico. Io devo solo dire che ci vuole un amore forte e lungo che sappia resistere alle tante, alle moltissime, alle diuturne lotte, delusioni, avvilimenti che vengono in questo lavoro qui, dove è un continuo battersi duro.
1: Ecco,
2: devo però dire anche che non è vero che, insomma, il lavoro è un lavoro affascinante, dove il fascino però, insomma, si paga durissimamente. E credo che ci siano molte felicità in tanti altri lavori. Ecco, questo ha un aspetto, naturalmente è un baraccone molto sempre in vetrina, quindi è un aspetto che colpisce subito i giovani, all'aria anche di una specie di vacanza, si pensa al cinematografo, sempre un baraccone appunto con le piscine, con le star, con i giornali, le grancasse, i riflettori, e invece si tratta di resistenze dure. E poi non si arriva mai, nel cinema non si arriva mai, in tutti gli altri lavori, quando uno arriva a un certo punto sta tranquillo, nel cinema veramente gli esami non finiscono mai.
1: Sì, senta, l'ultima domanda, perché purtroppo il tempo è fuggito, ma tutti i registi finiscono col vivere la tentazione di trasferire sullo schermo uno scrittore, un grande romanzo, eccetera. Lei ha vissuto questa tentazione?
2: Io ogni tanto lo vivo, e le cose che amo, per esempio adesso una delle cose che io spero di poter fare è di realizzare questo romanzo che si chiama La palazzina di villeggiatura, che ha scritto Enrico Iob, che è storia della sua famiglia, che è una storia molto bella.
1: Purtroppo devo chiudere, ma mi avrei compiuto un atto in più rispetto alla trasmissione, mi pare, di Canale 5 di ieri sera, dove si parlava delle coppie, e sapere un po' di più della coppia Iob Wertmüller, ma ahimè. Qui il tecnico mi dice che devo chiudere, io la ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, le auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Lina Wertmüller.
2: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore. Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Dunque, questa sera c'è qui con noi un personaggio piuttosto misterioso, dall'aria inoffensiva anche direi, ma invece a giudizio mio e anche di altri nostri amici piuttosto pericoloso. Questo personaggio è quello che noi definiremo il cretino. Ecco, e per parlarne, dato che questo personaggio si nasconde sotto vari aspetti, assume forme diverse, si insinua in luoghi nei quali forse la sua presenza passa insospettata, dicevo, per parlarne abbiamo chiamato due studiosi di questa particolare fauna. Si tratta di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che proprio in questi giorni hanno pubblicato un libro che raccoglie la loro agenda, diciamo, pubblicata sulla stampa. Il libro si chiama La prevalenza del cretino ed è pubblicato da Mondadori. Quindi abbiamo pensato che con due specialisti di questo genere forse noi riusciamo a fare una piccola indagine su questo misterioso personaggio, a vedere di pescarne così, di ritrarne i caratteri e probabilmente a riuscire in qualche modo a difenderci da lui o quantomeno a neutralizzare la sua infausta azione. Allora, buonasera Carlo e buonasera Franco.
2: Buonasera, siamo qui.
1: Siamo qui, chi è che lo dice?
2: Lo dice Fruttero.
1: Ecco, perché qui già adesso c'è sempre il problema di...
2: problema che siamo in due.
1: Il problema che siamo in due, con me in tre, sai che la regola d'oro che vige la radio, che devono essere sempre due persone sole, perché altrimenti quando entra il terzo non si capisce più chi è dei tre che sta
2: parlando. Ma noi diremo il nostro nome ogni volta.
1: Benissimo. Allora, com'è questo cretino, Carlo?
2: Com'è?
1: È riconoscibile?
2: È riconoscibile, sì, in diversi modi, insomma, è riconoscibile ovviamente in primo luogo dal linguaggio banale, linguaggio ripetitivo, linguaggio che prende i luoghi comuni, gli scherzi, gli slogan della pubblicità e li ripete continuamente, quindi già lì chi parla un linguaggio molto banale già vedi che è sospetto. Poi c'è la presunzione, la tracotanza, la vanità, la vanagloria, anche queste sono tutte caratteristiche abbastanza cretine, abbastanza visibili. Ma sai, ti dirò che noi specialisti, tu ci consideri specialisti, in realtà è una scienza agli albori questa qui,
1: sì. Non è che lo immaginavo che avresti
2: detto. Lawrence, possiamo considerare che il primo grande studioso è Flaubert.
1: Un momento, bisognerebbe anche intenderci su questo. Tu parli naturalmente del suo romanzo incompiuto, l'ultimo, Bovary e Pécuchet.
2: Ah beh no, ma anche Madame Bovary, e c'è il farmacista Homais, che è uno dei grandi cretini della letteratura.
1: Ecco, perché su Bovary e Pécuchet io per esempio ho avuto una volta una lunga discussione con uno studioso e io sostenevo, forse a torto, non lo so, che questi due non erano poi dei veri e propri cretini.
2: Eh no, lui li amava, son deliziosi.
1: Ma poi facevano un sacco di cose,
2: ma sono simpatici,
1: capito?
2: Da morire. È Homais il grande cretino di Flaubert. E Homais, poi dopo anche nell'Educazione Sentimentale, è pieno di cretini.
1: Sì, poi c'è il dizionario che lui ha dedicato.
2: Il dizionario dei luoghi comuni, cioè, naturalmente.
1: Comunque tu, Carlo, mi hai parlato del cretino elementare, cioè di un personaggio che usa gli slogan pubblicitari, che ha una conversazione banale, ma c'è il cretino, credo almeno, e mi pare di averlo capito anche sfogliando...
2: Cretino articolato.
1: Il cretino nascosto, il cretino camuffato, il cretino che legge, sia pure male, i giornali e i libri dell'ultima appena usciti, che è alla pagina, come si usa dire, con tutto quanto.
2: E quello è il più pericoloso.
1: E quello è pericolosissimo, perché prima che lo scopri ti ha dato chissà quante... Tanto ti ha fatto perdere un sacco di tempo.
2: Di soldi, ecco. Di miliardi pure.
1: Certo.
2: Come amministratore, come capo aziendale.
1: C'è una cosa che credo anche voi sapete, che si dice che è molto più pericoloso un cretino
3: che messo naturalmente in un posto dove dal quale può fare dei danni,
2: certo,
3: insomma, no?
2: Certo.
3: Che una persona in qualche modo, non so, piuttosto furba, un tantino disonesta,
2: malvagio,
3: eccetera.
2: Malvagio, certo.
3: Malvagio, eccetera. Ma questo
2: sì.
3: Perché?
2: Ma perché in realtà dietro ogni malvagio c'è un cretino che gli permette di fare il malvagio, capisci? Intanto c'è quel fatto lì, che il malversatore, il ladro, il criminale è sempre, non dico protetto, ma
3: agevolato
2: dal cretino. Vedo qui Franco che vuole intervenire.
3: Benissimo, allora passiamo la linea.
4: Non capisco a quanto state, perché io avevo un apparecchietto che ho messo vicino al telefono, si sentiva forte quello che dicevano, ma non funziona più.
3: Ah, beh, era un apparecchio per fare... È consentito dalla Teti un apparecchio simile,
4: ah,
3: dalla
4: sì,
3: Sipcio.
4: Sì, è un apparecchio, non è che si, insomma, ma adesso lo sto a...
3: Un cornetto acustico, una cosa di questo genere.
4: Un apparecchio,
3: insomma,
4: che si metteva lì con dentro una pila. Poi però sì, non funziona più, l'avevo comprato, costava poco, ma dopo un po' non ha funzionato più, anche cambiando la pila. Quindi che stavate dicendo?
3: Noi stavamo dicendo con Carlo, cercavamo di fare un'esegesi del cretino, insomma, ecco, lui ha parlato di un cretino piuttosto elementare, cioè di un personaggio banale che usa il linguaggio della pubblicità, che ha un modo di esprimersi.
4: Sì, va avanti a slogan il cretino, non
3: certo.
4: È un pensiero suo, ripete sempre quello che altri cretini gli mettono.
3: Ecco, poi eravamo arrivati però a cercare di identificare un tipo di cretino un pochino più sofisticato, cioè a dire un cretino camuffato, un cretino che è difficile da scoprire con le mani nel cervello vuoto, tanto per capirsi, insomma, capito?
4: Oddio, sì, è difficile, sono cretini più articolati, ma che alla fine poi fanno sempre gli stessi disastri. Sai, c'è quello che ti propone un modello di sviluppo che subito, si capisce subito che è una... Che è destinato al fallimento.
3: Certo.
4: Un altro che va avanti e spende i miliardi nostri del paese per modelli di sviluppo più elaborati che sembrano star su, ma che poi alla resa dei conti producono sempre altre catastrofi.
3: Tu mi hai ricordato una cosa, Franco, che credo in qualche maniera forse saprete anche voi. Non tanti anni fa, in quel periodo un po' grottesco che abbiamo vissuto tutti quanti d'estate, mi ricordo quando era da poco scoppiata la guerra dei sei giorni e c'era l'idea, la paura così, che la benzina che avevamo in casa, il petrolio che comunque era da qualche parte sottoterra, ce ne fossero 3 o 4 damigiani in tutto, insomma, ecco. E allora ci sono tirate fuori le carrozzelle, la gente cominciava ad andare in bicicletta, viaggiavano una domenica le automobili che avevano la targa con i numeri pari, con i numeri
4: di dispaccio. Mi ricordo benissimo.
3: Ecco, io mi ricordo di aver preso un autobus una volta e di aver letto un manifesto stampato, non scritto a mano, dove i lavoratori di non so quale organizzazione, così, certamente non... Questo non implica, voglio dire, i lavoratori, erano degli sciocchi, insomma, facevano tutta una serie di rivendicazioni a proposito, o di proposte, diciamo, a proposito di questa esigenza, di questa emergenza per la mancanza del petrolio e meno, e il loro discorso terminava dicendo che alla base di tutto questo poi rivendicavano un nuovo modello di sviluppo.
4: Ecco, c'è sempre...
3: Che era una frase senza senso, capito? Perché non...
4: Vedi, senza senso, ma appunto guarda in base a questi nuovi modelli di sviluppo, che poi sono sempre appunto bidoni, quante bidonate abbiamo preso e che catastrofi sono venuti fuori.
3: Certo.
4: Il cretino appunto approfitta sempre dell'emergenza che crea lui stesso per mettersi di mezzo, per suggerire, per fare. Non si ferma mai sto cretino. Lì la sua pericolosità straordinaria.
3: C'è anche il cretino finto, forse.
4: Cretino finto, ma cretino finto io non ci credo, perché...
3: Cioè, dico, anche... colui che si finge cretino perché probabilmente è più facile in questa maniera, senza dire chiaramente gli scopi, i fini di una certa azione, forse... Io non so poi per quale motivo il cretino agisce così, per interesse?
4: Per interesse...
3: Per vocazione, non so...
4: No, ma tu ci chiedi delle cose, diciamo, un po' difficili, insomma, che noi abbiamo cercato di analizzare, ma noi cerchiamo soprattutto, abbiamo cercato di fare una larga casistica, commentare fatti realmente avvenuti. Ognuno, allora, quando tu ci metti il dito sopra, ognuno riesce alla cretineria a vederla da sé.
3: Sì, per era per non parlare di cose che già sono nel vostro libro, volevo... Forse erroneamente vi avevo scambiato, o presumevo che... Beh, poi
4: degli scienziati della cretinologia.
3: Che fosse degli scienziati della cretinologia, sì.
4: No, casomai volevamo fare un po' a essere gli storici, cioè lavorare a una storia della cretinologia, cioè del cretinismo,
3: Beh, non sarebbe male, una bella...
4: In fondo c'è una letteratura molto vasta.
3: Certo,
4: appunto, penso... l'esigenza degli Ecomen, per esempio, tu parlavi dei luoghi comuni, l'esigenza degli Ecomen di Léon Blois è anche un altro capolavoro di criptologia.
3: Ma tu credi che un giorno si potrebbe scrivere la storia del cretino dalle origini ai giorni nostri?
4: Ma certamente che si potrebbe, infatti abbiamo ricevuto molte adesioni già in questo senso. Ricosta, che è venuto a presentare il libro, segue il grande economista, che citava le leggi, che sono praticamente leggi del credilismo di un altro grande economista, il Cipolla. E così ci sarebbe da fare, insomma, da fare quasi una collana dei testi, da illuminare un po', di mettere questa... abbiamo incontrato a Ginevra presentando un altro nostro romanzo, non questo libro, ma il romanzo ultimo che è stato tradotto in francese, Il padre della contrade morte. C'era un francese, uno di questi nuovi filosofi, che ha scritto, negli stessi giorni aveva pubblicato un libro che si chiamava La bêtise, cioè la cretineria.
3: Sì, certo.
4: Vedi che dunque c'è un interesse...
3: Sì, a livello internazionale, insomma, direi, no?
4: Come?
3: C'è un interesse a livello internazionale.
4: A livello internazionale, perché il barometro sta salendo e si sta avviando verso che cosa? La catastrofe, insomma, certo, verso altezze pericolosissime. Quindi riconoscere un po' la situazione è quello che è necessario. Abbiamo voluto un po' far questo.
3: Certo, io mi ricordo che qualche tempo fa un dirigente industriale, adesso non so se della Fiat o di una azienda di questa importanza, insomma di un'industria di questa importanza, aveva detto che il tasso sopportabile per un'industria seria che voglia così avere i suoi profitti, svilupparsi, eccetera, il tasso sopportabile di cretineria era del 15-20%. Ecco, cioè di avere su 100...
4: Vedi che stiamo proprio a calcoli di questo genere, a calcolare dei tassi fino a quando si reggerà. Insomma, pensa, la cosa che ci è successa oggi, o ieri, una ragazza che stava aspettando il tram ci ha visto, forse ci ha visto la televisione, non so, è arrivata lì, ci aveva il libro, ci ha chiesto la dedica e ci ha fatto vedere, dice, ma io l'ho letto per bene, sapete, l'abbiamo guardato, aveva tutto commentato a margine, a matita, delle annotazioni fittissime.
3: Questa è una vostra allieva, è una che quando insegnerete all'università la storia della cretinologia, eccetera, dovete prenderla come assistente, perché anche da soli non ce la farete, insomma.
4: E no, appunto, e poi ma soprattutto, ma aspetta, ti ripasso Carlo, perché su questo fatto dell'insegnare magari ha da dire qualche cosa di più pertinente.
3: Allora, abbiamo di nuovo Carlo Frutteri.
5: Insegnare la difesa.
3: Sì.
5: Facile non è. Insomma, bisogna cominciare in pratica dalle elementari. Intanto c'è una questione di linguaggio. Tu sai che il cretino è sempre retorico. Ci può essere ovviamente il retore che usa la retorica per nascondere, per occultare, allora scientemente fa tutto un suo lavoro demagogico. Ma in generale, il linguaggio del cretino è un linguaggio retorico, quindi già a scuola, alle elementari, si cominciasse, poi anche alle medie.
3: E io leggevo proprio oggi è sabato, oggi è uscita La Stampa, come voi sapete, e il supplemento letterario Tutto Libri, e c'era, mi pare, un fondo di Oreste Del Buono proprio sui libri di scuola, quale lui diceva che sono assolutamente incomprensibili, difficilissimi,
5: certo.
3: Insomma, ecco.
5: Ma lo sono, come è incomprensibile il linguaggio sindacale. Tu pensi alla follia, all'assurdità di un'organizzazione che serve i lavoratori, che si presuppone non siano degli intellettuali con tre lauree, ma della gente che ha bisogno di guadagnare di più, di lottare per certe sue esigenze.
3: E comunque di capire, poi, no?
5: Di capire, e questi gli parlano in una lingua che è incomprensibile per chiunque, quindi già solo lì vedi la follia del linguaggio ormai, tra la burocrazia sindacalese, non parliamo del sinistrese, non parliamo del linguaggio dei politici. È tutto una cosa di vuotaggine, di inconsistenza, dove allora invece il maestro di scuola, il professore delle scuole medie, che è quello decisivo, perché poi l'università è quello che è, ma insomma nell'età decisiva insegnargli a come si usano gli aggettivi, le cose pochi, la sobrietà di linguaggio, il cercare di far corrispondere quello che si dice, quello che si pensa, la chiarezza, la lucidità, sono tutte cose fondamentali per combattere
1: Io sono perfettamente d'accordo con te, Carlo, soprattutto per il fatto che, come posso constatare su me stesso, io le vere cose che ricordo alla perfezione, proprio come se le avessi lette ieri, sono le cose che ho imparato in quel periodo dove evidentemente la memoria, l'interesse, la curiosità è più vivo. Poi naturalmente certo che oggi mi ricordo un libro che leggo, un articolo o una cosa che studio, però ci sono delle cose che senza nessuno sforzo mi sono rimaste nella mente perché ho imparato allora, e se allora mi vengono affidate cognizioni retoriche, sciocche, diciamo banali o addirittura inconsistenti, è chiaro che io avrò...
5: Si restano per sempre, insomma, è la grande vuotaggine delle parole, insomma, del verbo è ormai totalmente svuotato, e quindi far vedere alla gente che invece si può parlare con franchezza, con lucidità, con grande economia, poi soprattutto l'economia, perché, insomma, capisci, va benissimo studiare Dante a memoria e i grandissimi poeti e Leopardi, ma la gente bisogna che sappia che, non essendo Leopardi, deve però potersi esprimere con una prosa minima efficace che dice quello che vuole, e quindi la stessa lingua poi ti aiuta a far chiarezza, l'esercizio stesso ti aiuta a far chiarezza nella tua testa, che è sempre la cosa fondamentale. Ma io veramente cosa voglio dire? Insegnargli già solo questo dubbio a ogni ragazzino, cosa veramente sto volendo dire, quello già sarebbe un principio. Sicuramente è una cosa che richiede generazioni di gente molto sicura, molto, molto salda, con il forte senso dell'umorismo, dell'ironia, perché anche lì il cretino non
1: ride, è ironico, certamente
5: non ride,
1: no.
5: Oppure ama il tipo di umorismo grossolanissimo, molto volgare, che allora non serve a niente. Invece l'accostamento satirico delle immagini, insomma, delle similitudini vivaci, tutto quel gioco lì, bisognerebbe anche quello insegnarlo. La cosa dell'understatement, la cosa inglese, che anche lì purtroppo vediamo che funziona ormai pochissimo, questa grande legge della civiltà inglese, che era quella di dire sempre, sdrammatizzare tutto,
1: di suggerire, di alludere, insomma,
5: delle,
1: no?
5: Polemiche, insomma, in un modo che poi è la civiltà, quella lì.
1: Non è un vizio recente, però, questo nostro, quello di cui stiamo parlando adesso, Carlo,
5: ma,
1: no?
5: Insomma, noi perché... storicamente recente, guarda, Franco ha scoperto lui da dove nasce addirittura il vocabolo cretino, quindi ti può dire tutto sulla storia proprio della parola stessa.
1: Allora passami il filologo.
4: Tu lo conosci, l'origine, l'etimologia?
1: No, pensavo che venisse da Creta, pensa.
4: Ebbene no, invece, quella mia è un'etimologia falsa, così tutta inventata. La vera etimologia viene pensa un po', da cretien, da cristiano.
1: Sì.
4: Usato in questo senso in Svizzera e in Francia, nelle parti delle Alpi, per i gozzuti, chiamati poveri cristiani, nel senso che noi siamo un po' innocente.
1: Sì.
4: E lì è passata nell'enciclopedia, per la grande enciclopedia di Diderot e d'Alembert, nel 1750 è registrata per la prima volta questa parola, senso lì.
1: Cretin al posto di chrétien, no?
4: Al posto di chrétien, è una corruzione dialettale della parola chrétien, cioè cristiano,
1: tu
4: che voleva dire appunto un povero innocente.
1: Il cretino ha la sua origine nell'illuminismo, insomma.
4: Ma poi è stato usato, questa parola nuova ha designato, insomma, è servita a definire questo fenomeno nuovo, perché questo è il punto fondamentalissimo, che questo tipo di cretino, che noi chiamiamo anche il postfesso, il cretino moderno, infatti poi se va a vedere gli altri autori tutti parlano del cretino di oggi, il cretino contemporaneo, è una realtà nuova, nell'antichità non si conosceva questa forma aggressiva di stupidaggine.
1: Sì, la stupidaggine, certo, perché qua hai detto benissimo, la stupidaggine in forma aggressiva, sì.
4: Ecco, per esempio, non so, sempre nelle stesse date abbiamo già detto che parla di ignoranza attiva per definire questo fenomeno. Appunto, l'ignorante, lo stupido c'è sempre stato.
1: Sì, però
4: l'ignorante attivo, l'ignorante presuntuoso, aiutato da questo, dai mezzi illuministici e poi dai media, ha preso una potenza e una facoltà di propagandarsi, di moltiplicarsi, che non c'era anticamente. E questo è il fenomeno che è in corso da, diciamo, dal principio dell'Ottocento, che comunque viene registrato già
3: dal principio dell'Ottocento. E che si è sviluppato fino
4: ai nostri... Leopardi è un altro che ha studiato le leggi della criptileria come pochi altri, Schopenhauer.
3: Si potrebbe fare dunque una lunga antologia, senti...
4: Infatti ce l'abbiamo quasi in mente di farne un'antologia,
3: ecco.
4: Perché adesso fornire i testi, le testimonianze è importantissimo.
3: Io aspetto che voi la facciate perché ne riparliamo ancora, così questa lunga conversazione sul cretino può darsi che a un certo punto illuminerà qualcuno. Dico questo perché abbiamo concluso senza accorgerci la nostra conversazione.
4: Ah, benissimo, allora io ti ringrazio, ti saluto, ti passo Carlo per salutarti.
3: Io vi faccio tanti auguri, intanto sia a te che a Carlo, per il vostro libro. Spero che la prevalenza del cretino aiuti qualche cretino a riconoscersi, oppure aiuti gli altri a riconoscere.
4: A difendersi, sì.
3: Certo.
4: Appunto, però non si insegna, non è come il karate, purtroppo.
3: Lo so, purtroppo.
4: Ma insomma,
3: no.
4: qualche cosa
3: farà. Grazie, Carlo, e buonanotte.
4: Ciao, buonanotte.
3: Ciao. E buonanotte a tutti da Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: I pazienti riferivano che operava invisibilmente con le mani o con strumenti immateriali e diversi medici testimoniarono l'efficacia dei suoi trattamenti. Parliamo di George Chapman, uno dei più celebri medium di trance e guaritori spirituali britannici, nato a Bootle, vicino a Liverpool, il 4 febbraio 1921 e scomparso poi nel 2006. George fu cresciuto dai nonni materni per la prematura scomparsa della madre. Dopo aver lasciato la scuola svolse vari lavori manuali e divenne anche un pugile professionista e durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nelle Irish Guards e nella RAF. Dopo il congedo entrò a far parte dei Vigili del Fuoco di Aylesbury, incarico che mantenne fino al 1956. Le capacità extrasensoriali di George Chapman, non si sono manifestate con evidenza da subito, ma dopo la prematura e tragica scomparsa della figlia, nata da qualche settimana. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro.
1: Ed Elisabetta Lupano.
0: Per questo nuovo appuntamento con Medium, gli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, che ha per protagonista appunto George Chapman, uno dei medium guaritori della storia recente. Chapman lavorava come medium e molte testimonianze raccontano che canalizzava spiriti guida con nomi come Ramadini e Chau, e la sua guida principale però era il medico di nome William Lang, nato nel 1852 e scomparso poi nel 1937, che era stato un chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914. La peculiarità di George Chapman fu il partenariato, una stretta collaborazione proprio con lo spirito del dottor William Lang, un chirurgo oftalmico realmente esistito. E attraverso Chapman, Lang eseguiva diagnosi e operazioni definite spirituali, perché senza strumenti materiali su pazienti considerati a volte molto praticamente incurabili. E per confermare l'autenticità del suo spirito, guida ed effettuare una prova dell'identità, Chapman mostrò uno schizzo del dottor Lang a pazienti che l'avevano conosciuto in vita e loro lo riconobbero immediatamente. Anche la famiglia di Lang e i suoi ex colleghi riconobbero la sua personalità, il suo accento e i suoi modi quando Chapman appunto entrava in trance. E durante le sue sedute, Chapman perdeva conoscenza, adottava la personalità di William Lang e questo fu oggetto di vari studi scientifici. Così molti dei suoi casi clinici furono studiati e documentati da ricercatori del paranormale, come il noto giornalista Roy Stenman, che ha scritto la sua biografia, e il dottor Robert Lado, della American Society for Psychical Research. Elisabetta Lupano, un caso particolarmente significativo. Noi nel corso del tempo non ci siamo ancora trovati con un medico, diciamo che non era medico, ma che poi operava in tutti i modi da medico. Abbiamo trovato vari casi di medium che erano attivi e operativi a risolvere problemi fisici, però specificamente come un medico, no, non l'abbiamo mai trattato fino adesso. Com'era questo
1: Siamo di fronte ad
0: George Chapman?
1: una medianità molto interessante, quella di Chapman. Lui era un medium guaritore, cosiddetto trance healer medium. Che cosa significa? Portiamo un po' di chiarezza, cerchiamo di far comprendere di che cosa si tratta. Intanto, qui introduciamo un importante tema che è quello delle guide spirituali. Significa che noi, l'abbiamo già detto in qualche precedente puntata, ma oggi qui lo spieghiamo in maniera ancora più importante, perché tutto ruota intorno alla figura di questo medico, William Lang, che era vissuto, quindi aveva fatto una vita appunto come medico, e che nel momento in cui va nel mondo dello spirito sceglie il nostro caro Chapman come mezzo per poter continuare ad operare. Come abbiamo visto, Chapman non esprime, a differenza di altri medium, non manifesta subito delle doti medianiche, lo fa in un momento importante di grande risveglio, quello che segna la dipartita nel mondo spirituale della figlia che muore molto prematuramente, mi pare
0: Quattro
1: 4 settimane
0: settimane,
1: dopo la nascita. Che cosa accade? Accade che lui probabilmente si collega con questo mondo invisibile, la sua anima si risveglia alla medianità e la guida spirituale lo sceglie come medium guaritore. Il nostro Chapman diventa così il mezzo che la guida spirituale medico utilizza per curare. È molto semplice questo, è una tecnica medianica utilizzata molto anche oggi, soprattutto nei paesi anglosassoni, in Nord Europa, dove i medium imparano con grande disciplina e ad indursi in uno stato di trance leggera o profonda e a permettere allo spirito in comunicazione, allo spirito che si vuole avvicinare al campo del medium, di sopraffarlo proprio, di entrare in una sorta di vicinanza molto profonda nel campo elettromagnetico del medium e quindi di utilizzare ancora il medium come mezzo, ma appunto in un'altra forma, poiché il nostro medium in questo caso appunto è in uno stato di trance, e di operare per sua mano. È come se il nostro corpo fisico diventasse un guanto vuoto e il mondo dello spirito lo utilizza e lo muovesse a suo bisogno, a suo piacimento, ovviamente per un fine che è quello di curare, di operare. Da qui nasce il concetto della guarigione spirituale, dell'operazione, ecco, vera e propria.
0: Adesso ci entriamo un po' dentro, sì. Elisabetta Lupano, ecco, per le comuni conoscenze umane, le operazioni spirituali appunto che effettuava George Chapman sono di complessa comprensione.
1: Certo.
0: Noi qui valutiamo il laser, la radioterapia e altri approcci o metodiche mediche che possono essere considerate non tangibili tradizionalmente, ma comunque che sono evidenti. E allora, per cercare di comprendere meglio, come ci possiamo spiegare un'operazione spirituale? Secondo quali caratteristiche si
1: realizza?
0: Agli
1: occhi del mondo invisibile tutto questo è molto semplice. Sì, William Lang, stando dall'altra parte, ha, come dire, una vista invisibile, una vista energetica, quindi sì. Riesce a utilizzare questa capacità di vedere oltre la materia, oltre i tessuti, e di comprendere qual è il nodo da aggiustare, da sistemare. È importante dire che lui si occupa soprattutto di curare gli occhi, quindi aveva questa specializzazione e quindi affronta tantissime interventi proprio per mano del nostro Chapman, che si predispone per far sì che lui lo potesse usare. È una parola un po' difficile da comprendere, sì, ma il mondo dello spirito, sì, quando ha a disposizione un mezzo, appunto un medium, non fa altro che continuare quel lavoro che faceva in vita dall'altra parte.
0: Certo. E questo dà molto rilievo a questo aspetto.

0: Elisabetta Lupano ha riconosciuto questo brano splendido.
1: Inconfondibile questo brano di Ennio Morricone.
0: Sì. E Ennio Morricone è stato sempre molto vicino al mondo anche spirituale, ma la musica quanto è vicina e come è vicina al mondo spirituale?
1: Totalmente vicino al mondo spirituale. In questo caso potremmo dire che un musicista che in vita ha fatto questo, nel mondo dello spirito, quindi quando passa dall'altra parte, continua ad essere fonte di grande ispirazione per i musicisti sulla terra. Esattamente proprio come la figura del medico guida spirituale di George Chapman.
0: William Lang.
1: Esattamente. La loro funzione sulla terra continua ad esistere dall'altra parte e quindi scelgono qualcuno a cui poter trasferire le informazioni, a cui poter continuare a divulgare gli insegnamenti, qualcuno sulla terra che ha un'affinità animica simile appunto a, in questo caso, a Ennio Morricone o piuttosto che a George Chapman, e si continua a lavorare portando nuovi codici, nuove informazioni. Immaginate che qui siamo a cavallo tra l'Ottocento e il
0: Sì.
1: Novecento, quindi quanto poteva essere stupefacente utilizzare una guida spirituale per poter operare. Incredibile, così complesso da comprendere che anche oggi noi ci poniamo questa domanda se è un qualcosa che può esistere oppure no. Credo che ormai questa sia la medicina del futuro. Gli occhi invisibili di una guida spirituale che utilizzano un corpo fisico di un medium vivente per poter operare è straordinario, è incredibile. Quindi così come un musicista dall'altra parte può continuare ad ispirare, a donare parole, ispirazione, musica, ci sono dei brani che sono estremamente incredibili, che tu li ascolti e dici sono per sempre. Ecco, io credo che questi siano dei brani che portano delle vibrazioni, delle frequenze che toccano tutti indistintamente, da un bambino a un adulto. E sono pezzi che vengono tirati giù da altre sfere in qualche modo e hanno un grande potere terapeutico.
0: Elisabetta Lupano, le faccio una domanda che forse esula un po' dai suoi studi, però diciamo musicali, forse comunque lei ha una sensibilità molto spiccata anche sull'ambito musicale. Morricone ha sempre preferito l'inserimento di voci femminili. Ecco, viene da chiedersi perché.
1: Lui diceva sempre che la donna era più vicina a Dio. E quindi preferiva utilizzare quel tipo di vibrazione lì. E quindi questo già mi fa comprendere quanto lui fosse così collegato.
0: Particolarmente. Le cronache e molti testimoni hanno attestato che George Chapman in trance diventava il chirurgo oftalmico, appunto William Lang, che operava praticamente con nessun oggetto materiale, ottenendo poi guarigioni impressionanti.
1: Sì.
0: Ma che riscontri abbiamo per poter attribuire veridicità agli eventi che accadevano e ai risultati che si verificavano sui pazienti?
1: Che l'esito degli interventi era positivo e quindi le persone proprio fisicamente potevano riacquistare la vista o piuttosto che aggiustare una retina o altro. E quindi era proprio quello che lui portava che poi di fatto faceva sì che l'intervento avesse, come dire, un esito positivo. Ma immaginiamo anche che all'epoca non c'era la strumentazione che possiamo avere oggi.
0: Oggi.
1: E quindi era anche difficile capire, non c'erano delle lastre particolari, non c'erano delle sonde particolari per poter lavorare, bisognava aprire, operare e quindi danneggiare in maniera definitiva magari un organo.
0: Oh, c'è da dire che Chapman, appunto, impersonando poi di fatto Lang, operava senza strumentazione,
1: Assolutamente.
0: solo con le mani, quindi con una forza
1: Energeticamente,
0: energetica.
1: esatto, sì. Ad oggi ci sono molti osteopati anche che utilizzano delle guide spirituali per spostare solo con le mani degli organi e non solo gli organi, ma anche lavorare sull'apparato muscolo-scheletrico, quindi anche le ossa.
0: Elisabetta Lupano, Michael, il figlio di George Chapman, ha continuato l'attività del padre,
1: sì,
0: lavorando come guaritore spirituale.
1: Certo.
0: Ne deduciamo che il figlio abbia capacità medianiche
1: Beh,
0: come il padre.
1: certo.
0: E allora ci chiediamo, facendo riferimento alle sue ricerche, di Elisabetta Lupano, le doti extrasensoriali si possono
1: Sì.
0: trasmettere all'interno del patrimonio genetico o vengono trasmesse a parte a livello spirituale che non riusciamo a valutare con apparecchiature scientifiche materiali?
1: No, no, no, assolutamente viaggiano nel patrimonio genetico, tanto più che questo ragazzo sicuramente è nato e cresciuto all'interno di un sistema familiare dove respirava tutto questo, dove ha probabilmente respirato anche questo collegamento che i genitori avevano con il mondo dello spirito e ha portato avanti la sua missione. Noi ereditiamo queste doti, le possiamo coltivare, ereditiamo anche tanti bagagli di memorie che hanno bisogno di essere processate, quindi come dire, ereditiamo il bene e il male di una persona, ereditiamo entrambi i risentiti, il dono e anche diciamo quello che va sciolto in questa vita, quindi
0: si trasmette
1: assolutamente
0: in qualche modo.
1: Sì, credo che questo ragazzo abbia voluto portare avanti gli insegnamenti del padre.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: anche su una scelta poi, no? C'è un libero arbitrio,
0: sì.
1: Ce l'ho in dotazione, posso decidere di farlo oppure no e lo porto avanti.
0: Lo porto avanti.
1: Bellissimo.

0: Ecco, Elisabetta Lupano, George Chapman sposò Margaret May Dickinson e nel 1945 ebbero una figlia, Vivian, che purtroppo sopravvisse solo 4 settimane. La coppia fu naturalmente devastata dalla sua morte prematura, ma lui affermò di aver ricevuto messaggi spirituali da lei attraverso l'uso di una tavola Ouija. Da quel momento Chapman ha iniziato a usare i suoi poteri. Ecco, anche per altri medium, le doti extrasensoriali non si sono evidenziate subito dalla nascita, ma in seguito. E stando ai suoi studi, in quale momento della vita o fascia d'età le caratteristiche medianiche prorompono, come in questo caso di Chapman?
1: Allora, non c'è una vera e propria fascia d'età, perché appunto, come abbiamo visto, tutto può accadere in qualsiasi momento della vita, dipende sempre da quello che è il tuo percorso. In questo caso, la perdita della bambina è stata una fonte di grande risveglio che ha rimesso o ha messo George Chapman sul suo percorso di medium. Quindi c'è da dire che la funzione della dipartita di questa bambina è stata molto potente all'interno della famiglia di Chapman, perché da quel momento in poi lui ha iniziato a collaborare con il mondo dello spirito attraverso, in questo caso, una tavola Ouija. Non so se tutti sanno che cos'è una tavola Ouija. La tavola
0: Sì, lo
1: Ouija è
0: spieghiamo.
1: una tavoletta che riporta tutte le lettere dell'alfabeto, dei numeri e due parole sì e no, che sono appunto, nel caso in cui si vogliano fare delle domande chiuse al mondo dello spirito. Il mondo dello spirito, attraverso una tavoletta di legno a forma di triangolo, quindi con una
0: Sì.
1: punta, si muove e inizia a indicare le lettere componendo delle vere e proprie parole che compongono poi delle vere e proprie frasi. In questo caso qua, la tavola Ouija utilizza però le mani dei partecipanti, quindi due o tre dita che si appoggiano direttamente sulla tavola Ouija. La tavola Ouija spesso viene un po' mal interpretata, perché si pensa che insomma possa richiamare degli spiriti maligni, può essere fonte di qualcosa che non è così di vibrazione così elevata, che non è nella luce, eccetera. Ma ci tengo a dire questo in maniera molto chiara. La tavola Ouija viene mossa dalle dita dei partecipanti. I partecipanti non è detto che debbano essere necessariamente dei medium, cioè tutti possono utilizzare la tavoletta Ouija, e il mondo dello spirito può utilizzare l'energia dei viventi per lavorare. Proprio perché l'energia dei viventi è messa in ballo, che cosa abbiamo imparato noi? Che la mente di ogni essere umano ha una sua potenza, un suo peso. Quindi spesse volte il movimento della tavoletta Ouija diventa di natura psichica, cioè sono i partecipanti che la muovono.
0: Ok,
1: Allora la domanda qui sorge spontanea: allora come faccio a sapere io quando è il mondo dello spirito che comunica con me?
0: certo,
1: Giustamente.
0: adesso gliel'avremmo chiesto.
1: Esatto. E la risposta è molto semplice: il mondo dello spirito comunica con delle evidenze, quindi risponde a delle domande ben precise, dà delle informazioni ben precise, comunica con dei nomi, con la possibilità di essere riconosciuta in maniera chiara. Perché è chiaro che se ci sono quattro partecipanti, la mente di ognuno spinge la lettera da una parte, si crea un campo e tutti vanno verso una lettera, verso una direzione. Tant'è vero che poi da lì in poi di solito le parole che si creano non hanno alcun senso. Oppure ha un senso una parola, ma non viene costruita una frase per intero. In quel caso lì io dico sempre: non utilizzate la tavoletta Ouija, perché può essere fraintendibile, la mente può partire, può creare degli stati ansiosi, la paura può essere messa in campo. Quindi è uno strumento molto bello, molto interessante, ed è uno strumento che il mondo dello spirito utilizza.
0: Utilizzo.
1: Quindi questo è stato l'attivazione di George Chapman per mezzo della figlia. Sicuramente c'era già pronto il medico per Lang per poter iniziare a lavorare con lui.
0: E qui bisogna dire che appunto questo momento con la scomparsa di Vivian, la figlia di Chapman, si è aperta
1: Sì,
0: una voragine,
1: una grande
0: diciamo,
1: voragine,
0: nella vita
1: certo.
0: di Chapman.
1: Sì, una
0: E
1: voragine che
0: Lang si è inserito,
1: assolutamente
0: ha
1: sì.
0: visto questo canale, possibile, utile per risolvere tanti problemi di tante persone.
1: Sì,
0: che
1: sì, sì, aveva compreso che finalmente Chapman era disponibile per il mondo invisibile ed lo ha scelto come mezzo per poter portare avanti la sua missione. Quindi Chapman e Lang avevano ancora un collegamento, l'uno aveva una funzione per l'altra. Chapman sicuramente ha avuto la possibilità in questo caso di rimanere collegato al mondo dello spirito, sì. Aveva questo piede dall'altra parte, aveva una naturale predisposizione per la trance, e Lang ha utilizzato questa sua capacità per operare, per lavorare, per guarire.
0: Elisabetta Lupano, faccio sempre riferimento ai suoi studi. Ecco, nel caso di Lang con Chapman, Lang come ha fatto a individuare che c'era una porta, diciamo, un portale, un qualcosa per arrivare in questa dimensione terrena e poi attraverso questa persona operare? Cioè il mondo dello spirito vede determinate porte, riesce a individuarle? In questo caso Lang come ha fatto?
1: Lang era, come dire, già aveva già un accordo con l'anima di Chapman di operare insieme, avevano già preso accordi prima di venire sulla Terra che sarebbero stati funzionali l'uno per l'altro. Bisognava solo attendere che i tempi fossero maturi, che Chapman si risvegliasse a questo processo.
0: Certo, si è dovuto risvegliare con un dramma, dopo un
1: con
0: dramma.
1: Con un dramma, di solito il risveglio arriva col dramma.
0: Sì. Com'è possibile, ecco, che sono sempre cose tragiche? Cioè sempre, ecco, l'illuminazione come Roll che ha avuto,
1: esatto,
0: un'illuminazione, è stato in crisi, è dovuto andare da un monaco.
1: Perché noi tendiamo a giudicare gli eventi della vita sempre come con una connotazione negativa o positiva,
0: sì,
1: mai
0: sì,
1: come eventi che hanno una funzione.
0: Sì.
1: E quindi tendiamo sempre a collocarli con la tragedia, con qualcosa di forte che ci risveglia. In realtà sono eventi che ci servono per fare quell'esperienza, quell'esperienza ci porta ad altro, quell'esperienza ci porta ad altro ancora, ed ecco lì che si mette in moto quella che è la tua missione sulla Terra, quella che l'anima sa fare. L'anima di Chapman era un'anima medianica, evidentemente. E abbiamo anche visto, abbiamo già parlato in una puntata di Medium, di un medium guaritore,
0: sì,
1: il nostro fantastico medium dormiente.
0: Sì.
1: Se lo ricorda?
0: Kais.
1: Il meraviglioso Kais. Kais aveva una qualità, che era quella di entrare, come vediamo, in uno stato di trance.
0: Sì.
1: Si autoinduceva in uno stato di trance e scriveva, e
0: sì,
1: dava diagnosi, e
0: sì,
1: dava, prescriveva cure.
0: Però mi permetta, nel caso di Kais non c'era un'identificazione precisa di un medico dall'altra parte, c'erano probabilmente c'è molti medici, diciamo, non
1: sì,
0: era soltanto uno,
1: non
0: come
1: era
0: in questo caso che era,
1: sì,
0: Lang, che poi adesso scopriremo poi che
1: sì,
0: non era soltanto Lang,
1: sì,
0: c'aveva un'equipe intorno.
1: C'è sempre un'equipe intorno, ci sono sempre degli spiriti guida a medicina che utilizzano il medium a sua disposizione per poter appunto continuare a divulgare informazioni. Però è interessante vedere come entrambi questi due medium, Chapman e Kais, entravano in uno stato alterato di coscienza, uno scriveva e
0: sì,
1: l'altro invece prestava queste sue, diciamo, mani, questo suo tocco per poter permettere a Lang di operare, e così invece a Kais di riportare informazioni, diagnosi, prescrivere rimedi, eccetera.
0: Oh, dobbiamo dire, Elisabetta Lupano, che poi Chapman ricordava le cose che erano avvenute durante la fase di trance, e quindi poi le riportava o le ha scritte, appunto, o le ha raccontate.
1: Mm-hmm.
0: Quindi in qualche modo la fase di trance, diciamo, è una fase come
1: incosciente,
0: semi-incosciente, ma
1: sì, la trance,
0: la mente riesce a memorizzare, come funziona?
1: La trance può avere diverse fasi, può essere una trance leggera o una trance più profonda. In questo caso,
0: sì,
1: evidentemente il mondo dello spirito lasciava delle informazioni all'interno del medium perché lui le codificasse, perché
0: sì,
1: probabilmente c'erano anche delle informazioni in più che dovevano giungere, come era avvenuto questo, forse si sono acquisite anche delle informazioni di tipo non so, mediche, che magari all'epoca
0: sì,
1: non si sapevano,
0: non si sapevano,
1: esatto,
0: certo,
1: mentre
0: certo,
1: nel caso di Edgar Kais, anche per un altro motivo, Edgar Kais non ricordava nulla, perché Edgar Kais aveva la gente fuori della porta per file, centinaia di persone che andavano da lui, quindi il buon Kais non poteva ricordarsi tutte le terapie che prescriveva, i rimedi e le diagnosi.
0: Certo. Elisabetta Lupano, rimanendo in tema di chirurgia e di sale operatorie, nel corso del tempo ci sono state anche altre situazioni di medium, lei lo sa bene, che hanno in qualche modo interagito con chirurghi, addirittura in sala operatoria. E significativo è il caso del celebre luminare piemontese, il professor Achille Mario Dogliotti, il pioniere della cardiochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, che nelle operazioni più complesse voleva il nostro Gustavo Roll in sala operatoria. Ecco, nel corso dell'operazione Dogliotti guardava Roll per avere una qualche forma di parere. Altri assistenti di Dogliotti e il professor Achille Giordano svelarono riservatamente che Roll aveva indicazioni da altri luminari del passato, come spiriti guida, che erano nel mondo ultraterreno e che davano indicazioni da trasmettere a Dogliotti su come doveva poi svolgersi l'operazione. Ecco, nel caso di George Chapman, lui stesso, dopo la fase di trance in cui operava, ha riferito che il chirurgo oftalmico William Lang era attorniato da un gruppo di altri medici oftalmici scomparsi che lo coadiuvavano nell'operazione spirituale, e poi c'era finanche un suo figlio e la sua storica assistente. Ecco, ma qui l'avvocato del diavolo di padre Amort entra in ballo, Elisabetta Lupano. Allora, per le sue ricerche, gli spiriti nell'altra dimensione non sono solo in contemplazione, come spesso abbiamo potuto immaginare dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, ma svolgono delle attività, e quindi nell'altra dimensione si lavora come sulla Terra?
1: Credo proprio di sì. Io non immagino un al di là dove siamo a contemplare le aiuole, immagino un al di là e percepisco anche dai vari studi fatti, da quello che la storia ci ha mostrato, che il mondo dello spirito continua sempre a collaborare con noi e si avvale dei mezzi, dei medium, per poter donare insegnamenti, operare, lavorare, darci informazioni, aiutarci a elaborare la dipartita e tante altre cose, a darci anche strumenti tecnologici che ci possano aiutare ad accorciare queste distanze con il mondo dello spirito. Interessante anche Roll, vedere che operava in maniera diversa, perché Roll era sveglio, era presente, quindi entrava in una comunicazione diretta col mondo dello spirito, riceveva informazioni e le dava tranquillamente al chirurgo. Quindi, come vedete, questi sono dei denominatori comuni, quindi vuol dire che il mondo dello spirito ha questo team di guaritori dall'altra parte che tutti insieme continuano a sostenerci qui sulla Terra. Credo anche una cosa, che il team dall'altra parte cerca di trovare il modo per farci avere le informazioni, il team dall'altra parte impara anche, non sulla nostra pelle o a nostre spese, ma con noi.
0: Quindi c'è un'interazione molto forte.
1: Totale.
0: Perché nel ciclo poi terreno molti medium riportano che si cresce, si evolve
1: e io credo che questo
0: si trasmette poi all'altra dimensione.
1: Esatto,
0: quella, diciamo, spirituale.
1: E credo che questo sia veramente un modo con cui noi possiamo iniziare a immaginare come potrebbe essere andare dall'altra parte, che cosa ci aspetta, perché è talmente entusiasmante che tutto ha tranne che una connotazione di paura e di terrore, ma è semplicemente sapere che dall'altra parte possiamo portare avanti quei progetti che pensiamo che sulla Terra siano rimasti a metà.
0: Sì.
1: O quei progetti che sulla Terra non hanno dato, nessuno li ha ascoltati, nessuno li ha guardati. Quanti pittori sono rimasti, non hanno avuto onore per le loro opere meravigliose. Poi vanno dall'altra parte, che cosa fanno? Per mezzo di un medium continuano a dipingere Monet, Renoir, tutti i grandi impressionisti ad oggi utilizzano dei medium che fanno arte medianica e loro continuano a lavorare attraverso di loro. Ebbene, questo non ha un filo comune?
0: Questo possiamo dirlo, Elisabetta Lupano, vale per tante categorie, non solo per i pittori, non solo per i musicisti. Certo, il mondo dell'arte è particolarmente sensibile, ha una sensibilità molto spiccata rispetto a quella dei numeri, diciamo così, però poi non è vero, perché poi
1: non è vero, perché
0: a livello
1: anche
0: di fisica
1: immaginiamo un Nikola Tesla,
0: un Nikola Tesla
1: che va dall'altra parte, che cosa fa? Sicuramente influenza i nostri ricercatori, i nostri ingegneri. Meraviglioso tutto questo, quindi continua a lavorare, magari ci fornisce apparati per misurare la metafonia piuttosto che la metavisione, che sono tutti strumenti che ci permettono sempre di studiare la presenza, di ritrovare la presenza del mondo invisibile qui accanto a noi, facilmente, da casa.
0: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene sorge spontanea, ma il grado di evoluzione è graduale nel corso dei secoli? Perché appunto, ecco, noi parlavamo prima, faceva riferimento a Nikola Tesla, potremmo parlare ecco, di Chapman, pure che è scomparso nel 2006, quindi abbastanza recente, però diciamo 100 anni fa, ecco come Eusapio Palladino, altre persone, diciamo l'evoluzione deve andare di pari passo tra esperienze e evoluzione terrena e conoscenza spirituale, perché altrimenti se una è troppo avanzata, come lei faceva riferimento a Tesla in alcuni momenti, se i momenti non sono pronti, sì, diciamo, esatto, non sono maturi per la vita terrena
1: e
0: non sortisce nessun effetto.
1: Assolutamente, quante volte sentiamo dire Tesla forse aveva ragione,
0: forse
1: ma nel momento in cui lui portava avanti ed era stato un pioniere, nessuno l'ha ascoltato perché il terreno non era ancora pronto. Lui ha seminato ciò che poteva seminare e chi l'ha accolto ha raccolto ciò che Tesla portava. Oggi sappiamo tutti quanti il valore aggiunto che ha dato per l'umanità.
0: Oh, in questo mi permette, potremmo fare riferimento anche con molta umiltà a Leonardo da Vinci.
1: Esattamente.
0: Per tutte le macchine, tutte le invenzioni che poi sono state usate dopo secoli e secoli successivamente.
1: Lei se lo immagina Leonardo da Vinci che contempla le margherite nel mondo dello spirito?
0: No.
1: Quindi sicuramente Leonardo da Vinci dall'altra parte continuerà a fornire informazioni, magari sulla fisica quantistica,
0: sì,
1: magari è in contatto con qualche scienziato, magari è in contatto con qualcuno che è collegato a questi temi, che la sua anima ha questa passione. E così è il collegamento che ci unisce con il mondo dello spirito, sempre e solo per sostenere l'umanità.
0: Quindi possiamo dire dai suoi studi poi eccetera che c'è una forte interazione tra mondo visibile e mondo
1: sempre
0: invisibile.
1: È una coscienza parlante.

0: Oh, Elisabetta Lupano, a lei è capitato più volte di approfondire le funzioni degli spiriti guida, che per la concezione spiritualista sono entità spirituali che dall'altra dimensione confortano e danno consigli alle persone incarnate. Ecco,
1: Sì.
0: ma in quale modo intervengono sulla persona di questa dimensione gli spiriti guida? È come nel caso di William Lang su George Chapman.
1: Beh, io ritengo che ognuno di noi abbia un libero arbitrio, quindi il mondo dello spirito ci può ispirare, ci può sostenere e può attendere pazientemente il nostro sviluppo, la nostra presa di coscienza, la nostra, come dire, il nostro essere pronti per procedere, per andare verso quella che è la nostra missione. Quindi il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, le nostre guide spirituali mettono sempre una mano sulla nostra spalla, ma siamo noi che ci dobbiamo accorgere della loro presenza. E anche se non ci accorgiamo della loro presenza, loro sono sempre lì, come un padre benevolente che sostiene un figlio e lo guarda, gli guarda un po' alle spalle. Spesse volte non ci rendiamo conto, ma siamo molto influenzati dalla loro presenza, siamo ispirati più che influenzati dalla loro presenza, ci ritroviamo a fare delle cose che nella nostra anima hanno un significato, magari per la nostra mente no. E questo significato poi alla fine della vita è come se tutto prende una forma e gli dà un senso più ampio.
0: Elisabetta Lupano, abbiamo visto che George Chapman aveva più di uno spirito guida, aveva Ramadini e
1: Sì,
0: Chang Wu,
1: sì. Sì.
0: oltre naturalmente a William Lang, ma questo ci fa pensare che nel periodo, in tutto il ciclo della nostra vita,
1: Sì,
0: abbiamo tanti spiriti guida.
1: tanti spiriti guida che vanno a toccare i vari ambiti della nostra vita. Qualcuno si occupa della nostra parte spirituale, della nostra evoluzione, qualcuno si occupa della nostra, delle nostre qualità, qualcuno si occupa di come possiamo, non so, appunto, lavorare per guarire. Abbiamo tantissimi
0: Quindi
1: aspetti. Perché
0: c'è una, come dire,
1: noi siamo esseri complessi e quindi
0: una
1: abbiamo.
0: pletora, una marea di
1: Sì,
0: spiriti guida a
1: sì, sì.
0: seconda. E intervengono dai suoi studi anche nei periodi particolari
1: Sì.
0: o nei periodi particolari
1: Assolutamente
0: poi?
1: sì. Quando abbiamo dei momenti difficili, quando perdiamo qualcuno, quando affrontiamo delle sfide, quando ci sentiamo depressi, quando abbiamo momenti dove facciamo esperienza della profondità della vita, il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, ma c'è anche quando noi siamo gioiosi. C'è sempre.
0: C'è sempre e questo ci aiuta poi nei vari passaggi, anche se a volte spesso non ci se ne rende conto, diciamo.
1: No, perché noi quando abbiamo un problema tendiamo a esternare, a lamentarci, tendiamo a non fermarci mai e a dire al mondo dello spirito: sostienimi, dammi una mano, fammi sentire quello che posso fare, mostrami che ci sei, dammi ispirazione, arrivami nei sogni, mostrami come posso trovare una via alternativa, dammi la soluzione.
0: Vi erano testimoni che nel caso di Chapman raccontavano che avevano dei problemi e dopo un certo periodo avevano trovato la soluzione. Ecco, in questo caso possiamo dire che ci sono degli spiriti guida che ti coadiuvano anche nella soluzione di problemi
1: Secondo
0: significativi
1: me, quantomeno ti ispirano e ti indirizzano verso qualcosa.
0: sulla base di esperienze poi pregresse, naturalmente, come nel
1: Assolutamente.
0: caso di Lang e degli altri
1: Assolutamente.
0: medici che
1: Certo, perché c'è da
0: facevano.
1: dire che lo spirito guida ha vissuto un'esistenza umana, è stato un essere umano con i problemi della vita di tutti i giorni, quindi loro sanno perfettamente le sfide che un essere umano affronta ogni giorno. Per questo lo spirito guida non è qualcosa, non è una guida celeste, un angelo che non ha idea di che cosa possa significare una relazione con l'altro o la vita, la materia. È proprio una persona che ha fatto esperienza della vita sulla Terra.

0: Elisabetta Lupano, e qui abbiamo un altro Morricone con Mille Echi, ma questa è una musica sua, una delle tante musiche composte dal grande maestro e compositore Ennio Morricone. Ma Mille Echi,
1: Mille Echi, ma questo titolo, no? Secondo lei, ma da
0: sì.
1: dove lo poteva tirare giù Mille Echi? Ma questi sono pezzi che quando li ascolti senti che c'è dietro qualcosa che arriva da un'altra dimensione, senti che c'è qualcosa che arriva da altro. Mille Echi mi fa anche pensare alla sua capacità di essere chiarudiente, e quindi di sentire il mondo invisibile attraverso l'udito. Mille Echi mi risuona moltissimo come titolo e mi fa proprio percepire questa capacità di sentire l'inudibile.
0: Si può confessare che è stato visto tante volte il film Ennio di Giuseppe Tornatore, che rappresenta benissimo, sono 3 ore di
1: Magia.
0: vita, di magia, di quello che era l'essenza di Ennio Morricone, questo
1: Assolutamente
0: grande
1: sì.
0: nostro tesoro italiano che ha fatto tanto e che probabilmente continuerà a fare tanto anche dall'altra parte.
1: Ne abbiamo tanti di questi musicisti stupendi che sono collegati al mondo dello spirito e che a volte neanche lo possono raccontare o non lo possono dire, ma la loro anima è completamente, potentemente medianica, ecco.
0: Elisabetta Lupano, tornando un attimo a Chapman, lui non considerava il suo lavoro finalizzato solo alla cura fisica, ma anche a toccare l'anima dei pazienti e fornire una nuova comprensione della realtà spirituale. Ecco, nell'ambito medianico è stato considerato che il messaggio e il metodo canalizzati attraverso Chapman miravano anche a guarire l'anima e a dimostrare la continuazione della vita dopo la morte terrena. Ecco,
1: Certo.
0: in che modo la guarigione olistica, come viene definita nell'ambito spirituale, è possibile?
1: Beh, qui entriamo in un tema molto interessante e ci entriamo un pochino in punta di piedi. Beh, come si può guarire il dolore? Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente. Non si riceve una buona notizia e si guarisce il dolore dall'anima. Quindi dare sostegno e nutrimento all'anima è qualcosa che va fatto solo con l'anima, da anima ad
0: Ad
1: anima.
0: anima.
1: Sentirla, donare quel sostegno di cui l'anima in quel momento ha bisogno. E per questo nasce poi la parola olistico, cioè di questa unione, di questa fusione, di tutto il sistema di cui l'essere umano è dotato, di questa anima, di questa mente, di questo corpo, che vanno trattati all'unisono, non sono separati l'uno
0: Oh,
1: dall'altro.
0: ultimamente, negli ultimi anni, stiamo arrivando alla medicina olistica, appunto,
1: Finalmente.
0: finalmente, ci volevano delle evoluzioni, dei tempi.
1: Tante evoluzioni e tante porte in faccia anche, no? L'anima vibra su un campo, il nostro campo elettromagnetico il nostro corpo ha uno scudo energetico intorno, chiamiamolo questo uovo energetico, che trasmette tutto ciò che è tutto ciò che appartiene all'essere umano, quindi riflette i suoi stati emotivi, i stati psichici, gli stati mentali. Quindi Chapman sapeva anche leggere il campo elettromagnetico delle persone, quindi sapeva nel campo magnetico che cosa c'era che non andava, dove c'erano dei punti che non erano luminosi o non avevano sufficientemente il colore, avevano dei vuoti, chiamiamolo così, dei varchi, dei buchi.
0: Lei, Elisabetta, ha una grande dote di guardare oltre l'orizzonte perché ha anticipato una domanda che adesso le avrei fatto. Ecco. Il dottor William Lang, attraverso George Chapman, spiegò di essere in grado, appunto, questo
1: Sì.
0: a livello olistico, di essere in grado di fare diagnosi grazie alla sua capacità di vedere il corpo spirituale
1: Sì.
0: e attraverso di esso, poiché le sue parti gli erano trasparenti. In questo modo poteva percepire rapidamente lo stato di salute generale delle persone.
1: Esatto.
0: Il dottor William Lang, nei racconti dettati a George Chapman, spiegava: «Posso posso anche vedere l'aura della persona o luce riflessa che è in costante movimento e cambia colore ed esiste a circa 5 cm dal corpo. Ogni organo, quando è sano, riflette un colore definito nell'aura, ma quando l'organo si ammala, il riflesso cambia colore.
1: Sì,
0: e qui torna appunto l'avvocato sì. del diavolo di Padre Amort. Allora, innanzitutto, che cosa è l'aura che Lange sì. vedeva vicino alla persona?
1: Questo scudo di questo campo di energia intorno al nostro campo magnetico, che dai 5 diciamo, centimetri in poi si estende quando è sano anche a una bella distanza di 3, 4, 5 metri. Mm. Quindi, più la tua energia è piena, più il tuo campo elettromagnetico è potente, più i tuoi fili energetici sono ampi e rivestono tutto il tuo corpo, dalla testa ai piedi, frontalmente e anche dietro di te. Quindi, noi emaniamo questa luce. Le è mai accaduto di vedere una persona che vibra tanta luce che uno rimane così un po' attratto da quell'energia? Ebbene, sì. questa è la qualità, l'essenza della persona interna che fuoriesce appunto nel suo campo. Quindi laddove ci sono i pregi ci sono tra virgolette anche i difetti, quindi laddove c'è la salute c'è anche la malattia. La malattia come sintomo di qualcosa che sta avvenendo in uno stato più profondo della persona.
0: Quindi qui possiamo
1: anche
0: dire...
1: una depressione può andare, come dire, si manifesta sul campo elettromagnetico.
0: Ci sono tonalità cromatiche
1: assolutamente
0: varie
1: sì,
0: che
1: assolutamente
0: a seconda
1: sì.
0: dello stato di benessere o malessere della
1: La nostra aura ha dei colori e ogni colore riflette anche la qualità della persona. Un guaritore avrà sicuramente un colore verde nel suo campo elettromagnetico. Mm. E se c'è una patologia, questa patologia si affaccia con una densità più scura, quindi è come se non potesse vibrare nella sua parte più colorata, quindi nella sua parte più sana. Ecco perché riusciva a comprendere da quale parte, in quale lato c'era questo tipo di frequenza che trasmetteva l'informazione di una patologia in atto.
0: Elisabetta Lupano, come è possibile vederla quest'aura intorno alle persone?
1: Attraverso un occhio invisibile, cosiddetto chiaroveggenza, quindi la capacità di leggere.
0: Terzo occhio, diciamo. No,
1: sì, chiamiamolo un terzo occhio che permette di leggere la vibrazione dell'energia della persona che abbiamo davanti. Quando è molto sviluppata, di ricomprendere anche, di vedere anche il colore.
0: Quindi l'aura cambia frequentemente?
1: Sempre. Certo. Sì, sì. Se oggi mi sveglio e sono triste, nel mio campo elettromagnetico ci sarà un certo tipo di colore. Se faccio un trattamento energetico, la mia aura acquisterà un nuovo colore.
0: Quindi possiamo dire, per chiudere poi, che siamo in le battute finali, Lange e Chapman vedevano l'aura in quello specifico momento delle persone.
1: Sì, leggevano,
0: che poi poteva cambiare.
1: Assolutamente, leggevano il momento preciso, perché ovviamente è più pertinente, aveva più senso.
0: Mm-mm.
1: Ma abbiamo già...
0: Stiamo alle battute
1: concluso,
0: finali.
1: Concluso,
0: sì, è volato il tempo, sì.
1: Oggi
0: sì.
1: abbiamo anche omaggiato il nostro caro Ennio Morricone. E quindi siamo già arrivati alla chiusura. Questa chirurgia spirituale è stato il tema di cui ci siamo occupati in questa puntata di Medium attraverso la vita e l'attività di George Chapman, sensitivo inglese che in stato di trance riceveva le visite spirituali di William Lange, suo spirito guida, chirurgo.

0: Appuntamento alla prossima puntata con la scrittrice, poetessa e medium statunitense Jane Roberts, nota per le comunicazioni in trance con l'entità Set, che le dettava messaggi e che lei trascriveva. È un altro caso di scrittura automatico-psicografia, come per il medium brasiliano Chico Xavier.
1: Ascoltateci.

No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai.

0: Mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
1: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
2: Buongiorno, questo speciale audio è dedicato all'artista Carol Rama, pittrice italiana nata a Torino nel 1918 e morta sempre a Torino 2 anni fa, il 25 settembre del 2015. Carol Rama era diventata nota a tutti grazie al fatto che gli era stato conferito nel 2003 il premio Il Leone d'Oro alla carriera alla 50ª Biennale di Venezia. In questo speciale non sono contenuti tanto gli interventi critici su di lei, ma quanto gli unici due documenti in radio dove c'era proprio la voce di Carol Rama, dove era intervenuta lei, che era molto timida, molto riservata, e quindi sono due documenti rari ed importanti. Il primo brano è tratto dal programma di Gemma Vincentini, Alberto Boatto, L'arte in questione, del maggio 87, in cui Massimo Carbone aveva registrato un'intervista con Carol Rama. Poi si arriva al 15 febbraio 2000 per ritrovare l'altro e ultimo documento audio con la voce di Carol Rama. In questo caso si tratta della puntata dell'Anima e le forme, rubrica d'arte che era inserita nel programma Radio 3 Suite di Radio 3, e in questo caso Carol Rama, ancora non nota al grande pubblico, dialoga con il conduttore Stefano Catucci e insieme a Edoardo Sanguinetti e Giancarlo Salzano, che era il suo gallerista di Torino e che erano stati chiamati ai microfoni proprio per fare questa puntata monografica sulla sua arte, quindi anche per aiutarla a parlare, ecco. Grazie e buon ascolto.
3: Carol è una di quelle figure dall'opera difficilmente classificabile, non tanto perché diversificata al suo interno, quanto perché il rifiuto di ogni possibile etichettatura, di ogni congelamento storicistico, sembra risiedere proprio nelle opere stesse, nel loro irriverente sarcasmo mai disgiunto però dal senso drammatico e talora penoso della vita. Allora, prima di tutto, Carol Rama, quando ha capito di essere un artista?
1: Io l'ho capito quando alla Manzoni, che era una scuola elementare, ho capito di essere una zanzara più che una persona, perché se facevo ginnastica c'era sempre una clava che sfiorava o non sfiorava un'altra bambina, se andavo sulle pertiche a metà scivolavo giù. E mi pareva di avere una fragilità pazzesca, perché io non sapevo che fosse già ludica, ma per fortuna i ragazzini non hanno altre forme se non essere guastati dagli altri o dagli adulti o dai paesan o dai contadini, che non essendoci ancora in quegli anni un piano regolatore su quello che è il mondo del lavoro e la divisione del lavoro. Anche perché in quegli anni, se c'era, era un famoso inglese che divideva il lavoro soltanto che la fabbrica avesse un tantino più di luce perché lavorassero di più.
3: Durante questo breve incontro le faremo qualche domanda sul suo lavoro, ma secondo lei, prima di tutto, è difficile per un artista parlare della propria opera?
1: Dipende da che punto di vista parte. Dipende da qual è l'urgenza di fare una certa pittura, che rispecchi veramente il labirinto di ognuno di noi. Ma la persona che dipinge attraverso non un traguardo, ma attraverso la sua maniera di proporsi, è sempre in qualche modo rivolta a sé come storia. È chiaro che ha degli altri rischi, ha dei rischi magari di diventare un raccontatore di favole. Pensiamo a Chagall, come era bravo. Ha parlato della storia della Russia fino ai tempi nostri, dipende dal livello che la persona ha come informazione, ma che questa l'ha avuto dal momento che lui è stato adulto, anche se non lo era ancora.
3: I primi lavori risalgono ai tardi anni 30. Sono piccoli acquerelli che emergono da una spinta fortemente soggettiva ed in parte autobiografica, che non disdegna affatto l'evidenza degli umori e degli amori del corpo con la sua pervasiva sessualità, perfino le sue funzioni organiche. L'immaginario di base dispiegato in modo tanto anticonformista per i tempi è quello tipicamente dada e surrealista, ad esempio un irridente stralunato inventario di dentiere del 1939 oppure un nitido aereo pissoir del 41 che riecheggia sia il Duchamp del famoso Ready Made sia più nascostamente quello del Grande Vetro. Come fonte stilistica, il milieu visivo di partenza è per Caro Rama quello della secessione viennese ed in particolare l'egon scile della linea penetrante e delle forti attinenze ornamentali. Le anticipazioni che questi acquerelli mostrano rispetto a certo clima della pittura attuale sono brucianti davvero e si impongono con grande evidenza. Ci riferiamo in particolare a Ontani, a Francesco Clemente e anche a certo Boetti. Con i dipinti degli anni 30-40 si costituisce quella che è certamente la cifra caratteristica del primo itinerario di Carol Rama. Ma c'è un altro nucleo forte che si condensa attorno alla tecnica del bricolage. Negli anni 60, infatti, lo spazio della tela, assieme alla scrittura e a strani segni algebrici, accoglie gli oggetti più disparati, dagli occhi plastificati delle bambole a veri e propri chicchi di riso incollati su una superficie di catrame. Muta, certo, il risultato visivo, ma non muta l'ossessione per il rifiuto, lo scarto composto però e impaginato con barbarica raffinatezza. Il senso ludico è qui prepotente e la tecnica del bricolage è usata appunto con grande intelligenza formale. Appunto per questo, Carol, l'artista non è anche un po', diciamo così, un bricoleur?
1: Cosa vuol dire bricoleur? Bricoleur credo che nasca da un autore francese,
4: Lévi-Strauss.
1: In una critica Sanguinetti ne ha parlato, Lévi-Strauss, e che ha capito prima di altri che col bricolage voleva poi dire una cosa più ampia e che si rivolgeva a tutti. Ecco perché dico che artisti siamo tutti, perché se una persona fa un vestito stupendo o fa un cuscino, il bricolage è una grande cura che prima di Lévi-Strauss ha certamente scoperto Freud e Jung. Freud e Jung si sono preoccupati di guardare gli altri come loro guardavano loro stessi. E allora è nato un modo criticabile da chi era razzista, che non bisogna mai guardare se stessi perché i razzisti si vergognano di tutto quanto. I razzisti sono dei perseguitati, per cui è chiaro che perseguitano, ma il razzismo ha una storia troppo lunga per non essere scambiato per dandismo, per eleganza, per essere alla pace, per essere forti e qualche volta anche biondi con gli occhi azzurri. Ad esempio io di fronte al foglio mi sento con meno paure perché non c'è un comportamento critico, non c'è una regola del gioco perché posso adoperare il rossetto o un bottone, appunto, come diceva lei, bricolage. Non dico tra virgolette perché quelle cose lì io non le ho mai capite dire per virgolette. Allora mi viene in mente quando in campagna c'era un funerale che c'era sempre qualcuno che diceva: mia moglie è più bella da morta che da viva. O magari dire che la persona era straordinaria di dentro, e non capisco cosa volesse dire se non era un medico o un chirurgo o meglio ancora un sezionatore di cadaveri. Però anche queste frasi di chi ingenuamente fa queste dichiarazioni, ci dovrebbe essere un seller, perché da questo noi, chi in qualche modo ha un'informazione e ha uno humor straordinario, riesce a capire chi ha di fronte.
3: Oggi l'arte è diventata un carrierismo.
1: Tutto è carrierismo. Avere una mostra qui è meglio che averla a Susa. Ma il mercato è una componente di promozione. È chiaro che se questa pittura è di una donna e riesce ad avere un mercato, è perché questa donna, con difetti o no, è brava come 5 pittori bravi.
3: Lei ha parlato di un labirinto, di un abisso che ognuno ha dentro di sé. Ma lei pensa veramente che questo labirinto, questo abisso che ognuno ha dentro di sé, sia davvero esauribile a parole oppure in pittura?
1: Certo, basta non avere la soddisfazione. Basta andare a un funerale dei nostri parenti che ci vergogniamo. Non vergognarsi se a casa c'è un manovale che è onesto, che non è necessario avere delle lauree e dei Nobel. Sapere molto bene che non sopportiamo più quella voce, che qualche volta è degli stessi familiari. E poi c'è un processo individuale che diventa cronaca, o c'è un processo individuale che diventa storia, perché magari hai capito soltanto una cosa vista a Pompei, o quando Calvino leggeva Eliot o Elsa Pound, tu l'hai capito avendo bisogno di qualcuno che ti facesse dei seminari. Allora, quando l'hai capito di più. Così per la letteratura francese, così per tutto. Io ho sempre avuto bisogno di uomini che mi addestrassero in questo senso.

0: Negli anni 70, Carol Rama compone delle opere totalmente astratte, abbandonando per un certo periodo quella accesa, sconcertante visionarietà precedente di cui parlavamo appunto prima. Usa materiali industriali come la vilpelle o le gomme di bicicletta affastellate e lasciate pendere da un gancio innestato nel quadro, oppure tagliate a strisce e ricomposte poi ordinatamente in strutture geometriche saldate alla superficie. E così si conferma la vampiresca nonchalance con cui Carol usa i linguaggi più disparati, senza mai però lasciarsene assorbire, ma anzi al contrario, enfatizzando la sua ansia di eresia, di gioco, di libertà. Carol, perché ha usato le gomme di bicicletta? Che cosa significa questo prelievo dal quotidiano più prosaico?
1: Perché fa parte dell'uso della società industriale. E attraverso l'uso c'è una componente ludica, che è quella sotterranea o di ognuno di noi, che fa parte di amare quello che è usato, che è un feticcio, che non è trasformare la Gioconda con i baffi, che lì è un travestimento di chi fa questo gesto, per cui è un gesto surreale che solo persone che si contano su tre dita hanno fatto giusto. Non so com'è da lì e pochi altri, o dei seicentisti, o alcuni che hanno saputo, per cultura, sapere cosa voleva dire o re di me come Duchamp, o il Trompe-l'œil come altri.
0: Lei ha usato anche le capote degli automobili,
1: sì.
0: Questo nero lucente. L'ha usata con la stessa intenzione con cui mi ha detto che ha usato le gomme di bicicletta?
1: Un po' diverso, perché mio padre è stato un imprenditore negli anni 34 e ha avuto un momento molto fortunato, dove era circondato da altri imprenditori di serie A. E in quegli anni lavorava per la Kiribiri e era stato un dirigente dell'Ansaldo, e Valletta non era ancora diplomato, era un nostro impiegato. Per cui io per anni ho confuso gli ruoli e le realizzazioni degli ruoli e ho imparato molte cose. Se io fossi stata la figlia dell'imprenditore, che può essere, non so, la Lancia o il padrone di un grande designer che era Gravini o queste cose, certamente sognerei di avere tutto firmato, anche il dentro del mio corpo. Invece sono una persona difficile, diffidente, e che tutti i giorni, nonostante che io abbia 70 anni, imparo qualche cosa da chi non mi piace.
0: In anni più recenti, Carol ricicla dei fogli prestampati di progetti architettonici in scala o mappe urbanistiche o schemi di ingegneria idraulica. Su questa intelaiatura dell'ordine tecnologico interviene insinuandovi i suoi tralci decorativi e le sue chimere, i corpi spezzettati e le sue domestiche oscenità, figure aeree e coloratissime, veri e propri frammenti di un inconscio irriverente, forse proprio per questo più saggio di quanto non appaia. Carol, che cosa significa partire da un materiale già formato come ad esempio appunto questi fogli di lavoro?
1: Essere accompagnata da una cultura ordinata, che può essere quello dell'architetto o dell'ingegnere, che attraverso un'informazione di un piano regolatore o a delle lezioni ben precise, io posso mettere sopra del grande disordine per farlo penetrare uno con l'altro, perché non è detto che l'ordine non sia poi disordine e viceversa.
0: Lei in quale dimensione del tempo si sente più se stessa, nel passato, nel presente o nel futuro?
1: Io sono proiettata nel futuro con le mie storie di sempre. A qualche volta mento perché voglio mettere della mia fantasia o togliermi la vergogna di sapere molto bene che siamo tutti dei banditi. Per cui cerco di regolarmi come posso, con i miei mezzi, che sono modesti e che sono di una persona che ha votato alla povertà, perché l'ha conosciuta fino in fondo e sa molto bene che cos'è la paura. Io so soltanto che più paure di così non posso tenerne.
0: L'ultima domanda. Lei pensa di aver avuto, come purtroppo è successo a molti artisti, in qualche modo laterali come lei, un tardo riconoscimento del suo lavoro, Carol?
1: No, Io ho avuto di più di quello che sognavo, perché ero abbastanza non colta, abbastanza coerente di sapere che ero una sbarbina che poteva stare bene nella nouvelle vague, che mi sono trovata nelle situazioni difficili come quelle della guerra dalla parte giusta, e di fare delle piccole cose che sono servite a darmi il senso del rischio e della paura, e di sapere che cos'è la paura.

0: Ultima pagina, come sempre al martedì su Radio 3 Suite parliamo di arte in una rubrica che abbiamo voluto intitolare L'anima e le forme, ricordando un libro giovanile di Lukács, nel quale appunto una serie di saggi venivano dati, offerti, che componevano al loro termine un percorso che si poteva anche definire unitario, ma che in realtà avevano ciascuno un oggetto diverso, anche perché Lukács sapeva bene che non si poteva parlare di arte in generale, ma soltanto di singole esperienze d'arte, e che attraverso queste proprio era possibile porre delle domande che andavano un po' più in là dell'arte semplicemente, al di là dell'estetica, e potevano rivolgersi direttamente alla vita, all'esistenza. Cosa del genere facciamo stasera con gli ospiti che abbiamo, che sono nei nostri studi di Torino, e sono anzitutto Carlo Drama, che saluto, benvenuta, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Carlo Drama, che è una pittrice, potremmo dire, ma poi vediamo bene che cosa significa questo termine, tra le più importanti che ci sono attualmente in Italia, è una signora che è nata nel 1918 a Torino, che vive ancora a Torino, no?
1: Sì.
0: Ecco, vive ancora a Torino ed è lì nei nostri studi in compagnia di Giovanni Salzano, che pure saluto, buonasera.
2: Giancarlo.
0: Ah, Giancarlo, buonasera. Mi scusi. Giancarlo Salzano, che è il gallerista che si occupa attualmente di Carlo Drama. E poi al telefono abbiamo Edoardo Sanguinetti, buonasera.
3: Buonasera.
0: Che è invece, insomma, lo conosciamo, poeta, critico, scrittore. Ed è un vecchio amico di Carlo Drama, no? Si può definire così, Sanguinetti?
3: Si può.
0: In effetti, in uno dei cataloghi, io ho visto una fotografia in cui eravate entrambi molto più giovani di adesso, e dunque si può dire che effettivamente vi conoscete da molto tempo, no, Sanguinetti?
3: Sì, potrei dire, l'impressione che io ho nel ricordo è di averla conosciuta da sempre. Naturalmente questo non è accaduto esattamente così, ma ero molto giovane quando l'ho incontrata, non sapevo più dire in quale anno questa venisse. Posso giungere appena per spiegare anche credibilmente un po' la cosa. Torino era molto una città di pittori nel dopoguerra, ecco, e cioè la Torino a cui io di fatto mi sono affacciato, e era molto semplice, una volta conosciuto qualche pittore, entrare in questa sorta di comunità, perché vivevano molto intensamente tra di loro e stabilivano una sorta di, appunto, di rete culturale, ecco, molto significativa.
0: Ecco, questo tra l'altro ci riporta subito a un nome che nella vita di Carlo Drama credo significhi qualcosa di importante, che è il nome di Felice Casorati, no, signora Drama?
1: Sì, certo, è la persona che ha creduto per primo in me e che
0: Come? No, diceva appunto che Felice Casorati è la persona che per prima ha creduto in Carlo Drama, e che in qualche modo è stato anche un po' il suo tramite per entrare in questo
1: ambiente. Sì.
0: Ecco, Giovanni Salzano, lei invece come ha conosciuto Carlo Drama?
2: Giancarlo Salzano.
0: Mi scusi, no, che ho scritto Giovanni, adesso guardi, lo cancello, che mi avevano scritto Giovanni, Giancarlo, mi scusi.
2: Allora, Giancarlo Drama 30 anni fa, nel 68, ben dopo Edoardo, e l'ho conosciuta in una prima occasione fatale, in casa di un medico, io coricato sul divano a leggere 3x1 di Sanguinetti. Lei arrivava con degli amici, casi quindi, fatali.
0: Quindi in pratica lei è stato conosciuto come lettore di Sanguinetti del Carlo Drama.
2: Sì.
0: Ma conosceva già la sua pittura?
2: No, non la conosceva affatto. L'ho conosciuta in una seconda occasione, visitando il suo studio con l'allora conservatore della Galleria d'Arte Moderna, Aldo Passoni, e avendone un'impressione che non mi ha più lasciato, quella di trovarmi davanti a delle opere che casualmente erano appese ai muri di questa magica soffitta che abita, e che però potevano essere appese in qualunque parete di musei o di città europee.
0: Ecco, tra l'altro Carla Dal Rama ha avuto anche degli ammiratori, dei commentatori eccezionali, a Torino Massimo Mila, ma poi Giorgio Manganelli,
1: sì.
0: Il quale Manganelli proprio specificava il fatto che lei è un po' una pittrice impura, no? Nel senso che usa materiali che non sono soltanto quelli classici della pittura. Quali sono i materiali con i quali lei preferisce lavorare, a parte i colori?
1: Ma ho adoperato materiali come quelli delle gomme di biciclette, delle ruote delle biciclette. Ho adoperato delle siringhe con della colla. Ho adoperato degli oggetti estranei alla pittura, perché vengo da un'esperienza di produzione assurda che non è soltanto quella dell'olio, dell'acquerello. Cioè, io non ho mai avuto in nessun campo le carte in regola. Per cui questo mi ha aiutata a superare i momenti di tragicità e per questo di continuare dall'età di 15-16 anni fino a oggi, che ne ho 81. Poi c'è un indizio che non è la materia, ma è l'oggetto della disperazione e del dolore. In questo ultimo anno io ho avuto un amico carissimo, che è Paolo Fossati, che è mancato, e spero che, nonostante gli anni che io ho, possa avere il materiale del dolore, della lontananza e dell'abbandono.
0: Ecco, tra l'altro, caro Rama, questo fatto, cioè che lei abbia un occhio attento per quello che le succede intorno, adesso a parte gli affetti, ma anche a quello che accade intorno a lei, mi pare importante. Lei ha dedicato una serie di lavori molto importanti al tema e alla questione della mucca pazza.
1: Sì.
0: Ecco, come le è venuto in mente? Qual è stata la scintilla che ha fatto toccare in lei l'attenzione per questo fenomeno che qualche anno fa, per l'appunto, è esploso in tutta la sua paradossale tragicità?
1: È successo che attraverso la televisione, che di solito è raro avere delle fotografie incredibili, ci sono stati degli avvenimenti di mucche che morivano e che avevano delle rassomiglianze disperate che ognuno di noi ha sull'eros, cioè avevano delle movenze, delle disperazioni e come fine di morte in collettività, che ricordava all'amore come immagine. E mi sono molto commossa e mi sono molto eccitata, non eccitata in senso che può pensare lei, ma eccitato come visione, come problema visivo. Allora mi è nata questo desiderio di usarle come se fosse un piccolo film, osè.
0: Ecco, questo è un lavoro che ha curato lei, Giancarlo Salzano, per quello che riguarda la diffusione, l'esposizione?
2: No, io non sono il curatore esclusivo di Carol. Ho l'ambizione di essere il testimone più diretto, più vicino del suo lavoro da quando nasce, da quando Carol ne parla. Nel caso della mucca pazza, mi pare che si replichi in un ciclo pittorico quello che è uno dei temi indissolubili di Carol, l'unione di Eros e di Thanatos, la mucca pazza vista non come fatto sociale, non come fatto di consumo e di allarme letale, ma come fatto puramente visivo, gli spasmi della mucca pazza come gli orgasmi.
1: Bravo.
0: Caro Rama, lei ha avuto anche nella sua vita rapporti con dei musicisti, naturalmente. Sì. Noi abbiamo scelto di accompagnare questa nostra conversazione con la voce di Katy Berberian.
1: Ah, oh, che... per me è stata una persona... L'ho interrotta, scusa.
0: No, anzi.
1: Una persona che mi ha molto sconvolta, anche perché essendo la moglie di Berio, di Luciano Berio, che è un grande amico, lei è stata... eccezionale, perché aveva un affetto particolare per me, nel senso che quante volte mi ha detto: io canto e sono brava, però avrei voluto dipingere come te. Infatti, per assomigliare al mio lavoro, mi mandava dalla Germania o dall'Inghilterra, a seconda dove era, delle cartoline che lei col rossetto baciava e poi mi scriveva una piccola frase di incoraggiamento, perché sapeva quanto io soffrissi abbastanza abitualmente per tante cose, e la mia vita è sempre stata molto molto difficile. E è una donna che ha creato anche dei pezzi di musica, dove c'è stato un momento che ha avuto la critica di Adorno, credo, e poi la venivo a sentire tutte le volte che lei era a Torino. Poi purtroppo è mancata, ma era una donna eccezionale, molto più di me, anche perché era colta, intelligente, bella.
0: Beh, comunque, noi la voce eccezionale di Katy Berberian la ascolteremo ora, ascolteremo Grazie. Varie cose, alcune classiche, alcune che invece appunto sono la sua reinvenzione. Grazie. Questo è un classico, Summertime.

0: accompagnata al pianoforte da Bruno Canino in questa versione di Summertime, una voce che fa venire i brividi, questa di Katie Berberian. Caro Drama, lei ha però raccolto tante cose intorno a sé. Nei cataloghi che ho avuto modo di vedere in questi giorni ci sono fotografie che la ritraggono con molti artisti molto diversi anche fra di loro. E però appunto sembra che lei abbia seguito una sua strada proprio metabolizzando tante cose diverse. Una cosa che mi ha colpito è questa descrizione che lei ha fatto dei colori, che in qualche modo sono quasi delle tonalità emotive, no?
1: Sì.
0: Quando le hanno chiesto cos'è per lei il marrone, il bianco.
1: Sì, cioè... che è stato Corrado Levi.
0: Sì, esattamente.
1: Sì.
0: Ecco, il bianco è un colore che lei non ama. Le metto un po' come Moby Dick, insomma. Ci sono le pagine sul bianco di Melville che dice che il bianco è il colore, il vero colore del lutto, il bianco, in qualche modo.
1: Io non sono all'altezza di rispondere perché non conosco quest'autore.
0: No, ma per lei, dico, il bianco
1: per
0: è un colore...
1: è negativo, nel senso che vuol dire l'ordine, vuol dire la polizia, vuol dire il potere. E io non l'ho mai avuto, per cui il bianco è una cosa che mi lascia anche il foglio bianco, mi paralizza. Però è una forma di nevrosi, io credo.
0: Ma per esempio c'è invece un colore che la tranquillizza, un colore che in qualche modo la fa sentire a suo agio?
1: Forse è il marrone, forse è il rosso, forse è il nero. Il nero forse è il più straordinario, anche perché mi dà l'impressione di prepararmi alla morte quando avverrà e di essere tranquilla per la mia persona e per il mio desiderio.
0: Edoardo Sanguinetti, io dicevo prima appunto che il percorso di Caro Drama è un percorso che metabolizza tante cose diverse, ma poi segue una sua strada, che in qualche modo ha dei temi ricorrenti. Abbiamo parlato, abbiamo accennato a questioni che riguardano l'erotismo, forse anche una certa carica eretica, no, della pittura di Caro Drama. Lei come ha seguito questo percorso?
2: Ma l'ho seguito da quando, credo, ho visto la prima mostra di Carol, se non sbaglio, in una galleria torinese, quella Galleria del Bosco, se non ricordo male, appunto nell'immediato dopoguerra, ecco. Da allora, forse ancora prima di conoscerla personalmente, ho sempre seguito con grande attenzione quello che veniva facendo e anche quello che si veniva riscoprendo di lei e che lei permetteva di vedere e che forse aveva raramente esposto, come certe incisioni degli inizi proprio della sua attività pittorica impegnata e costante, o certi disegni che avevano una loro coloritura che per brevità si può definire così espressionistica, ecco, tanto per dare una vaga idea. Quando io l'ho conosciuta, fondamentalmente lei attraversava il periodo invece in cui era impegnata nell'arte non figurativa. Credo che lei fosse legata al movimento di arte concreta, al MAC, che allora si era costituito, tutta la carriera di Carol è fatta, come spesso accade nell'arte moderna naturalmente, di periodi molto caratterizzati sia dal punto di vista dei materiali adoperati, sia dal punto di vista, diciamo, dei temi che vengono affrontati. Detto questo, naturalmente esistono delle costanti molto precise, giustamente Sandrano rilevava il tema dell'erotismo, il tema della morte, come del resto anche dalle parole che abbiamo ascoltato adesso di Carol, subito la cosa risulta evidente. Direi che se volessi trovare una congiunzione tra questa immortale coppia di amore e morte di Eros e di Thanatos, potremmo collocare il pathos, cioè la carica emotiva che è costante in Carol. Carol ha bisogno per esprimersi veramente di emozionarsi anche sul piano esistenziale, trovare delle radici profonde della sua esperienza, della sua vita e di quella drammaticità che abbiamo potuto appunto sentire molto rilevata. Ma pathos è davvero a metà tra passione e il patologico, perché c'è un'attrazione forte in Carol, in quello che appare in qualche modo espressionisticamente caricato, questo anche quando il suo tratto si presenta nel modo più astratto, e al centro sta questa specie di sole nero che illumina la sua opera e che non a caso appunto appare come questo non colore, infine estremamente affascinante, che regola in qualche modo così la sua arte e anche così la sua costellazione psichica, direi, ecco.
0: Carlo Rama, lei quindi ha passato diverse fasi nelle quali per l'appunto ha lavorato anche con questi movimenti di arte concreta, eccetera, ma quando la definiscono una pittrice, lei si sente a disagio? Le pare una definizione troppo stretta? Si sente un po' stretta in questa parola?
1: No, no, non saprei come potrebbero chiamarmi in modo diverso, perché non sono né colta né così intelligente come vorrei. Come pittrice mi sento abbastanza le carte in regola, ma non di più. Ecco perché ho anche accettato una vita molto difficile.
0: Si favoleggia molto della sua casa studio. Ce la può descrivere? Perché tutti coloro che la visitano rimangono folgorati.
1: No, rimangono folgorato perché è una specie di magazzino dove incamero i miei desideri e le mie possibilità di essere brava e le mie tragedie, per cui sono sempre accompagnata da qualche tristezza o ingiustizia o un incazzamento talmente forte che è più forte di me, e allora è quello che mi fa muovere sulla carta, sulla tela e sul modo di esprimermi.
0: Giancarlo Salzano, lei come amico e come gallerista di Carlo Rama ha avuto di modo di fare la prova di questo incazzamento così motivante nei confronti dell'arte di Carlo Rama? Che carattere ha?
3: Sulle incazzature di Carlo mi mancherebbero moltissimo. È una costante del nostro rapporto, ma è una costante la rabbia, ma non fine a se stessa. Carol è una persona dolcissima, ovviamente, che ha raccolto, che raccoglie tuttora attraverso la rabbia, attraverso il dolore, così raccoglie come le fonti l'acqua, trasformandole, e la trasformazione, la metamorfosi che perpetua Carol nei confronti degli oggetti. Si parlava prima della sua casa studio favoleggiata, persino troppo favoleggiata. Io di Carol non ho mai colto l'aspetto del personaggio. Troppo comodo esaltarla come personaggio, coglierne i lati comportamentali, coglierne gli aspetti tra il mitico e il folcloristico, ad esempio quello del luogo che è un luogo dell'anima. La vostra trasmissione, se non sbaglio, cita in uno dei due termini l'anima. È un luogo dell'anima e insieme è il laboratorio, la custodia di tutti i suoi ricordi, ma dove serve tutto, anche l'oggetto più repulsivo, più inutile, più dimenticato, lei è in grado di trasformarla in un accadimento. L'emozione che provano gli spettatori casuali, episodici, come gli amici, nel vedere la sua casa, è il riconoscere la persona Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama e riconoscere l'artista Carol Rama vuol dire posare gli occhi ovunque, perché ogni cosa della sua casa è un richiamo, un uso, un esercizio di stile.
0: L'intervento che ha provato prima, che ci ha proposto prima Giancarlo Salzano, era molto importante, perché in qualche modo ci ha ricordato come nella pittura di Carol Rama non ci siano elementi, diciamo così, decorativi, o che siano al di là di questa fortissima sostanza tragica che dà forma a questa pittura. Una pittura nella quale ci sono spesso riferimenti di tipo mitologico, no, Carol Rama? Queste figure di tori, di rane, di divinità antiche, anche con i colori che ricordano la pittura arcaica, hanno qualche motivo particolare per lei? Per esempio, le rane pare che abbiano un'importanza particolare nella sua pittura.
1: Le rane hanno importanza perché da ragazzina le ho avute proprio in casa, nella famiglia, perché avevo una zia che aveva delle risaie e era comune. Però oggi come oggi, quando poi le ho usate nella pittura, mi hanno aiutata a diminuire la tematica dell'eros, per cui fare donne nude o uomini nudi con vicino delle rane mi hanno tranquillizzata per quel po' di paura che possiamo avere con il sesso.
0: Ecco, quindi diciamo che sono degli animali in qualche modo d'aiuto, no?
1: Sì.
0: Tranquillizzanti.
1: Sì.
0: Ecco, tutto il contrario dei serpenti, che pure sono animali micidiali nella sua pittura.
1: Il serpente era sempre uscito dall'eros o dalla donna o dalle gambe come comportamento erotico, mai come tranquillità, ma come esaltazione dell'amore, del gesto e della felicità che può dare il sesso. È sempre un'immagine che è molto lontana dalla realtà.
0: Sì,
1: almeno per me è stato un aiuto, come il colore, come le gomme, perché hanno il colore della carne, del corpo.
0: E l'altro elemento che ricorre di continuo nella pittura di Carol Rama è questo gesto, no, della lingua che esce, quasi una,
1: sì,
0: linguaccia che esce dalla...
1: Sì, questo... non è mai una linguaccia,
0: no,
1: è una lingua perché so che la lingua è l'ultima cosa a invecchiare. E allora la lingua, dato che credo sia e come sapore e come desiderio e come sogno, il massimo, sempre visto soltanto da me, ecco perché l'ho usato.
0: Ecco, la lingua è questo elemento appunto ricorrente, non è mai un verso.
1: Non è mai un verso, non è mai un gesto volgare come mostrare la lingua. La lingua è sempre il dentro di noi e il desiderio, per me.
0: Edoardo Sanguinetti, lei ha scritto anche qualcosa intorno alla poesia, alla pittura di Carol Rama?
2: Sì, il suo lapsus dice già la risposta. No, mi è caduto di presentare alcune sue mostre con delle prose critiche che cercavano, per quello che potevo, di caratterizzare qualche momento della sua attività, ma sono anche pervenuto, forse anche più volentieri, come accade per chi ama la professione poetica come cerco di amarla, anche scrivendo dei versi per Carol, ecco. E naturalmente anche qui prendendo occasione precisa da elementi che trovavo nella sua pittura, insomma, cercando di, in qualche modo di creare un equivalente verbale di quello che potevo ritrovare nelle sue immagini. Tra l'altro proprio sulla mucca pazza di cui si parlava all'inizio, in occasione appunto di un catalogo che riguardava questa fase della sua pittura, scrissi appunto una breve poesia, anche se... Se vuole posso leggere.
0: Sì, sì, sì, come no, certo che voglio. Aspettavo che mi dicesse che se vuole.
2: Misera me, mastipi e meningiti ultravirali ustionano e uperidano cisti in cervici e carie di carditi. Corpi callosi in croste cretinizzano arterie agglutinate e algesizzate. Partoriscono pespi e pastorizzano acufeni acutangoli e addinghiate zoccolature e gli zompi zompeggiano. Zoiatre, zoolatre, zaborrate, alienate, agitate, ahimè, mi ancheggiano. È una poesia che tra l'altro è costruita come acrostico, mucca pazza, sono due parole entrambe di cinque lettere, questo creava automaticamente... o mi suggeriva perlomeno una sorta di struttura strofica predeterminata. Ecco,
0: ecco questo è il... A lei che impressione ha fatto questo lavoro di Calodrama sulla mucca pazza?
2: Ma guardi, tutto quello che abbiamo detto credo potrebbe essere preso come una sorta di commento. Tutto quello che avevo detto, Carol per prima, e Satrano, e qualche cosa che ho accennato anch'io, mi commenta questo, che in qualche modo può essere preso un poco come un mito centrale, perché questa immagine di un corpo che insieme appare erotico e malato mi pare sta proprio nel cuore, ecco, così, dell'immaginazione di Carol. In fondo è una pittrice ossessionata proprio dal tema della carne e del corporeo, no? E di quello che c'è di più visceralmente sensibile e che naturalmente trova la massima esaltazione nell'erotico. Direi che è un corpo orgasmatico, insomma, ma questo orgasmo è insieme sentito come qualcosa di sofferente, di patologico, insomma, è un'estasi e insieme un'estasi dolorosa. Questo mi è parso di sentire nell'emozione, ecco, che Carol ha provato di fronte a queste immagini che aveva ricevuto e che hanno offerto a lei uno spunto così straordinario, naturalmente, sì.
0: Calodrama, lei, diciamo prima, una vita anche di tantissimi incontri artistici, alcuni con persone con le quali ha avuto una serie di scambi importanti. Io partirei da due fotografie sue, una di Man Ray, sì, e l'altra di Andy Warhol, sì, che l'hanno fotografata, per sapere appunto quali sono stati gli incontri che lei in particolare ricorda, o perlomeno quelli che riguardano questi due grandi artisti.
1: Dunque, io ho avuto un gallerista negli anni 70 che è Luciano Selmino, molto bravo, molto preparato, che poi ha avuto una triste fine. Comunque, negli anni che io ho avuto questo gallerista, ho avuto la fortuna di conoscere bene Man Ray e un po' meno bene, ma a New York, Warhol, che poi Warhol è venuto al Palazzo dei Diamanti a fare una mostra dove era stato presentato da Saldano al Palazzo dei Diamanti
0: a Ferrara.
1: A Ferrara. Erano persone... Dunque, Warhol era di una sicurezza e insieme di una timidezza straordinaria e di una qualità incredibile, dove non esisteva volgarità mai, era estremamente sicuro. Man Ray, un grande fotografo, con una moglie incredibile che era la sorella di un famoso pittore, era un uomo dove aveva una sensibilità e una nevrosi molto vicino alla mia, per cui ci siamo subito capiti molto molto bene, ringraziando anche Anselmino e Saldano, che è sempre stato abbastanza vicino. E poi mi hanno fotografato, perché abbiamo avuto anni, 5-6 anni di frequentazione a New York, a Torino, a Milano, e a Ferrara. Hanno creato però in me delle piccole sicurezze che non avevo, perché avevo fatto tanta fatica e tuttora, per carità, ma mi hanno dato senza dubbio molta sicurezza personale per quel che facevo, specialmente, e anche stima e ammirazione. Infatti Manna ha scritto una poesia bellissima che adesso non ricordo più, sul mio nome e cognome, e mi hanno voluto bene a modo loro. Poi purtroppo le cose sono cambiate, perché la morte di Luciano ci ha molto allontanato tutti quanti, poi sono mancati tutti e due e io sono ancora qui.
0: Giancarlo Salzano, da un altro punto di vista invece, lei vede qualche parentela del lavoro di Carlo Dramma con l'esperienza di altri artisti contemporanei, o comunque di quelli che nel Novecento Carlo Dramma ha incontrato?
3: Siamo tutti nipoti di tempi, di alti tempi. Nel caso di Carol ci sono le avanguardie storiche, c'è il Dada, però mi pare di poter dire che non sia il centro delle cose quella di cercare nella sua opera degli stilemi altrui. Mi pare che il suo vero tema sia quello della irriducibilità. Per irriducibilità intendo l'irriducibilità che contraddistingue gli artisti più autentici, che non vivono di ortodossie, che vivono di oltre le regole, le convenzioni, gli sgangheramenti, i deragliamenti delle cose, costituiscono i momenti nodali nella loro opera. Opera che avvicinerei per l'anarchia delle movenze all'opera, non so, di artisti altrettanto solitari, altrettanto irriducibili, come Licini, come il De Pisis ultimo, ma che è di tutti i grandi artisti, da Francis Bacon ad Anselm Kiefer.
0: Edoardo Sanguinetti, questa insistenza ossessiva di Carlo Dramma su alcuni temi, appunto, che sono quelli che abbiamo in qualche modo già incontrato questa sera, l'erotismo, la morte, è una ricchezza della sua pittura, naturalmente.
2: Certo, credo che qualunque opera d'arte, qualunque percorso d'artista sia segnato da specifiche ossessioni, se vogliamo dire, da traumi in qualche modo, che generano

0: storia individuale, quello che invece appartiene, ecco, per cui si potrebbe creare la contrapposizione veramente a una persona, ecco. Credo che una persona, però bisogna pure osservare, una persona che si esprime artisticamente non ha soltanto così alcuni motivi da cui poi si genera l'opera, è anche generata dall'opera. Ogni volta che sceglie alcune tematiche si apre una dialettica interminabile, insomma, sceglie ed è scelta allo stesso tempo perché viene poi dominata da questi fantasmi che in qualche modo emette e proietta nella propria opera. Ecco. Una volta proprio discorrendo di una sua mostra, di una presentazione, parlavo del fascino che ha in Carlo ciò che fa vissuto, l'amore per la materia usata, per la cosa usata, e quindi per l'esperienza, e che spiega per la fascinazione, appunto, presa nel giusto senso, che ha il suo leggendario studio, perché dallo stesso curvarsi verso gli oggetti e il loro rapporto con il nostro toccarli e manipolarli e viverli, nasce questa sorta di collezione di memorie, di cose che la affascinano o la spaventano contemporaneamente, e nasce, che è molto più importante, il suo lavoro, che trova in questa specie di museo personale, se così vogliamo chiamarlo, poi un'ambientazione naturalmente piena di fascino. Ecco. Credo che sia tipico, d'altra parte, di chi dipinge, di chi lavora con dei materiali precisi, sentire questo fascino della cosa, ecco, proprio della materia. In questo senso è una situazione molto diversa da quella che tocca al musicista o che tocca allo scrittore, insomma. Il pittore come lo scultore sono proprio lavorano con gli oggetti, insomma, producono oggetti, sono veramente degli artigiani, che poi è sinonimo di arte, insomma, infine è radicalmente davvero come etimologicamente legato.
1: Io ringrazio molto Edoardo Sanguinetti di questo intervento, così come ringrazio anche molto Giancarlo Sarzano, che ci ha aiutato un po' a entrare nella pittura di Carlo Rama, e alla quale vorrei chiedere proprio un'ultima cosa. Questo tematizzare l'erotismo e la morte non l'ha però mai portata, diciamo, anche nella pittura, a dismettere un vitalismo anche molto forte, no? Mi pare che ci siano delle forze vitali violente, prorompenti nella sua opera.
2: Credo di sì, perché appena la persona emotiva e nevrotica insieme pensa alla pittura, ha un comportamento di vitalità e di giovinezza improvvisa, dove è quella che la porta a lavorare e a rifare un segno che magari ha visto, che è di qualche altro pittore, ma che è la vita stessa, che sono le proprie gambe, il proprio corpo. Per cui, non so, io potrei essere disegnata da Rodin come da Casorati, e ne sarei talmente felice che potrei morire dalla felicità.
1: Grazie molto, caro Rama.
2: Grazie
1: presto.
2: A lei.
1: Buonanotte.
2: Grazie. Buonanotte.

0: Cordami di bene la scoletto. E io dico che non ci manca più niente per l'altare maggiore. Io mi rugno e vi metto un ciuri al lupetto. E poi ve la conto. Vinno signore stanotte della mise cacco ritegno. Figli.
1: Buongiorno.
0: Sto bene lì.
1: Buongiorno, il commissario Montalbano sono del commissario di Vigata. Lei abita qua?
0: Tutta una vita.
1: Ah. E ieri era in casa?
0: No. Che pecore, al pascolo.
1: E non ha sentito né visto niente di strano, insolito, macchine che passavano, colpi di pistola?
0: No.
1: Niente?
0: Niente.
1: Perché qui a poche centinaia di metri da casa sua è stato ritrovato un cadavere.
0: Ah, sì? No.
1: Va bene. Grazie mille,
0: Sta bene lì. Figli, dico figli, se sbamba l'amore, dico figli, perché in sto letto con un catamio pieno di rose e di fiori. All'amore, miei figli.
2: Ho capito. L'ho visto 3 o 4 volte.
3: Galloso, pazzi. Allora, ho parlato con le cameriere. Questo granieri era un fantasma. Pare che usciva le mattine sempre molto presto e tornava la sera sempre molto tardi. Mm.
4: Abbiamo trovato qualcosa?
3: Non mi pare. Comunque l'unica cosa che ti posso dire è che abbiamo trovato i portacenni ripieni pieni di sigarette. Mm.
4: Vabbè, continuiamo a cercare. Allora?
5: Niente. Niente di niente. Né un biglietto del treno, né uno dell'aereo, un documento qualsiasi, una lettera, una cartolina. Questo granieri sembra piovuto dal cielo.
1: Permesso? Permesso?
6: Ciao, Salvo!
1: Oh.
6: Come stai?
1: Bene, grazie.
6: Mimì, vieni che è arrivato Salvo! Sai, ho dovuto portare il piccolo dalla bisnonna Rosa. Tieni, tieni. Ha più di 90 anni e ci sono dovuto andare per forza. Là ci sono pure 5 zie, sono tutte zitelle. È stata dura, Salvo. Ma sai, la famiglia, sta benedetta famiglia sembra che non finisce mai. Hai fame, Salvo?
1: E come sempre.
6: Meno male.
7: Scusate, mi stavo vestendo. Ma che, hai portato il vino di tuo padre? Grazie.
1: Che è una delle ultime bottiglie, mi faceva piacere berle insieme a voi.
7: Vieni da papà, vieni.
1: Beva un po' di vino.
6: Sì, arrivo, arrivo.
1: Allora, Mimì, mi devi raccontare niente.
7: E che ti devo dire?
1: Come? E il vestito di stanotte?
7: C'è poco da dire, Salvo.
1: No. Deduco che anche questa notte l'unico divertimento sia stato della signora Tarantino.
7: Diciamo di sì. Però questa volta ci è mancato un pelo. E se è possibile, questa cosa mi fa incazzare ancora di più. Avevi ragione te. Il nascondiglio c'era. Un garage in vicolo di Roberto, intestato allo zio della signora Tarantino. E collegato all'appartamento con un telefono.
1: Hai visto?
7: Solo che quando siamo arrivati il nascondiglio era vuoto. Tarantino se l'era squagliato.
1: Io ti do le dritte e tu me li fai scappare così.
6: Ah, Salvo, dimenticavo, ma ti piacciono le melanzane?
1: Sì, certo, perché?
6: Perché io ho fatto solo melanzane fritte, a tocchetti, in barchetta, pure scicate a terra. I miei parenti mi hanno riempito le borse.
1: Ma tanto a me mi piacciono le melanzane. Alla salute!
7: Alla salute.
6: Mimì, dammi il bambino che sta morendo di sonno, va.
7: Vedi, andiamo, bello.
1: È buono, ma deve prendere ancora un po' d'aria.
7: Sì.
1: Mimì, alla signora Tarantino che questa notte dorme sola.
7: Per favore, Salvo, eh?
1: Ti ho detto che questa notte dorme sola.
7: Non ti rispondo nemmeno.
1: Va bene. Siete una gente, che dice di Tarantino che ha questa moglie?
7: Che dice? Che tiene le corna. Innanzitutto perché c'è una bella differenza d'età. Lui è cinquantino e lei non ha nemmeno 30 anni.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
7: Vuol dire perché lui tiene le corna e soprattutto perché lui è latitante da 2 anni.
1: Latitante, Mimì? Nel garage sotto casa è latitante.
7: Comunque tiene le corna.
1: Sono certezze o voci?
7: Certezze non ce ne sono, voci quante ne vuoi.
1: Mimì, l'hai consolata pure tu?
7: Non te lo dico, neanche sotto tortura.
1: Beba!
6: Che c'è, Salvo?
7: Niente, amore, faccio io! Per favore, Salvo, il bambino deve dormire.
1: Giusto per il bambino. Creatura.
6: È pronto.
7: Ah. Bravo, amore.
6: Avete mangiato l'antipasto?
1: Sì.
6: Com'era, buono?
1: Buonissimo.
6: Allora, adesso ci mangiamo...
7: Un poco di vino.
6: Una bella pasta alla Norma. Ti piace la pasta alla Norma, Salvo?
1: Ma che fai, scherzi?
6: Questa è una ricetta di mio padre. Ci vuole un po' di ricotta salata. E poi cominciamo a mangiare. E Salvo mi racconta dell'inchiesta di Mimì. Un'inchiesta così importante che per 3 giorni non l'ho trovata al telefono, vero amore?
7: È buona questa pasta alla Norma.
6: Ma se ancora non l'hai assaggiata?
7: La conosco, amore.
6: Io voglio conoscere l'inchiesta. Allora, prima... Il nostro Salvo.
1: Grazie.
8: Avanti. Commissario, ho fatto quella ricerca che mi ha chiesto su Girolamo Cascio, il costruttore che hanno investito.
1: Ah, alla buon'ora.
8: Commissario, ci sono dei tempi tecnici, delle procedure da rispettare.
1: Vabbè, arriviamo al dunque.
8: Ma dal punto di vista bancario non c'è niente. Nessuno spostamento di capitale significativo sul conto dell'impresa. Però, secondo voci più che attendibili che ho raccolto qua e là, a quanto pare Cascio è stato molto aiutato negli affari dalla famiglia mafiosa dei Riolo.
1: Minchia, dei Riolo?
8: Sì, dei Riolo.
1: Ah. E che faceva, da prestanome?
8: No, non prestanome, era colluso. I Riolo gli procuravano moltissimi appalti e così la ditta è diventata praticamente la più ricca della zona, sbaragliando tutta quanta la concorrenza.
1: Bravo, Cascio. Tutto qui?
8: Tutto qui, commissario, però non mi sembra poco. Le sto dicendo che Cascio è colluso con la mafia.
1: Pazzo, ci siamo svegliati per mano. Oggi stamattina ho detto tutto qui, nel senso c'è altro? C'è altro?
9: Domando perdonante, dottore. Il dottore Pennisi è arrivato.
1: E falla entrare.
8: Io vado, commissario.
1: Va bene, grazie, Fazio. Buongiorno, signor Pennisi.
10: Buongiorno. È lei che ha trovato quel morto, quell'argentino che hanno fatto vedere in televisione?
1: Sì, ma se siede.
10: Sì, mi scusi. Come lei può immaginare, io non ho nessuna intenzione di immischiarmi ancora in faccende legali, dopo quello che mi è successo. Ma visto che si tratta di lei...
1: Mi dica.
10: Io quell'uomo l'ho visto 2 volte. Una volta da solo e una volta in compagnia di una donna.
1: Ah. Vado avanti.
10: Quando l'ho visto da solo era in strada. Camminava sul marciapiede di fronte al mio. È stato lui il primo a guardarmi. Poi mi ha cominciato a fissare come se mi conoscesse. Io quello che ho notato era una specie di sorriso che... Non ne so spiegare, commissario, ma si raccontava tutto da solo.
1: E la seconda volta?
10: E la seconda volta stava parlando con Renata di Mora.
1: Dove?
10: A casa sua.
1: Ma perché lei è andata a casa della signora di Mora?
10: Sì.
1: E quando?
10: Quando sono uscito dal carcere.
1: E perché?
10: Mi ha telefonato. Mi ha detto che voleva vedermi. Io gli ho risposto di no, ma... Il giorno dopo andai a trovarla senza preavviso.
1: E posso sapere che cosa le ha fatto cambiare idea?
10: La sua voce. Quando sono arrivato era in giardino, stava parlando con quell'uomo. Penso che stessero litigando perché parlava ad alta voce. Però ero molto distante, quindi non sono riuscito ad udire. Come Renata mi ha visto, l'ha mandato via immediatamente. E quel granieri è salito in macchina e se n'è andato. Da quel giorno non l'ho più rivisto.
1: E la signora non le ha detto chi era quell'uomo?
10: No, non mi disse niente di quel granieri.
1: Senta, signor Pennisi, lei ha più rivisto la signora di Mora? Signor Pennisi?
10: Sì... Le ho telefonato quando ho visto le foto di Cranieri. Lei si è precipitata da me. Ha detto che non erano affari miei.

0: Permesso?
1: Yeah.
0: E come sta Montalbano, suo?
1: Si accomodi, il citofono è rotto.
0: Arrivo.
2: Commissario, a che devo l'onore?
0: Mi dispiace di disturbarla a quest'ora, ma devo parlare 5 minuti.
2: Ma volentieri, prego, si accomodi. Si.
0: Grazie.
2: Avanti, avanti, avanti.
0: Ah, lei stava mettendosi a tavola.
2: Non si preoccupi, commissario. Anzi, se vuole favorire, si siede a tavola con me. Sto facendo pasta con i broccoli.
0: No, grazie, io ho già cenato. Lei comunque non si preoccupi, per carità, faccia pure.
2: Commissario, io purtroppo vivo da solo da quando 30 anni fa mia madre è morta. Ah, per questo non mi faccio mancare le buone cose. E poi, modestamente, in cucina me la cavo bene.
0: Veramente squisito. Mm.
2: Il segreto sta nel friggere l'aglio al punto giusto, senza mai farlo diventare nero. Poi si aggiungono i broccoli, si fanno cuocere lentamente e alla fine una spruzzata di vino speciale che mi manda un amico mio dalla sua vigna.
0: Veramente, veramente squisito. Ma... senta, ma Castro e la signora di Mora si conoscevano?
2: Non lo so. Negli ultimi tempi la signora è venuta in ufficio a trovare Cascio un paio di volte.
0: Lei quest'uomo lo conosce?
2: Allora, commissario, chi è?
0: Lo vorrei sapere anch'io. Senta, mi parli di quelle telefonate che Cascio non voleva ricevere?
2: Quell'uomo chiamava continuamente.
0: Come fa a essere così sicuro che si trattava di un unico uomo?
2: Perché aveva una voce inconfondibile, roca, cracchiante. Come la posso dire, commissario? Brutta, va, brutta. E poi aveva magari un accento.
0: Un accento?
2: Sì, una specie di inflessione strana. Non glielo so spiegare come.
0: Senta, si dice in giro. Che Cascio se la faceva con la mafia? Lei ne sa qualcosa?

0: si facevano favori a vicenda.
1: Che tipo di favori?
0: Loro aiutavano Cascio a prendere gli appalti e Cascio girava una parte dei guadagni a loro.
1: Loro chi?
0: questo non lo so, commissario. Non la posso aiutare. Qualcuno diceva che appartenevano alla famiglia De Riolo. Ma io questo non glielo ho detto.
1: E non mi ha detto niente.

0: Mio marito. È stato l'unico amore della mia vita.
1: E Rocco Pennisi?
0: Un errore di gioventù che ho pagato a caro prezzo. E comodi.
1: Grazie.
2: Posso offrirle qualcosa? Un caffè?
1: No, no, grazie mille. Signora, lei conosceva Girolamo Cascio?
0: Sì, da parecchi anni. Era socio in affari di mio marito.
1: E lo vedeva spesso?
0: Chi, Cascio?
1: Ma
0: quasi mai, un'agenzia immobiliare, lui faceva il costruttore. Abbiamo fatto degli affari insieme.
1: Lei non avrebbe necessità di lavorare? Suo marito le ha lasciato una grossa rendita, mi pare, no?
0: Sì. Mio marito era molto ricco. Ma io non ce la faccio a stare senza fare niente.
1: E quando è l'ultima volta che ha visto Girolamo Cascio?
0: Un paio di giorni prima che morisse. Era interessato a un terreno che avevo messo in vendita. Andai nel suo ufficio, gli feci delle proposte, ma poi non se ne è fatto più niente. Cascio aveva fama di essere molto tirchio.
1: Sì, lo so, pare una fama non usurpata. Senta, negli ultimi tempi della sua vita, Girolamo Cascio aveva paura di qualcosa, di qualcuno, lei ne sa niente?
0: No, mi dispiace, commissario. Gliel'ho detto, i miei rapporti con Cascio erano solo di affari.
1: Già. Signora, lei ha mai visto quest'uomo?
0: Sì.
1: Sì? E chi è?
0: Non lo so, è venuto una volta nella mia agenzia.
1: Nella sua agenzia?
0: Cercava una casa in affitto.
1: Ah. E ha notato qualcosa di strano?
0: No, a parte il fatto che aveva un accento forestiero. È venuto, gli ho fatto delle proposte, ma poi non l'ho più visto. Gli è successo qualcosa?
1: È morto. Cioè l'hanno ammazzato. Ma è strano che lei non abbia sentito niente, perché ne hanno parlato giornali, televisione.
0: Io non ne ho tempo di guardare la televisione, commissario.
1: Senta, signora, un'ultima cosa. Io mi sto leggendo le carte del processo Pennisi.
0: Lo so.
1: Lo sai? Come lo sa?
0: E le voci corrono.
1: Beh, meglio così, perché io mi domandavo se lei avesse voglia di darmi la sua versione dei fatti.
0: No. Lei non sa quanto ho sofferto per quella brutta storia. Rocco Pennisi ha distrutto la mia vita. Ma non la posso perdonare.
3: Avanti.
4: Commissario.
3: Oh, Fazio, dimmi.
4: Ho fatto quelle ricerche sugli spostamenti di Granieri. Dunque, è arrivato in Italia il 3 di febbraio, risultava al passaporto. Ha fatto scalo a Milano e poi ha preso una coincidenza per Palermo. Da Palermo a qui deve essere arrivato in treno, perché di auto a noleggio non ne risultano. E il 3 sera era già in albergo, come ci ha confermato il portiere.
3: Ma questo portiere parla lo spagnolo?
4: Io che ne so, commissario.
3: Granieri come comunicava? In italiano, spagnolo, in dialetto swahili?
4: Non lo so, commissario. Se vuole posso fare una telefonata.
3: Falla sta telefonata.
4: Ora?
3: Non lo so, se non hai altri impegni.
4: No, nessuno.
3: Allora falla adesso. Avanti! Oh, Mimì! Che brutta faccia che c'è. Che è successo?
5: Lasciamo perdere che non è aria, Ieri sera ha telefonato Catarella che Galluzza aveva 40 di febbre.
3: Ha preso l'influenza, allora?
6: Sì. Si è preso l'influenza. Ieri sera che doveva essere di turno davanti a casa della Tarantina. Siamo a perdere.
3: Aspetta che indovino. Il turno te lo sei fatto tu. Povero Mimì. Un'altra notte insieme alla signora Tarantino.
5: Non con la signora Tarantino. Davanti a casa della signora Tarantino. E ieri sera faceva magari freddo.
3: Avanti.
4: Ho fatto quella telefonata, commissario.
3: Oh. Allora?
4: Il portiere dice che parlava italiano. Con un leggero accento, non sa dire altro. Ah, tranne che aveva una voce brutta.
3: Brutta nel senso roca, cracchiante?
4: Commissario, lei come fa a saperlo?
1: Lo so e basta.
5: Beh, e se ci fai sapere pure a noi quello che ti passa per la testa?
7: Domando a prendere il dottore per la porta e mi scappò. Dottore, ci volevo dire...
1: Aspetta. Mi passa per la testa che il portiere ha descritto la voce di Granieri come Monaco ha descritto la voce dell'uomo che telefonava a Cascio.
5: E allora?
4: E allora è molto probabile che Granieri fosse la persona che telefonava a Cascio.
1: Bravo Fazio.
5: Sì, ma scusate, Granieri e Cascio sono morti tutti e due, no?
1: E allora?
5: E allora di solito o il persecutore o il perseguitato, almeno uno dei due sopravvive. Qua sono morti tutti e due, che mi viene a significare?
1: Non lo so.
4: Ci vorrebbe una registrazione della voce di Granieri.
5: Ho capito, Giuseppe, ma dove andiamo a pigliare adesso una registrazione della voce di Granieri?
7: Scusatemi, dottore, io lo so che i cadaveri non rispondono al cellulare, però possibilmente il cadavere argentino, possibilmente prima di essere cadavere, ha registrato la propria voce sua medesima nella segreteria telefonica del proprio cellulare, anche se i morti non rispondono al cellulare. Però è come se uno prende il cellulare e telefona e dice pronto, e dall'altra parte uno risponde: avete chiamato il Pinco e il Paolino.
1: Bravo, Catarella, bravo.
5: Che stai cercando, Sara?
1: Sto cercando, ecco, la lista delle cose che abbiamo trovato nella stanza d'albergo dei Granieri.
4: Ma non c'erano cellulari, commissario?
1: Sì, infatti il telefonino non c'è, però abbiamo trovato il contratto di attivazione col numero di telefono. Potrebbe essere ancora attiva la segreteria, magari se siamo fortunati. Granieri ci ha registrato la voce. Mm. Fazio, vai a prendere Monaco. Tu, Catarella, fai una cosa. Vedi questo numero che sta qua sopra? Cerca di registrare la segreteria del numero lì.
7: Scusa, sarà servito. Ah, dottore, la dimenticavo prima. C'è il giudice Coniglio al telefono per Bossino.
1: Scognamiglio, Catarella, Scognamiglio. Ma che hai lasciato in attesa tutto sto tempo?
7: Sì.
1: Digli che lo chiamerò più tardi.
7: Scognamiglio, subito.
5: Perché non dovesse servire? Io sono nel mio ufficio.

0: L'utente al momento non è raggiungibile. Stiamo trasferendo la chiamata alla segreteria telefonica.
1: In este momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Posso riascoltarlo ancora una volta?
3: Certamente.
1: In este momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
2: Basta. Basta così, è questa la voce. È lui quello che telefonava e voleva parlare con Cascio, proprio lui.
1: In este momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale.
4: Commissario, sono passati tanti anni, ma la voce mi sembra la stessa. Anche se adesso questo strano accento non mi pare di ricordarlo.
3: Ma la storia dell'operaio del gas che si introduce a casa sua, lei all'epoca non l'ha raccontata a nessuno?
4: No.
3: Nemmeno a suo fratello?
4: No, con Rocco in quei giorni non si poteva parlare, era agitato, nervoso, era intrattabile.
5: Renata, non andare via.
4: È tardi, lo sai.

0: Resta qui.
1: Lasciami, non mi fa male.
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Mi fai male, ho detto. Lasciami! Lasciami!
0: Tu adesso non te ne vai.
1: Lasciami, mi fai male.
0: Se vai via non ti voglio più vedere.
1: Le regole le sai. Io Giacomo non lo lascio. Quello che puoi avere da me è solo questo.
0: Va bene, chiediamolo a Giacomo. Vediamo se è d'accordo anche lui.
1: Non ci provare, Rocco. Non ci provare nemmeno.
2: Qualche giorno prima del delitto, Rocco mi parlava di queste lite continue. Desiderava tanto che lei partisse per sempre. Voleva che lei fuggisse con lui.
3: Scusi, professore, lei di questi episodi al processo non ne ha fatto parola.
2: Vede, commissario, io ho da sempre una certa reticenza a parlare di queste cose molto intime.
3: Ho capito, ma in questa vicenda ognuno le cose le tiene per sé.
2: E poi, onestamente, credevo che questo potesse far sembrare Rocco ancora più colpevole.
3: Professore, io vado, se vuole, do un passaggio.
2: Grazie.
3: Signora... Grazie di tutto, veramente.
4: Grazie a lei, commissario. È così gentile, si interessa tanto alla vicenda di mio fratello.
3: No, è suo cugino che mi ha messo in moto un meccanismo nella testa che se non ottiene dei risultati non riesce a fermarsi.
4: Comunque vado a finire, commissario, io le sono grata. Commissario, lei è proprio come me l'avevo immaginata.
3: Sì.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci. Le mandare?

0: Certo, che bella giornata.
1: Complimenti. Complimenti, anche se ho visto, non è che c'ha la faccia tanto intelligente, Tarantino.
0: Mi ha fatto sputare sangue, ma io alla fine l'ho presa.
1: E adesso c'è la strada libera.
0: Che strada?
1: Quella che porta dritto dritto alla signora Tarantino.
0: Salvo, tu sai che queste cose, da quando sto con Beba, non le faccio più.
1: Mimì, io so che il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
0: No, io queste cose non le faccio più.
1: Comunque, stai attento a dove infili le corna, perché quella lì ti fa nero.
2: Ciao, Mimì.
0: No, non le faccio più, non le faccio. Capozzo! Vedi un po' che se nelle cose che abbiamo sequestrato a casa della Tarantino ci sono delle ricevute bancarie, tu me lo devi far sapere.
3: Vabbè.
0: Ti ringrazio.
4: Commissario.
5: Oh.
4: Portocarri. Abbiamo appena ricevuto la risposta del consolato argentino. Granieri. Non è Granieri.
5: Non è Granieri?
4: Non è Granieri, commissario. Il suo vero nome è Lumia, Salvatore Lumia. 51 anni, emigrato in Argentina 20 anni fa. Apparteneva ai Sinagra, ma siccome era un picciotto promettente, i Riolo se lo fecero imprestare.
5: Aspetta, aspetta, quand'è che è emigrato in Argentina?
4: Esattamente il 21 gennaio del 1985.
5: Pochi mesi dopo il delitto Pennisi.
4: Esattamente. E non è ancora tutto, commissario.
5: E che altro c'è?
4: Il pastore, quello che abita nella casuzza dove abbiamo rinvenuto il cadavere, si chiama Lumia pure lui. È il padre. Preparo la macchina, commissario?
5: No. No, e che fretta c'è?
4: Va bene.

0: Dica.
1: So che non le piace parlare di quanto è successo 20 anni fa, ma siccome finalmente mi sembra di capirci qualche cosa, volevo il suo conforto.
0: Me la spiega lei una cosa, commissario?
1: Prego.
0: Perché si è preso tanto a cuore questa storia?
1: Ma prima di tutto perché è stato ucciso un uomo e io sono convinto che la sua morte ha a che fare con quello che è successo 20 anni fa. E poi perché credo che Rocco Pennisi si sia fatto 20 anni di carcere da innocente.
0: E quindi lei si ritiene più intelligente dei magistrati, che per 3 gradi di giudizio hanno stabilito che Rocco ha ucciso mio marito.
1: No, per carità, la mia intelligenza non c'entra niente, anzi. No, che io mi sono fatto persuaso che suo marito, Giacomo Alletto, non sia stato ucciso da Rocco Pennisi, quanto piuttosto da un killer di mafia.
0: A mafia. Che fa, commissario? Adesso anche lei comincia a dire che tutti i delitti che avvengono nella nostra bella Sicilia sono opera della mafia. E poi perché la mafia avrebbe dovuto uccidere mio marito?
1: Guardi, signora, che la mafia non uccide solo per interesse diretto, ma anche per fare favori.
0: Un favore? A chi?
1: Ma, per esempio, un favore a Girolamo Cascio. Comunque, mentre Rocco Pennisi marcisce in galera, l'assassino, quello vero, se ne va in Argentina. Cambia nome e connotati. L'unica cosa che non può cambiare è la voce. Infatti noi attraverso la voce l'abbiamo riconosciuto. Virginia Pennisi, la sorella di Rocco, riconosce la sua voce come quella dell'operaio che, pochi giorni prima della morte di suo marito, penetra in casa loro e prende la pistola di Rocco. Si faceva chiamare Granieri, in realtà il suo vero nome è Salvatore Lumia e ovviamente non è un operaio del gas, ma un killer di mafia.
0: Quindi mi faccia capire bene, secondo la sua ricostruzione, Cascio fa uccidere mio marito da questo killer e poi dà la colpa a Rocco. E perché? Per potersi prendere la sua ditta con 2 lire? Perché?
1: Esatto. Ma andiamo avanti. Il problema adesso è chi ha ucciso Girolamo Cascio? Rocco Pennisi esce dal carcere, dopo tanti anni la prima cosa che fa uccide un suo ex dipendente. Ma perché?
0: Magari Rocco dopo tanti anni ha deciso di vendicarsi.
1: No, e se si vuole vendicare non si vendicava di Cascio. Casomai si vendicava di lei.
0: Di me? E perché?
1: Perché lei, signora, si mise d'accordo con Cascio per far uccidere suo marito Giacomo Alletto e per far ricadere la colpa su Rocco Pennisi, il suo amante.
0: Mi scusi, ma perché io avrei dovuto rompere un equilibrio così perfetto? Avevo un amante che mi piaceva, un marito ricco.
1: Perché Rocco non sopportava più di dividerla con suo marito. E ha disposto ad andare da lui a raccontargli tutto della vostra relazione. Ma questo avrebbe significato la fine del suo equilibrio perfetto. E soprattutto l'avrebbe costretta a rinunciare ai soldi di suo marito.
0: Va bene. Lei ha deciso di dare la colpa a me. Sono io la colpevole. Perché?
1: Perché lei, signora, era l'unica che sapeva dove Rocco teneva la pistola. E probabilmente l'ha detto al killer. E poi perché lei non si presentò all'appuntamento che aveva con Rocco. E lo fece apposta per non fornirgli l'alibi che l'avrebbe scagionato.

Virginia mi ha detto che la sera del delitto lo zio Tommasino l'aveva invitata a cena insieme a Rocco. Ma Rocco disse che non si sentiva bene, che era indisposto e che sarebbe rimasto a casa. Disse che non se la sentiva di uscire. Perché?

perché doveva venire all'appuntamento con lei. Ma lei, quella notte, non si presentò. E così Rocco l'aspettò invano. E quindi il mattino dopo, quando ritrovarono la pistola di Rocco vicino al cadavere di suo marito, fu assai facile per la polizia accusare Rocco dell'omicidio.

0: Eso es. Sono solo idee, supposizioni. Lei non ha niente in mano.
1: Ho in mano quello che serve forse a riaprire il processo. E poi Rocco questa volta ci vorrà dire la sua.
0: Rocco non parlerà mai.
1: Lei si sbaglia, signora. La galera cambia le persone. O fa diventare l'uomo una bestia, oppure gli apre gli occhi. E Rocco, secondo me, ha aperto gli occhi. Ha visto lei che parlava con Granieri e poi ha visto che fine hanno fatto Granieri e Cascio. Forse quando il giudice Scognamiglio lo interrogherà, chi lo sa, la incriminerà per il delitto Cascio.
0: Col delitto Cascio non c'entro, io dico io. Cascio l'ha ucciso Granieri. Era tornato dall'Argentina perché voleva ricattarlo. Ma Cascio resisteva, era un attaccato ai soldi. Io penso che lo abbia ucciso per convincere anche me a cedere. Poi anche lui è morto, non so perché, chissà per quali altri motivi. Sì. È andato molto vicino a quello che successe tanti anni fa. Ma tanto non riuscirò mai a provarlo. E adesso mi scusi. Me ne vado. Sono stanca.
1: Un'ultima domanda, signora. Come ha fatto ad addormentarsi la notte sapendo che un uomo che peraltro la amava profondamente, stava scontando 20 anni di carcere per colpa sua?
0: Non lo so perché sono arrivata a tanto. Io sono nata povera. Non volevo perdere tutto quello che avevo per l'amore di Rocco. Tanto l'amore finisce. L'amore è un'illusione.

0: Signor Pannisi, che ci fa qua?
1: Salve, commissario.
0: Salve.
1: Mi trasferisco a Roma, volevo salutarla.
0: Ah.
1: Ha confessato?
0: Sì, in un certo senso.
1: Ho sperato fino all'ultimo che non fosse lei. Lei penserà che sono uno sciocco.
0: No. No. C'è qualcosa che posso fare per lei?
1: Niente, commissario. Niente.
0: Buona fortuna.

0: Non c'è nessuno, eh?
1: Neanche le pecore ci sono, commissario. Lo so, c'aveva ragione lei, l'ha portata al pascolo.
0: Senti, fai una cosa, vai giù, prendi Catarella e tornatevene a casa.
1: Commissario, lei che fa? Resta, che resta a fare?
0: Lo so io. Tu intanto porta la macchina a Vegata.
1: Va bene, lascio il cellulare, così mi chiama, la vengo a riprendere.
0: No, no, non ti preoccupare, a Vegata ci torno a piedi.
1: A piedi, commissario, sì. La strada per Vegata è
0: Fazio, e dai, su.

0: Scusi.
1: Commissario Montalbano, sono.
0: Ah, commissario.
1: Aspettavo.
0: Anch'io aspettavo a Vostra Signoria. Scusi, sono stanco.
1: Da quanto tempo non vedevate vostro figlio?
0: Ossia, mi credi?
1: Vi credo.

0: da 20 anni.
1: Partivo che era picciotto e poi non sai più niente. L'altra sera, davanti alla porta, vidi un'ombra. Trasiva e m'abbracciò. Da 20 anni che non lo vedevo. Aveva appetito. Si mise a tavola e si tolse la giacca. E allora m'adonai che era armato. Avevo un revolver.
2: Vi disse perché era tornato?
1: Mi disse che era venuto a farsi pagare. Avevo ucciso un uomo qua, prima di partire. E adesso voleva altri soldi. Uno non lo voleva pagare e lui l'aveva ammazzato. E se anche a Fimmina non pagava, ammazzava Macaraida. Ma Fimmina pagò, mi disse mio figlio. E si mise a ridere. E a mia mi si gelò il sangue.
2: Perché vi si gelò il sangue?
1: Per modo come rideva, commissario. Era una risata parlante che diceva tutta la verità sopra mio figlio. Verità che io non avevo mai voluto credere. E quando io ci spiai, quando Cristiana hai ammazzato, io, come se parlasse di formiche. Otto mi disse. E poi mi disse una cosa che non mi doveva dire. Disse, e magari un piccerino di 9 anni. E continuò a mangiare. Allora pigliai un revolver e ci sparai una tempia. Un colpo solo, come si fa chi è condannato a morte. E poi lo trascinai fuori.
2: E perché non l'avete denunciato subito?
1: Perché mi voglio ammazzare magari io.
2: Con la pistola che avete nascosto dentro al forno?
1: Sì, sì. Era chiedo di mio figlio.
2: E perché non l'avete fatto?
1: Aspettavo a vossia. Non volevo che un innocente pagasse per mia. E ora che fa? M'arresta?
2: Io dovrei.
1: Commissario. Che vuole significare la vita per un padre che ammazzava un figlio suo? Io voglio morire qua. Sparato con revolveri di mio figlio. Non sti sto posto né io ci sparai.
2: Ma io sono un commissario di polizia.
1: Usaccio, commissario. Ma i morti sono morti. E ora che è morto magari mio figlio, lasciamo riposare i morti in santa pace. Ma non è vero che le morti riposano. Le morti quando morono, non morono allora. Come le serpe pestati, che muovono la cura dopo morti. Come le pesci pescati, casatono nello funno della barca e ciatono ancora. Ma le vivi non le capiscono le morti. Commissario, io voglio morire. E se vossia m'arresta, giustissimo m'ammazzo. Mi facesse morire come voglio. Se vossia è uomo, capisci?

commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Settima trasmissione. Il campo socialista. Ideologia e pratica della guerra fredda.

settima puntata del nostro programma per uno scenario che cambia di colpo sia nei toni che nei temi rappresentati. Abbiamo più volte sottolineato come, dopo gli accordi tra Togliatti e Novotny del 1949, le emissioni in lingua italiana di Radio Praga si fossero definite in una duplice tipologia. Da un lato i programmi ufficiali, quelli curati dalla radio di Stato, dedicati all'informazione sulla realtà cecoslovacca e degli altri paesi socialisti. Dall'altro il programma Oggi in Italia, gestito invece direttamente dal Partito Comunista Italiano e che trasmetteva informazioni.

informazioni e rubriche centrate essenzialmente sugli avvenimenti e sulla situazione italiana, quindi in una netta contrapposizione alla RAI, che non a caso Radio Praga definiva la voce del padrone. Nelle due redazioni comunque lavoravano complessivamente 24-26 persone che, sì, questo era l'organico, un organico che però era raccolto, vivevano tutti insieme in una sorta di comunità nella villa che veniva chiamata la Villa degli Italiani. Quelli di oggi in Italia avevano però una consapevolezza, come dire, maggiore del proprio ruolo. Combattevano contro la Democrazia Cristiana, esaltavano la lotta per la pace e contro la guerra in Corea, gli scioperi operai, le occupazioni delle terre, le proteste contro la disoccupazione del caro vita. Insomma, si sentivano militanti a tempo pieno, si sentivano protagonisti di una vera e propria battaglia politica. Quelli che lavoravano invece alla radio ufficiale in fondo passavano delle veline, parlavano di piani quinquennali, sistema sanitario, sistema scolastico, la vita di fabbriche nei campi, insomma tutta una serie di veline tese a descrivere le meravigliose realizzazioni dei paesi socialisti. Ecco, se nel corso delle puntate precedenti abbiamo seguito soprattutto la documentazione relativa a oggi in Italia, oggi ci occuperemo invece direttamente dell'altro versante e quindi piomberemo direttamente nel cuore, nel pieno dello scenario internazionale della Guerra Fredda. Vi proponiamo subito in apertura un documento in grado di rappresentare con efficacia la tipologia complessiva di questo materiale, più segnato dall'impronta del regime, più segnato diciamo anche dalla vigilanza occhiuta della censura rispetto all'altro. Ascoltiamo infatti un esempio di notiziario da tutto il mondo andato in onda dai microfoni di Radio Praga il 1 febbraio 1952.

0: Parigi. Sempre più vasto in Francia il movimento di opposizione alla proiezione di film americani, che hanno lo scopo unico di fomentare odio tra i popoli. In seguito alla protesta compatta di numerose delegazioni di marittimi, portuali e maestri della città di Rouen, è stato ritirato il film americano Mani sporche. Nella città di Lione, i lavoratori, insieme a artisti e a studenti, hanno impedito la proiezione del film girato a Hollywood intitolato Corea SOS, che glorifica i massacri bestiali del popolo coreano.
1: Nuova York. Nel corso del processo intentato contro i dirigenti del Partito Comunista della Pennsylvania negli Stati Uniti, uno degli accusati, Steve Nelson, ha denunciato la politica antipopolare e reazionaria dei circoli dirigenti statunitensi. Mi si condanna e gli ha affermato perché lotto contro la guerra ed il fascismo.
2: I minatori del bacino della Lignite, a Rosice e Oslavani, hanno realizzato il piano d'estrazione per gennaio al 100,7%.
3: L'operaio Vaslo Snop, dallo stabilimento della meccanica pesante CDK Aslani, ha consegnato 7 progetti di miglioramento per la costruzione delle macchine, con cui lo stabilimento risparmierà 2 milioni di corone all'anno. L'innovatore Vaslo Snop è stato premiato con la somma di 163.000 corone, pari a 1 milione e 630.000 lire italiane, ciò che costituisce il salario medio dell'operaio cecoslovacco per 2 anni e 6 mesi.
0: Quest'anno 12.000 giovani cecoslovacchi si avvicenderanno nei luoghi di riposo della Repubblica. Il primo gruppo di 650 giovani è partito per i Tatra e per la Boemia settentrionale.
2: L'ufficio statale cecoslovacco per la pianificazione ha registrato una notevole ascesa del consumo dei generi alimentari. I cittadini cecoslovacchi nel 1951 hanno acquistato il 23% di burro, l'8% di grasso artificiale e il 26% di legumi in più in rapporto al 1950.
1: In 75 cinema di Praga vengono proiettati film di produzione cecoslovacca, sovietica, americana, inglese, francese, tedesca, polacca, ungherese, cinese, italiana ed austriaca. Particolare interesse suscitano i film della produzione della Germania democratica, dove si illustrano i problemi della Germania del dopoguerra, nonché i film cinesi che fanno conoscere ai cittadini cecoslovacchi la vita ed il lavoro della nuova Cina. Anche il film italiano Ladri di biciclette è stato proiettato nel corso di lunghe settimane nei cinema di Praga ed ha suscitato un'ondata di simpatia verso la cinematografia progressista italiana. Il maggiore interesse è suscitato dai film sovietici, che presentano un quadro del paese del socialismo e del felice avvenire di tutta l'umanità.
4: Ecco, direi che questo documento è un po' esemplare, proprio per documentare che tipo di approccio Radio Praga aveva al notiziario, alle notizie, comunque alla concezione complessiva del suo palinsesto. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Una rappresentazione manichea di buoni contro cattivi che non lasciava spazio a nessun tipo di mediazione, né politica né culturale. Radio Praga ribadisce in modo ossessivo questa contrapposizione, riferendola, come in questa trasmissione che adesso vi facciamo ascoltare, andata in onda il 3 febbraio 1952, a una sorta di lotta continua tra il mondo della pace e quello della guerra.
0: Il 20 gennaio 1951 l'ambasciatore americano in Belgio Murphy ha dichiarato:
3: sono per la guerra preventiva contro la Russia.
0: Il 17 febbraio dello stesso anno il generalissimo Stalin ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa al redattore della Pravda:
5: la pace sarà salvaguardata e rafforzata se i popoli prenderanno la causa della pace nelle loro mani e la difenderanno fino in fondo. Per ciò che concerne l'URSS, essa seguirà ancora incrollabilmente una politica di allontanamento della guerra e di salvaguardia della pace.
0: L'11 marzo 1951 il generale americano Eisenhower ha proclamato:
2: userò la bomba atomica senza pensarvi un secondo.
0: Il 10 maggio 1951 il generale americano Michaelis disse:
3: la campagna in Corea è simile al gioco dello yo-yo, sempre su e giù, giù e su. E dato che sempre uccidiamo cinesi, vale la pena di fare questo gioco.
0: Il 15 settembre 1951 il presidente Truman dichiarò:
5: abbiamo un'arma che è capace di annientare ogni forma di civiltà.
0: Probabilmente aveva in mente il numero speciale della rivista americana Collis, che fu pubblicato poco tempo dopo in milioni di copie. In questo numero era prospettata una terza guerra mondiale, una guerra contro la pacifica URSS e contro i paesi a democrazia popolare. Una guerra come la vedevano e la progettavano Wall Street, il Pentagono e il Dipartimento di Stato americano.
2: Solo di due cose la rivista Colliers così loquace tacque nel suo numero del 1951, e cioè che chi pagherà sarà il soldato americano col suo sangue. La seconda cosa di cui tacque fu il nome di una città sovietica che, quando viene pronunciato, fa venire i brividi a qualunque aggressore, il nome della città di Stalingrado.
4: Di questa contrapposizione muro contro muro ripercorreremo oggi entrambi i versanti, prima quello dei cattivi e poi naturalmente quello dei buoni. I cattivi, è inutile dirlo, sono ovviamente gli americani. I documenti che vi proponiamo adesso sono due. Nel primo, gli americani sono pronti a impegnarsi in una guerra batteriologica, sfidando con i loro crimini le regole della convivenza civile della comunità internazionale. Nel secondo, invece, una nota di costume sul consumo della Coca-Cola è utilizzata per introdurre il tema della discriminazione razziale come tratto unico e distintivo del melting pot statunitense. Ascoltiamo per primo il brano andato in onda il 30 aprile 1952.
1: New York. Il corpo chimico dell'esercito statunitense chiede per la preparazione della guerra batteriologica e chimica 12 milioni di dollari in più del 1951.
2: Pechino. La commissione cinese incaricata delle indagini sull'impiego dell'arma batteriologica da parte degli americani ha parlato tra l'altro anche con gli agenti del servizio di spionaggio americano che sono stati fatti prigionieri e che avevano per compito di accertare gli effetti dell'arma batteriologica. L'agente Tan Chen-min ha dichiarato di essere stato addestrato in una scuola giapponese diretta da un giapponese, indi di essere stato paracadutato nelle retrovie delle unità dei volontari cinesi in Corea presso la città di Yongjae-shin. Il mio compito, egli ha dichiarato, era di conoscere quante vittime vi fossero fra le forze armate e la popolazione civile, quando e dove scoppiassero le epidemie, di che genere fossero e principalmente quali provvedimenti prendesse il governo coreano per combatterle.
4: Ecco, dai crimini contro l'umanità della guerra batteriologica, adesso un'ambientazione più allegra per una nota, come definirla, di colore, sempre sul consumo della Coca-Cola, però guardate che lo zoccolo duro, il nocciolo duro della polemica antiamericana rimane fortissima anche in questa ambientazione un po', diciamo, più allegra. La trasmissione a cui si fa riferimento questo brano andò in onda il 18 novembre 1953.
0: Parità di diritti all'americana.
6: Well, Joshua,
7: si dice che negli Stati Uniti non vi sia parità di diritti e che esista la discriminazione razziale. Chiacchiere, dicono i rappresentanti del reparto reclam della Coca-Cola. Infatti essi si preoccupano di far ingerire questa bevanda in quantità crescente sia ai bianchi che ai cittadini di colore. Questa ditta ha lasciato a bocca aperta i cittadini americani con una sua scoperta. Ha fatto installare nelle strade delle grandi città americane delle macchine automatiche universali, dalle quali possono prelevare la Coca-Cola, previo pagamento, sia i bianchi che i negri. È però ben comprensibile che gli acquirenti bianchi e negri che vogliono comprare una coppa di questa bevanda giallo scura debbano premere diversi bottoni. Sulla macchina c'è scritto da una parte solo per i bianchi e dall'altra solo per i negri. Ora, se qualche ascoltatore si domandasse in cosa consista la parità dei diritti, potremmo rispondergli: sia i bianchi che i negri introducono la moneta in una stessa fessura, nelle tasche degli affaristi.
4: Ecco, dopo i cattivi è la volta dei buoni, cioè dal mondo dell'orrore, dei guerrafondai e dello sfruttamento, passiamo adesso a quelli che erano i contorni del paradiso dei lavoratori. Ripercorriamo con calma, attraverso la documentazione sempre di Radio Praga, le modalità che ricorrevano nella descrizione dei paesi del socialismo reale a partire proprio dal loro mito di fondazione, cioè dall'esaltazione della rivoluzione di ottobre, affidata in questo caso alla lettura del poema di Majakovskij trasmesso il 7 novembre 1953.
0: Majakovskij, la rivoluzione d'ottobre.
8: Quando io rivedo ciò che ho vissuto e scavo nei giorni, lucente, io ricordo sempre la stessa cosa. 25, il primo giorno. Con le baionette si infigge il lampo, i marinai giocano con le bombe come fossero palle. Nel fragore sussulta il palazzo Smolny, messo a soqquadro. Sotto, fra i nastri di cartucce, i mitraglieri. Voi! Chiama il compagno Stalin. A destra, la terza! Egli è là. Compagni, non arrestarsi! Che vi piglia? Ai treni blindati e all'ufficio postale, sì! Si volta e scompare. E sotto la lampada sul berretto del marinaio brillò soltanto Aurora. Chi si lancia con un ordine? Chi discute fra la gente? Che scatta col caricatore sul ginocchio sinistro? Qui, venendo senza rumore dall'altra parte del corridoio, passò Lenin, inosservato. I soldati che già da Ilich furono guidati alla lotta, ma non conoscendolo ancora dei ritratti, si urtavano, urlavano, si emulavano più taglienti dei rasoi. E in questa bufera di ferro agognata, Ilich, quasi sonnolento. Camminava, si fermava e, aggrottando le ciglia, interveniva mettendo le mani dietro la schiena. Egli girava nel cranio centinaia di province, portava 1,5 miliardi di uomini. Egli soppesava il mondo nel corso della notte.
4: E adesso dal mito di fondazione, dall'epica della rivoluzione d'ottobre, all'invenzione della tradizione. La fede nel socialismo realizzato aveva bisogno infatti dei suoi riti, delle sue celebrazioni, per testimoniare la sua capacità di coinvolgimento collettivo. Una delle tradizioni inventate, una delle tradizioni più forti però nella direzione di questa celebrazione della propria identità collettiva, è naturalmente la festa del primo maggio. Festa del primo maggio era il momento in cui gli uomini e le donne dei paesi dell'Est si riconoscevano come vincitori dell'epica lotta contro il nemico, contro gli altri, contro tutti gli altri. Si compiacevano delle proprie conquiste, si specchiavano nella potenza dei propri apparati militari. Ascoltiamo adesso una sequenza proprio sulla festa del primo maggio, assolutamente esemplare in questa direzione. C'è un'avvertenza però da fare e come premessa. La festa del primo maggio, credo che gli ascoltatori lo sappiano, fin dalla sua istituzione nel 1889, intendeva ricordare la morte di 80 donne, operaie di un'industria tessile di Chicago, uccise da un incendio della loro fabbrica, chiuse a chiave dal padrone perché non scioperassero. Ecco, nella tradizione inventata, e nella tradizione inventata da Stalin, di questo episodio non c'è più traccia.
0: Oggi è il primo maggio, la festa internazionale dei lavoratori. Ecco cosa scrisse a proposito di questa celebrazione Giuseppe Stalin nel 1913.
7: Fin dal secolo scorso, i lavoratori di tutti i paesi decisero di festeggiare ogni anno questo giorno, il giorno del primo maggio. Questo avvenne nel 1889. Anno in cui, al congresso dei socialisti di tutti i paesi tenutosi a Parigi, i lavoratori decisero che proprio oggi, nel giorno del primo maggio, quando la natura si sveglia dal sonno invernale, i boschi e le montagne si rivestono di verde, i campi e i prati si ornano di fiori.
4: Ecco, nelle parole di Stalin, il primo maggio assume i contorni di una vera e propria festa pagana, una festa che saluta l'inizio della primavera, cioè come se fosse un rito di fertilità legato alla terra, legato alle tradizioni rurali della storia del popolo russo e dell'episodio invece specifico che si riferiva a una lotta operaia molto specifica, ma che aveva però il torto di essersi svolta negli Stati Uniti, non c'è più traccia e non si parla più assolutamente.
7: In nome della libertà e del socialismo.
0: Oggi, a 29 anni di distanza, queste parole si sono avverate in più di un sesto del mondo. La primavera, gioiosa e libera, apportatrice di doni per larghi strati popolari e non più per un gruppo di privilegiati, splende nell'URSS, nelle democrazie popolari, tra le quali qui la Cecoslovacchia. A inizio ora la sfilata del primo maggio.
2: Con la stessa gioia si sono avute le celebrazioni della festa dei lavoratori in tutti gli altri paesi di democrazia popolare, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, in Albania, nella Cina popolare e nella Repubblica Democratica Tedesca. Il grande paese del socialismo ha portato a questi popoli la libertà e l'indipendenza. Sulla Piazza Rossa le formazioni militari sono pronte per sfilare. Sulla tribuna d'onore hanno preso posto gli ospiti stranieri giunti da oltre 30 paesi del mondo. Fra questi sono anche gli ospiti italiani componenti la delegazione sindacale e degli amici dell'URSS. Le bandiere rosse ondeggiano al vento di primavera. Poco prima delle 10, il generalissimo Stalin, accompagnato dagli altri dirigenti del Partito Comunista Bolscevico e dai membri del governo sovietico, esce dal Cremlino. Si dirige verso il mausoleo di Lenin, donde seguirà la rassegna militare ed il corteo dei lavoratori.
0: Il maresciallo sovietico Gavorov ha pronunciato un importante discorso in occasione della festa del lavoro. Egli ha detto:
9: compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, compagni ufficiali, generali e ammiragli, lavoratori dell'URSS, cari ospiti, rappresentanti dei lavoratori dei paesi esteri, a nome e per ordine del governo sovietico e del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico, vi saluto e mi congratulo con voi in occasione della giornata del primo maggio, festa internazionale dei lavoratori. I popoli della grande URSS salutano questa festa con gli eccellenti successi che raggiungono sotto la saggia guida del partito di Lenin e Stalin. Il benessere del popolo sovietico cresce continuamente.
3: la recente riduzione dei prezzi dei beni di largo consumo, già la quinta degli anni del dopoguerra, costituisce una nuova dimostrazione della cura del governo per il soddisfacimento delle crescenti esigenze della società sovietica. Il grande esempio dell'URSS ispira i lavoratori dei paesi a democrazia popolare nella lotta vittoriosa per la costruzione di una nuova vita.
2: Dopo la rassegna militare, la Piazza Rossa si è popolata di colori. Alla testa del corteo dei milioni di moscoviti sono sfilati i pionieri. Tutta la piazza ha assunto l'aspetto di un tappeto fiorito. Piccoli e grandi agitano i mazzi di fiori all'indirizzo del migliore amico dei lavoratori del mondo intero, Giuseppe Stalin. Viva Stalin!
4: Le reticenze, ma direi le menzogne, introdotte anche all'interno dello spazio ludico di una festa che aveva dentro di sé le stimmate dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli, ecco, sono esemplari proprio per delineare qual era l'universo propagandistico disegnato dalle trasmissioni di Radio Praga. E proprio al centro di questo universo giganteggia ovviamente il mito dell'Unione Sovietica. Un'adesione acritica e totalizzante a un modello sovietico esaltato con i toni mai sfiorati dall'ironia, mai, come dire, consapevoli di un senso della misura, di una qualche cautela verso il grottesco e l'umorismo involontario che derivava da quei toni accesi. Di questo culto adesso vi proponiamo due esempi. Il primo è proprio relativo al modo come si faceva teatro in Unione Sovietica, tratto da una trasmissione del 18 novembre 1953 dal titolo Sono stato in URSS.
10: Sono stato in Unione Sovietica.
0: Oggi, cari ascoltatori, abbiamo invitato al microfono uno dei membri della delegazione cecoslovacca che ha fatto ritorno da poco da un viaggio nell'Unione Sovietica. È il regista Jiří Sequenc. Ascoltate ora che cosa ci ha raccontato del suo soggiorno.
10: Il soggiorno nell'Unione Sovietica ha significato per me la piena conferma delle mie idee sul lavoro artistico nello Stato socialista. Con un senso di viva impazienza sono entrato per la prima volta nella platea del celebre Teatro Accademico Artistico di Mosca. Al teatro venne interpretato il celebre pezzo teatrale di Gorky, Sul fondo. Tutta la rappresentazione è passata davanti agli occhi degli spettatori nella stessa forma, nella stessa regia, nello stesso spirito creativo ed artistico come venne presentato sulla scena nel 1902 da Stanislavski. Quale altro teatro al mondo presenta ancora oggi con gli stessi effetti artistici pezzi teatrali messi in scena all'inizio del secolo? Quando sono uscito dal teatro, le vie illuminate della moderna e grande città erano piene di gente. Sulle strade asfaltate passavano gli autocarri, le auto e i trolleybus e sui marciapiedi camminavano i pedoni. Soltanto lentamente mi sono liberato dell'impressione che il pezzo teatrale di Gorky aveva lasciato in tutti gli spettatori. E qui, in questo confronto così acuto con le esperienze contemporanee sovietiche, mi sono reso cosciente di quale grande forza sia nell'uomo sovietico.
4: Ed ancora un brano di questo culto dell'Unione Sovietica, di questo modo ossessivo di ribadire la grandezza dell'esempio dell'Unione Sovietica anche rispetto agli altri paesi socialisti. Il titolo di questa trasmissione è andato in onda il 6 novembre 1953, è un titolo che si presenta da solo, non ha bisogno di commenti, si chiama proprio Perché amiamo l'Unione Sovietica.

0: Ascoltate cosa ci ha detto del suo amore per l'Unione Sovietica la direttrice della Scuola Sanitaria Superiore di Liberec, la dottoressa Božena Cerna.
1: Amo l'Unione Sovietica per il fatto che vivo e liberamente respiro, per il fatto che vive mio figlio e tutta la mia famiglia. L'amo per tutti i suoi soldati che hanno salvato il mio popolo, evitandogli una vita da schiavo. Inoltre amo l'Unione Sovietica per l'amore e la cura di cui a sua volta fa oggetto i bimbi e i giovani, per lo slancio con cui il suo governo e i suoi popoli contribuiscono alla creazione di un futuro sempre più bello e gioioso per l'umanità.
0: La dottoressa Dosudilova è giudice. Ha terminato i suoi studi nel 1930, cioè al tempo della maggiore crisi economica in Cecoslovacchia. Anch'essa ha conosciuto per esperienze personali cosa significhi la parola disoccupazione.
1: Siamo riconoscenti all'Unione Sovietica, tra l'altro, anche per il fatto che non siamo più minacciati dalla miseria e dalla disoccupazione. Amo l'Unione Sovietica specialmente per il senso del rispetto, del riconoscimento e dell'appoggio alle famiglie. Sono venuta a sapere da persone che si sono recate in Unione Sovietica di tutta una perfetta rete di attrezzature al servizio delle madri e dei fanciulli e dell'assistenza materiale di cui la famiglia è oggetto e soprattutto quelle con numerosi bambini. Ho saputo inoltre del significato dell'espressione madre eroina e di come sia assistita in ogni modo la famiglia sovietica anche dal punto di vista giuridico. Per questa conquista di un nuovo significato della famiglia amo l'Unione Sovietica non solo come giudice che ha avuto molte occasioni di conoscere la falsa morale borghese che conduce così spesso alla disgregazione della famiglia, ma anche come donna e come madre.
2: Radio Praga era insomma una sorta di vetrina in cui venivano esposte le conquiste del socialismo e dei paesi del socialismo reale. Ecco, e quindi la sua propaganda era esattamente l'illustrazione di questa vetrina luccicante, di questa vetrina all'interno del quale c'erano i prodotti migliori di quel sistema. Era quindi, diciamo, una sorta di guerra per onde quella che Radio Praga combatteva proprio attraverso questa illustrazione, che aveva poi una sua rubrica fissa che andava in onda tutti i giorni e che si chiamava, con un titolo esemplare, Due mondi, due sistemi, no? Cos'era Due mondi e due sistemi? Una sorta di furibonda campagna propagandistica combattuta colpo su colpo con un confronto serrato e strumentale tra le due realtà, analizzate punto per punto, tassello per tassello. Vi faccio un esempio: sulla salute, sulla libertà di stampa, sul rapporto uomo-natura, sul sistema scolastico, sulla libertà religiosa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. In ogni campo i paesi del socialismo reale affermavano la loro schiacciante superiorità sull'Occidente in quello che oggi, a 40 anni di distanza, appare veramente come una sorta di sfrenato delirio propagandistico. Esaltazione delle proprie conquiste e denigrazione dell'avversario. Questo era il cliché ricorrente di trasmissioni che, lo ricordiamo, alimentarono allora un vero e proprio scontro diplomatico. Nel 1954, per esempio, l'abbiamo già detto all'inizio di questo programma, si sfiorò una clamorosa rottura tra Italia e Cecoslovacchia. Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e i paesi del blocco sovietico, scriveva allora proprio sulla settimana Incom Livio Pesce, sono in generale poco buone per il semplice fatto che il nostro paese è membro dell'Alleanza Atlantica e occupa una posizione geografica avanzata nello schieramento occidentale. Ma c'è uno stato dell'Europa orientale con cui i nostri rapporti sono ancora peggiori che con gli altri. Questa distinzione negativa dipende dal fatto che la radio cecoslovacca emette ogni giorno 9 trasmissioni in lingua italiana su onde medie e corte, tendenti a screditare il nostro paese, presentato come una specie di terra dei morti, dove i lavoratori soffrono la fame e subiscono ogni sorta di angheria pur lottando eroicamente contro gli sfruttatori capitalisti. Ecco, fin qui Livio Pesce. Noi ricordiamo che nel novembre del 1954 la Cecoslovacchia richiamò il suo rappresentante a Roma, che aveva il rango di ministro e reggeva la legazione, rifiutandosi poco dopo di chiedere il gradimento per un nuovo ministro. E a questa mossa il governo italiano rispose con un promemoria contenente un'accusa particolarmente grave. La legazione cecoslovacca si era servita di una radio clandestina installata nel suo edificio per trasmettere a Praga i notiziari poi rilanciati in Italia dall'emittente di Stato cecoslovacco. Ecco, adesso noi non entriamo nel merito se era questa la formula attraverso cui Radio Praga aveva le notizie dall'Italia. Noi sappiamo che in realtà c'era una rete di corrispondenti molto capillare e articolata sul territorio legata al Partito Comunista, che non aveva bisogno di radio clandestine, insomma, ma inviava sistematicamente le proprie informazioni. E quello che qui importa però è vedere da vicino questi documenti, che erano poi al centro del contenzioso diplomatico, un contenzioso diplomatico che, come avete visto, era aspro e serrato. Cominciamo dalla puntata di Due Mondi, Due Sistemi, andata in onda il 16 gennaio 1953 e dedicata alla diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria nei due paesi.
3: L'articolo 32 della Costituzione italiana dice: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il paragrafo 29 della Costituzione cecoslovacca afferma: «La protezione della salute è un diritto che spetta ad ogni cittadino. Ciascuno ha il diritto di essere curato in caso di malattia».
0: Ambedue le costituzioni, dunque, sia quella italiana che quella cecoslovacca, proclamano come diritto dei cittadini quello di aver garantita l'assistenza sanitaria.
3: Che cosa avviene invece in Italia? Oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori italiani non ricevono assistenza alcuna, o perché non sono iscritti negli elenchi comunali dei poveri, o perché si tratta dei lavoratori indipendenti. La mortalità infantile in Italia è aumentata ed ha raggiunto la cifra del 169 per mille per quanto concerne i fanciulli inferiori ad un anno di età.
4: E cosa avviene invece in Cecoslovacchia?
3: Tutti i cittadini cecoslovacchi godono dell'assistenza sociale, compresi i piccoli e medi contadini, i vecchi, gli studenti e i giovani apprendisti che frequentano i corsi professionali. Il 18% del bilancio statale cecoslovacco è dedicato alle spese per la cultura e l'assistenza sociale, vale a dire oltre 58 miliardi di corone, che corrispondono a circa 700 miliardi di lire italiane. La mortalità infantile, che nel periodo prebellico in Cecoslovacchia era del 137 per mille, è diminuita oggi al 55 per mille, vale a dire è tre volte inferiore a quella che c'è in Italia. Lo Stato popolare spende per ogni bambino 225 corone al mese, pari ad oltre 2.700 lire italiane. Per l'assistenza all'infanzia, il Ministero della Sanità cecoslovacco ha speso nel 1952 840 milioni di corone, circa 10 miliardi e 100 milioni di lire solamente per gli asili nido.
2: Ecco, il confronto tra i due mondi e i due sistemi continua serrato, tassello per tassello, come vi dicevo, argomento per argomento, tema per tema. Adesso dalla salute alla libertà di stampa. Questa volta si tratta della rubrica Rispondiamo agli ascoltatori, andata in onda il 10 febbraio 1953.

Fra le tante calunnie che vengono spesso ripetute nei confronti dei paesi dove il popolo si è liberato dallo sfruttamento, vi è anche quella che afferma che in essi la libertà di stampa è stata soppressa. Si dice infatti: in Italia vi sono tutti i giornali, liberali, democristiani, socialisti, comunisti, e tutti possono scrivere quello che vogliono. Questa è la democrazia. Poco importa quindi se la maggior parte dei giornali riportano le falsità più evidenti e stampano i fatti più sconci che non servono per educare i lettori, ma a trarre profitti. Inoltre, è da tutti risaputo che in Italia i giornali di sinistra non rappresentano neppure il 10% di tutta la stampa, quantunque essi siano la voce dei lavoratori, vale a dire il 90% della popolazione. Non bisogna poi dimenticare il fatto che questi pochi giornali di sinistra esistono non certo per buona grazia delle classi dirigenti. Non ci risulta infatti che siano stati i capitalisti a proporre agli operai di pubblicare un loro giornale. Tenendo conto di questo elemento, si riesce a comprendere meglio la questione nel suo senso giusto. In Cecoslovacchia, infatti, la borghesia è stata sconfitta definitivamente dai lavoratori. Mentre la borghesia non può esistere senza i lavoratori e sotto la loro pressione è costretta a fare certe concessioni, come ad esempio la tolleranza di certi giornali ad essa ostili, i lavoratori invece non solo possono esistere senza la borghesia, ma la liquidazione di quest'ultima in quanto classe sfruttatrice è per loro una necessità vitale. Per questo i lavoratori non hanno bisogno di fare concessioni e non permettono alla borghesia di pubblicare giornali.

0: Ed ora un tema assolutamente centrale della propaganda filosovietica, quella del rapporto uomo-natura e delle realizzazioni gigantesche in questo campo segnalate dalla Cina. Ricordiamo che qualunque sia il giudizio storico che su quelle società oggi si voglia dare, al centro del loro progetto c'era comunque quella dell'artificialismo, cioè quella di sovrapporre allo stato di natura una società artificiale più giusta, più equa e soprattutto con la natura totalmente messa a servizio dell'uomo. Ecco, questo era un progetto, un'idea forza del progetto socialista, e in questa trasmissione che ascoltiamo adesso, tratta dalla rubrica dall'URSS e dalle democrazie popolari, direi che questo tema emerge con molta forza. La trasmissione andò in onda il 6 febbraio 1953.
1: Nella nostra rubrica dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari, ascoltate ora Economia di pace ed economia di guerra.
2: Da un mese a questa parte, la stampa progressiva di tutto il mondo ha dato grande rilievo allo sviluppo dell'economia nei paesi della pace. D'altro lato, invece, la stampa reazionaria, volutamente ignorando e deformando il significato di questi risultati, ha accentuato la sua campagna di provocazione e d'inganno volta a far credere che l'URSS e le democrazie popolari si preparino alla guerra. E così facendo, vorrebbe che l'opinione pubblica fosse all'oscuro, per esempio, sul fatto che la Cina popolare è riuscita a domare un fiume mostruoso, un gigante lungo 1100 chilometri, il fiume Huai, che per oltre 800 anni aveva sparso il terrore e la morte tra le popolazioni contadine. Esistono fenomeni naturali dove la forza dell'uomo si manifesta spesso impotente, ma esistono altresì possibilità, come dimostra l'esempio dell'imbrigliamento del fiume cinese Huai, in cui la forza dell'uomo diviene fattore determinante. È chiaro, per esempio, che la sciagura che riempie di lutto Inghilterra, Olanda e Belgio è dovuta a forze naturali, ma non solo ad esse. Entro che limiti poteva essere ridotto il danno arrecato? Questo si domanda l'opinione pubblica. Era possibile evitare il disastro?
0: Ricordiamo che proprio in quell'anno, il 1953, il mondo fu molto colpito da queste disastrose alluvioni che colpirono soprattutto l'Olanda, travolgendo le dighe che proteggevano i Paesi Bassi, diciamo, dal Mare del Nord. E questo accenno è esemplare del tipo di propaganda di Radio Praga. Anche, diciamo, in una catastrofe naturale come quella c'è comunque il segno della superiorità del campo socialista nei confronti dei paesi occidentali. Altri due tasselli, infine, in chiusura di questo confronto tra i due mondi, i due sistemi. Il primo è ancora relativo alla libertà religiosa, un argomento particolarmente, che stava particolarmente a cuore a Radio Praga, proprio perché per dimostrare che anche su quel terreno c'era una superiorità di approccio da parte dello Stato cecoslovacco nei confronti di quello che la propaganda denigratoria degli Stati Uniti sosteneva. Ascoltiamo questa intervista a padre Jonas, dottore in teologia, andata in onda il 3 febbraio 1956.
2: Padre Jonas, spesso i nostri ascoltatori ci hanno chiesto se siano vere le affermazioni della stampa reazionaria che in Cecoslovacchia non esiste libertà di religione. Potreste rispondere voi a questo spiegando come stanno le cose?
3: Certo, chi parla o scrive così vuol dire che non è stato da noi, oppure che ha intenzione di dire il falso consapevolmente. La vita religiosa oggi è veramente ricca qui da noi. Le chiese sono affollate di fedeli. L'unica difficoltà è data dal fatto che sono pochi i giovani che vogliono scegliere la via della missione religiosa e divenir sacerdoti, poiché la vita lavorativa offre ai giovani tante belle strade e soddisfazioni. Da noi a Hradec Králové il vescovo nostro è assai amato da tutti, sacerdoti e credenti. Il nostro vescovo, nonostante sia in età già avanzata, ha una conoscenza profondissima e lucida delle questioni ecclesiastiche. L'anno scorso ha espletato oltre 4.000 pratiche, per la maggior parte da solo. Per confermare poi la ricca vita religiosa che si svolge da noi, voglio ricordare il grande pellegrinaggio alla montagna Tabor presso Lomnice e l'altro a Šumlek presso Luge, durante i quali ho predicato e servito la Santa Messa. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai due pellegrinaggi, attingendo nuova linfa per la loro vita spirituale. E come vicario ho la possibilità di seguire i corsi di insegnamento religioso nelle scuole, corsi facoltativi per gli alunni, ai quali i nostri sacerdoti dedicano grande cura. Posso assicurarvi che non esagero affermando che da noi non esistono scuole dove non vengano effettuati corsi di religione.
0: E infine l'ultimo documento, per esaltare l'assoluta superiorità del sistema scolastico cecoslovacco nei confronti di quello dei paesi occidentali, ecco una lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga, letta in una trasmissione del 30 aprile 1952.
1: Il giornale della Federazione della Gioventù Cecoslovacca, Mlada Fronta, pubblica spesso le lettere dei giovani che scrivono sulla loro vita al tempo della Repubblica Capitalista e sulla vita di oggi nello Stato Democratico Popolare. Vi citiamo un passaggio della lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga.
2: Mai al tempo della Repubblica Capitalista ho sognato di poter studiare all'università. Con cuore addolorato guardavo i figli dei ricchi ai quali erano aperte tutte le scuole, benché spesso non avessero talento. Ora, nella Cecoslovacchia Democratica Popolare, studio all'università. Come operaio d'assalto sono stato inviato dal mio stabilimento ad un corso preparatorio e poi alla Facoltà di Scienze Economiche e Politiche. Lo Stato mi offre 5.000 corone al mese e tutti i testi di studio gratis. Il collettivo dei compagni mi aiuta ad eliminare tutte le insufficienze della mia precedente istruzione. Vivo felice e contento con la mia famiglia e studio per poter, dopo 2 anni, restituire alla mia Repubblica tutto quello che mi offre oggi. E tanti come me andranno a centinaia ai cortei del 1° maggio. Abbiamo veramente ragione di poter essere felici nella nostra Repubblica. Abbiamo di che essere grati al Partito Comunista che ha conquistato per i lavoratori la vittoria e li guida verso un futuro felice, verso il socialismo.
0: Vedremo nelle prossime puntate i contorni sinistri, i veri contorni di questo futuro felice. Per ora ci fermiamo qui e dandovi appuntamento a domani alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La chiusura delle case chiuse.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppo troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: C'erano una volta le case chiuse, altrimenti dette bordelli, dove la prostituzione era lecita e lo Stato tassava quello che era noto come il mestiere più antico del mondo. Dal 20 febbraio 1958, con l'approvazione della legge Merlin, tutto questo terminò con relative sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione.
2: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere antico del mondo.
3: Ma per carità, che non è neanche per sogno. Sarebbe una follia.
2: Il suo obiettivo era evidentemente
3: il mio obiettivo limitato. Era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. E soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone, sui quali grava la conseguenza, il peso. Io non dico che il figlio della prostituta possa diventare, saprei dire, ambasciatore, console.
2: Perché no?
3: Potrebbe diventarlo,
2: certo.
3: Ma dico che abbia queste aspirazioni, neppure guardia di questura, neppure carabiniere si è avuto la madre iscritta.
0: Aveva seguito l'esempio della Francia la senatrice Lina Merlin, detestata dagli uomini di mezza Italia, compresi quelli del suo partito, che mal sopportavano una donna tanto determinata e che voleva chiudere quello che era considerato un momento sacrosanto nella vita di ogni maschio e che la Francia aveva tradito, chiudendo i bordelli di Stato. Il senatore socialista Gaetano Pieraccini era tra i più accaniti avversari della Merlin e propose a più riprese che la prostituzione restasse regolamentata, seppur con un sistema alternativo alle case chiuse, ma tutto fu inutile. Già nel 1948 Mario Scelba aveva limitato sino a bloccarle le licenze per le aperture di nuovi bordelli. Ma sentiamo ora Elisabetta Casellati.
4: Buongiorno a tutti. Devo dire che oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco scopriremo il busto bronzeo della nostra prima senatrice. È un momento davvero importante per questa istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico. Ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Fin dall'inizio ho sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all'opera scultorea una posizione particolare accanto all'ingresso dell'aula parlamentare, perché proprio da quest'aula Lina Merlin è stata protagonista di tante battaglie politiche ed istituzionali, battaglie che hanno cambiato profondamente il ruolo delle donne nella società. Desidero ringraziare i rappresentanti del comitato Lina Merlin, la senatrice, per aver voluto sottolineare, anche attraverso l'arte scultorea di Ettore Greco, il profondo legame tra la storia personale di una donna e la storia tutta il femminile di questa istituzione. Un ringraziamento che estendo al Comune di Padova, che con grande entusiasmo ha sostenuto l'iniziativa. Grazie alle amiche senatrici che hanno colto l'importanza del ritorno di Lina Merlin al Senato e ai senatori che oggi, con la loro presenza, testimoniano la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari all'iniziativa. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione di suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Si tratta di un contributo di grande valore storico e culturale, per il quale ringrazio la presidente dell'associazione Rete per la Parità, Rosa Olivia De Concilis, e la Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico del Senato, e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. C'è stato tanto, tanto lavoro da parte di tutti. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria, una donna moderna, profondamente legata alla sua origine padovana, ma aperta al mondo, sempre pronta a coniugare i suoi alti ideali con la concretezza di azione, una donna coraggiosa, capace di testimoniare, di difendere le proprie idee e i propri valori anche contro un sistema ostile e avverso. Questo è il cammino che l'ha contraddistinta, fin dall'esperienza di giovane insegnante, un'insegnante rimossa dall'impiego e arrestata 5 volte in meno di 1 anno e mezzo. Per non aver piegato la testa di fronte al regime fascista. Dall'attivismo nel Partito Socialista, la questione femminile è stata sempre il filo conduttore del suo percorso pubblico. Lo è stato nella Resistenza, quando, grazie a Lina Merlin, sono stati fondati i gruppi di difesa delle donne. Lo è stato nella partecipazione all'Assemblea Costituente, quando fu relatrice sul tema delle garanzie economiche e sociali di supporto alla famiglia quale membro della Commissione per la Costituzione. Comprese con spiccata sensibilità e capacità di visione che il futuro dell'istituto familiare sarebbe stato sempre più legato alla piena attuazione del diritto al lavoro. Un diritto da riconoscersi in totale parità all'uomo e alla donna. Sono sue le affermazioni sull'esigenza di dare alle donne la libertà di dedicarsi a ogni tipo di lavoro, senza che il carico familiare possa essere di ostacolo a una occupazione scelta per vocazione ed interesse. Ma è nella discussione parlamentare che portò all'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione che si manifestò la forza innovatrice del suo pensiero. Fu proprio Lina Merlin a battersi affinché fosse espressamente inserito il riferimento al sesso quale possibile causa di discriminazione ed ostacolo al principio di uguaglianza. Un riferimento prezioso che si sarebbe rivelato negli anni a seguire la pietra angolare delle politiche di parità. Per Lina Merlin affrontare la questione femminile significava mettere al centro la donna come titolare di diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione e all'istruzione, il diritto al lavoro. Si trattava di una prospettiva non scontata, non è scontata neanche oggi, in quel momento storico e rivoluzionaria per l'impatto che il riconoscimento costituzionale di quei diritti avrebbe avuto sulla legislazione ordinaria, sulla prassi e sui costumi. Ma soprattutto si trattava di una prospettiva fortemente ancorata alla granitica convinzione del bene prezioso da tutelare, la dignità e la ricchezza interiore della donna. In questo contesto si colloca l'approvazione di provvedimenti decisivi per dare tutele reali alle donne nelle dinamiche e negli equilibri sociali. Così la legge contro lo sfruttamento della prostituzione o l'abrogazione della cosiddetta clausola di nubilato che consentiva il licenziamento delle lavoratrici

ogni possibile forma di sfruttamento o di penalizzazione. Quella stessa passione ha contraddistinto l'impegno di Lina Merlin per la difesa e la promozione della sua terra, il Polesine. Quello con il Polesine era un legame intenso, costitutivo della sua personalità, un legame che si esprimeva nella capacità di ascolto della sua gente, delle esigenze ed aspirazioni di un intero territorio, un legame inteso come stimolo costante alla soluzione dei problemi, volontà di dare sostanza alle speranze attraverso l'innovazione. Lina Merlin è stata protagonista di tanti cambiamenti per la formidabile energia che sorgeva dalla purezza dei suoi ideali. In questo si esprimeva quell'umanesimo sociale che ha informato tutta la sua attività politica e istituzionale. Anche nel suo legame al socialismo ha saputo dare prova di grande autorevolezza, di indipendenza e di coraggio. Lo conferma la stessa scelta dolorosa di abbandonare un partito nel quale non si riconosceva più. Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità, specialmente oggi. Di fronte all'incertezza della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro paese. Perché sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni. Vi ringrazio ancora di cuore.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Notte Sport.
1: Puoi forse vincere sul ring, ma non vincerai mai più di un paio di round nella vita. Forse è per questo che abbiamo gli sport. Per illuderci, pensando che è possibile vincere qualche volta, da qualche parte, in qualche modo. Recita così una poesia amara, forse amarissima, di Paul Polanski, scrittore americano di origini ceche. Polanski, da giovane un buon pugile dilettante, è scomparso pochi mesi fa, a marzo del 2021. Eppure se c'è un pugile che incarna l'esatto opposto di quanto detto da Polanski è proprio un italiano, Nino Benvenuti. Benvenuti è stato un campione straordinario sul ring, ma non da meno lo è stato fuori, da atleta prima e, una volta ritiratosi, da ex atleta poi. Amato da una intera nazione, ha sempre ricambiato quel sincero affetto che si era guadagnato con le sue imprese sportive pulite, con la buona educazione e la disponibilità da buon istriano. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi super welter tra il 65 e il 66, campione europeo dei pesi medi tra il 65 e il 67, Benvenuti entra nel mito il 17 aprile di quell'anno, il 1967, quando al Madison Square Garden di New York, davanti a 15.000 spettatori, Nino sfida il campione del mondo in carica dei pesi medi, l'americano Emil Griffith.

0: Amici ascoltatori, buon mattino e ben svegliati. Siamo in parecchi, in tutta Italia e anche fuori, ad aver fatto un'alzataccia e magari ad avere trascorso la notte in bianco per vivere con l'orecchio alla radio l'ora più lunga di Nino Benvenuti.
1: In Italia sono le 4 del mattino, le 22 in America. E tra i 16 e i 18 milioni di ascoltatori si sveglieranno per seguire l'evento alla radio dalla voce narrante, emozionata e autentica di Paolo Valenti. Va ricordato che la RAI aveva scelto di non trasmettere la partita in TV, vista all'ora tarda, anche perché la TV allora chiudeva le trasmissioni del suo unico canale in bianco e nero a mezzanotte. La prima eccezione sarebbe stata fatta per l'allunaggio di Armstrong, ma solo 2 anni più tardi. In Italia quelli erano gli anni delle minigonne di Sgt. Pepper del Beatles e di tanto altro, compresa quella voglia tutta nostra di non partire mai battuti in ogni impresa sportiva e di vita. Questo però non ditelo a Polanski. Il match, tornando a noi, quel match sarebbe terminato dopo le 3 di notte, orario che di per sé tagliava fuori anche i giornali. Ecco allora che l'unico mezzo per seguire l'incontro è la radio. Protagonista ieri come oggi, dove la voce distinta e professionale, tanto lontana quanto vicina, di Paolo Valenti racconterà una delle più belle pagine di sport vissute fino ad allora. Una pagina viva ancora oggi, grazie anche e più alla voce del celebre cronista romano. Allora 44enne, Paolo Valenti, cronista radio e TV, lo era già da circa 15 anni. Ma solo anni dopo sarebbe divenuto famosissimo, assieme a Maurizio Barenson, per l'invenzione nel 1970 di Novantesimo Minuto. Però Valenti, nella cui carriera la radiocronaca dell'incontro del Madison Square Garden di New York rimane una medaglia, in Rai ha avuto una carriera luminosa. Laureato in lettere, in Rai entra nel 1950 e nel corso di 40 anni di carriera, sempre spesa al servizio di radio, ascoltatori e telespettatori, commentò Giro d'Italia, automobilismo e ben 4 Olimpiadi, tra cui quella di Roma del 60, compresa la finale di 200 metri di Livio Berruti. Classe 1922, Valenti si spense a 68 anni, il 15 novembre del 90, al termine di una malattia incurabile e inesorabile che ne aveva minato profondamente il corpo, ma che non gli impedì di condurre fino a 3 settimane prima la sua creatura, Novantesimo Minuto. Benvenuti invece l'eroe le cui gesta narriamo quest'oggi, è nato ad Isola d'Istria il 26 aprile del 1938. È proprio qui che Nino inizia a frequentare la sua prima palestra di box, a 13 anni, spinto dalla passione pugilistica del padre. Dopo diversi incontri, che lo vedono sempre vincitore, entra nella nazionale nel 1955. In questa esperienza perde il suo primo incontro in Turchia in un match che, secondo i giornalisti del tempo, Benvenuti meritava di vincere. Il 1956 è un anno infelice per Nino, innanzitutto e soprattutto per la perdita dell'amata madre. Poi perché viene scartato per le Olimpiadi di Melbourne. L'anno dopo, sportivamente parlando, si rifà, vince l'oro agli Europei di Praga e si conferma a Lucerna nel 1959. Il 1960 è l'anno delle Olimpiadi italiane di Roma. Stavolta Nino Benvenuti c'è, e come se c'è. Conquista la medaglia d'oro e diventa un'icona italiana, oro nella nobile arte. La sua fama cresce in Italia, sì, ma anche nel resto del mondo. In questa occasione vince anche la Coppa Val Barker, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, sfilandola agli altri. Tra questi c'è anche la medaglia d'oro dei medio massimi, un certo Cassius Clay, che qualche anno più tardi si farà chiamare Muhammad Ali. Nel 1961 Benvenuti diventa professionista e da lì al 63 vince 29 incontri su 29, in pratica fa un plan. Al suo 30° incontro sfida Tommaso Truppi e conquista il titolo di campione italiano dei pesi medi. Non si ferma a Benvenuti e nei match successivi sfida e vince contro grandi pugili europei e mondiali che fino a qualche anno prima erano stati gli sfidanti dei titoli mondiali. È proprio in questo periodo che nasce la rivalità con l'altro italiano, Sandro Mazzinghi, all'epoca già campione mondiale dei Super Welter. Il 18 giugno del 65, allo stadio San Siro di Milano, facendo registrare il tutto esaurito, i due si scontrano per la prima volta. Mazzinghi contro Benvenuti. Alla fine, ad avere la meglio, è proprio Benvenuti che mette KO l'avversario con un montante destro. Benvenuti è campione del mondo. La rivincita, come da contratto, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma. Mazzinghi viene atterrato al secondo round e, contato sino all'8, interviene il gong. Mazinghi si riprende e prosegue fino alla 13ª ripresa, quando l'incontro sembra nuovamente aperto, ma Benvenuti, con un finale brillante, vince i punti. Mazinghi sosterrà sempre che la sua sconfitta fu immeritata.

0: In quegli anni Emil Griffith era il detentore dei titoli mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Caraibico delle Antille ma newyorkese di adozione, Griffith era diventato professionista nel 1958. Il 1 aprile del 1961 conquistò per la prima volta il titolo mondiale dei welter battendo il cubano Benny Paré per KO al 13° round. 6 mesi dopo perse la corona, sconfitto ai punti da Paré, contro il quale il 24 marzo 1962 disputò la bella al Madison Square Garden di New York. La gara fu trasmessa in diretta TV dalla ABC e fu segnata da un tragicissimo epilogo. Nel 6° round, Paré fu vicino a mettere KO Griffith con una combinazione di colpi, ma l'americano venne salvato dal gong. Nella 12esima ripresa, con Paré alle corde, Griffith colpì l'avversario ben 29 volte, con una serie di 18 colpi messi a segno in 6 secondi, una carneficina. L'arbitro Ruby Goldstein impiegò decisamente troppo per fermare il combattimento e decretare il KO tecnico. Fatto sta che Griffith riprese la corona di campione del mondo, ma Paré entrò in coma subito dopo l'incontro e 9 giorni più tardi trovò la morte proprio per le complicazioni derivanti da quella incredibile e furiosa serie di colpi. Quella tragedia tenne il pugilato lontano dalla TV americana fino al 1970 e l'arbitro Goldstein lontano dal ring per sempre. Griffith conservò, poi perse e poi riconquistò il mondiale welter più volte, passando infine alla categoria dei pesi medi nel 1966. Ancora al Madison Square Garden, da sempre teatro della miglior box al mondo, Griffith sconfisse il nigeriano Dick Tiger, 4 kg abbondanti più di lui e 36 anni, che proprio in questo incontro non solo perse il titolo, ma trovò il primo KO della sua lunga carriera, al 9° round. Griffith difese la corona contro Joey Archer 2 volte, e il 23 gennaio del 67, nella gara di rivincita, tra gli spettatori del Madison Square Garden c'è anche il campione europeo in carica, il nostro Nino Benvenuti. La prima visione del campione impegnato in una difesa mondiale contro Joey Archer non impressionò particolarmente Benvenuti, che ammise tranquillamente ai cronisti sul posto di poter battere il suo avversario. Accettata la sfida, l'incontro per i due titoli mondiali si tenne il 17 aprile 1967 nel solito Madison Square Garden. Benvenuti si preparò al match allenandosi in America. Ne venne fuori un incontro appassionante che vedrà trionfare Benvenuti ai punti. In segno di rispetto, Griffith a fine incontro stringerà la mano a Benvenuti dopo il verdetto. Come da contratto, però, ci doveva essere subito la rivincita, che si tenne il 29 settembre del 67 allo Shea Stadium di New York. Questa volta il favorito è Benvenuti, ma Griffith, con un pugno preciso al tronco, rompe una costola all'italiano. Benvenuti, nonostante capisca subito di aver compromesso l'incontro, resiste fino alla fine, ma perde ai punti. La bella è inevitabile, così il 4 marzo dell'anno dopo si tiene il terzo incontro tra i due, ancora al Madison Square Garden. Questa volta, nonostante il favorito sia di nuovo Griffith, l'incontro è delineato da un equilibrio pressoché totale. È l'11esima ripresa a fare la differenza. Benvenuti a terra Griffith e si aggiudica così la ripresa in maniera netta. Al termine dell'incontro, quindi, l'italiano trionferà. Un giudice ha visto il match in pari. Gli altri due preferiscono Benvenuti per 8-6 su Griffith. Il mondiale torna in Italia. Ascoltiamo ora il primo atto di questa epica sfida tra campioni, che rivali sono stati solo ed esclusivamente sul ring. Benvenuti e Griffith, fino alla morte di quest'ultimo arrivata nel 2013, sono infatti stati amici. Benvenuti non ha mai fatto mancare, laddove possibile, il proprio sostegno a Griffith, finito in disgrazie economiche dopo il ritiro dell'attività agonistica e negli ultimi anni affetto da una malattia degenerativa. Emilio è come un fratello. «Sono sicuro che fosse stato al mio posto, avrebbe fatto per me quello che io sto facendo per lui», ha detto Benvenuti. Ora diamo la linea a Paolo Valenti dal Madison Square Garden di New York per il primo atto della sfida tra il campione del mondo dei pesi medi, l'americano Emil Griffith, e lo sfidante, l'italiano Nino Benvenuti.
1: Qui, New York, vi parlo dal bordo ring del Madison Square Garden, campionato del mondo pesi medi. Sono i momenti che precedono il combattimento. Diamo un'occhiata intorno, è veramente una marea di teste in questo Madison Square Garden, mentre si spengono le luci esterne e vengono tutte le luci concentrate sul ring. Mark Cohen è l'arbitro che dirigerà l'incontro. Earl Burr e Leo Belvane saranno i due giudici. Ecco il sorteggio che è stato adesso espresso al pubblico dal battitore. Mark Cohen è l'arbitro. Albert e Leo Belbaud sono i due giudici. Tutti e tre questi signori avranno diritto al voto. Sono stati scelti a sorteggio per nove nomi. Ed ecco i pugili che vanno nei loro angoli. Sta per cominciare la grande ora di Rino. Benvenuti. Vediamo il nostro pugile nell'angolo che si scioglie le braccia in movimenti rapidi. Accende ad un sorriso. Nell'altro angolo, voltando le spalle a Benvenuti e Griffith. Benvenuti è più alto ed ha anche un allungo maggiore. Ecco, comincia la prima ripresa e subito Griffith piazza un largo sinistro a Benvenuti che retrocede, mandando in parte a vuoto questo colpo. È cominciato il primo dei 15 round. Vediamo Griffith che cerca di muovere all'attacco, sono sempre a distanza. Benvenuti manovra l'allungo sinistro, ancora allungo sinistro di Benvenuti. I due pugili non si scambiano colpi, sono sempre a distanza. È cominciata la prima ripresa, vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, quasi prendesse la visura, cerca col sinistro di fermare Griffith, che riesce, non un sinistro forte, quello di Benvenuti. Griffith temporeggia, poi cerca di fare l'attacco. Benvenuti va a segno a due mani, molto bene, anche se non forte, fermando un tentativo di Griffith di dura distanza. Ecco Griffith che attacca, colpisce di destro Benvenuti, di sinistro Griffith al viso. Griffith appare pronto a partire all'attacco, Benvenuti attento. Vediamo Griffith che cerca con una serie di sinistri di aprirsi la strada. Griffith è fatto sotto, Benvenuti l'ha fermato con le braccia, poi si è allontanato con un passo laterale, Benvenuti. E questa è la prima ripresa. Vediamo Benvenuti che attende sempre l'attacco di Griffith, cercando di tenerlo a distanza col sinistro. Benvenuti appoggia il diretto sinistro lungo sul viso del suo avversario, sempre per tenerlo a distanza. Vediamo Griffith che cerca ancora di muovere all'attacco, poi sembra attendere, poi è Benvenuti che parte all'attacco cercando di piazzare colpi larghi, ma Griffith abbassa la testa e manda a vuoto questa serie di Benvenuti. Ecco Griffith all'attacco con il sinistro destro al viso, replica ancora Benvenuti con un largo sinistro. Griffith cercherà di forzare subito a quanto si dice fino dalle prime riprese. Ecco Griffith che cerca ancora di attaccare, ma non con decisione. Evidentemente studia Griffith la possibilità di portarsi sotto evitando i colpi lunghi di Rino Benvenuti. Montante destro di Benvenuti che va a segno al viso di Griffith, stroncando sul nascere un tentativo del Dego di portarsi sotto. Benvenuti è molto attento e molto concentrato a quanto sembra, ed ecco col lungo sinistro ancora Benvenuti che cerca di fermare l'attacco di Griffith. Griffith in questa prima ripresa sembra dedicarsi più che altro allo studio delle possibilità di Benvenuti. Benvenuti prende improvvisamente un'iniziativa, cerca un lungo sinistro e poi un destro, mette da Griffith con un destro. Griffith abbraccia Benvenuti, la fase un po' confusa del match, l'arbitro interviene, dà il break, si ritirano i due pugili di un passo indietro, soprattutto Benvenuti perché Griffith all'americana non si muove col passo indietro dopo il break, riprendono a boxare. Benvenuti abbassa la guardia, allunga il sinistro al viso di Griffith, prepara per doppiare il testo Benvenuti. Griffith anche è molto attento, è una ripresa intensa. Griffith colpisce l'arco dietro la nuca e i due pugili entrano in clinch prolungato. Il pubblico si abbandona a commenti di vario genere, sono applausi, fischi all'americana ed anche fischi effettivi. C'è effettivamente un po' di nervosismo nel pubblico, come accade sempre quando un combattimento è molto atteso. Abbiamo visto un Nino Benvenuti nella prima ripresa, attento e vigile. Sentiamo a gran voce il grido Nino Nino, sono tutti gli italiani venuti con due aerei, ma soprattutto gli italiani, gli italoamericani qua presenti al Madison Square Garden, che non fanno mancare un insediamento affettuoso a Benvenuti. Le riprese più difficili saranno le prime per Nino Benvenuti. Questo suono di sirena che ascoltate sta a significare fuori secondi, non viene annunciato dallo speaker ma viene appunto segnalato con un suono di sirena. Comincia ora la seconda ripresa. Vediamo Nino Benvenuti subito manovrare il sinistro in diretto. Un sinistro volante in gancio di Griffith, infatti attenuato spostamento di testa da parte di Benvenuti. Vediamo adesso Griffith che attende Benvenuti e cerca di boxare in velocità Griffith di attaccare. Benvenuti tende il sinistro per fermare l'azione del negro. Vediamo ancora Griffith all'attacco, gli ha colpito con un largo sinistro. Benvenuti è sempre però bene in linea, si sposta sul tronco Griffith, Benvenuti protende il sinistro in diretto, poi entra a segno Benvenuti con un sinistro al viso, poi ancora Benvenuti con il sinistro per tenere a distanza Griffith, spostamenti sul tronco da parte di Griffith che cerca di entrare in corpo a corpo, Benvenuti blocca Griffith, l'arbitro dà il break, riprendono a boxare a distanza, entra Griffith improvvisamente con un destro rapidissimo al viso di Benvenuti. Vediamo Griffith ancora che cerca di portare sotto, poi ancora col destro al viso, Griffith ma reagisce Benvenuti con un sinistro al viso del suo avversario, Griffith cerca a forzare i tempi, Benvenuti lo attende, ancora l'attacco Griffith cerca di portarsi a brevissima distanza, Benvenuti lo blocca con le braccia, l'arbitro ordina il break, vediamo ancora Griffith che cerca di muovere all'attacco, è molto rapido di braccia Griffith, Benvenuti attende ancora Griffith che colpisce di destro e di sinistro al corpo, Benvenuti serrando la distanza, Griffith colpisce anche dietro la nuca per essere sinceri quando si trova in clinch con Benvenuti, ecco Benvenuti che cerca di saggiare con un sinistro basso, Benvenuti abbassa la guardia per invitare Griffith, ha molta disinvoltura Benvenuti, ha abbassato anche la guardia, una guardia invitante per vedere se Griffith si portava sotto per cercare di incontrarlo. Ecco Griffith che attacca a testa bassa, un po' disordinatamente, toccato da Benvenuti. Ancora a distanza due pugili, sinistro, destro, in diretto portato da Benvenuti al viso, risponde Griffith con un destro rapido al viso anche lui. Ha reagito Griffith a questi due colpi di Benvenuti, nuovamente a distanza i due pugili, cerca di attaccare ora Griffith, il combattimento si svolge a distanza con Griffith che cerca di ridurre sempre a distanza, di partire con colpi rapidi, montante, a terra Griffith, colpito dal montante destro di Benvenuti, si rialza Griffith, è contato, è stato un montante destro di Benvenuti, ci ha messo a terra Griffith, Benvenuti all'attacco, Benvenuti all'attacco, Griffith si butta addosso per trattenerlo, è stato un colpo improvviso quello di Benvenuti, che ha messo a terra Griffith nel corso della seconda ripresa, magnifico Nino con questo montante ha messo a terra Griffith che è stato contato dall'arbitro, adesso si riprende naturalmente a boxare, vediamo Griffith che si attacca a Benvenuti mentre suona il gong e termina così la seconda ripresa, è stata una ripresa in ascolto veramente entusiasmante. Griffith ha cercato di ridurre la distanza, Griffith ha cercato di portare dei colpi, ma Nino Benvenuti con un montante improvviso allo stomaco è riuscito a metterlo a terra, aveva anche toccato il sinistro Nino Benvenuti. È stato un Benvenuti veramente al di sopra di ogni aspettativa, questo che abbiamo visto finora a Amici in Ascolto. Scusate se c'è qualche pausa nella nostra trasmissione, ma siamo molto stretti dagli italiani che sventolano le bandiere, che ci spingono in ogni modo, ma noi li lasciamo fare a Amici in Ascolto e scusate anche se questa nostra cronaca notturna ha dei toni molto vivaci e l'ambiente è scatenato, vediamo dei negri che impugnano dei megafoni e incitano Griffith alla battaglia. Benvenuti che ha atterrato Griffith per il conto di 4, l'arbitro da davanti fino a 8 alla precedente ripresa, è di nuovo al centro del quadrato per il suo grande combattimento. Diciamo grande perché già Benvenuti si è battuto molto bene, come avete sentito. E questa è la terza ripresa. Vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, ferma con un diretto sinistro, tentativo di attacco da parte di Griffith. Ancora lungo sinistro portato a Benvenuti, all'attacco Griffith con un destro che Benvenuti incassa, adesso temiamo la reazione di Griffith, naturalmente lo diciamo anche per scaramanzia, non facciamoci illusioni, lo diciamo ancora per scaramanzia, amici in ascolto, scusate ancora se questa nostra cronaca parla di scaramanzie, è un po' curiosa, ma l'ambiente ce lo suggerisce, vediamo altri sostenitori di Griffith che saltano con dei cartelli davanti a dove credono che Griffith sta combattendo, guardi, naturalmente Griffith non vede niente, adesso c'è uno scambio di leggere scorrettezze fra i due pugili che si legavano, si tenevano, Griffith è nervoso e cerca di attaccare ora, Benvenuti stende il sinistro, stende ancora il sinistro, tocca col sinistro al viso Griffith, ancora all'attacco Griffith col sinistro, cerca di spostarsi sul tronco il pugile negro. Benvenuti, è sempre in linea, molto attento e molto concentrato, non ha commesso Nino Benvenuti errori di buttarsi allo sbaraglio così all'improvviso dopo avere scosso l'avversario nella precedente ripresa, ma temporeggia. Nino Benvenuti abbia fatto il piano di subire i meno danni possibili nelle prime riprese. Entra bene Benvenuti con un sinistro alla mascella di Griffith dopo che Griffith l'ha vuoto con un destro. Ecco Griffith che cerca di cambiare passo, poi attacca col sinistro Griffith al viso Benvenuti, ancora stende il sinistro Benvenuti, Griffith colpisce con un corso diretto al corpo Benvenuti, Griffith tocca con un lungo destro al viso Benvenuti, ora Griffith è in fase offensiva, si è ripreso dal secondo round e cerca di giocare le sue carte di grosso campione qual è. Ecco Benvenuti ancora entra con il montante destro al corpo efficace su Griffith fermando un'azione del pugile negro, questo era uno dei colpi che Benvenuti aveva preparato, tenta Benvenuti col sinistro potente della distanza, Griffith passa sotto il sinistro Benvenuti e tocca due volte destro e sinistro ingancio al corpo italiano che però con passi indietro si sottrae all'azione di Griffith, un leggero spacco al tetto nasale, al naso di Benvenuti, sopra al tetto nasale c'è una piccola ferita per Benvenuti, comunque niente di grave, lo diciamo così per motivi di cronaca. Cerca di attaccare Griffith con un sinistro al viso, Benvenuti si sposta, il combattimento in questo round è piuttosto confuso perché Griffith cerca di portarsi in attacco, Benvenuti lo ferma con un bel gancio sinistro ora, mentre Griffith era tutto protetto all'attacco, Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella ha fermato l'azione del negro. Benvenuti, dicevamo che ti racconto, si sta ben comportando come sentite in questo suo incontro clou della carriera. Benvenuti ha avuto la freddezza dopo aver scosso, come avete sentito, e atterrato Griffith per il conto di 4. Nel corso del secondo round Benvenuti non ha commesso l'errore di buttarsi a valanga sull'avversario. Benvenuti sa che cosa è Griffith, quale pugile sia Emil Griffith e gioca con raziocinio la sua grande partita. Avete sentito che nella ripresa precedente Griffith ha messo a segno qualche buon colpo dimostrando le sue doti di fondo di campione. Non manca un orientamento continuo a Nino Benvenuti e questo certo sonifica l'italiano, il nostro Nino. Ecco subito Benvenuti al colpo del gong, deve incassare un destro volante di Griffith, è cominciata la quarta ripresa. Griffith ha cercato di prendere Benvenuti con un destro volante che si è stampato sulla gota sinistra di Benvenuti. Vediamo Griffith tutto raccolto, cerca di invitare ora Griffith, Benvenuti ad aprire la guardia. Benvenuti però ferma Griffith con un largo sinistro al viso, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Benvenuti che boxa in soltezza, tocca Griffith di sinistro al viso Benvenuti, poi cerca Benvenuti di replicare con un gancio destro, Griffith ha degli spostamenti con la testa, riduce la distanza, manda a vuoto questa azione di Benvenuti. Benvenuti guardia piuttosto abbassata, larga, entra col sinistro in diretto al viso Griffith, non forte, un jab, cerca ancora di ripetere i diretti sinistri in jab, poi entra Griffith di destro, ha colpito Benvenuti che è a terra, Griffith ha colpito Benvenuti alla mascella, Benvenuti a terra, si è rialzato, viene contato e riprende a boxare, Benvenuti è stato a terra fino a 7, si è rialzato, colpito da un destro improvviso alla mascella, Benvenuti è finito a terra, si è rialzato, riprende la box, è scosso Benvenuti amici in ascolto, la folgore destra di Griffith lo ha duramente provato. Vediamo Benvenuti che cerca di far camminarsi per terminare il quarto round, ma c'è ancora un minuto e mezzo. Griffith con un destro improvviso alla mascella aveva messo a terra il nostro campione, che è stato a terra per 6 secondi, poi si è rialzato, ha ripreso a boxare, adesso Benvenuti ma è scosso, Griffith è partito presente e reagisce ancora Griffith con suo destro alla mascella e col sinistro al fianco. L'amarezza in questo momento mi trascorre su tutti noi sostenitori di Benvenuti, mentre i sostenitori di Griffith è giusta, la loro parte saltano in piedi ed indicano la gran voce con megafoni il loro campione che ha il momento favorevole. Benvenuti non ha ancora recuperato, il Griffin si porta ancora sotto, ma Benvenuti cerca di bloccarlo in qualche maniera. Scusate se la nostra voce di cronisti non è di cronisti imparziali, ma veramente Benvenuti ha accelerato un momento, una seconda ripresa che ci aveva esaltato. Abbiamo detto di stare calmi, comunque adesso Benvenuti è sempre in piedi, pur avendo subito quella tremenda mattata di Griffin che l'ha fatto spattuto contro le corde e poi era schivato a terra il nostro campione. Ecco Griffin all'attacco con un montante sinistro al dito, ancora un sinistro alla stella portato da Griffin a Benvenuti che appare piuttosto disorientato sul quadrato. Non termina mai questo quarto round, ci sono ancora un 20 secondi, poi Benvenuti reagisce distinto con un diretto sinistro, un diretto destro a Griffith che si porta ancora all'attacco. Griffith sembra una fiera in agguato che cerca di far scoprire Benvenuti per piazzare il suo colpo e finalmente colpo di gong, è terminata questa quarta ripresa. Vediamo Polinelli e Amadouzi saltare con Spalding sul ring per rinfrancare il nome Benvenuti. Avete l'ascolto in questo minuto di pausa fra una ripresa e l'altra, fra la quarta e la quinta, non abbiamo altro da aggiungere, sembra che la nostra cronaca sia stata abbastanza eloquente. Nino Nino grida a gran voce il pubblico e vediamo sventolare delle bandiere italiane per cercare di incoraggiare il nostro campione. Nella seconda ripresa era stato Benvenuti a prevalere in maniera netta con no down, nella quarta è stato Griffin. Certo a essere onesti, Benvenuti ci ha messo più tempo a recuperare, anche terminato la ripresa che non ha ancora del tutto recuperato. Ecco fuori i secondi, questo minuto è stato sempre troppo breve per Benvenuti, cerchiamo di guardare la sua espressione ma si è coperto dalla schiena di Polinelli che lo sta assistendo. E comincia il quinto round, vediamo Griffith tutto raccolto, pronto all'attacco, cerca ancora di ripetere il suo lungo destro alla mascella, ma Benvenuti manda a vuoto questo colpo, vediamo Benvenuti che stende il sinistro, poi tiene Griffith, sono entrati in clinch, fa il passo indietro all'europea, Benvenuti si scosta appena Griffith, vediamo Benvenuti che cerca di andare con un lungo destro, replica con un lungo destro non forte Griffith, sinistro improvviso portato largo canto al viso da Griffith su Benvenuti, cerca di portarsi corpo a corpo Griffith, Benvenuti regge e blocca Griffith, vediamo ancora Benvenuti col sinistro proteso, cerchiamo di guardare il gioco di gambe di Benvenuti per vedere se è rinfrancato il nostro pugile, sembra abbastanza, vediamo ancora Griffith quasi in agguato e se duellando Benvenuti parte con un largo sinistro al viso che va a segno. Griffith temporeggia, è però insidiosissimo Griffith perché ha delle pause volute e poi parte improvvisamente con una enorme velocità di braccio. Benvenuti forse gli aveva concesso troppa confidenza. Montante destro di Benvenuti, ancora a segno, il famoso montante destro al corpo di Griffith. Non forte però il colpo di Benvenuti per la verità. La ripresa è piuttosto stanca per ora, poi Griffith improvvisamente distende il diretto sinistro allo stomaco di Benvenuti, al fegato per essere più precisi. Ancora Griffith scarica dei lunghi destri più basso di Benvenuti, alle braccia più corte, però le protende molto bene, quasi gettasse il braccio fuori della spalla per intenderci, se questa parola, se questa frase può descrivere il movimento. Canto destro improvviso di Benvenuti al viso di Griffith, cerca di reagire Griffith, Benvenuti in questa ripresa, guarda la grave scorrettezza di Griffith che ha colpito dopo il break Benvenuti alla mascella. Vediamo Griffith veramente poco simpatico e poco sportivo in questa fase, ha colpito Benvenuti alla mascella dopo il break, chissà perché, probabilmente si è seccato di una tenuta di Benvenuti, l'arbitro comunque fa il segno a Griffith di essere più corretto. Riprendo nuovamente la distanza, però il colpo di Griffith dopo il break non era stato forte però. Vediamo Benvenuti ancora col sinistro in serie, cerca di alzare la Griffith, entra poi bene Benvenuti sul diretto sinistro, entra doppiando col montante destro allo stomaco, fermando un'azione di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza, Benvenuti adesso appare più prudente, vediamo Griffith portarsi sotto Benvenuti, riprendo nuovamente la distanza, si sposta Benvenuti, poi entra bene, benvenuti con un gancio sinistro alla mascella che ancora arresta il tentativo di azione di Griffin. Terminato così il quinto round, il pubblico non si è molto entusiasmato per due motivi secondo noi, la maggioranza del pubblico. Il primo, perché dato come erano cominciato il match forse pensava a grossissime emozioni di ripresa in ripresa, il pubblico americano abituato alle grosse emozioni pugilistiche. In secondo luogo i sostenitori di Griffith pensavano che il loro campione riuscisse a forse a mettere a terra definitivamente Benvenuti. I sostenitori italiani sono un po' più rinfrancati, però anche loro stanno piuttosto tranquilli perché è meglio non abbandonarsi né a ottimismi né a improvvisi scoramenti. C'è comunque in un angolo un tifoso che agita continuamente una bandiera nostra, una bandiera italiana. Fuori secondi, sta per cominciare il sesto round. Il combattimento è sulla distanza delle 15 riprese, come conviene a un campionato mondiale. Ecco nuovamente i due pugili al centro del quadrato, cerca di portarsi avanti con la testa per piazzare colpi a due mani. Ancora Griffith cerca di partire all'attacco, cerca di toccare col destro in cross, incrociato sul sinistro, Benvenuti, Benvenuti spostamento di testa, manda a vuoto questo colpo di Griffith. Ancora Benvenuti cerca di attaccare, passo in avanti di Benvenuti, sinistro ancora di Benvenuti al viso, Griffith cerca sempre col destro in gancio di toccare Benvenuti. Benvenuti tiene infatti il braccio sinistro piuttosto abbassato nella guardia e forse invita Griffith a colpire di destro. Ancora Benvenuti col sinistro, poi cerca Griffith di serrare sotto, finta di sinistro diretto al viso Griffith e colpisce invece col destro al corpo. Bel montante destro di Benvenuti allo stomaco di Griffith e così un ennesimo tentativo del pugile americano di portarsi all'attacco è stato arrestato. Benvenuti appare più rinfrancato. Vediamo Griffith che tocca volante con un diretto destro. Il combattimento si svolge a distanza. Si pensava che Griffith cercasse il corpo a corpo, invece si è accorto che Benvenuti lo blocca bene in corpo a corpo, che l'arbitro non è molto severo con Benvenuti quando blocca il suo avversario, cioè che capisce il gioco di bloccaggio di Benvenuti e non lo considera una maniera irregolare di ostacolare Griffith, e allora Griffith anche lui preferisce gli scambi a distanza cercando di supplire al minore allunga rispetto a Benvenuti con scatti improvvisi. Benvenuti montante destro al viso per fermare Griffith, montante sinistro di Benvenuti che ferma Griffith. Benvenuti si batte veramente, amici in ascolto, con un orgoglio che forse sapevamo avesse, ma che da tempo li vedevamo. Bel montante sinistro di Benvenuti al mento. Griffith è fermato nella sua azione e sente questi colpi di Benvenuti. Ancora Griffith all'attacco con lungo destro, ma questa volta Benvenuti non ci cade, si sposta improvvisamente, manda a vuoto e blocca poi Griffith tirando a sé. Benvenuti bene in linea con la spalla sinistra, adesso si protegge il mento quando porta in avanti il sinistro. Bel sinistro avanti Benvenuti al viso, doppiato con un gancio destro che arriva al fianco. Benvenuti boxa bene in questa sesta ripresa e Griffith non ha più la fatica. Bel sinistro di Benvenuti ancora in corso diretto sul tempo. Benvenuti prende Griffith. Benvenuti adesso è in agguato, reagisce però Griffith prendendo a sua volta sul tempo d'anticipo Benvenuti con un destro alla mascella che Benvenuti incassa. Griffith si sposta, cerca adesso di portarsi in corpo a corpo, Benvenuti lo blocca, l'arbitro con le braccia, l'arbitro dà il break. Si prende a metà distanza, spostamento laterale di Griffith, Benvenuti blocca con gli avambracci i tentativi di montante che li porta Griffith in corpo a corpo, colpo di gong, è terminata la sesta ripresa. Griffith fa dei gesti piuttosto nervosi, fa dei gesti piuttosto nervosi nel suo angolo. Benvenuti sta conducendo ancora il combattimento, nel senso che sta in questa ripresa, naturalmente nella ripresa precedente, nella sesta, aveva condotto il combattimento un po' secondo il suo stile, tenendo a distanza l'avversario. E Griffith, che ha visto come non riesce a lavorare per l'abile bloccaggio di Benvenuti in corpo a corpo, anche lui accetta di boxare a distanza, scattando improvvisamente per ridurre questa distanza, in quanto è più basso, ha un allungo, quindi un braccio, un allungo di braccio minore rispetto a quello di Benvenuti. Fuori secondi, sta per cominciare il settimo round e il combattimento sulla distanza delle 15 riprese si avvia verso la metà. Benvenuti, cerca di portarsi verso le ultime riprese del combattimento, secondo quanto ha detto a noi e agli altri inviati italiani prima del match, nelle migliori condizioni perché dovrebbe avere all'interno un gran finale. Naturalmente anche Griffith ha fatto simili dichiarazioni. Passo indietro di Benvenuti, che manda a vuoto un tentativo di attacco da parte di Griffith, tocca di sinistro ancora Benvenuti in diretto per fermare Griffith, ancora Benvenuti con sinistro, cerca di portarsi sotto Griffith, Benvenuti con dei colpi senza convinzione in corpo a corpo, colpi ai fianchi, risponde a Griffith, break da parte dell'arbitro di questa distanza, scarica un sinistro dentro lungo, Benvenuti, ma Griffith Benvenuti, ma Benvenuti risponde poi con un montante sinistro improvviso al viso che rientra così sull'azione del negro, colpo su colpo ora reagisce Benvenuti. Benvenuti in lungo sinistro per fermare Griffith, si sposta Griffith lateralmente, poi cerca di attaccare, Benvenuti ferma e blocca con le braccia Griffith. Griffith è però, come vi dicevamo, sempre in agguato e naturalmente sempre molto pericoloso, ma Benvenuti ora ha molta svoltura, montante destro di Benvenuti al viso e Griffith ancora una volta è fermato. Qualcuno dice che se Benvenuti mettesse a segno il suo montante destro, come ha fatto in altre occasioni, preciso, potrebbe anche venire fuori ancora un atterramento di Griffith. Però è inutile fare questi test. Aspettiamo solo di vedere se uno di questi tanti montanti destri Benvenuti va a segno alla punta del mento. Benvenuti appare rinfrancato, riceve però adesso un lungo sinistro da parte di Griffith. Benvenuti blocca adesso, para con le braccia e un passo indietro, un altro tentativo di attacco da parte di Griffith. Sinistro, sinistro, gridano i sostenitori di Benvenuti per invitare il triestino a manovrare la sua arma preferita. Si appoggia su Griffith che era finito in corpo a corpo, riprende nuovamente la distanza, ancora Benvenuti con sinistro, ferma Griffith, Benvenuti è molto raccolto, molto attento, cerca di partire Griffith, poi entra Griffith con una gomitata al viso di Benvenuti, un colpo forse non volontario, comunque irregolare da parte di Griffith. Ecco ancora Griffith che cerca di cambiare passo, fare degli spostamenti per portarsi sotto al volo un ganto destro di Griffith, in parte evitato da Benvenuti con lo spostamento, era molto pericoloso il ganto destro di Griffith. Montante destro di Benvenuti che ferma al viso ancora l'azione di Griffith. Griffith molte volte cade su questo montante destro, ancora sinistro lungo di Benvenuti, ancora cerca di attaccare Griffith, ma Benvenuti molto abilmente con un passo laterale manda a vuoto e sposta poi lateralmente Griffith. Benvenuti è stata molto attenta a questi destri volanti, è terminata la decima ripresa, una ripresa piuttosto equilibrata con un Benvenuti bene in linea. Benvenuti ha dato una dimostrazione della sua classe e soprattutto amici in ascolto, quando ha subito l'atterramento da parte di Griffith e poi si è rialzato e ha ripreso a boxare, prima con poca lucidità, poi con maggiore vigore, Nino Benvenuti ha dato la dimostrazione delle sue alte doti morali. Chi sosteneva che Nino Benvenuti non sa soffrire, comunque vadano le cose, deve ricredersi. Nino Benvenuti ha reagito da campione, da pugile e soprattutto da uomo, e si sta battendo con estrema energia in un combattimento che è giunto all'ottava ripresa, quindi è giunto alla sua metà e che è naturalmente ancora aperto ad ogni soluzione. Vediamo ancora Benvenuti che stende il sinistro per fermare Griffith, continuano dal parte del pubblico a chiedere a Benvenuti di tendere il sinistro, c'è la distanza Griffith, infatti Griffith adesso ha ridotto la distanza sfuggendo a lungo sinistro, Benvenuti e toccando a sua volta di sinistro il nostro campione. Vediamo ancora Benvenuti che blocca Griffith ostacolandolo e il pubblico di parte americana fischia questo bloccaggio da parte di Benvenuti. Bel testo di Benvenuti in gancio portato alla fronte di Griffith che si era abbassato. Benvenuti ha toccato volte rapidamente di jab sinistro, poi ha doppiato con un destro. Gancio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti tira su se stesso dopo questo colpo, presenta le spalle a Griffith, stop da parte dell'arbitro, riprendono la posizione di guardia, riprendono a boxare. Sinistro di Griffith al viso e reagisce rientrando Benvenuti con un gancio destro pure al viso. Scambio di colpi, Benvenuti entra col montante sinistro al viso di Griffith, abbassa la guardia ancora Benvenuti per invitare Griffith. Benvenuti ferma col gancio sinistro al viso Griffith, poi reagisce Benvenuti ma nell'impeto tocca anche col gomito il viso del suo avversario, del campione negro. Benvenuti col sinistro ancora, ferma un tentativo di attacco da parte di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza nel corso di questa ottava ripresa, entra Griffith prima fintando, poi spostando la testa, entra poi col sinistro verso il viso di Benvenuti. Ancora col sinistro Benvenuti, ferma l'attacco di Griffith, sta per doppiare col diretto destro Benvenuti, invece entra sul tempo Griffith con un forte destro al viso di Benvenuti. Benvenuti aveva toccato col diretto sinistro, si preparava a doppiare col destro, in mezzo ai due colpi Griffith ha messo un lungo destro indiretto al viso di Benvenuti. Benvenuti adesso ancora col montante al viso, ferma un'azione di Griffith. Ancora col sinistro poteso in gerbe, cioè sinistro continuato d'assaggio e rapido. Benvenuti, gira attorno Griffith, poi Griffith colpisce col destro piuttosto a martello il viso di Benvenuti. Benvenuti tira a sé Griffith, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Ancora sinistro proteso in diretta da parte di Benvenuti, si prepara a doppiare al destro, invece è Griffith che anticipa con un sinistro non molto forte allo stomaco di Benvenuti. Diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith che poi reagisce portandosi con la testa sotto il braccio di Benvenuti. Si approva il pubblico questa fase del combattimento. Vediamo Griffith all'attacco con una serie ai fianchi di Benvenuti. È stata una serie improvvisa quella di Griffith. Destro improvviso portato da Griffith in gancio all'orecchio di Benvenuti, colpo di gong, questa ottava ripresa, il discorso finale ha visto Griffith forzare i tempi. Da sportivi riconosciamo che Griffith ha fornito in questo scorso di ripresa un buon saggio della sua abilità pugilistica. Prima ha attaccato con una serie di 3-4 colpi a due mani al corpo, allo stomaco di Benvenuti, poi ha finto ancora di insistere su questo bersaglio che da diverso tempo nel corso del match non cercava e poi precisamente è partito col destro al viso che ha raggiunto Benvenuti. Comunque Benvenuti, come vi dicevamo, è ben in linea e adesso aspettiamo per vedere se può fornire un finale in crescendo, se ha ben recuperato quel famoso colpo subito da parte di Griffith. Fuori secondi, sta per cominciare la nona ripresa, Benvenuti piuttosto sciolto, già pronto in piedi, aspettiamo il colpo di gong, inizio della nona ripresa. Ecco i due pugili al centro del quadrato, attacca Griffith con lungo destro, ma Benvenuti lo ripaga con un destro al viso, fermando l'azione del negro. Ancora Griffith cerca di attaccare, poi si sposta lateralmente Griffith. Scambio di colpi non forti, ancora il sinistro proteso da parte di Benvenuti, a vuoto il montante destro di Benvenuti, entra invece Griffith a sua volta col destro non forte lateralmente al viso di Benvenuti. Comunque è andato a segno il colpo di Griffith, cerca il montante ancora Benvenuti, poi Griffith si sposta lateralmente, va a segno con un sinistro al corpo, molto rapido di braccia Griffith. Benvenuti attende ancora per vedere se Griffith si porta nuovamente sotto con decisione. Benvenuti temporeggia, teme forse un po' l'attacco improvviso di Griffith, entrano in corpo a corpo, si appoggia Benvenuti su Griffith, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Griffith che cerca di partire all'attacco a due mani, Benvenuti scocca un montante destro al viso. Benvenuti perde sangue dalla ferita sul naso. Benvenuti ferma ancora Griffith col sinistro, riprendono nuovamente la distanza. Destro improvviso di Griffith che va a segno sul viso di Benvenuti, è stato uno scatto improvviso di Griffith. Ancora Griffith col sinistro verso Benvenuti, Benvenuti cerca di spingere nell'angolo Griffith, di giostrarlo col sinistro, ma poi invece Griffith che gli ruba il tempo entra col montante sinistro al corpo su Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, ecco Griffith cerca di partire con una sciabolata, questo dà proprio l'impressione, questo improvviso colpo dal basso in alto portato da Griffith verso Benvenuti, che proprio un passo indietro manda a vuoto questo colpo di Griffith. Vediamo Benvenuti ancora col montante destro al corpo, evidentemente sono piuttosto provati sia Griffith sia Benvenuti. Vediamo il sinistro sempre proteso da parte di Benvenuti in serie, poi cerca di doppiare Benvenuti questo di destro, sinistro con montante destro che però gli va a vuoto. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo ancora il sinistro potete Benvenuti, entra Benvenuti col montante destro, replica a sua volta rientrando Griffith col destro al viso, cambio di colpi, poi Griffith che si punta letteralmente verso Benvenuti urtandolo anche, Benvenuti blocca l'azione di Griffith, lo tiene anche, un cringe prolungato, break da parte dell'arbitro, riprendo nuovamente la distanza, ecco Benvenuti che protende ancora il sinistro, si sposta Griffith per partire all'attacco sotto i colpi di Benvenuti, disordinata questa azione di Griffith, disapprovata anche dal pubblico. Ecco Benvenuti che ha parato bene col braccio sinistro, un largo destro al viso portato da Griffith, combattimento che si svolge a distanza, colpo di gong, termina la nona ripresa. Vediamo i pugili nei loro angoli che vengono assistiti dai loro secondi. Effettivamente sono piuttosto affaticati i pugili dopo il primo terzo dell'incontro che è stato, come avete sentito, drammatico, veloce e combattuto. Adesso naturalmente raccolgono le loro energie per il finale. Le riprese cui stiamo per assistere sono naturalmente le riprese della verità. Vedremo quale dei due pugili saprà dare nel finale tutto se stesso, ovvero il meglio di se stesso. Ecco iniziata la decima ripresa, scusate la breve pausa, ma ogni tanto dobbiamo spostarci col microfono. Comincia ora la decima ripresa, vediamo i due campioni, il campione del mondo e il campione d'Europa nettamente impegnati. Ecco Nino Benvenuti che cerca di forzare i tempi, spostando però riceve un lungo destro al viso da parte di Griffith. Griffith pesca spesso con questo destro al viso Benvenuti, cerca ancora di ridurre la distanza Griffith, Benvenuti non si cautela abbastanza contro questo largo destro di Griffith che arriva spesso a segno. Il colpo di Griffith che va più a destro è a segno all'improvviso destro, di Benvenuti invece il montante destro. Ecco un sinistro di Benvenuti, bello, di ottima fattura, un gancio che si stampa ora sul viso di Griffith. Questo colpo è apprezzato anche da alcuni giornalisti della stampa americana, ce ne sono 150 vicino a noi. Ecco il gancio destro di Nino al viso di Griffith che sente questo colpo, un destro di Griffith, ancora un montante destro di Benvenuti che va a segno. Adesso i due pugili si spassano a colpi isolati, non fanno scherma, sono diventati dei veri e propri fighter, come dicono gli americani, cioè dei combattenti. Cambio di colpi, Benvenuti ha detto che Benvenuti invece accetta il combattimento duro se tale Griffith vuole. Vediamo Benvenuti attendere Griffith, bel sinistro ingancio di Benvenuti e poi ancora corto diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti accetta la battaglia colpo su colpo, sono piuttosto fermi sulle gambe e si scambiano colpi adesso all'americana, cioè questa piattaforma ferma tendono a piazzare colpi potenti. Bel montante sinistro al viso portato da Benvenuti, soffiato con un gancio destro al viso. Benvenuti entra in tempo e dà prova di un enorme temperamento il nostro campione. Diretto sinistro di Benvenuti, ancora Benvenuti all'attacco in questa ripresa. Entra Griffith col gancio destro colpendo l'orecchio Benvenuti e fermandone l'azione. Si appoggiano sull'altro, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza, Benvenuti attento, cerca di entrare con lo slancio Benvenuti improvvisamente col diretto sinistro al viso, Griffith però rimane saldo come una roccia e blocca col corpo attacco di Benvenuti. Ecco Benvenuti in attacco, sempre col diretto sinistro. Griffith cerca evidentemente di bloccare Benvenuti e di rimettere, poi cioè di giocare di rimessa ora Griffith. Ecco infatti che parte improvvisamente sull'attacco di Benvenuti toccando il sinistro al viso. È Griffith che ha toccato il sinistro al viso Benvenuti, ma non forte però. Ecco Benvenuti in azione pronto, Benvenuti cerca di forse addirittura di imporre lo scambio duro di colpi, sa di essere più pesante 2,5 kg, pensa di avere più potenza del suo avversario. Evidentemente ha recuperato bene energie. Benvenuti, pensa di avere anche lui affaticato notevolmente il suo avversario. Colpo di gong, termina la decima ripresa che ha visto un Benvenuti, come sto a dire, bene in palla, che ha scambiato con efficacia. È stata una bella decima ripresa da parte di Nino Benvenuti. Ricordiamo che Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dato il meglio di se stesso in grandissimi incontri, come in quello discusso tra lui e Mazzinghi. A proposito, sappiamo che Mazzinghi è in ascolto e gli rivolgiamo di qui il nostro simpatico saluto, sia con quello da lui vinto su Mazzinghi a Roma, incontro molto discusso, sia nell'altro incontro discusso per altri motivi, vinto prima del limite ma nelle ultime riprese con Elsa Berlino. Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dimostrato di avere buone doti di fondo rispetto ai suoi valorosi avversari, e vediamo che cosa saprà fornire Nino in questo finale. Undicesima ripresa, con questa sono 5 riprese al termine. Ecco Grip che cerca di attaccare al corpo piuttosto disordinatamente, viene bloccato da Benvenuti. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo il sinistro di Benvenuti proteso verso Griffith, spostamenti contante sinistro completamente di Benvenuti al viso che ferma l'azione di Griffith, a vuoto teatralmente un lungo sinistro portato da Griffith in diretto al viso di Benvenuti, montante improvviso di destro di Benvenuti che però scivola sul viso di Griffith, entra Griffith con quel destro che Benvenuti non riesce a fermare al viso e ancora col sinistro al corpo Griffith, questa volta Benvenuti è riuscito col calcio sinistro a anticipare il colpo volante di destro che Griffith gli porta al viso, e ecco ancora Griffith che è entrato con l'arco destro al viso, Benvenuti va, Benvenuti si rifà con un gancio di destro a sua volta rientrando al viso di Griffith. Benvenuti cerca col montante destro di sbarrare l'attacco di Griffith, ancora Griffith cerca di partire l'attacco e entra Griffith con un montante sinistro al corpo di Benvenuti. Griffith aveva pintato ancora una volta il destro al viso e poi è entrato questa volta con un montante sinistro. È molto intelligente questo campione, lo sapeva del resto. Ancora all'attacco Griffith, vediamo i due pugili quasi fermi, ora Benvenuti scarica un sinistro destro, 1-2 rapidissimo, al viso di Griffith, Griffith ha accusato questo 1-2, Benvenuti ferma ancora col canto sinistro l'attacco di Griffith, Griffith si volge verso il suo angolo quasi interdetto, comunque riprende a boxare il campione del mondo Griffith, Benvenuti adesso cerca i colpi duri. Ecco un lungo sinistro portato da Griffith al viso e Benvenuti ricambia con un montante destro. Largo calcio sinistro portato a Benvenuti secco in tempo alla mascella di Griffith. Amici in ascolto, sono colpi isolati, combattimento all'americana, Benvenuti lo ha accettato. Calcio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Sono pause, vedete, sono pause, i pugili sono a distanza, non fanno schermo, si scambiano colpi isolati. Griffith addirittura si è buttato ora improvvisamente per ridurre la distanza e partire con un montante così forte con la testa sotto Benvenuti che lo ha sollevato con la testa facendo ferro sullo stomaco. Sinistro scaricato a Benvenuti, ancora sinistro di Benvenuti. Griffith è correttissimo, spinge Benvenuti. L'arbitro trattiene Griffith che è disapprovato ampiamente al pubblico. Ecco Griffith che ha perso un po' il controllo dei nervi. Benvenuti all'attacco a due mani, sinistro e destro al viso. Griffith accusa. Benvenuti sta fornendo un superbo match. Benvenuti picchiatore, fermato dal diretto sinistro di Griffith, Benvenuti va ancora a segno, serrando i tempi, col destro, colpo di gong, undicesima ripresa e pubblico in delirio.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese, un programma di Marco Ghighi.
3: Rai Radio Tech & Tech.

è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.